0: chiamato a essere l'ultimo pazzo della Terra.
1: Tu lo sai che doveva scriverla, Chiara? Che la prima regola non fu approvata.
0: No, ne sicuro. E chi sta? Chi sa chi l'ha scrivuta per te? Ugolino in persona?
1: Chiara.
0: Sto qua e mo parliamo, Elia. Ma nella regola 9 non si parla più del voto di povertà. Non si parla di ribellarsi contro i potenti. Niente rimane del tuo proposito primiero. Del nostro proposito.
2: Lo furore tu è perché scrissi delle tue sorelle. Che dovevamo vivere separati.
0: Vivere separati? Abbiamo cominciato insieme.
2: Altrimenti non poteva fa.
0: Potive tu invece.
2: Ma avevamo la regola. E perché sto campamo? Ma pure tu devi scrivere una regola per le tue sorelle. Si fa che tutto questo che abbiamo fatto non svanisce e diventa niente. Scrivi una regola che lo santo padre ti approva.
0: Perché mi dici cosa fa? Le sorelle non hanno da obbedire ai frati. Sei tu che lo dicesti o no?
2: Fa come vuoi, che.
0: E non vieni più a San Damiano, Francè. Fa come hai voluto scrivere nella regola tua. State veloce dalle femmine. Tutti. Avete paura? Siamo perigliose. State per qua. Non siete più le benvenute alle case nostre.
3: Ecco, questo era un estratto di Chiara, di Susanna Nicchiarelli. Si possono sentire gli uccellini e si può sentire anche il volgare italiano che avete usato per... Sì. Insomma, è una parte importante. In questo ti ha aiutato anche Chiara Frugoni, oppure Chiara Frugoni era stata tua consulente più per la parte storica, proprio per raccontare il Medioevo?
4: Chiara Frugoni è stata fondamentale perché i suoi libri hanno rivoluzionato la figura di Chiara, perché poi la Chiesa tradizionale ha sempre raccontato una Chiara diversa. Dall'inizio voleva fare la clausura, una, tra l'altro contro l'evidenza proprio anche dei documenti che ci sono, perché invece tutte le cose che ho raccontato io nel film sono nel processo di canonizzazione, il fatto che lei volesse andare in giro, che litiga con con Ugolino. Quindi in realtà Chiara Frugoni ha proprio dato forma, la sua visione ha dato forma al film. Sicuramente mi ha aiutato in tutto e mi ha dato il contatto con Nadia Cannata, che è una professoressa appunto di filologia alla Sapienza, e con lei abbiamo ricostruito questo volgare. Poi io sono umbra, poi molti sul set erano umbri, quindi un po', diciamo, abbiamo fatto un miscuglio di dialetti, di cose, ed è venuto fuori. Era importante, perché è un elemento importante di questi ragazzi il fatto che avessero deciso di parlare volgare. Spesso nei film storici senti che parlano un italiano complesso, invece questo li rendeva per me più umani, più veri, e poi faceva parte della loro battaglia politica quella di parlare in volgare e di predicare in volgare. Chiara Frugoni diceva: vediamo sempre solo Francesco che parla con gli uccelli nelle rappresentazioni iconografiche, ma in realtà Francesco parlava alle folle, che ovviamente alla Chiesa creava un problema, no? A riprodurre questa immagine.
5: A proposito di Umbria, Carla scrive al 335-5634-296: primavera del 72, gita scolastica di terza liceo in Umbria. Non so come accade, ma la nostra classe poté assistere all'anteprima per la popolazione del Francesco, con la sala che era strapiena. E poi invece messaggio anonimo, quindi non sappiamo chi l'abbia scritto: grazie per la potenza di Chiara e grazie per la verità di Francesco che ci raccontate. A proposito di questa verità e di questa attualizzazione del personaggio di Chiara, Susanna Nicchiarelli, quando tu prendi un personaggio storico lo collochi subito nel presente, no? È avvenuto con Miss Marx, è avvenuto con Chiara in questo caso, è avvenuto anche con Nico. Cioè ti piace molto prendere, ma non fare il film in costume tradizionale, cioè per dire, c'è un Francesco di Michael Curtis, che peraltro è il regista di Casablanca, che è tremendo, no? Perché è un iconografico proprio in maniera totale.
4: Perché comunque se mi interessa la storia, perché ha una forza politica nel contemporaneo, cioè io penso che il cinema sia sempre politico e debba sempre esserlo, ovviamente queste storie per me, poi in particolare io, le storie delle donne hanno sempre un elemento rivoluzionario, perché comunque, no, non tutte per carità, però... noi non abbiamo avuto il potere politico per, mai. Quindi in qualche modo le nostre storie, le storie di alcune di queste donne hanno una forza rivoluzionaria particolare, non perché siano delle storie appunto esaltanti, di emancipazione riuscite, cioè al contrario, soprattutto quando sono storie di grandi sconfitte.
3: Adesso stiamo parlando con Susanna Nicchiarelli di un film di qualche anno fa, ma possiamo anche preannunciare che certo. Sarai con noi alla Festa del Cinema di Roma, sì. Ci tornerai a trovare, sei sì, in concorso.
4: Sì. Sì, sì.
3: Possiamo, il titolo ce lo ricordi?
4: Giorni felici, ed è tratto dal fumetto di Zuzu, che è un fumetto stupendo, che sì. Io ho amato molto, che si chiama sì, Giorni Felici e, insomma Eva, sì, il 21 ottobre sarà la Festa di Roma,
3: esatto,
5: e tu sarai in radio con noi, con Dario Zonta, sì. E con Alberto Crespi
4: in concorso,
5: sì, in concorso, quindi sarai sicuramente nostra ospite. Poi il film quando esce, si sa già?
4: No, nel 27,
5: nel 27,
4: sì, inizio dell'anno,
5: prima,
4: sì,
5: un'anteprima assoluta, non perdetevelo, ci sono sì. Parecchie proiezioni al Festival di Roma. Sì, un'ultima cosa, così passiamo anche a un altro argomento. I Franceschi della Cavani, che sono tre,
4: sì.
5: Qual è il tuo preferito?
4: Assolutamente Mickey Rourke.
5: Sì. Mickey Rourke? Sì. Perché?
4: Insomma, per me quel film, vabbè, anche la colonna sonora di Vangelis, certo. Tutto, la scena delle stimmate, che poi io non l'ho messa anche perché non c'entrava con quello che stavo facendo io, però... perché ha una potenza, insomma, è iconico lui.
5: Lei era, la Cavani è entusiasta, quando parla di Mickey Rourke dice è stato sì. Uno dei migliori incontri della mia vita. Dice.
4: Per me devo dire l'incontro con
5: che
4: la
5: fu
4: Cavani.
5: Molto discusso, no? Il fatto che scegliesse.
4: Sì, io ho incontrato la Cavani poco prima di andare a girare, quello è stato uno degli incontri più sì, importanti che ho fatto con registi.
5: Va bene, allora noi
3: vogliamo
5: però
3: ascoltarne.
5: Ascoltiamo però il quale Francesco? Aspetta, quello di Mickey Rourke?
3: Va bene, ascoltiamo quello,
5: quello di
3: 89,
5: poi parliamo
3: del 66.
5: Dell'altro Francesco.
3: Esatto.
6: Sì. La sua immagine ha riempito la mia esistenza fin da quando ero ragazzino. Era sempre elegante e gentile. Aveva bellissime mani.
7: E tanti soldi. Il padre stravedeva per lui. Gli piaceva che il figlio facesse il gran signore. E garantisco che lui lo faceva davvero.
8: Suo padre contava di mettergli in mano tutti i suoi affari. E ne aveva tanti. Lo so bene. Era il suo notaio.
9: Tu porta dentro.
8: Francese. Buono, brutto.
7: Stavolta hai comprato alla grande.
9: La volevo mio figlio. Prendi questo qua per le madame, compra quello là per le ragazze, questo per gli elegantoni, moda francese. Sta attento. È roba delicata questa. Quest'anno abbiamo comprato molta roba per tutti i gusti. E adesso la cassa è buona. Domani dovremo fare un po' di coppie, eh?
7: E questo?
9: È speciale, va di sopra.
8: E quale sarebbe la moda francese?
7: Ah, velluto con ricamiglioro. Te lo consiglio. Era sul morale. Sicuro.

0: risplende.
1: Claudio Baglioni ha dedicato a Francesco d'Assisi questo Fratello Sole e Sorella Luna, una delle sue ultime incisioni. Credo sia una delle poche volte che Radio 3 si è sentito, esatto, Claudio Baglioni, però ci voleva Hollywood Park.
2: E prima abbiamo sentito il Francesco di Liliana Cavani dell'89. Prima di passare poi insomma al Francesco del 66, però, scusa, Susanna Nicchiarelli, volevamo chiederti come...
1: È stata chiara ormai.
2: Un po'. Volevamo chiederti come stanno andando le attività all'Istituto Comprensivo Manin di Donato, perché l'anno scorso è rivenuta con alcuni dei ragazzi a parlarci delle vostre attività cinematografiche. Quest'anno cosa state facendo di bello?
3: Quest'anno abbiamo fatto con le elementari, hanno visto La Storia Infinita,
2: wow.
3: Hanno visto Mary Poppins, insomma hanno lavorato sul fantastico, hanno visto Méliès ed è stato molto interessante, hanno avuto delle idee incredibili.
2: E poi produrrete anche qualcosa?
3: Sì, hanno fatto dei corti. Sì.
1: Tutto questo giustifica il messaggio Nicchiarelli è sempre grande che ci manda Carla.
3: Grazie.
1: Mentre un anonimo scrive viva Radio 3 e fin lì siamo d'accordo. Allora invece del Francesco del 66, quello con Lucastri che dicevamo, mi piacerebbe parlarne un po' con Francesco Calcione, perché recentemente ha dovuto maneggiarlo parecchio, perché ha montato un documentario su Angelo Guglielmi. E Angelo Guglielmi, come forse i nostri ascoltatori ricordano perché ce lo disse lui stesso, fu colui che rese possibile la produzione di questo film, che è il primo film prodotto dalla Rai nel lontano 66. Allora, che impressione fa un giovane studente che all'epoca era ancora iscritto a una scuola, alla scuola Pasolini, all'officina Pasolini? Che impressione ti ha fatto vedere un vecchio film, un vecchio Francesco dipinto 68ino e tutto il resto?
4: Sì, è un'impressione immensa. Poi siamo andati insieme nella casa di Guglielmi a girare quello che rimaneva di lui, del produttore di questo film, e mi rendo conto che sono state fatte delle cose immense, soprattutto poi su un personaggio che effettivamente, per quanto poi la storia dei santi può risultare pedante, non risulta mai antipatico. Cioè San Francesco a me è sempre sembrato una persona simpatica con la quale avrei voluto passare del tempo, sinceramente, e il film lo racconta perfettamente.
1: Quindi è uno studente di cinema, si confronta con un film di 60 anni fa e si trova a suo agio. Forse questa è una delle cose belle dell'imparare il cinema. L'Officina Pasolini vi ha formato tutte e due, anche Angelo Grandinetti è un ex allievo. Ci raccontate un pochettino qualcosa dei metodi che c'erano, qualche aneddoto sulla vostra attività di studenti?
4: Sì. Sì,
1: comincia Francesco Scalcione.
4: Sì. Noi prima di entrare all'officina eravamo due disperati comunque.
5: sicuramente io.
4: Poi ci hanno accolto in questa meravigliosa famiglia e abbiamo scoperto quello che è effettivamente...
1: Sembra gli alcolisti anonimi.
4: Sì, per me precisamente questo è il rapporto che c'era.
5: Alla fine è prendere qualcuno che non sapeva dove andare e dargli una direzione, sì, quello che fanno le scuole.
4: Dargli qualcuno con cui fare ciò che desiderava fare. Esatto. Infatti abbiamo scoperto che poi il cinema, appunto, è un'arte collettiva, ci siamo scambiati i ruoli, ci siamo ispirati a vicenda, abbiamo parlato tanto di film, l'abbiamo fatti, vero Angelo?
5: Eh sì, parliamo del metodo che si utilizzava, passavamo da un ruolo all'altro, ognuno di noi faceva almeno, diciamo, tutti i ruoli dello scibile cinematografico. Quindi a me è capitato più volte di fare il fonico di presa diretta o anche il montatore, a volte anche la regia. Poi ovviamente, come in tutti i percorsi, c'è un punto in cui capisci: io voglio fare quella cosa là. E per esempio per me è stata l'ambito della produzione, in particolare vorrei fare il location manager, però quello è una cosa che si vedrà più avanti. E questo è, ci siamo divertiti, sono stati due anni molto molto belli.
2: Cosa avete visto? Che film avete allora, scoperto grazie a questo percorso?
5: Io in particolare me ne ricordo uno che abbiamo visto proprio agli inizi di Officina Pasolini, che si chiama Luna Papa. Ce l'ha, sì, fatto vedere il nostro docente Maurizio Cartolano.
2: Un film cade una mucca, può essere?
5: Sì, è un film meraviglioso e molto di nicchia, che purtroppo è molto molto difficile trovare, però è... Non so, è quasi un Blues Brothers dell'Asia centrale, è un film meraviglioso.
2: Poi, sicuramente i nostri ascoltatori lo conoscono, adesso ci arriverà qualche messaggio.
5: Sì.
2: Luna Papa.
4: Abbiamo fatto moltissimi dibattiti che erano le cose più divertenti. Poi una volta abbiamo messo a paragone lo stile di recitazione dei film di Nanni Moretti con quello di Un pomeriggio, quel pomeriggio Un giorno da cani, e abbiamo capito quali sono le cose belle di un tipo di recitazione, quali di un altro, e c'era chi difendeva la spada tratta Moretti, chi Lumè.
5: Tu.
4: Esattamente.
1: Beh, insomma, lì sono pure due metodi diversi, perché pomeriggio di Un giorno da cani, Al Pacino è un frutto del metodo, no? Che è una scuola completamente diversa da quella degli attori
4: ci piacciono
1: morettiani. Facciamo ascoltare un brano appunto dal Francesco del 66 e poi proseguiamo a parlare con i nostri ospiti.
0: C'era una volta un grande re che un giorno incontrò in un paese una donna molto povera e molto bella, e se la sposò, e la donna gli diede molti figli. Poi un giorno lui dovette andarsene, e quando i figli crebbero la madre non poteva più mantenerli, e così disse loro: andate dal re, lui avrà cura di voi. E quando il re li vide, disse loro: ma non siete i figlioli di quella povera donna voi? Venite a casa mia, ci sono tanti bastardi, tanti stranieri, e voi siete i miei veri figli. Venite, sedete qui al mio fianco. Signor Papa, noi siamo i figli di quella povera donna, della povertà, che è la sposa di Cristo e vostra.
6: Noi ti concediamo il permesso di predicare il Vangelo e la facoltà di delegare a quest'ufficio anche i tuoi discepoli. Il cardinale Colonna sarà tuo consigliere. Sarà lui garante della vostra condotta. Se crescerete di numero e se rimarrete in ubbidienza, tornate pure da noi e noi decideremo. Ora andate, nel nome del Padre, del Figliuolo e dello Spirito Santo.
1: Allora, proprio in questo è il Francesco, appunto, il primo Francesco di Liliana Cavani. Sul cammino di Francesco, invece, il titolo di un lavoro per la televisione che ha fatto la nostra amica Costanza Quattriglio, andrà in onda domenica 11, domenica prossima, in prima serata su Rai 1. Si chiama Sul cammino di Francesco, sottotitolo La vita di Biagio Conte. Biagio Conte interpretato da Alessio Vassallo, c'è anche Donatella Finocchiaro, c'è Antonio Catania. In questo momento lo stanno facendo l'anteprima al Teatro Massimo di Palermo. Noi facciamo tanti auguri alla nostra amica Costanza Quattriglio, che ha scritto, anche sceneggiato il film insieme a un altro amico, che è Stefano Rulli.
2: Esatto, è un film dedicato alla Palermo che sa accogliere, quindi era il nostro modo di continuare ad attualizzare San Francesco. E, Francesco Scaglione, abbiamo parlato di un tuo film già qui a Hollywood Party, perché è di qualche anno fa il documentario Non chiudete quella porta, giusto? Dedicato sì. A Porta Portese. In regia eravate tu. Ricordami il nome
4: di Matteo.
2: Matteo.
4: Eravamo in due, sì. Okay. Perché durante il periodo officina, per quanto poi abbiamo fatto molti progetti interni, con alcuni ci siamo trovati e siamo riusciti a fare un documentario sul mercato di Porta Portese nell'ottica della transizione digitale.
2: Ma quindi è nato un po' anche l'officina Pasolini?
4: È nato d'officina, sì, eravamo tutti. La troupe era nata tutta officina, l'abbiamo scritto con dei ragazzi di officina, l'abbiamo girato nei giorni in cui non stavamo officina. Okay. Nell'ottica della transizione digitale, nella misura in cui il mercato per noi era l'ultimo baluardo della vita veramente vissuta nelle città, cioè per me è tuttora così, andare al mercato e comprare delle cose dalle persone che strillano per venderle è l'ultima forma che abbiamo di vita analogica, che non si entra in un centro commerciale o su Amazon.
1: Beh. Angelo Grandinetti, tu invece cosa hai girato all'epoca e dopo? Qualche lavoro al quale hai partecipato?
5: Beh, allora, non ho partecipato a questo direttamente.
1: Non ti hanno voluto?
5: No, non mi hanno voluto, ma più come supporto emotivo dopo, necessario, sì. E no, durante il periodo di Officina Pasolini, beh, abbiamo fatto un po' di tutto, progetti che spaziavano da videoclip, cortometraggi in bianco e nero, cortometraggi comici. Il migliore, secondo me, è stato il remake di una scena di un film, in particolare quello di Matrix, perché la cosa bella, sì, è stato molto molto difficile.
1: Ma
5: molto...
1: un remake di Matrix no budget, devo dire, un'impresa
5: low budget, zero budget. È stato molto molto divertente, mi ricordo, diciamo innanzitutto Officina Pasolini sorge in un edificio che era un ex studentato, quindi per la maggior parte era, diciamo, abbandonato, quindi abbiamo sfruttato un corridoio, un enorme corridoio abbandonato, tutto ridipinto, tutto scenografato, sì, in modo che sembrasse la scena di Matrix della sparatoria finale in cui Neo resuscita e ferma i proiettili.
1: Hai capito.
3: Come hai fatto a fermare i proiettili?
5: Io ero un attore in quel caso. Sì, perché sei anche quelle cose. No, l'abbiamo fatto grazie anche all'aiuto del nostro professore di post-produzione, Simone Saio, che
1: è
5: venuto a mancare poco tempo fa. E...
1: grandissima persona. Sì.
5: Una grande persona, sì. Però è stato un grande grande progetto quello là, e anche
1: impegnativo,
5: sì, è uno dei tanti progetti in cui ognuno fa un qualcosa che non si aspetterebbe mai di fare. Io ho fatto uno dei tre agenti che sparano,
7: a Neo.
5: Lui mi faceva da costumista, quindi ogni giorno mi faceva: Angelo, senti, oggi dobbiamo vedere la giacca, la cravatta, ce l'hai la cravatta, ce l'hai la cravatta. È stato molto molto bello quel progetto, sì.
1: Allora, qui arrivano dei messaggi, uno che riguarda quello che hai detto tu. Alessandro da Firenze scrive: Luna Papa l'ho trovato in DVD in lingua originale russa senza sottotitoli. Può essere.
5: Scrivimi così poi vorrei anche io questo DVD.
2: Stiamo parlando di inizi, esordi, studi. Possiamo richiamarti in causa, Susanna Nicchiarelli? Tu, prima del Centro Sperimentale di Cinematografia, laurea in filosofia, giusto?
3: Sì,
2: e
3: sì.
2: Quello
3: il dottor, e dottorato. Dottorato, vabbè, non devo dire.
2: Certo, bisogna.
1: Mica ti vergogni.
3: Sì, sì.
2: Ma e se qualcuno ti chiede il momento proprio in cui l'esordio al cinema, tu cosa parli? Parli di Cosmonauta o dei corti che hai fatto?
3: Beh,
2: prima?
3: Il mio primo corto si chiamava Il mio piccolo uomo. Io avevo un fidanzato. Avevo un fidanzato con cui... E, diciamo, mi stavo prendendo e lasciando, e sognavo sempre che lui era, che io ero una festa piena di fichi, di bei ragazzi, e lui veniva con dei vestiti, era alto un metro e aveva dei vestitini con sopra dei cocomeri. E questo era un incubo, era una cosa terribile. E praticamente tutti questi altri ragazzi stupendi mi dicevano: ma chi è quello, il tuo fidanzato? Io sì. E poi mi svegliavo e stavo malissimo, perché dicevo: che significa, non lo amo, lo amo.
1: Allora, e gli raccontavi i sogni?
3: Sì, sì.
1: E lui era contento?
3: No, allora lui... Cioè, è successo questo. Poi una volta avevo sognato anche di strappargli il pisello. Questa cosa si può dire?
1: Sì.
3: E che poi gli dicevo, Dio, speriamo che ti ricresca. Ma veramente, facevo dei sogni così. Allora ho detto, faccio il mio primo cortometraggio su questa cosa qua. Era venuto un po' un Woody Allen al femminile. E mi ricordo la prima proiezione, l'avevano presa una rassegna a Modena e il cinema che rideva. E mi ricordo come uno dei momenti più felici della mia vita. Cioè, quando mi sono accorta che delle persone vedevano e capivano quello che avevo raccontato. Poi lui mi ha lasciato.
1: Sì.
3: Ovviamente. Perché io gli ho detto: scusa, ma lo sapevi? E lui mi ha detto: in questo film c'è qualcosa che tu non mi hai mai detto.
2: Questo è il potere del cinema.
1: E che forse non, spero non tu non gli abbia mai fatto.
3: No, quello sì.
1: Va bene.
2: Esordi felici.
1: Esordi sì. Felici che vanno raccontati i nostri. Allora, facciamo anche una piccola lezione di storia del cinema, visto. Vai. Che siamo su San Francesco. Allora, il Francesco Giullare di Dio di Rossellini è un film che è fondamentale. C'è la famosa scena Marco Melani, che è stato un grande critico, l'animatore del Festival di Sasso Maggiore, uno dei fondatori di Fuori Orario, diceva che era il film più bello del mondo, quello. E la sequenza più bella del film più bello del mondo era la sequenza in cui loro si girano tutti su loro stessi e poi cadono, uno di qua, uno di là, uno va a predicare da quella parte, uno va a predicare dall'altra. Quella scena però è stata fondamentale per motivi molto più bassi di quelli per cui Rossellini l'aveva girata e ha fatto un uno dei suoi tanti capolavori, perché in quella scena è girata a Montegelato, che è un posto con delle cascatine, comune di Mazzano Romano, che queste cascatine le ritroviamo in quasi 400 film,
3: sì,
1: cioè
3: certo.
1: In tutti i film mitologici, in tutti i film western, ma anche sì. In commedie, in film erotici, cioè c'è quel laghetto, è stato frequentato, sì. A un certo punto c'erano i semafori, credo, sì, per girare, e viene scoperto da Roberto Rossellini, che ci andava, lui diceva, perché lì vicino c'era un ristorante che adesso non c'è più, ce ne sono degli altri, ma quello non c'è più, dove facevano una coda alla vaccinara strepitosa, che era uno dei suoi piatti preferiti. Quindi, come dico sempre io, l'abbinamento tra cinema e cibo può sempre portare a delle scoperte, tipo in questo caso la scoperta, tu che vuoi fare il location manager, Angelo, i posti si scoprono anche così, andando per ristoranti, e poi dici, ah, qui potrei girarci un film.
5: Assolutamente, assolutamente.
1: Il mestiere di location manager che tu citavi è un mestiere nobile, che però non so quanto, adesso che puoi creare in studio cose di ogni tipo, perché uno deve cercare, non so, il castello, il vecchio borgo, eccetera, quando può farlo artificialmente, no? È un
5: problema. Ma secondo me anche nel futuro ci sarà sempre una differenza tra quello che vedi in studio, che vedi in rete, e quello che è vero, cioè si noterà sempre, secondo me.
1: Comunque io quando ero alla Film Commission del Piemonte mi è successa la seguente cosa, ero tutto contento perché, come sapete, le Film Commission devono attirare i film sul territorio, allora mi aveva chiamato la Disney e dicendo, dobbiamo venire da voi a girare per un mese. Io ero tutto contento, 300 tra tecnici, assistenti, eccetera, un esercito. Dico, dove dovete andare? Un posto sull'Appennino tra Piemonte e la Liguria. Io dico, che strano, sai cosa gireranno? Ma gli attori chi sono? Non ci sono attori. Sono stati lì un mese. Io, tra l'altro, hanno lasciato tanti di quei soldi nel posto che quando passo da quelle parti ancora adesso mi srotolano un tappeto e mi portano in trionfo. Ma non riuscivo a capire cos'era. Ho scoperto alla fine che in realtà giravano scene nei boschi, ma giravano i boschi per campionarli e metterli poi nei film fantasy che avrebbero girato. Quindi
5: in ogni caso c'è sempre...
1: Si parte da qualcosa,
5: di vero.
7: D'accordo con Angelo, sì. La Disney è d'accordo con Angelo.
1: La Disney è d'accordo con Angelo. Angelo è un influencer, è influenzato da Disney.
2: Un film di cui ti sono piaciute tanto le location ultimamente, qual è stato?
5: Ultimamente? Vabbè, allora, ritorno proprio... Cioè, ieri sera sono tornato da un viaggio in bicicletta e sono stato in Veneto e ho visto molti posti che richiamavano le location delle città di pianura.
2: Okay.
5: Quindi, diciamo, sono stato uno in particolare che non era in quel film, Palazzolo sul Brenta, che non ho mai visto in nessun film e vorrei vederlo. Però sono stato anche Valeggio sul Mincio, dove hanno girato Senso di Visconti.
1: Quindi hai fatto cineturismo in bicicletta.
5: Cineturismo in bicicletta. Mica male. È il futuro, è il futuro.
3: Io sono stata a Lione questo weekend per una presentazione di Chiara e sono stata all'entrata delle fabbriche Lumière. Ma un'emozione incredibile.
1: E lo credo.
3: La casa dei Lumière, ovviamente, ma proprio l'uscita delle fabbriche.
1: Allora, la sigla dice che questa scoppiettante trasmissione svolge al termine e quindi Francesca Levi e Maddalena Nisci che l'hanno curata, le salutiamo, così come salutiamo Francesco Napoleoni che ci ha mandato in onda, Alessandro Boschi che ha fatto un lavoro veramente egregio dall'altra parte del vetro, poi c'era Susanna Di Chiarelli, ciao Susanna,
3: ciao,
1: grazie. Francesco Scalcione, ciao Francesco.
8: Ciao.
1: Angelo Grandinetti, ciao.
5: Ciao, grazie a tutti.
1: Auguri per il vostro futuro. Ma invece il futuro di Erika Favaro è ancora qui a Hollywood Park.
2: Anche il tuo, Steve, della casa. Restiamo collegati perché adesso la puntata di Revolution con Stefano Feltri parlerà di cinema. Perché sì, sta per uscire il nuovo film di Aaron Sorkin, The Social Reckoning, e si parla quindi di Facebook, di AI, di Meta, dell'influenza che hanno sulle nostre vite. Quindi restiamo in ascolto di Radio 3. Buonasera.
1: Lo faremo.
8: Grazie.

0: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
1: Classico notturno. Johannes Hieronymus Capsberger, Passacaglia, Simone Vallerotonda, chitarra barocca, e Josep Maria Marti Duran, colascione basso.

0: Di Johannes Hieronymus Capsberger abbiamo ascoltato Passacaglia, Simone Vallerotonda chitarra barocca e Josep Maria Marti Duran colascione basso.
1: Bela Kovac, Shola Maleka, Rov Filman, Alessandro Carbonare, clarinetto, Aki Kuroda, pianoforte.

0: Di Béla Kovács abbiamo ascoltato Sholem Aleika, Rov Feldman, Alessandro Carbonare clarinetto, Aki Kuroda pianoforte.
1: Wolfgang Amadeus Mozart. Sinfonia numero 37 in Sol maggiore K444. Introduzione per una sinfonia di Michael Haydn. Adagio maestoso, andante sostenuto, finale allegro molto. The Academy of Ancient Music. Christopher Ogwood, continuo, primo violino e direttore Jaap Schroeder.

0: di Wolfgang Amadeus Mozart avete ascoltato Sinfonia numero 37 in Sol maggiore K444, introduzione per una sinfonia di Michael Haydn. The Academy of Ancient Music, Christopher Hogwood, continuo, primo violino e direttore Jaap Schroeder.
1: Christoph Willibald Gluck, Sinfonia in Fa maggiore per due corni e orchestra d'archi. Allegro, andante, alla breve, presto. Orfeo Barocco Orchester, diretta da Mickey Geiger.

Di Christoph Willibald Gluck avete ascoltato Sinfonia in Fa maggiore per due corni e orchestra d'archi, Orfeo Barocco Orchestra diretta da Miki Geiger.

Alexander Borodin. Notturno, andante amoroso, dal quartetto numero 2 in re maggiore per archi. Orchestrazione di Nikolai Chirypin. Orchestra Sinfonica di Gothenburg. Neeme Järvi, direttore.

0: Di Alexander Borodin abbiamo ascoltato Notturno, andante amoroso, dal quartetto numero 2 in re maggiore per archi, orchestrazione di Nikolai Chirypin. Orchestra Sinfonica di Gothenburg, Neeme Jarvi, direttore.
1: Dietrich Buxtehude, canzona in do maggiore, Buxtehude, Werke Verzeichnis 166, organista Bernard Focrul.

Di Dietrich Buxtehude avete ascoltato Canzona in Do maggiore, Buxtehude, Werke Verzeichnis 166. Organista Bernard Focrul. Karl Ditters von Dittersdorf. Sinfonia in Sol maggiore, la trasformazione di Atteone in cervo. Numero 3 delle 6 sinfonie ispirate alle Metamorfosi di Ovidio. Allegro, adagio, piuttosto andantino, tempo di minuetto, finale vivace. Orchestra Wiener Sinfonietta diretta da Kurt Rapf.

Di Karl Ditters von Dittersdorf avete ascoltato Sinfonia in Sol maggiore, la trasformazione di Atteone in cervo. Numero 3 delle 6 sinfonie ispirate alle Metamorfosi di Ovidio. Orchestra Wiener Sinfonietta diretta da Kurt Rapf. Joseph Haydn, quartetto per archi in fa maggiore, opera 77 numero 2, Hoboken terzo numero 82. Allegro moderato, minuetto, presto ma non troppo, andante, finale, vivace assai. Quartetto Kodály, Attila Falvai e Tamás Szabo, violini, Gábor Fiás, viola, Janos Devics, violoncello.

di Joseph Haydn. Avete ascoltato? Quartetto per archi in fa maggiore, opera 77 numero 2. Hoboken terzo numero 82. Quartetto Kodály. Attila Falvai e Tamás Szabo, violini. Gábor Fiás, viola. János Devics, violoncello.

Rai Radio 3 Classica. Johannes Brahms. Sinfonia numero 4 in mi minore, opera 98. Allegro non troppo, andante moderato. Allegro giocoso, poco meno presto, tempo primo. Allegro energico e passionato, più allegro. Orchestra Wiener Philharmoniker, diretta da Carlos Kleiber.

0: Di Johannes Brahms avete ascoltato Sinfonia numero 4 in Mi minore, opera 98. Orchestra Wiener Philharmoniker, diretta da Carlos Kleiber.
1: Alfred Schnittke, Sinfonia numero 2 per soli, coro e orchestra San Florian. Recitando Kyrie, maestoso Gloria, moderato Credo, pesante Crucifixus, andante Sanctus Benedictus, andante Agnus Dei. Marina Katzmann, contralto. Jaroslav Zorov, controtenore. Oleg Dolgov, tenore. Sergei Feprinsiev, basso. Orchestra sinfonica e coro della Cappella di Stato russa diretti da Valeri Polianski.

0: Di Alfred Schnittke avete ascoltato Sinfonia numero 2 per soli, coro e orchestra St. Florian. Marina Katzman, contralto. Jaroslav Zorov, controtenore. Oleg Dolgov, tenore. Sergei Feprinsiev, basso. Orchestra sinfonica e coro della Cappella di Stato russa diretti da Valeri Polianski.
1: Niccolò Paganini. Concerto numero 1 per violino e orchestra in re maggiore, opera 6. Originale in mi bemolle maggiore, cadenza del primo movimento di Émile Sauré. Allegro maestoso, adagio, rondò, allegro spirituoso. Violinista Midori. London Symphony Orchestra diretta da Leonard Slatkin.

Eccomi nella terra dei sogni, circondato da strane idee. Mi pare di averli già conosciuti e amati da qualche parte. Le 6:01 di mercoledì 7 ottobre 2026. Siete di nuovo all'ascolto, bentornate e bentornati della diretta di Radio 3 Rai e di Qui Comincia, dallo studio K2 di Via Asiago in Roma, a darvi il buongiorno. Oggi ci sono Erica Manni in regia, Federico Vizzaccaro alle scelte musicali, Danilo Solidani che cura la messa in onda, la console, Attilio Scarpellini che vi sta parlando al microfono. E la terra dei sogni, da cui molti ascoltatori, immaginiamo, sono appena usciti, anche se magari ne hanno ancora gli occhi velati, per lo scrittore e yamatologo di origini irlandesi, l'Afcadio Hearn, era il Giappone. E dal sogno è, dallo stesso sogno è anche guidato lo straordinario artista di cui parleremo oggi, il pittore, scrittore e orientalista Stefano Faravelli, nel comporre un libro che è il tentativo riuscito di racchiudere un intero mondo, quello del Sol Levante, dove arte e natura si sposano in un'armonia sottile che pervade ogni fenomeno, si tratti di un tempio, di un giardino, di uomini, di animali, di maschere del teatro tradizionale. Giappone, Taccuini dal mondo fluttuante, pubblicato dalle edizioni EDT, unisce disegno, pittura, scrittura in un singolare oggetto d'arte che al suo interno, in un incavo della copertina, incastonati come gioielli, nasconde persino altri due piccoli quaderni istoriati di immagini. È il resoconto di un viaggio realizzato da un autore che con le sue pubblicazioni ha aperto la via nel nostro paese al genere del carnet de voyage, alla ricerca più di quella che è una vicinanza con l'universo estetico dei grandi maestri giapponesi del mondo fluttuante, Okusai, Hiroshi, Utamaro, è una sintonia spirituale con il loro percorso, ispirato a un'idea di fusione tra l'arte e i suoi oggetti, il disegno e più ancora la pittura d'acquarello, dice esplicitamente Faravelli, rendono possibile anche a me per qualche istante quella fusione in una sorta di complesso o andirivieni dello sguardo, della mano, degli impulsi che viaggiano nella corteccia cerebrale, che sono tutt'uno con le cose viste, con la luce che le fa vedere, con il mistero dello spazio. Anche la musica, oltre alla pittura, ha conosciuto il suo giapponismo tra la fine del XIX secolo e l'inizio del XX, e per aprire il quaderno di immagini di Faravelli, Federico Vizzaccaro sceglie uno dei suoi esempi più eminenti, Pagode da Estampo di Claude Debussy. Lo ascoltiamo da Zoltán Kohesis al pianoforte.

Pagode da Estampe di Claude Debussy, l'abbiamo ascoltato da Zoltán Kocsis al pianoforte, una tra le composizioni di Debussy, scrive Federico Izzaccaro nella sua nota, che in maniera più evidente si ispirano alla musica dell'Estremo Oriente attraverso l'uso della scala pentatonica, e Pagode richiama alla mente dell'ascoltatore l'immagine delle tipiche costruzioni con il tetto spiovente che si stagliano su un incantevole paesaggio orientale. E noi partiamo dal ritorno da un viaggio fatto proprio in Giappone. Al ritorno dal Giappone, finalmente a casa, dopo l'estenuante insonne apnea aerea, mi sono addormentato e ho sognato. Mi affacciavo su un paesaggio di lanterne, pagode e gomitoli di sentieri di pietra. Un'ambrata penombra rendeva tutto un po' sbiadito, come un'antica cartolina. Virata in seppia, mi inoltravo in questo Giappone di sogno, e man mano che procedevo nel paesaggio le cose si dissolvevano come conglomerati di nuvole nel vento, e io mi accorgevo di camminare nel vuoto. Ecco le prime pagine di Giappone, taccuini dal mondo fluttuante di Stefano Faravelli, libro d'arte stampato dalla casa editrice EDT, sembrano immerse in quel gusto per l'opacità e le luminescenze attenuate che, secondo uno scrittore giapponese, Yunichiro Tanizaki, autore di un celebre libro d'ombra, è uno dei segreti più squisiti della sensibilità estetica nipponica. Il Faravelli, pittore, scrittore orientalista torinese spossato dal lungo viaggio, sta sognando, ma non tarda a rendersi conto che quell'immagine che lentamente si dissolve lasciando posto al vuoto è in realtà la più autentica possibile, cioè quella che è stata distillata dalla stessa cultura del paese che ha appena lasciato, tra i boschi di cedro, i ponti di lacca, i monasteri buddisti e i templi shintoisti, ma anche nel cuore delle leviataniche metropoli, scrive Faravelli, avevo viaggiato nel mondo fluttuante. E nell'introduzione a questo libro, che è un prismatico oggetto d'arte dipinto e scritto nel senso più letterale del termine, una bellissima calligrafia, istoriato un po' come una vetrata, ma con un gusto che rivendica apertamente il proprio debito verso il giapponismo, spiega l'origine di un termine, mondo fluttuante, ukiyo, che prima di designare la pittura dei maestri come Hiroshige, Utamaro e Hokusai, indicava nella tradizione buddista la transitorietà, l'impermanenza e la radicale instabilità di questo basso mondo, un mondo di dolore dal quale si dovrebbe fuggire per volgersi alla liberazione promessa dal Buddha. Soltanto in seguito l'ukiyo perse la sua connotazione pessimistica per designare una nuova estetica, quella dell'attimo fuggente, non più un modo, insomma, per restare imprigionati nella gabbia illusoria del tempo, ma al contrario, per sporgersi e affacciarsi sull'eterno. Basta sfogliare quest'album, più lungo che alto, muoversi tra i suoi fogli gremiti di schizzi, di acquarelli, cartigli e didascalie vergate a mano, per esserne conquistati dalla delicatezza dei colori meno piatti di quelli dell'ukiyo-e, cioè delle immagini del mondo fluttuante, dalla sicurezza quasi naturalistica del tratto, soprattutto nel raffigurare alberi e animali, nella varietà dei soggetti che rimangono impigliati nello sguardo di Faravelli, spesso colti nell'attimo che procede la loro sparizione o il loro nascondersi, come il Fuji, il monte Fuji, da sempre un nume delle vedute del paesaggismo giapponese, che in un acquarello temporalesco gli appare mentre con la sua cima innevata si affaccia per un solo decisivo momento, il tempo di una schiarita tra banchi di nuvole bianche, grigie e turchesi. A commentare la visione c'è un haiku di Basho: bello è anche il giorno bigio in cui la pioggia cela il Fuji. È un appunto dell'orientalista Fosco Maraini. Fuji è uno di quei punti focali della natura in cui le cose si sollevano a dignità di persona, natura, cultura. Nei taccuini giapponesi di Stefano Faravelli, una non sembra mai rivelarsi senza l'altra. Le cose fluttuano, la forma e il linguaggio le intercettano, le sospendono, e in questa sospensione lo spettatore trova un senso di stupore, se non di miracolo.

Sakura per coro misto a cappella di Toru Takemitsu, l'abbiamo ascoltato dal coro Shin Yukai diretto da Shane Selia. È un arrangiamento del 1980 per coro a cappella, otto parti di un antico canto popolare giapponese dedicato appunto ai Sakura, la fioritura di quei ciliegi che non danno frutti fin da giovane, aperto alle tendenze della musica occidentale. Takemitsu riscoprì molto presto le opportunità che gli venivano offerte dalla sua tradizione musicale, quella giapponese. Disegnare la scimmia Sauru, annota Faravelli nel suo quaderno, è difficile perché la scimmia è mobile e irrequieta come la curiosità di cui è il simbolo anche in Giappone. Eppure i macachi disegnati dall'autore di Giappone, Taccuini dal mondo fluttuante, pubblicato dalle edizioni EDT, mentre si bagnano nelle acque termali di una valle chiamata Valle dell'Inferno, forse distratti dalla loro irrequietezza, dal piacere di immergerci, sorprendono proprio per la loro vitalità, per il loro essere e non essere, creature disegnate, proprio come la splendida carpa ricoperta di ideogrammi che l'autore incontra su un rotolo di carta appeso nel suo hotel, ed è la prima immagine del suo viaggio. È un'immobile figlia del movimento, un segno sinuoso in cui all'improvviso appare un'intenzione figurativa. La pittura si svela lentamente, all'inizio non si vedono che segni. Quella dell'apparizione è una categoria ricorrente negli acquarelli di Faravelli, distesa su due pagine, un'elegantissima mantide religiosa di un verde lucido. Dapprima si confonde e poi si staglia sulle foglie rossastre, rutilanti d'autunno, di quello che sembrerebbe essere un acero, si sta crogiolando nell'ultimo tepore di una terza mattinata. E il senso di questo apparire, spiega il pittore scrittore, non è soltanto visivo, è iscritto nel genio della lingua. Mushi, la parola che in giapponese designa gli insetti, deriva da un'antica espressione che significa apparire naturalmente, e ciò che il termine vuole esprimere è per l'appunto il carattere epifanico della vita nel mondo degli insetti e il collegarsi di questo apparire ai ritmi della natura: le farfalle in primavera, le cicale nella calura estiva, i grilli nelle notti umide, come se la figura dell'insetto fosse generata dallo sfondo e non si staccasse mai del tutto da esso. Mantide, mio ideogramma, conclude il suo appunto Faravelli, pittore buon conoscitore, a giudicare da quello che scrive, dei caratteri e dei suoni di una lingua notoriamente ostica per gli occhi e le orecchie di un occidentale. In questo senso le sue note sembrano prolungare un'intuizione che aveva riempito di entusiasmo lo scrittore e semiologo Roland Barthes al suo primo contatto con il sollevante. Il Giappone è l'impero dei segni, ma a questa lettura, a questa decifrazione del continuo interscambio tra natura e cultura, Stefano Faravelli aggiunge il principio guida del suo lavoro artistico, che non è la mimesi, o non tanto la mimesi quanto l'immedesimazione. Il maestro e grande pittore Utamaro scriveva: egli cerca di penetrare il mistero della natura col cieco avanzare della larva, di illuminare il proprio sentiero col chiarore della lucciola e infine di districarsi dal groviglio afferrando il bandolo del filo di una ragnatela. Così, commenta Faravelli, vorrei fare io: essere ragno dipingendo il ragno o fiore dipingendo un fiore.

Japanese Suite, opera 33H126 di Gustav Holst, l'abbiamo ascoltato dall'orchestra dell'Alster, diretta da John Fallette, composta nel 1915, nasce dall'incontro con il danzatore giapponese Mikio Ito, che fornì a Holst i temi di quasi tutti i numeri della suite. E la scaletta di Federico Vizzaccaro si conclude con la canzone del giorno, e fra i giapponisti, per così dire, occidentali, sicuramente c'è anche Wim Wenders, che sul Giappone è tornato per ben due volte, una con Tokyo Ga, l'altra con il film del 2023 Perfect Days, nelle quali risuonano le note proprio di una delle più celebri canzoni di Lou Reed, con cui chiudiamo, cioè Perfect Day. Diciamo che la mette nel suo mangiacassette Hirayama, il protagonista del film, un uomo che trova la bellezza nelle piccole cose. Subito dopo la canzone scopriremo dalla voce di Marzia Coronati qual è il fatto del giorno scelto da Wikiradio, un appuntamento che ogni mattina ci racconta un fatto, un personaggio o un evento della nostra storia, insomma una pagina del passato da riscoprire, conoscere, approfondire. E intanto Perfect Days, Lou Reed.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: Rai Radio 3.
1: Wikiradio, la storia giorno per giorno.
2: Buon inizio di giornata, bentrovati alla Storia giorno per giorno dalla redazione di Wikiradio e da Marzia Coronati. Oggi è il 7 ottobre 2026 e sono trascorsi 20 anni dall'assassinio di Anna Politkovskaja. La giornalista russa viene uccisa infatti il 7 ottobre 2006 a Mosca mentre fa ritorno a casa. Anna Politkovskaja era nota per i suoi reportage dalla Cecenia, per aver criticato le forze armate e il governo di Vladimir Putin. Il cadavere della giornalista è rinvenuto nell'ascensore del suo palazzo, accanto a lei la pistola con cui era stata colpita. I funerali si svolsero il 10 ottobre, quindi esattamente 3 giorni dopo, a Mosca, e a quelle celebrazioni parteciparono oltre 1000 persone, tra cui il leader dei radicali italiani, Marco Pannella. Sulla sua lapide è rappresentato un giornale crivellato dai proiettili. Nel 2014 Marcello Flores aveva ricostruito per Wikiradio la figura di Anna Politkovskaja, il suo lavoro, il suo assassinio e soprattutto le vicende processuali successive. Flores ricorda fatti, nomi e dati legati a quell'omicidio. Ne ascoltiamo un estratto.
3: L'omicidio della giornalista russa Anna Politkovskaja. Dopo oltre 48 ore dall'assassinio, il presidente russo Putin si è impegnato con il presidente americano Bush affinché vengano compiuti tutti gli sforzi necessari per fare luce sull'agguato. Da Mosca il nostro corrispondente Alessandro Cassieri.
4: Alla vigilia dei funerali che si terranno oggi pomeriggio, le indagini ufficiali hanno compiuto un passo avanti. La polizia avrebbe rintracciato 2 testimoni, commesse di una farmacia, e il cronista di un giornale popolare avrebbe incrociato per caso il killer di Anna Politkovskaja guardandolo bene in faccia. Elemento utile alla seconda inchiesta, quella indipendente, in cui si sono impegnati i colleghi della giornalista uccisa. 25 milioni di rubli, poco meno di $1 milione, sono a disposizione di chi fornirà indicazioni utili. Quello di Anna è un delitto politico, ha detto Gorbaciov, azionista del giornale, su cui scriveva, un intervento che deve aver avuto il suo peso nell'indurre Putin a rompere al terzo giorno un silenzio assordante. Al telefono con Bush, il capo del Cremlino ha alla fine assicurato che sarà fatto il possibile per un'inchiesta obiettiva. Tutto qui, quasi una concessione al pressing dell'Occidente.
5: La condanna che tutti si aspettano e che invece non arriva, perché il 19 febbraio del 2009 vengono assolti tutti gli imputati, è il risultato, come raccontano i familiari di Anna Politkovskaja e i suoi avvocati difensori, da una investigazione assolutamente carente, dalla sparizione che è avvenuta di una serie di prove fondamentali, delle SIM card, dei telefoni, dei computer disk, delle foto che avrebbero potuto mettere certamente gli assassini alla corda. Quello che vale la pena di ricordare è che appena un mese prima del verdetto, il 19 gennaio del 2009, vi era stata un altro assassinio di una giornalista, Anastasia Baburova, che in qualche modo aveva preso il posto, era considerata l'erede di Anna Politkovskaja, anche se era molto giovane, aveva 25 anni, e che stava indagando anche lei sulle violenze compiute da alcuni ufficiali russi condannati per crimini di guerra. Insieme a Anastasia Baburova era stato ucciso anche Stanislav Markelov, che era il suo avvocato difensore. Nessuna parola da parte di Putin o del capo del governo Medvedev, perché in realtà l'uccisione di giornalisti rappresentava ormai una sorta di normalità. Se vogliamo dare un numero riassuntivo, dal 1993 al 2013 sono stati uccisi oltre 300 giornalisti.

Per approfondire la biografia di Anna Politkovskaja e il suo lavoro, si possono senz'altro leggere i suoi articoli e i suoi saggi, da quelli pubblicati in vita ai numerosi postumi, come per esempio il Diario Russo, uscito in Italia per Adelphi nel 2007. Ci sono anche documentari e film biografici ispirati alla sua vita. Uno tra tutti, quello diretto da Paolo Serbandini e da Giovanna Massimetti del 2008. Infine vi ricordiamo anche una pièce teatrale scritta da Stefano Massini. Si intitola Donna non rieducabile. Un estratto è anche contenuto nella puntata di Wikiradio andata in onda il 19 febbraio 2014 che potete trovare su Rai Play Sound. Ora la linea va al GR, un buon proseguimento all'ascolto di Radio 3, l'appuntamento con Wikiradio, la storia giorno per giorno, è sempre per domani alle 6:35.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Cari Green Lovers, la biodiversità è la rete della vita.
2: La natura non ha bisogno di effetti speciali.
3: Un nuovo viaggio per comprendere e proteggere la natura.
2: Non esiste futuro possibile per l'uomo se prima non impariamo a salvare ciò che ci permette di vivere, il nostro pianeta.
3: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la terza stagione. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
5: Io erano anni che lamentavo di avere dei dolori diffusi.
6: Il dolore fibromialgico più o meno è sempre stato con me.
7: Mi sono ritrovata con un cambiamento radicale della mia vita, delle mie relazioni.
8: Dentro la fibromialgia, il dolore invisibile nelle storie di pazienti e specialisti. È un podcast Rai Radio, disponibile su Rai Play Sound.

0: Ore 6 e 45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: 6:45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: ordine. Si è ormai estesa a tutto il paese la protesta avviata dagli studenti della periferia parigina, ma il presidente americano Trump, commentando quanto sta accadendo, ne ha attribuito invece la responsabilità all'Islam e all'immigrazione di massa fuori controllo. La corrispondente.
1: Scontri e tensioni a Parigi in coda al corteo partito da Place de la République, il più importante, il più grande in termini di numeri e di partecipazioni, dove un gruppo di circa 300 infiltrati tra i manifestanti si è scontrato con le forze dell'ordine che hanno risposto con il lancio di lacrimogeni. Cariche della polizia e incidenti in un faccia a faccia anche in coda alle manifestazioni di Strasburgo e Lione nella giornata di mobilitazione che ha portato nelle piazze studenti, genitori, professori e sindacati. Partita dalla banlieue parigina, la mobilitazione ha attraversato tutto il paese con gli studenti che chiedono e invocano politiche migliori e investimenti nella scuola pubblica. Ginnasi, licei e università, chiusi più del 90% degli istituti del paese. Il primo ministro Le Cornu ha deciso di sospendere le lezioni per domani e dopodomani. Il sabato in Francia le elezioni non si svolgono per un confronto democratico. Il bilancio della protesta è di 215 feriti tra gli studenti. L'episodio più grave è quello di Lens, dove a un ragazzo di 15 anni è stata amputata una mano in seguito all'esplosione di una granata. 11 le inchieste aperte dall'organo interno della polizia per indagare su eventuali responsabilità. Da Parigi per il GR3, Alessandra De Stefano.
2: Un minuto di silenzio in Israele alle 6:29 ora locale per ricordare il terzo anniversario dei massacri di Hamas del 7 ottobre. Furono 1200 le vittime, 251 le persone prese in ostaggio, 83 delle quali successivamente uccise dai terroristi palestinesi. Il governo di Tel Aviv lancia l'allarme per possibili disordini e attentati nel corso di eventi definiti anti-israeliani in programma in 37 paesi, tra cui l'Italia. I servizi segreti segnalano il rischio di nuovi attacchi di Hamas in vista delle elezioni del 27 ottobre.
0: Nella notte massiccio attacco russo con missili e droni su Kiev. Almeno due persone sono rimaste uccise. Esplosioni anche a Zaporizhia, Dnipro e Kharkiv. Tutto succede nel giorno del 74esimo compleanno di Putin, il 22esimo da presidente della Russia.
2: La fine dello sconto fiscale da 6 centesimi al litro sul gasolio ha avuto immediate conseguenze sul prezzo alla pompa, che è risalito anche nei distributori delle compagnie che hanno aderito al tetto sui carburanti. Il governo ora cerca di correre ai ripari e si torna a parlare di attivazione delle accise mobili.
0: Prosegue il cammino della legge elettorale. Ieri l'ok con la fiducia ai primi due articoli, voto finale previsto per domani.
3: Non ci saranno franchi tiratori. La maggioranza a nome di Antonio Tajani, Forza Italia, sfoggia sicurezza. Deborah Bergamini anche sulla partecipazione delle donne.
4: Abbiamo fatto un accordo politico che sarà rispettato, quindi non credo che nessuno dei leader dei partiti centrodestra abbia interesse a diminuire la partecipazione delle donne in Parlamento.
3: Con questa riforma stoppa i giochini di palazzo, plaude la Lega, stabilità, governabilità e rappresentanza grazie alle preferenze volute da noi, sottolinea Fratelli d'Italia. Muro delle opposizioni contro la legge. Per i 5 Stelle le tante fiducie sono uno schiaffo al Parlamento. Vittoria Baldino.
5: È una prova di paura. Paura del Parlamento, paura dei franchi tiratori, paura dei vostri parlamentari.
3: Campolargo pronto al ricorso alla consulta perché, dicono, è palesemente incostituzionale e introduce il premierato di fatto, sottolinea il PD. Per AVS e tutto il centrosinistra, la premier ha paura di perdere le elezioni. I riflessi interni alle coalizioni. Nel centrodestra l'ipotesi voto anticipato in primavera vede i dubbi di Lega e Forza Italia. Nel campo largo la partita della leadership con il pressing di Conte, che invita Schlein ad accelerare sulle primarie. Vasco Pirri, GR3.
2: Il delitto di Garlasco, gli esami scientifici della prima indagine su Stasi, condannato per l'omicidio di Chiara Poggi, sono ora al centro dei nuovi accertamenti disposti dalla Procura di Pavia. E in un'intervista televisiva è tornato a parlare l'unico indagato del nuovo filone d'inchiesta, Andrea Sempio.
6: Per lui la condanna di Alberto Stasi è stata giusta e le accuse che gli sono mosse contro le respinge in blocco. È un Andrea Sempio tra speranze e paure, quello che torna a parlare nella trasmissione di Rai 1 Porta a Porta. Si dice innocente, ma ormai la sua vita è sconvolta.
7: Io francamente penso che sia tutto spiegabile. Io spero di riuscire a risolvere tutto in udienza preliminare, di non dover affrontare un vero e proprio processo. Il pensiero che si possa arrivare al carcere o che c'è, francamente cerco di non pensarci.
6: Per la Procura di Pavia però l'intera indagine del 2007 sul delitto di Garlasco deve essere messa in discussione, perché furono troppi, secondo i pubblici ministeri, gli errori commessi. Un nuovo filone d'inchiesta che mette al centro i test scientifici eseguiti a quei tempi dai RIS di Parma, che portarono poi alla condanna definitiva dell'allora fidanzato di Chiara Poggi, Alberto Stasi. Accertamenti che partiranno, ascoltando forse già nelle prossime ore, l'ex PM di Vigevano e oggi giudice di Milano Rosa Muscio e gli ex consulenti nominati dalla difesa di Stasi. Sul tavolo anche nuovi atti, reperti come tracce di DNA e un pezzo dell'intonaco dove si trovava l'impronta 33 che furono distrutti dai RIS 6 anni prima del via libera ufficiale della Corte d'Assise d'Appello di Milano. Giuseppe Lisi, GR3.
0: Si è conclusa secondo previsioni la vicenda

0: Del commissariamento della Federcalcio a Giovanni Malagò, la cui elezione al vertice della FIGC era stata ritenuta non valida per difetto di tesseramento, è stato affidato il ruolo di traghettatore verso una nuova votazione che si terrà a dicembre. In quella sede Malagò sarà candidato unico e potrà dunque tornare ad assumere pienamente la guida della federazione. Ora Onda Verde, poi Radio Tremondo, prossimo GR alle 8.45.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Dal teatro alla Scala, due grandi appuntamenti in prima serata. Il romantico balletto Giselle, con Nicoletta Manni e Timofei Andriashenko. E la Traviata di Giuseppe Verdi, diretta da Michele Gamba, nello storico allestimento di Liliana Cavani, con Nadine Sierra nel ruolo di Violetta. Due capolavori intramontabili, della danza e dell'opera. La Scala su Rai 5. Giovedì 8 e 15 ottobre, 21 e 20, Rai 5.
6: Onda Verde. Viaggiare informati.
7: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadei, Rai Mobilità. Sono le 6:52 minuti. Partiamo dalla 32 dove troviamo un chilometro di coda tra Uzze e Bardonecchia in direzione di Bardonecchia a causa della chiusura del traforo del Frejus. Ci spostiamo in A4 Milano-Brescia, code e traffico intenso tra Dalmine e Cavenago in direzione di Milano. Ancora in A4 code anche tra la barriera di Milano S e Sesto San Giovanni per chi viaggia verso Torino. Andiamo in A26 Genova-Gravellona-Toce, code tra Masone e l'allacciamento con la 10 in direzione di Genova Voltri. Ci spostiamo nella capitale, prima sul tratto urbano della 24, 2 chilometri di coda al momento tra via Fiorentini e la tangenziale est in quest'ultima direzione. Infine sulla diramazione di Roma Sud, 1 chilometro di coda tra Torre Nova e l'allacciamento al grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. È tutto, prossimo aggiornamento alle 9:30, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
6: In collaborazione con il CIS.

RAI Radio 3. Radio 3 Mondo.

0: Buongiorno Luigi Spina, sono le 6:53 minuti e 52 secondi adesso, siete all'ascolto di Radio Tremondo, la rassegna stampa internazionale di Radio 3. Oggi con i nostri titoli partiamo dalla Francia, ma con molte testate straniere, perché la grande giornata di mobilitazione degli studenti liceali, il terzo atto per buona parte della giornata di ieri, ha campeggiato come notizia in apertura su buona parte dei siti che abbiamo consultato, quelli anglosassoni in particolare, dal Guardian alla BBC, dal New York Times al Wall Street Journal, ma oggi come titolo d'apertura usiamo quello nella copertina, come spesso accade, monografica di Libération, l'aura liceale, e poi il catenaccio che racconta: centinaia di migliaia di giovani hanno sfilato ieri in tutta la Francia senza grandi incidenti e si sono uniti a loro i genitori e professori. Un nuovo appello alla mobilitazione è previsto per la giornata di una nuova mobilitazione prevista per la giornata di giovedì, questo in Francia. Per la Germania invece la giornata di ieri, il 6 ottobre, passerà alla storia, questo è il titolo del principale editoriale del Süddeutsche Zeitung, la testata bavarese, a commento della notizia che è di apertura ad esempio anche su Frankfurter Allgemeine Zeitung. La notizia è che l'AfD ha eletto per la prima volta della storia un suo esponente a presidente di un parlamento statale, si tratta di Tobias Rausch, e il parlamento è quello della Sassonia Anhalt. In Spagna invece, da El País, El Mundo, l'apertura è dedicata a Puigdemont, l'ex presidente della comunità catalana, costretto a scappare nel 2017 in seguito da un mandato d'arresto per sedizione e ribellione per via del suo tentativo di lasciare la Spagna. Ebbene, ieri è arrivata la revoca del mandato d'arresto di Puigdemont e Junts punta a sfruttare il suo ritorno, titola El País. Ricordo che proprio Junts, con la sua bocciatura dei decreti sull'edilizia abitativa, ha portato alla crisi che ha indotto Pedro Sánchez a dare le dimissioni e a convocare nuove elezioni. E poi e soprattutto sulla stampa oggi troviamo molti titoli, molti articoli, molte memorie che riguardano il terzo anniversario del massacro di Hamas, il 7 ottobre. I siti della stampa israeliana in questo momento raccontano l'inizio delle cerimonie di commemorazione, ma poi ci sono molti titoli e pezzi più riflessivi dalle ricadute politiche che ancora continuano di quell'attacco. Ad esempio il sondaggio di Times of Israel che dice: il 7 ottobre del 2023 rimane un fattore centrale nel processo decisionale elettorale della maggior parte degli israeliani, questo a 20 giorni dal voto. E poi la lunga riflessione di Haaretz: a 3 anni dall'attacco di Hamas, Israele non ha ancora iniziato a fare i conti con i propri fallimenti. E da qui, da Israele, a questo punto partiamo con i nostri approfondimenti, con l'assistenza tecnica di Danilo Solidani alla console, l'aiuto in regia di Manuel De Lucia, in redazione di Costanza Spocci e la cura di Anna Maria Giordano. In tutto il paese, racconta in questo momento Times of Israel, gli israeliani hanno iniziato a riunirsi per commemorare il terzo anniversario dell'invasione da parte dei terroristi guidati da Hamas, avvenuta il 7 ottobre del 2023, un attacco che causò la morte di circa 1200 persone, il rapimento di altre 251 nel giorno che è il più sanguinoso della storia di Israele. Le cerimonie in memoria dell'attacco sono iniziate alle 6:29 del mattino, ora israeliana, l'ora, il momento esatto in cui è iniziato l'attacco, e a quell'ora i sopravvissuti e i familiari delle vittime si sono riuniti al kibbutz Reim, sede del festival musicale Nova, dove i terroristi hanno massacrato 378 persone, prese in ostaggio altre 44, portandole a Gaza. Questa è soltanto la prima di tante cerimonie ed eventi commemorativi, racconta Times of Israel, ma l'apertura quasi identica la troviamo sugli Idiot Aronot, che si svolgeranno in tutta la giornata nelle città e nei paesini di tutto il paese. La cerimonia più importante, organizzata dai sopravvissuti e dai familiari delle vittime, si terrà alle 9:15 presso il parco Yarkon di Tel Aviv. Ecco, è un anniversario che arriva in un contesto segnato da tensioni, da nuove allarmi per la sicurezza, anche dopo il tentato attentato con il dirottamento fallito del volo Fly Dubai, e con un avvertimento che è arrivato ieri, forse rituale, dal Consiglio di Sicurezza Nazionale, che troviamo sempre su Times of Israel. L'avvertimento è questo: l'Iran potrebbe attaccare Israele e gli ebrei nell'anniversario del 7 ottobre. Allora ai cittadini israeliani all'estero viene raccomandato di non parlare ebraico in luoghi affollati, di non avvicinarsi alle manifestazioni. I vertici delle forze di difesa israeliane, dello Shin Bet e della polizia discutono i piani per garantire anche che le elezioni del 27 ottobre si svolgano in modo ordinato e sicuro. Un'allerta che è stata rilanciata ieri anche dal primo ministro Benjamin Netanyahu. Ecco, segnaliamo che anche su Al Filistin, che è un quotidiano palestinese vicino a Hamas, c'è un allarme sicurezza con questo titolo: le forze di sicurezza della resistenza mettono in guardia contro un piano israeliano per lanciare una nuova aggressione contro Gaza. Ecco, abbiamo sondato il sito di Al Filistin e non abbiamo trovato nessun riferimento, nessuna celebrazione di quanto accaduto il 7 ottobre del 2023, l'operazione nota come alluvione di Al-Aqsa, mentre lo stesso Filistin ci segnala che invece la rivista Palestine dedica un numero celebrativo a quell'evento. Cosa troviamo oggi sulla stampa israeliana? Troviamo molta memoria, molti ricordi, molte storie personali, individuali. Ad esempio Yediot Aronot, quotidiano conservatore, sceglie la storia di Hamid Abu Arar per raccontare il 7 ottobre. Sceglie la storia di un palestinese, di una persona che era residente a Gaza e che scrive Yediot Aronot come catenaccio di una lunga intervista, ha visto la sua moglie incinta Fatma morire, è stato lui stesso ferito e si è trovato a dover crescere 9 figli da solo. Questa è la storia scelta da Yediot Aronot. Su Times of Israel c'è una visione più panoramica, da un lato con una serie di lettere aperte pubblicate dal giornale, e poi la storia, ad esempio, delle persone che hanno risposto all'allarme in quel 7 ottobre, le conseguenze sulla salute mentale degli israeliani. Circa 1 milione di persone hanno chiesto aiuto al telefono amico negli ultimi 3 anni, in questi 3 anni di guerra, e i dati dell'attacco a Gaza, massacro a Gaza. Dati dimostrano che l'esercito ha colpito 100.000 bersagli in questi 3 anni. E poi, come dicevo, c'è il dato politico. Secondo un sondaggio pubblicato dal Times of Israel, il 7 ottobre è un fattore centrale nel processo decisionale elettorale della maggior parte degli israeliani, ma la divisione tra sostenitori e oppositori del governo rimane sostanzialmente invariata rispetto a prima dell'attacco di Hamas. Un sondaggio mostra un calo dell'ottimismo riguardo al futuro della democrazia, della sicurezza nazionale, dell'economia e della coesione sociale. Un sondaggio che riflette una società, uno Stato in piena crisi. Notiamo che le notizie che riguardano le elezioni si sovrappongono alle notizie che commemorano l'attentato, così in particolare su Times of Israel. E poi questa spaccatura israeliana la troviamo anche nella foto principale del quotidiano. È una foto che vede l'ex ostaggio Yocheved Lifshitz, la donna più anziana che è stata catturata il 7 ottobre, poi è tornata a casa dopo 3 settimane, invece il marito Oded è stato ucciso. La foto di Lifshitz assieme alle famiglie degli ex ostaggi. Dico che ci ricorda la spaccatura israeliana perché pochi giorni fa un esponente di primo piano del Likud, candidato alle elezioni, ha detto, riferendosi a Yocheved Lifshitz, che potessimo tornare indietro avremmo dovuto lasciarla nelle mani di Hamas. Perché? Perché Lifshitz è da sempre un attivista a sostegno della pace ed è stata durissima nei confronti di Benjamin Netanyahu da quando è tornata a casa. È un racconto, un resoconto che confesso, condivido con una certa emozione, perché Yocheved Lifshitz è anche la persona a cui mi sono ispirato per una pièce prodotta da Radio 3, mandata in scena, in onda un anno dall'attentato del 7 ottobre. La scena Anna e Leila. Anna era sostanzialmente Yocheved, che ancora continua a 87 anni a partecipare alla vita politica e sociale del paese. Le inquietudini sono presenti anche nella richiesta da parte delle famiglie in lutto, ancora una volta rilanciata alla vigilia di questo anniversario, di un'inchiesta nazionale. Famiglie in lutto che peraltro respingono la commissione guidata dalla Corte Suprema. Non ci fidiamo di nessuno, l'inchiesta deve fare luce su le défaillances che ci sono state a livello di sicurezza, a livello politico, a livello governativo, ma anche a livello della giustizia. E poi, dicevo, leggerò soltanto poche righe dell'attacco del lunghissimo pezzo di Haaretz che ha questo titolo: a 3 anni dall'attacco di Hamas, Israele non ha ancora iniziato a fare i conti con i propri fallimenti. A 3 anni da quel sabato, l'attacco di Hamas contro le comunità e le installazioni militari vicino al confine con Gaza rimane in gran parte incomprensibile. L'attacco in sé è stato seriamente insolito per la sua portata e i suoi risultati catastrofici hanno messo in luce l'entità del fallimento da parte dell'apparato di difesa, delle istituzioni statali e del governo. In risposta, Israele ha intrapreso una guerra su più fronti, nessuno dei quali ha visto la vittoria o anche solo la fine dei combattimenti. Persino i duri colpi inferti da Israele ai suoi nemici non sono riusciti a tirarlo fuori dal pantano strategico in cui era intrappolato, né hanno guarito le ferite di quel giorno. Io mi fermo qui, passo, prima di voltare pagina, all'apertura di Al-Quds, credo sia la testata più letta in Palestina. Anche Al-Quds riflette su questi 3 anni di guerra e lo fa anche visivamente attraverso delle immagini che mostrano come l'aggressione israeliana, questo è il titolo del pezzo, abbia ridisegnato la geografia della striscia di Gaza e tutto nella vita dei suoi abitanti. Qui ho soltanto posto una traccia di tanti temi legati a questo terzo anniversario, temi, questioni, interrogativi aperti che saranno affrontati questa mattina in uno speciale di Tutta la città ne parla e Radio Tremondo, che andrà in onda dalle 10 alle 11:30. A questo punto andiamo in Francia. Dicevo, buona parte dei titoli della stampa estera oggi riguardano la grande mobilitazione di ieri, il cosiddetto terzo atto degli studenti francesi. Andiamo però sulla stampa locale, sulla stampa transalpina, con Libération che raccontano sfilati in tutta la Francia tra 266.000 e 450.000 manifestanti. In totale 891 scuole superiori su 3.700 hanno dovuto sospendere totalmente o parzialmente le loro lezioni per questo. Le Monde, ecco, titola su una mobilitazione che diventa sempre più ampia e che trova sempre maggiori sostegni. Libération parla di governo impantanato e racconta quello che è accaduto: studenti delle scuole superiori, studenti universitari, i loro insegnanti, genitori, membri dei sindacati, martedì 6 ottobre per il terzo atto della mobilitazione hanno sfilato tutti insieme per le strade di Marsiglia, Lille, Bordeaux, Lione, Nantes, Parigi e anche nell'isola della Réunion. La giornata dichiarata ad alto rischio ha soprattutto confermato che il movimento studentesco possiede ancora riserve di forza, nonostante il governo stia ora esortando gli studenti a tornare in classe. Racconta poi Libération quanto è accaduto, le catene umane intorno alle scuole superiori, la partecipazione appunto degli adulti e poi l'incapacità del governo di dare una risposta. Deve trovare soluzioni a problemi che sono stati evidenziati da anni, ma per il momento, come scrive, qua passiamo da Libération a Le Monde, Sébastien Lecornu, sotto pressione da parte della strada, dell'opposizione e il presidente si limita a difendere il dispiegamento della polizia, che è stata durissima in questi giorni, e mette nel mirino politico la supposta responsabilità della France Insoumise di Mélenchon. È una linea che troviamo ben rappresentata dal quotidiano conservatore Le Figaro, mentre la stampa di sinistra parla di una giornata pacifica e quindi di un successo della mobilitazione, al di là di scontri, al di là anche del lancio di nuovo di lacrimogeni da parte delle forze di polizia. Ecco, Le Figaro parla di giornata ad alta tensione, con la violenza di strada che ha raggiunto livelli storici nel paese, esacerbata dalle proteste studentesche, e si sofferma su, questo è un altro titolo, piccoli vandali, seguaci, attivisti e casseurs. Dicevo che la Francia era in primo piano ieri su molte testate straniere, in particolare quelle statunitensi. Peraltro anche Trump è intervenuto, ha fatto il suo commento, ha attribuito i disordini in Francia all'Islam e alla migrazione. Che cosa sta accadendo? I musulmani stanno provando a prendersi il francese, più seri, la Francia, più seri i commenti in apertura del New York Times e del Wall Street Journal. Il New York Times parla dell'autunno, del malcontento che attanaglia la Francia, mettendo insieme scioperi, barricate e crisi fiscale. Il caos che regna nelle scuole, nelle strade, nei mercati affonda le sue radici nelle difficoltà che la Francia incontra nel finanziare il proprio stato sociale in vista delle presidenziali, e su questo si sofferma il Wall Street Journal con questo titolo: la brama francese di quello che definisce denaro magico, soldi pubblici di cui non bisogna rendere conto, almeno fino a un certo punto, si è trasformato in un debito bomba che rischia di far vacillare tutto il continente. Lasciamo la Francia, facciamo un passaggio in Spagna con El País, ma soprattutto con il quotidiano catalano La Vanguardia, che entrambi aprono sulla decisione della Corte Suprema di revocare il mandato d'arresto per Puigdemont, lo ricordo, presidente della comunità catalana, che fu costretto a scappare del paese nel 2017 dopo aver fallito il tentativo di secessione. Il paese c'ha un pezzo analitico che spiega: Junts, il partito di Puigdemont, punta adesso a sfruttare il ritorno del leader per influenzare la campagna elettorale, una campagna elettorale che ha contribuito a far iniziare dopo aver bocciato i decreti sull'edilizia abitativa, decreti che sono passati invece ieri attraverso il procedimento più semplice della commissione parlamentare, dove non è presente questo potere di veto di Junts. Il decreto che estende fino al 2030 il divieto di acquisti speculativi da parte di cosiddetti fondi avvoltoi, un decreto che andrebbe studiato, credo, da tutti i governi europei. E poi dalla Spagna alla Germania, la Germania scioccata dall'elezione del primo presidente di estrema destra dalla seconda guerra mondiale. Si tratta di Tobias Hausch, diventato presidente del Parlamento in Sassonia-Anhalt dopo la vittoria elettorale dell'AfD. Secondo la Süddeutsche Zeitung si tratta di una pietra miliare nell'ascesa verso il potere dell'estrema destra. Ma la Germania è scossa anche da un arresto, l'arresto dell'ex capo della BND, il servizio di intelligence estera del paese, accusato di spionaggio a favore di un paese straniero. Ci torneremo nei prossimi giorni. Mai prima d'ora, spiega la Deutsche Welle, un funzionario tedesco di questo calibro è stato accusato di tradimento. C'è una notizia importante: il paese straniero non è la Russia. Lasciamo anche la Germania, e per la chiusura della nostra rassegna della stampa estera parliamo ancora di Russia, dell'opacità della Russia di fronte dopo la morte di una ricercatrice in Siberia per un caso di peste polmonare. La notizia in questo momento è in apertura sulla CNN. In apertura c'è il tentativo faticoso e fin qui senza successo da parte dell'amministrazione di ottenere delle risposte da Mosca. Le ha chiesto ufficialmente Marco Rubio, e anche Trump ha promesso che parlerà con Putin per saperne di più. Intanto diamo una parziale rassicurazione con il Guardian: l'Organizzazione Mondiale della Sanità considera molto basso il rischio di contagio e di un'epidemia di peste polmonare. Sempre alla salute globale è dedicata la nostra chiusura con l'apertura del Daily Nation, il quotidiano keniota dedicato al primo caso di Ebola riscontrato nel paese. Questa è l'ultima notizia di oggi di Radio Tremondo. Potete riascoltare tra poco la nostra rassegna della stampa estera su Rai Play Sound e sulle altre piattaforme. La linea a questo punto passa a Prima Pagina per la rassegna della stampa italiana di Radio 3. A tutti voi buona giornata all'ascolto di Radio 3, da Luigi Spinola.
1: Ho incontrato Yair Golan, il 64enne candidato della sinistra israeliana. Alla domanda «Sei tu il nuovo Rabin?» mi ha risposto «Io non sono Rabin, ma farò quello che ha fatto Rabin». Questo è Israele anno zero. In 7 puntate vi racconto i protagonisti delle elezioni israeliane. Ognuno di loro è un mondo, uno spaccato di questa società divisa.
2: Israele anno zero di Davide Lerner, un podcast originale di Radio 3 disponibile in 7 episodi su Rai Play Sound.

0: Ore 7 e 15.
1: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
2: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
3: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
4: Anch'io, anche.
2: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
4: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
2: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
5: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Polti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.

0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Andrea Malaguti, già direttore del quotidiano La Stampa.
1: Buongiorno, è mercoledì 7 ottobre, benvenuti a Prima Pagina, buongiorno a chi ci ascolta in diretta e anche a chi ci ascolta sui podcast. Il 7 ottobre naturalmente evoca già uno dei temi principali di questa giornata. I giornali anche oggi offrono letture davvero importanti. Io continuo a dire che i giornali sono una grande palestra per la mente, divertente, perché questo ha scatenato un dibattito nei messaggi che ci arrivano tra chi condivide, che dice sono buoni solo per incartare il pesce. Io continuo a insistere sul fatto che sono buoni per allenare le nostre teste. Dicevo che i temi fondamentali che ci sono sui giornali di oggi sono, nelle prime pagine, tre. Il primo è la legge elettorale, si è votato anche ieri con la fiducia. Il secondo sono gli scontri in Francia che ci sono stati ieri con le proteste per la scuola. Il terzo naturalmente è il 7 ottobre. Allora vediamo come i giornali trattano questi temi e quali altri argomenti introducono nelle prime pagine. Cominciamo con il Corriere della Sera, che dedica il titolo d'apertura alla legge elettorale e dice: legge elettorale, avanti con la doppia fiducia, la sfida alla Camera e il nodo del voto anticipato. Poi c'è una lunga serie di servizi, ma sostanzialmente la sintesi dice: la legge elettorale supera altri esami, dalla Camera arriva il via libera alla fiducia sui primi due articoli, scoppia la bagarre in aula, esulta la maggioranza, siamo compatti, opposizione all'attacco, è una riforma incostituzionale e sullo sfondo prende sempre più corpo l'ipotesi di andare alle urne in anticipo. Il titolo forte del giornale è sulla Francia. Francia, scontri e proteste, incidenti in tutto il paese, lezioni sospese, Macron convoca i ministri. Poi dicevamo, i titoli sul 7 ottobre sono due, tutte e due molto interessanti. Il primo è legato a un'intervista al presidente della CEI, il cardinale Zuppi, io in sinagoga, incontrarsi nel dolore. E il secondo è un pezzo, un articolo dello scrittore Edgar Queret, che parla di trauma che ci lacera, magari dopo leggiamo entrambi. Poi a centropagina c'è una foto di Yannick Sinner che ha annunciato lo stop alla sua attività per tutto il 2026, salterà quindi anche le ATP Finals a Torino, ha un problema a un ginocchio e c'è molta preoccupazione. In realtà Sinner peraltro è una piccola azienda che porta introiti non solo a se stesso ma anche a tutto un gruppo di lavoro che sta con lui. La Repubblica, anche qui invece l'apertura forte è tutta sulla legge elettorale, la legge di Meloni marcia, il prezzo del diesel anche, quindi mette assieme l'idea che il governo cerchi di blindarsi nella prossima legislatura, mentre i dati economici legati soprattutto alle bollette e, come sappiamo, al diesel sembrano essere decisamente penalizzanti. La riforma elettorale incassa le prime due fiducia alla Camera, l'opposizione incostituzionale. Accise, il governo spiazzato valuta se reintrodurre sconti, flessibilità, frizioni, MEF, che è il Ministero dell'Economia e della Finanza, Bruxelles. Il commento è affidato a Michele Ainis, dopo ne leggeremo una larga parte, un premierato in maschera. Il titolo di taglio qua invece è dedicato ancora alla casa, Milano città della casa impossibile e virgolette espulse famiglie del ceto medio. Anche qui la foto è per Sinner, ritornerò nel 2027, stagione finita per Sinner, salta pure le ATP Finals. Anniversari, critico Netanyahu, quel 7 ottobre è morto mio figlio. E qui è una delle tante contraddizioni che questa storia tremenda in realtà porta alla luce. Poi di fianco Vera Politkovskaya, oggi mia mamma sarebbe in carcere. Andiamo avanti con La Stampa, che apre in realtà su Sinner, il 26 finisce qui, salta anche Torino, le finals perdono il re, per ovvi motivi La Stampa comincia con Sinner, le finals sono a Torino, lo ricordiamo. Binaghi, Yannick deve pensare ai prossimi 10 anni, su questo non c'è dubbio. C'è anche un commento di Maurizio De Giovanni, orfani del campione, stamattina siamo tutti più tristi. Il titolo forte del giornale è su Parigi. Parigi in fiamme, chiude i licei, studenti in piazza in Francia, la rivolta non si ferma, esplode granata, quindicenne perde una mano. La provocazione di Trump, disordini, figli dell'immigrazione di massa, fuori controllo e dell'Islam, che mi pare una sorta di formula magica che Trump utilizza per tutto, e non solo lui, mi pare sia largamente utilizzata anche in Europa e in Italia. E poi davvero molto interessante un commento di Anna Foa sul 7 ottobre, il 7 ottobre e la legge del più forte. Anche su questo magari torniamo tra un attimo. Andiamo avanti con i titoli. L'Avvenire sul 7 ottobre, ferita ancora aperta. Le voci di Nir Oz, il kibbutz dove un quarto dei 400 abitanti è stato ucciso o rapito da Hamas. Niente come prima. Yaakov, papà di una vittima, no alla guerra. E anche qui in realtà ci sono racconti strazianti di quelle ore drammatiche, violente e purtroppo indimenticabili. In Cisgiordania, filo spinato e piscine, la valle del Giordano resta sotto assedio. E poi c'è un titolo su Sant'Egidio, Leone XIV ad Assisi, sui passi di pace di Giovanni Paolo II, perché sono i 40 anni della conferenza interreligiosa fatta proprio ad Assisi da Papa Giovanni Paolo II, e la comunità di Sant'Egidio tornerà ad Assisi proprio nell'ultimo fine settimana di ottobre. Poi la foto centrale è sulle violenze legate alle manifestazioni francesi, l'escalation delle piazze francesi. Due i commenti, il coraggio del dialogo consegnato a Lucio Brunelli e il fuorigioco della politica consegnato ad Angelo Picariello. Il manifesto va avanti con A Los Enfants, ovviamente sempre sulle proteste francesi. Contro i tagli e la selezione di classe si fermano le scuole e le università in tutta la Francia. 500.000 di ragazze e ragazzi in piazza non arretrano davanti alla polizia violenta. Record di fermi dai tempi dell'Algeria, oltre 6.500. Interviene anche Trump, colpa di Islam e migranti. E qui il titolo di taglio, il voto oscura le vittime del 7 ottobre. Le commemorazioni di associazioni e famiglie escludono il governo Netanyahu. Si ricorda appunto la tornata elettorale importantissima che ci sarà sempre il 27 ottobre proprio in Israele, dove di fondo ci sono due blocchi che si affrontano, quello che fa riferimento a Bibi Netanyahu e quello che fa riferimento a Gadi Eisenkot, ma vediamo, anche di questo parleremo più avanti. Il Foglio dedica larga parte dei suoi articoli al 7 ottobre, ha anche in realtà un inserto speciale, una sovracopertina che dice la nuova normalità della caccia all'ebreo, l'orrore del 7 ottobre tre anni dopo. E poi c'è tutta una lunga serie di interventi che segnalano appunto la crescita dell'antisemitismo. Il Domani, gli studenti infiammano la Francia, feriti e arresti, Macron all'angolo. Anche in Francia, ricordiamo, si andrà a votare. E poi il titolo sull'economia, gasolio già sfondato il tetto dell'Eni. Diciamo che questi scontri sono durati 6 giorni, poi si è tornati, verrebbe da dire, alla normalità, e cioè a un aumento impressionante che hanno avuto i carburanti in questo paese. Ci sono proteste ovviamente di chi con i carburanti lavora, è costretto a spostarsi tutti i giorni, non solo le famiglie normali ma anche aziende. È un problema gigantesco. Il Sole 24 Ore dice carburanti, il governo lavora a un altro taglio degli accise. Ci lavora, ma nel frattempo diciamo che i prezzi quelli sono, e anche i lavori del governo meritori non cambiano il fatto che il prezzo del diesel e della benzina è aumentato in maniera impressionante e che da là non si tornerà indietro. Diesel, sale il prezzo, governo in pressing per bloccare i rialzi, titola il Messaggero, ribadendo il titolo anche del Sole 24 Ore appunto. Poi c'è una foto centrale molto grande, Francia nel caos, studenti in rivolta, chiusi tutti i licei. Veniamo al Giornale, e il Giornale in realtà sceglie di confermare la propria linea, nel senso che quando parla del 7 ottobre ha un occhiello che dice oltraggio al 7 ottobre, la piazza di Allah, Francia nel caos, oltre 200 feriti e scuole chiuse, Trump svela la verità. Però, colpa dell'Islam, e oggi in tutto il mondo gli antagonisti manifestano per gli assassini di Hamas. In Italia a Scatasuna i musulmani minacciano, pronti alla lotta. Il terrorista El Kudri in carcere tenta il suicidio. Poi il direttore Tommaso Cerno scrive un editoriale che dopo vi leggo, che si intitola Il mondo invertito. Questo perché è stato oggetto di insulti omofobi da parte del generale Vannacci, che quanto a volgarità non è veramente secondo a nessuno. Ci tiene proprio a ribadire questa sua visione aggressiva nei confronti degli altri. E c'è una foto anche qua su un'altra storia davvero vergognosa, tragedia di Capodanno, vergogna Cran, dopo la strage la Moretti vuole l'indennità, perché dice che essendo andato il locale a fuoco lei povera ha perso un sacco di soldi e quindi adesso la devono risarcire. Lei, molto interessante. Libero titola è ufficiale, si vanno a schiantare, sta parlando del campo largo e quindi del rapporto, diciamo, non esattamente disteso che c'è in questo momento tra il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico e tra i loro due leader Giuseppe Conte ed Elly Schlein. Secondo le ricostruzioni, Conte avrebbe proposto di fare un passo indietro sia lui che Elly Schlein per cercare di trovare un uomo che porti, una donna naturalmente, che porti a sintesi i piani elettorali del centro-sinistra del campo largo. La segretaria del PD le avrebbe detto di no, e da lì è il gelo. L'editoriale dal 7 ottobre, un filo ci separa dalla barbarie, anche questo lo leggeremo più tardi. Il Tempo, i negazionisti del 7 ottobre, è ovvio che questa vicenda del 7 ottobre divide in maniera netta chi pensa che Israele non solo sia stata vittima di un'aggressione, il che è abbastanza evidente a chiunque abbia gli occhi un minimo di buonsenso, ma che poi dal 7 ottobre in avanti non abbia fatto altro che difendere la propria integrità, la propria necessità di esistenza in vita, e chi ritiene, devo dire la stragrande maggioranza degli esseri umani, che la reazione che ha avuto il governo di Bibi Netanyahu dopo gli orrori del 7 ottobre sia stata non solo incivile ma irricevibile. Anticipo tanto cose di cui parleremo più a lungo esattamente tra un minuto. La Verità cambia completamente quadro e dice: Sempio sapeva dei pasticci su Stasi, ora Garofano deve difendere Iris, virgolette. Intercettato, l'indagato per l'omicidio di Chiara parla del suo consulente e lascia capire di essere a conoscenza dei, virgolette, buchi. Investigativi intanto spuntano le mail del generale alla squadra. Spingiamo un po' sull'unicità dell'impronta di Alberto. Quindi in realtà la storia di Garlasco che rimane in prima pagina e evidentemente appassiona molto le persone. Caos in Francia, CGL pronta a replicarlo qui. Cioè, in realtà, siccome c'è un collegamento diretto tra la politica internazionale e l'Italia, c'è questa corsa da un lato ad accreditarsi con gli studenti e a sposarne le ragioni da parte del centro-sinistra e invece ad accusare di tentativi di rivolta e di sovversione da parte dei giornali di destra. Poi i giornali, e mi fermo, raccontano anche della mossa del Cavillo, come ha fatto Malagò essere confermato alla guida della Federazione Italiana Gioco Calcio. Ne parliamo tra un minuto con gli approfondimenti.
0: Prima pagina, gli approfondimenti.
1: È stato uno stacco davvero molto breve, siamo di nuovo qua. Io appunto, come anticipavo, cercheremo di dare molto spazio alla vicenda del 7 ottobre. Vi ricordo anche che dalle 10 tutta la città ne parla, si occuperà del tema fino alle 11:30, e è evidente, insomma, che il 7 ottobre ha cambiato radicalmente una lunghissima serie di cose. La sensibilità, mi viene da dire, di tutto il pianeta, prima sconvolti dall'orrore irricevibile di quello che hanno fatto i tagliagole di Hamas, sconvolgente perché 1200 morti, 251 persone rapite, una violenza veramente brutale, da trogloditi, alla quale è seguita poi una risposta che ancora lascia senza fiato, lascia annichiliti. Ancora ci stiamo chiedendo quante migliaia di persone siano sotto le macerie a Gaza, ma parlare degli esseri umani sembrerebbe sopravvalutato. Bisogna invece stare sempre a ragioni geopolitiche o strettamente politiche, quindi torneremo anche su queste. Ma in ingresso io vi vorrei leggere due cose prese dal Corriere della Sera. La prima è, come anticipavo, un articolo scritto da Edgar Queret e poi accompagnato poi da un'intervista al Cardinal Zuppi. Scrive Queret: gli ultimi 3 anni sono stati una atroce forma di lenta tortura e il clima che si respira tra il fiume e il mare è che il 7 ottobre è ancora qui. Continuiamo semplicemente a rivivere quel giorno orribile che si rifiuta di finire. Ha perfettamente ragione, il 7 ottobre è un giorno che non finisce mai. Poi, non lo leggo tutto, ne vale certamente la pena, quindi se lo trovate fatelo, ma ve ne leggo dei brani piuttosto significativi dal mio punto di vista. Se qualcuno in Israele osasse suggerire che ci siamo lasciati alle spalle il 7 ottobre, le persone intorno a lui indicherebbero immediatamente un aereo di Fly Dubai alto sopra le loro teste e lo rimproverebbero per avere detto un'idiozia del genere. Lo vedi? Insisterebbero. Ci stanno ancora massacrando. E anche se le uniche ferite gravi in quella vicenda sono quelle riportate dal pilota indiano, i media israeliani si sono affrettati a descrivere come coraggioso eroe che ha difeso Israele, anche se si è solo salvato la vita respingendo un terrorista squilibrato. Terrorista squilibrato che, lo ricordiamo, comunque voleva ammazzare oltre 160 ebrei. Si è trattato di un pericolo, è chiaro e imminente, ma specifico. Eppure Netanyahu è già apparso in video promozionale, ben consegnato e ben confezionato, con un jet da combattimento pronto a entrare in azione alle sue spalle, e ha detto alla popolazione ebraica che certamente gli iraniani ci attaccheranno nelle prossime settimane, e se non lo faranno, chissà, forse Israele attaccherà l'Iran o qualcun altro stato confinante in un'azione di autodifesa preventiva. Dopotutto non ci sono molti luoghi nella regione che non abbiamo attaccato, intanto che da 3 anni a questa parte si trascina quel giorno interminabile. Gaza, il Libano, lo Yemen, il Qatar, la Cisgiordania e persino la Turchia potrebbero essere sulla lista se quegli antisemiti dovessero fornirci una buona scusa. Per le famiglie in lutto e per gli ostaggi liberati, il trauma del 7 ottobre non potrà mai realmente finire, e neppure per il resto di noi, finché Netanyahu farà di tutto per non farlo finire. Diciamo che Queret non è ovviamente tenero con Israele e con il governo Netanyahu, sono due cose diverse. Cosa siamo diventati, dice Queret, dopo aver sgominato centinaia di terroristi armati e resistito a innumerevoli missili iraniani, la nostra coraggiosa nazione si trova ora a dover affrontare una nuova arma non convenzionale chiamata riflessione. Invece di attaccarci sguarnando i coltelli, questi registi israeliani che odiano se stessi usano uno specchio con cui cercano di costringere i pochi israeliani abbastanza coraggiosi da guardarlo a vedere se stessi, a contemplare le conseguenze delle loro azioni e delle loro inazioni. E tutto questo mentre il massacro, a quanto pare, continua. Ovviamente il riferimento è a Naza, il film documentario straordinario che ha vinto il premio della critica a Venezia, che sta riempiendo le sale in Italia e che è fatto attraverso le testimonianze anonime, ma tutte certificate, di militari dell'IDF che dicono sostanzialmente non avevano nessuno scrupolo e nessun problema a uccidere civili innocenti quando fossero vicini a un obiettivo di Hamas. Non c'è nulla di più crudele che mettere uno specchio davanti a una vittima nel bel mezzo di un massacro, specialmente se l'immagine riflessa in quello specchio è quella di una vittima che ha le mani sporche di sangue. La soluzione di Netanyahu e del suo ministro della cultura è stata quella di chiedere la revoca della cittadinanza dei registi. 31 anni fa Quando il primo ministro Yitzhak Rabin fu assassinato, nessuno propose di revocare la cittadinanza al suo assassino. Del resto, quell'uomo aveva semplicemente tentato di uccidere il processo di pace, assassinando un primo ministro in carica, mentre quei due registi senza cuore hanno girato un film. E non un film qualsiasi, ma uno di quelli che ricevono lunghe standing ovation ai festival di tutto il mondo. Il pubblico applaude spudoratamente il film, intanto che il massacro continua. Allora, quello che dice Keret in realtà è particolarmente interessante, perché qui siamo veramente di fronte a una catena di traumi che è difficile mettere in fila. Immaginare il dolore di un genitore, di un fratello, di un figlio, delle vittime del 7 ottobre, che non solo è costretto a elaborare il proprio lutto sconvolgente e innaturale, ma si trova di fronte anche alla necessità di riflettere rispetto a quella che è stata la reazione del governo che lo rappresenta, riflettere su quello che è successo realmente. È successo realmente che c'è stato un attacco terroristico violento, ingiustificabile, e questo va detto. Ma poi sono scatenate anche tutte le polemiche legate all'idea: non è che Netanyahu sapesse, e se sapeva, perché ha reagito così in ritardo? Gli avvertimenti arrivati dagli Emirati Arabi Uniti sono stati ignorati, perché? Gli avvertimenti arrivati dall'Egitto sono stati ignorati, e se sono stati ignorati perché? Ci sono anche ex primi ministri israeliani che fanno pubblicamente queste domande. In ogni caso, il pezzo di Keret finisce dicendo: forse gli attuali leader dell'opposizione dedicheranno persino parte delle loro energie a bandire i partiti davvero antidemocratici, si vota il 27 ottobre, ricordiamo, come quelli razzisti di Bezalel Smotrich e di Tamar Ben-Gvir, ma non ora, è un lusso per cui si dovrà aspettare un altro momento. Nel frattempo, tenete gli occhi aperti e state allerta, il 7 ottobre è ancora qui. Non è una data o un evento limitato nel tempo, ma uno stato d'animo. E con o senza Netanyahu temo che possa non finire mai. Questo è, come dire, l'eredità di questa tragedia sconvolgente. Di fianco c'è, dicevamo, un'intervista al presidente della CE, il cardinal Matteo Zuppi. Dice: fu follia omicida, no all'antisemitismo. Vediamo il dolore dei due popoli. Zuppi in sinagoga a ricordare il massacro. Non cancelliamo il volto dell'altro. Questa mi sembra la frase chiave, cioè quello che noi dimentichiamo sempre, che l'altro è un essere umano, e quando si va invece verso la disumanizzazione dell'altro, il risultato è sempre lo stesso. Sono qui per esprimere vicinanza a una tragedia che è e resta tale, e quindi richiede vicinanza e solidarietà, come fu all'epoca di quella follia omicida, 3 anni fa. Lo stesso vale di fronte a qualsiasi episodio di antisemitismo che non può e non deve trovare alcuna giustificazione, mai. Ieri sera è arrivato anche il cardinal Matteo Zuppi, presidente della CEI, a partecipare alla preghiera nella sinagoga di Roma per fare memoria del 7 ottobre 2023, l'eccidio di 1200 israeliani compiuto da Hamas. Eminenza, lei ricorda che la condanna per il 7 ottobre è e resta tale? Intendeva che l'orrore per Gaza può fare dimenticare o sminuire quello per l'attacco di Hamas? Domanda Gian Guido Vecchi del Corriere della Sera. Sì, risponde Zuppi, come viceversa quel dolore non può nascondere la sofferenza e le tragedie successive. Come diceva il cardinale Pizzaballa, la guerra distrugge anche parole, relazioni e fiducia. Dobbiamo arrivare ad ascoltare e a comprendere la sofferenza dell'altro senza sentirla come una smentita alla propria. È il doppio sforzo che deve fare il nostro cervello, non è mai facile di fronte a una tragedia sommarne un altro, è una complicazione della quale spesso non siamo in grado di reggere le conseguenze. Come se non fosse possibile riconoscere il dolore dell'altro, dice ancora Vecchi. È proprio questo il punto. 2 anni fa, come chiesa di Bologna, andammo in pellegrinaggio a Gerusalemme. Lo facemmo proprio perché non ci andava più nessuno a causa del conflitto, per dire la nostra vicinanza a tutte le vittime e la popolazione che soffrono. Là incontrai Rachel Goldberg Polin, la madre di uno degli ostaggi israeliani di Hamas. Il figlio si chiamava Hersh, aveva 23 anni. E purtroppo fu poi ritrovato morto, lo avevano ucciso. Quella donna mi commosse con la sua saggezza, non lo dimenticherò mai. Disse una cosa bellissima: io non voglio che il mio dolore produca altro dolore. Non c'è una classifica del dolore. Ecco, è questo atteggiamento che deve essere vero per tutti. Ora, è interessante vedere che in tutti questi pezzi, in realtà, sono quasi sempre le donne che si rifiutano all'idea del dolore comparato, ma si rifiutano e rifuggono proprio l'idea del dolore e della vendetta come strumento per immaginare di superare non solo il proprio lutto, ma di impedire problemi futuri. Ancora domanda il Gianguido Vecchi al Cardinal Zuppi: la guerra in Europa e in Medio Oriente, i tanti conflitti spesso dimenticati, ad Assisi il 27 ottobre arriverà anche Leone XIV per la celebrazione dei 40 anni del primo incontro interreligioso per la pace, e sarà un incontro particolare, mai come stavolta appare attuale. Nel 1986 Giovanni Paolo II, risponde Zuppi, non indicò solo quell'incontro, ma lo visse e fu davvero profetico, anche per il luogo scelto, la figura di San Francesco, la sua lettera ai reggitori dei popoli perché scelgano la pace. Scegliere la pace, sono parole magnifiche a cui normalmente non riusciamo a dare seguito, ma voglio restare al 7 ottobre presentando la prospettiva esattamente opposta, che è quella, lo anticipavamo già con i titoli nel corso della lettura precedente, del Foglio di Giuliano Ferrara, e fondato Giuliano Ferrara e diretto da Claudio Cerasa. Oggi scrivono entrambi si occupano di questa vicenda, e Cerasa titola il suo articolo lo sdoganamento della caccia all'ebreo, prima i pianti, poi la normalizzazione, la rimozione e lo sdoganamento. Il 7 ottobre ci ricorda che cosa vuol dire chiudere gli occhi di fronte alla nuova intifada globale che trasforma l'essere ebrei in una colpa mortale. Cioè, qui l'idea è sempre la stessa, no? Che in realtà quello che fa Israele è cercare di difendere se stesso, come se fosse uno stato di necessità inevitabile, come se per difendere te stesso l'unica possibilità che tu hai è reagire nella maniera più violenta. Era la famosa teoria del cane pazzo, no? Nessuno si deve avvicinare a noi, noi dobbiamo comportarci come un cane pazzo perché prossimamente poi tutti ci penseranno tre volte. Dopodiché diciamo che questa teoria al momento non ha portato risultati significativi. Comunque il pezzo di Cerasa conclude dicendo: tre anni dopo il 7 ottobre, il popolo ebraico che vive nello Stato ebraico è tornato a vivere in un posto sicuro, fortificato, è riuscito a ridimensionare il raggio dell'azione di chi lo voleva annientare ed è riuscito a tenere saldi i rapporti con gli stati arabi che, capendo meglio di molte cancellerie occidentali quale pericolo rappresenti una proliferazione del terrorismo finanziato dall'Iran, hanno scelto di continuare a costruire il proprio percorso di relazioni con Israele. Ma tre anni dopo il 7 ottobre, chi vive più in pericolo è ogni ebreo che vive fuori da Israele, divenuto, grazie a un cocktail mortale fatto di normalizzazioni, doppi standard, minimizzazioni, demonizzazioni, aggressori che diventano aggrediti, aggrediti che diventano aggressori. Diritti umani spesso utilizzati come strumenti per legittimare l'azione dei terroristi e degli ebrei che, grazie all'intifada globale sdoganata dai campioni della minimizzazione, tornano a essere bersagli alla ricerca di qualcuno che, ricordando il 7 ottobre del 2023, capisca cosa significhi dire mai più. È sempre molto interessante, insomma, vedere persone così sofisticate, così intelligenti, avere posizioni così radicali, così dure, che in realtà appunto sembrano dimenticare che poi la vita umana è un valore in sé. Ma scrive anche Giuliano Ferrara: guerra di verità per il sionismo, il suo significato è stato capovolto, ora è interesse di Israele non mollare la guerra contro il terrore e avviare una chiarificazione e un dialogo, un governo Netanyahu di unità nazionale, la savia follia che ci vorrebbe. Come al solito Giuliano Ferrara è decisamente sorprendente, il suo editoriale andrebbe letto tutto quanto, le sue posizioni piuttosto note, ma questa cosa di un governo nazionale a guida Netanyahu è veramente spiazzante, diciamo. un governo Netanyahu di unità nazionale, una di quelle sorprese di savia follia che non sono estranee alla storia politica dello Stato di Israele. Sarebbe la soluzione possibile per un precario ma necessario avvio di un risanamento morale del conflitto, senza cedere di un pollice sulle condizioni e ragioni di sicurezza della parte di Israele, una democrazia che c'è, e della Palestina statale. Netanyahu di unità nazionale, una di quelle sorprese di savia follia che non sono estranee alla storia politica dello Stato di Israele, sarebbe la soluzione possibile per un precario ma necessario avvio di un risanamento morale del conflitto, senza cedere di un pollice sulle condizioni e ragioni di sicurezza della parte di Israele, una democrazia che c'è e della Palestina statale e pacifica e democratica che non c'è ancora.

e cioè l'idea che siccome la striscia di Gaza è in mano ai terroristi di Hamas, che ricordiamo peraltro sono stati finanziati per molti anni grazie anche all'appoggio di Netanyahu stesso, no? Con i soldi del Qatar, Netanyahu lo sapeva perfettamente, lasciavano arrivare questi soldi con il duplice di obiettivo di indebolire l'autorità palestinese e di poter dire questi sono dei terroristi tagliagole, che è vero, e con loro non si possono certo fare trattative per arrivare ai due stati. Il risultato è stato quello che abbiamo visto, e cioè quando si dice chi finanzia i terroristi non si può non ricordare che Netanyahu ha avuto un ruolo in tutto questo. Ma, ripeto, questa storia secondo me va affrontata rispetto a due dimensioni diverse. Una politica su cui si può fare un dibattito infinito e una legata invece ai nostri valori e che senso diamo all'umanità e alla vita, e da lì secondo me è difficile retrocedere. Le vite sono valori in sé, chiunque attacchi una vita attacca tutti. Dicevo che è molto interessante vedere come sono spesso le donne in realtà a cercare di non sovrapporre dolore a dolore, a cercare di distinguere, a capire che una violenza non ne giustifica un'altra. E sulla stampa c'è questa intervista a Moran Stella Yanai fatta da Fabiana Magri, che dice: non porterò dentro di me l'odio di Gaza, ma la loro tragedia non cancella la mia. Cioè dice due cose profondamente vere. E una in realtà vera in quanto attiene alla sensibilità di molte persone e certamente alla sua, che è quello che dicevo prima: non lascerà che il dolore che porta la distrugga due volte, ma non lascerà nemmeno che questo dolore sia dimenticato. E dice appunto Moran Stella Yanai a Fabiana Magri: tra paura e umanità voglio che il mio paese scelga la pace. C'è poi di fianco una pagina di Anna Foa. Anna Foa, sapete, è una scrittrice, una intellettuale straordinaria, ha scritto questo libro, Il suicidio di Israele, che ha scatenato un quantitativo infinito di polemiche. Perché appunto quando è qualcuno che abita a casa tua e che ti dice che stai sbagliando, la cosa diventa doppiamente dolorosa. E Anna Foa parte ricordando che il 7 ottobre è apparso fin dal primo momento un episodio mostruoso di crudeltà esibita proprio per scatenare la peggiore reazione degli israeliani e non un in qualche modo legittimo atto di resistenza alla realtà dell'occupazione e dell'oppressione esercitata sui palestinesi da Israele. Ma ben presto la solidarietà e la simpatia verso Israele, vittima del 7 ottobre, si è trasformata in una critica sempre più dura alla sua reazione contro Gaza, fino a diventare aperta ostilità man mano che cresceva a Gaza il numero dei morti sotto le macerie provocate da Israele. Le modalità di questa guerra asimmetrica ben si colgono nelle testimonianze dei soldati e degli ufficiali del film Nazza, così come si coglie lo stato d'animo di chi organizza e mette in atto il massacro di civili innocenti, i danni collaterali. Senso di essere nel giusto, di stare vendicando le vittime del 7 ottobre, di uccidere esseri inferiori. L'idea che l'unica legge sia quella del più forte, che Israele sia un'eccezione per cui non vale la legge internazionale né quella della morale universale, ma anche rimorso, risveglio doloroso dopo l'ubriacatura di sangue. In realtà appunto questo articolo è molto lungo e molto ricco, vi leggo altre due parti: e fra 20 giorni questa Israele, distrutta dal dolore, dalla paura e dalla colpa, voterà, ritroverà il lume della ragione seguendo le strade più razionali della politica. Questa è una domanda. È un paese come lo è e lo era Gaza, dove ci sono innocenti. Hanno il coraggio di opporsi, di gridare non in mio nome, di essere protettive presenze contro colonie ed esercito in Cisgiordania senza armi. Piangono anche loro, i morti del 7 ottobre, e ne ricordano la terribile violenza, anche se il governo li considera sostenitori di Hamas. E noi, chiude Anna Foa sulla stampa, riusciremo a far sì che l'orrore del 7 ottobre non offuschi o addirittura cancelli quello tanto più vasto di Gaza? Lo ha detto bene David Grossman qualche mese fa in un'intervista, quando ha fatto sua l'etichetta di genocidio. È stato attaccato in Israele e i suoi libri sono stati dati alle fiamme, eppure sappiamo che è l'unica strada percorribile, che l'ingiustizia non cancella l'ingiustizia.

0: giustizia, ma la moltiplica, che la vendetta è inutile e portare solo colpa è inutile e porta solo colpa e altre vendette. Ecco, sono passati 3 anni. Quindi la vendetta è inutile, tra l'altro. Torno rapidamente a Giuliano Ferrara, perché mi aveva colpito questo fatto che aveva iniziato il suo editoriale con utilizzando una citazione che in realtà era di Oriana Fallaci. Scrive Ferrara: non tutti gli antisionisti sono antisemiti, ma tutti gli antisemiti sono antisionisti. È una replica della famosa frase di Oriana Fallaci: non tutti gli islamici sono terroristi, ma tutti i terroristi sono islamici. Poi dopo si è incaricato Anders Breivik in Norvegia di far capire che non è poi sempre che così e che bisogna diffidare anche delle valutazioni radicali, perché poi il tempo e la storia si preoccupano di farci vedere che è tutto più complicato di quanto noi immaginiamo. Vado alla legge elettorale, introducendo un articolo di fondo di Michele Ainis, costituzionalista: un premierato in maschera. Qui un salto molto difficile, no? Passare dal dolore gigantesco prodotto dalla brutalità del 7 ottobre e di quello che è successo anche nei mesi successivi a questo balletto abbastanza fastidioso che c'è in Italia sulla legge elettorale, una legge elettorale che cambiamo ogni 5 minuti. Io mi immagino i poveretti che devono andare a votare, che cosa possono pensare o capire se ogni secondo gli cambiano legge elettorale. Negli Stati Uniti e Inghilterra sono le stesse da 200 anni, in Germania e in Francia da 70, noi invece abbiamo questo questa simpatica attitudine a cambiarle, perché poi ci viene paura: oddio, non sarà che poi gli elettori mi puniscono, e poi gli elettori alla fine cambiano la legge elettorale e generalmente ti puniscono davvero. In ogni caso, scrive Michele Ainis, un premierato in maschera non è un voto, è un'ordalia, un giudizio di Dio sul bene e sul male che si proietta sul destino della legislatura, sulla futura carriera della premier, infine e forse soprattutto sulla pensione dei parlamentari. Sfumerebbe se giovedì la Camera rifiutasse di timbrare la sesta legge elettorale degli ultimi 30 anni, giacché a quel punto il finale è già stato scritto, anzi minacciato: dimissioni, crisi di governo, scioglimento anticipato delle assemblee legislative. Ecco, c'è anzitutto un vizio di metodo in questa vicenda normativa, c'è un esercizio muscolare, c'è una forzatura, c'è un sopruso non solo verso l'opposizione, le cui ragioni sono rimaste inascoltate, mentre le regole del gioco andrebbero viceversa scritte di concerto fra tutti i giocatori. Va avanti Ainis anche nei confronti della stessa maggioranza, prima bacchettata, vigliacchetti e irresponsabili quando a luglio venne respinto l'emendamento sulle preferenze, poi blindata con i voti di fiducia che si esprimono a scrutinio palese, e quindi chi sgarra va dietro la lavagna. Stai attento a chi darai la fiducia due volte, diceva García Márquez. In questo caso il governo Meloni l'ha chiesta per 3 volte. Insomma, una marcia a passo dell'oca che tuttavia si veste d'amorosi sensi. Mi ami? Mi vuoi bene? Domanda il governo alle sue truppe cammellate. Dimmelo di nuovo, dimmelo una volta, 2, 3. Ma questa richiesta deriva da un moto di sfiducia verso la stessa maggioranza, altrimenti non avrebbe senso. Difatti, la questione di fiducia è un espediente tecnico. E poi chiude Ainis: c'è allora in vista già il secondo tempo di questa partita, nel senso che dà per scontato che la legge domani passi con appunto il voto di fiducia. Si giocherà davanti alla Consulta questo secondo tempo, mentre intanto si preparano i ricorsi, le carte bollate sui vari fronti. Non solo rispetto alle sottoscrizioni, è legittimo un premio di maggioranza che trasforma il 42% dei consensi nel 55% dei seggi. È normale? Qual è la soglia oltre la quale, in nome della governabilità, si strangola il valore della rappresentanza? Ed è legittimo assegnare il premio su scala nazionale anche al Senato, che andrebbe viceversa eletto, dichiara l'articolo 57 della Costituzione, a base regionale? È infine legittima l'indicazione preventiva e obbligatoria del futuro premier da parte di ciascuna coalizione, o invece non lede, sia pure con una formuletta ipocrita, le prerogative del capo dello Stato? Sì, l'ipocrisia non sarà incostituzionale, però è immorale. Difatti, lo sappiamo tutti, la nuova legge elettorale nasce per tirare uno sgambetto al centro-sinistra, mettendolo in difficoltà sulla scelta del leader e abrogando i collegi uninominali, dove la volta scorsa il centrodestra vinse a mani basse. ma solo perché dall'altro lato i partiti si presentarono divisi e nasce dalla frustrazione per il naufragio del premierato, la madre di tutte le riforme. Sicché entra in scena la zia, un premierato in maschera con l'abito della legge elettorale. Quindi la teoria di Ainis che questa legge elettorale introdurrebbe una forma di premierato fittizio, perché banalmente se tu devi indicare il nome del premier in qualche modo chiami la gente a votare per una persona che in realtà dovrebbe essere scelta dal Presidente della Repubblica. Sto andando lentissimo, mi ero tolto messo da parte un sacco di pezzi che vi volevo leggere, quindi a ribadire il fatto che i giornali sono pieni di cose meravigliose e insisto, e c'è anche ovviamente tutto un grande dibattito che fa riferimento alla crisi del campo largo, una crisi del campo largo che è legato a questo incontro che c'è stato tra Giuseppe Conte e Elly Schlein per cercare di capire che cosa fare con queste primarie, se fare gazebo, se fare il voto online, ma soprattutto che cosa fare rispetto a chi si può presentare con la proposta di Conte di rinunciare alle primarie facendo un passo indietro sia lui sia Elly Schlein per individuare una terza persona che mettesse d'accordo le sensibilità così diverse di 5 Stelle e Partito Democratico in modo da spingere tutti gli elettori delle due parti verso un'unica direzione proposta, che è stata rifiutata da Elly Schlein con buoni motivi razionali. In tutti i paesi d'Europa chi guida il partito di maggioranza finisce poi per correre per fare il premier oltretutto il Partito Democratico in questo momento tecnicamente nei sondaggi è più avanti, anche se poi la somma di 5 Stelle e AVS sembrerebbe essere maggiore a quella del Partito Democratico, ma qui entriamo in una serie di tecnicismi molto complicati. Vi volevo invece leggere in questi ultimi due minuti due cose: una è un'intervista a Lucrezia Reichlin fatta da Eugenio Corsio sempre su Repubblica, che fa riferimento ai temi reali delle persone, cioè salari bassi, caro vita e giovani in fuga, anche l'Italia è a rischio, cioè tutti i temi che in realtà le rivolte e la gente in piazza in Spagna e in Francia hanno portato direttamente anche in Italia. Dice la Reichlin: arriviamo in questa fase di grande turbolenza internazionale fra la crisi energetica e le rivolte sociali in Francia e Spagna, fino al travaglio politico della Germania, in una posizione di relativa forza e di stabilità politica. 10 anni fa nessuno poteva immaginarsi che al cuore di un marasma del genere non ci fosse al centro l'Italia. E questa certamente è una buona notizia, è persino un merito del governo e gli va riconosciuto. L'Italia, dice Reichlin, resta esposta soprattutto per il suo problema strutturale, la bassa crescita tendenziale della produttività, con i tassi aumentati. La sostenibilità del debito e la spesa pubblica per i servizi essenziali può solo poggiarsi sulla crescita, e su questo non ci sono buone notizie. Nanismo industriale, mancanza di riforme, alto costo dell'energia pesano sulla crescita in un contesto in cui la popolazione in età lavorativa continua a diminuire. Reichlin è a Roma per un convegno organizzato dalla LUISS alla Fondazione Giorgio Napolitano. La domanda: ma non cresce proprio la produttività, come invece sostiene la nostra Presidente del Consiglio? Ma che, dice Reichlin, la crescita della produttività a cui si sono collegati gli aumenti salariali è piatta dalla metà degli anni 90 e più bassa di quella europea. Vero, la crescita post pandemia è stata più alta che in Germania, ma è stata trainata dal numero di ore lavorate, non dall'efficienza. Secondo l'Ufficio parlamentare di bilancio, il valore aggiunto per ora lavorata nel 2025 ha superato appena il livello del 1995. E alle 8 vi faccio un'ultima domanda e risposta di Eugenio Corso a Lucrezia Reichlin su Repubblica: perché allora non scoppia ancora da noi una rivolta popolare come in altri paesi importanti dell'Europa? Gli italiani, dice Reichlin, sono diventati molto docili, i salari reali sono fra i più bassi d'Europa e così anche il tasso di occupazione. Con l'inflazione in aumento la situazione non può che peggiorare. Il problema della casa non è certo risolto in Italia, i giovani emigrano, eppure finora gli italiani esprimono la loro insoddisfazione non andando a votare. Ecco, io invece su questo vi vorrei dire: qualunque cosa accada, quando c'è da votare, andate a votare. Sono le 8, quindi io mi fermo un attimo, noi ci risentiamo subito per poi le telefonate.
1: Andrea Malaguti, già direttore del quotidiano La Stampa, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Ricordiamo agli ascoltatori che i dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento europeo sulla privacy 2016-679. L'informativa è reperibile sulla piattaforma Rai Play Sound nella sezione di Prima Pagina.
2: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.
1: Rai Radio 3.
3: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
4: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa.
5: Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
3: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
4: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
3: Richieda la guida gratuita al numero verde 800-88-8850.
4: Terme dell'Emilia Romagna.
3: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
6: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
7: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
8: Voci in barcaccia, largo ai giovani, sesta edizione. Il concorso internazionale per giovani voci liriche di Radio 3. Se hai tra i 18 e i 34 anni e sei un cantante o una cantante lirica, scarica il regolamento su Rai Play Sound e invia la tua candidatura all'indirizzo vociinbarcaccia@rai.it. La tua voce, il tuo talento, il tuo momento. vociinbarcaccia@rai.it.
1: Per intervenire e porre domande ad Andrea Malaguti, già direttore del quotidiano La Stampa, chiamate il numero verde 800 050 333. Potete inviarci SMS e WhatsApp al numero 335 5634 296.
0: Ecco, ci siamo rientrati, cominciamo con le telefonate, pronto e buongiorno.
9: Buongiorno, sono Roberto, parlo da Cagliari.
0: Buongiorno, buongiorno Roberto.
9: Per questo 7 ottobre mi chiedo se sia il caso di lasciare un po' da parte le assoluzioni, le condanne, forse anche certe opinioni. Magari, ecco, c'è un bel podcast di Lerner che parla delle prossime elezioni. Lei ha detto che infatti è importante andare a votare. Abbiamo candidati, c'è il famigerato ministro della difesa Bengivir, c'è questo Jair Golan che dice che farà quello che fece Rabin e guida un partito, si chiama I Democratici. Poi c'è il principale rivale di Netanyahu, Eizenkot, di origini marocchine, che ha perso figli e nipoti nella guerra di Gaza. Ecco, la mia domanda è questa: secondo il suo parere, con queste elezioni c'è qualche speranza reale di cambiamento?
0: È una magnifica domanda. Intanto grazie Roberto sia per la domanda sia per aver ricordato il podcast di Lerner in 7 puntate in cui tutti i candidati vengono presentati uno per una, un'altra delle iniziative importanti di Radio Rai che vanno ricordate e sottolineate. Non lo so, sa, la parola speranza in realtà è una parola che ci piace moltissimo e che pronunciamo sempre con grande naturalezza quando siamo sereni al primo momento di discussione la mettiamo da parte. Certamente queste elezioni del 27 ottobre saranno un punto di svolta, cioè capiremo davvero qual è la sensibilità di Israele, che in realtà va a votare partendo da due blocchi che sono contrapposti. Da un lato, come diceva lei, c'è il gruppo, diciamo, di destra che fa riferimento a Bibi Netanyahu, dove dentro ci sono i religiosi di Ben-Gvir e di Smotrich, e dove ci sono anche, dove c'è un appoggio anche degli ultraortodossi, perché non va dimenticato che poi in Israele, quando si parla di religiosi, di ultraortodossi, parla di persone molto diverse. I religiosi sono appunto come quelli come Ben-Gvir, che sono estremisti di destra nel suo caso, che in realtà partecipano alla vita comune, mentre gli ultraortodossi a questa vita comune non partecipano affatto. Quando in realtà nacque lo Stato di Israele ebbero l'esenzione persino dal servizio militare, solo che allora erano il 5%, oggi sono il 17%, stanno diventando una comunità particolarmente larga e significativa, il che peraltro ha dei riflessi, perché la sensibilità proprio degli israeliani sta mutando. C'è un sondaggio raccontato da Times of Israel che dice che in questo momento Israele si sente più un paese vicino al Medio Oriente che vicino all'Europa, è la prima volta che capita, e ha anche un rapporto con gli Stati Uniti che sta cambiando radicalmente. Per quanto in questo momento ci sia bisogno dell'appoggio di Donald Trump, Israele sta immaginando di rendersi completamente autonomo nel giro dei prossimi 5 anni, sia da un punto di vista della difesa sia da un punto di vista economico. Dall'altra parte, appunto all'opposto del Likud di Bibi Netanyahu, c'è Yasar, che è il partito di Gadi Eisenkot. Lei ha ricordato qual è la storia di Eisenkot, che è stato il capo dell'IDF, il capo di Stato Maggiore, che ha perso figli e che però ha una visione diversa, durissima lo stesso, anche quella di Eisenkot. Cioè, non è che stiamo parlando di una persona particolarmente tenera, però è una persona che perlomeno riconosce il fatto che in Cisgiordania, dove vivono 3 milioni di palestinesi, è inaccettabile quello che stanno facendo i coloni. Il punto vero è che dopo il 7 ottobre la sensibilità di moltissimi israeliani è naturalmente cambiata, la paura ha preso il sopravvento, è cambiata la visione delle cose. Se lei parla con un europeo, con me, di quello che sta succedendo a Gaza, molto probabilmente si troverà di fronte a qualcuno che rimane annichilito dall'orrore che è stato portato avanti in questi 3 anni. Se ne parla in Israele, comincia a vedere che i distinguo sono molti, non perché queste persone non abbiano un'anima naturalmente, ma perché la ferita del 7 ottobre, oggi va ricordata, è il 7 ottobre, quello che succede il 7 ottobre è veramente sconvolgente, è molto molto difficile da cancellare. Come diceva Caret, quello è un giorno che non si dimentica, un giorno che rimane, un giorno che rimane perché cambia le nostre relazioni, cambia la nostra sensibilità, cambia il nostro modo di vedere le cose. Difficilissimo capire se in questo momento c'è speranza. La speranza in realtà è qualcosa di meraviglioso che tutti noi perseguiamo, e quindi rinunciarvi è impossibile. E crederci è un'altra cosa. Pronto?
10: Pronto, buongiorno, sono Norbert, ti chiamo da Pisa.
0: Buongiorno, Norbert?
10: Il capo di Hamas, sì, Norbert.
0: Grazie.
10: Il capo di Hamas Sinwar, in un'intervista prima dell'attacco, aveva detto, per sostenere l'idea di Hamas, valeva la pena, è accettabile anche la morte di 100.000 palestinesi. Io mi sono sempre chiesto quale fosse il fine dell'attacco del 7 ottobre, perché chiaramente i palestinesi di niente di buono poteva portare. Però guardando ora Israele, che prima era sostenuto da tantissimi paesi e ora è diventato un paese odiato, almeno disprezzato da mezzo mondo, e anche, come diceva proprio lei ora, come è cambiato Israele al suo interno, forse Hamas il suo scopo l'ha ottenuto.
0: È una magnifica domanda, nel senso che Sinwar è stato ucciso nei raid israeliani, e quindi diciamo che da lui la risposta, Sinwar è il capo dei terroristi, è l'uomo orribile che immagina il disastro del 7 ottobre, la risposta non l'avremo. Quello che sappiamo è che nel momento in cui viene comunicato a Bibi Netanyahu che alle 6.30 del mattino è cominciato questo attacco, lui viene chiamato 10 minuti dopo, l'unica risposta che dà Netanyahu al telefono, che ci mette 4 ore per fare il suo primo intervento pubblico, ci mette 1 ora prima di uscire di casa, l'unica risposta che dà è: ma come stanno sparando? come se in realtà tutto questo fosse inimmaginabile. Era immaginabile, come raccontano bene gli Emirati Arabi Uniti, che avevano avvertito Netanyahu, come dice l'Egitto di aver avvertito Netanyahu. Ed è difficile peraltro per ciascuno di noi immaginare che un assalto di questo genere, che prevede una preparazione gigantesca, in realtà possa essere sfuggito al più sofisticato servizio segreto del mondo, anche se poi appunto le cose succedono indipendentemente da quella che noi supponiamo sia la qualità della nostra capacità di sorveglianza. Per cui non esistono risposte vere alla sua domanda, nel senso che siamo ancora troppo dentro la cronaca, ci mancano ancora troppi tasselli per costruire questo mosaico. Sappiamo quello che lei ha detto, che è assolutamente vero, e cioè chissà cosa voleva Sinwar, non lo sappiamo: destabilizzare Israele, dimostrare che Israele era aggredibile. C'è questa cosa che appunto per gli estremisti islamici in realtà morire non è questo problema che è per noi occidentale. La morte è considerata, come dire, un elemento di passaggio tra un mondo e un altro, e quindi la morte non è la fine, ma è semplicemente una soglia che tu attraversi. Netanyahu poi reagisce in una maniera che ha spinto molti, io non so se giustamente o ingiustamente, a dire non sappiamo se lui sapesse e abbia lasciato fare, ma è sicuro che nel momento in cui questo è accaduto Netanyahu ha deciso di protrarre questa guerra, che anche chiamarla guerra è una cosa, come dire, discutibile, continuare in questa reazione fino all'idea della distruzione di Gaza, fino all'idea della sepoltura definitiva dei due stati. Perché oggi immaginare uno stato palestinese, uno stato israeliano, diciamo che sta fuori dalla logica. Poi vediamo cosa succederà negli anni. Pronto?
11: Pronto, buongiorno, sono Roberta da Cuneo.
0: Buongiorno Roberta.
11: Grazie per la conduzione di questo programma, perché dà voce a tutte le opinioni e le considera, appunto, come diceva lei, opinioni che possono essere comunque falsificate, quindi che bisogna sempre verificare. Il mio intervento è su quello che sono le tifoserie. Penso che siamo stati abituati a pensare o siamo da una parte o siamo dall'altra, o è bianco o è nero, o è così o è cosà, o è bravo o cattivo, insomma semplificare tutto ad un gruppo o ad una persona che è sempre giusta o sempre sbagliata, il che è sciocco, nel senso che effettivamente la complessità vuole che si considerino anche altre variabili. Però ogni tanto mi chiedo, ma sarebbe possibile chiedere ad un tifoso comune di dire che l'altra squadra è stata più brava perché ha vinto il campionato? No, probabilmente no, perché si vede che si trovano mille scuse per la sconfitta e mille scuse per la vittoria altrui, e questo viene portato probabilmente nel pensiero diciamo della valutazione di tutte le cose che ci circondano, anche queste non quelle banali come le calcio per esempio, ma anche come quelle chi ha ragione tra Russia e Ucraina, chi ha ragione tra Netanyahu e Gazzawi, chi ha ragione tra, e ci schieriamo pensando che sia tutto ok o tutto non ok.
0: È stata chiarissima Roberta, non sa quanto condivido quello che ha detto, e temo che però siano poche le persone in questo paese che la pensano come lei, ma non solo in questo paese, penso nel mondo in generale, dove la polarizzazione è diventato l'elemento fondamentale di quelle che sarebbero relazioni e che in realtà non sono relazioni, nel senso che noi abbiamo sostituito la comunità come luogo in cui ci si incontra e ci si confronta con le community, che invece sono luoghi che hanno una dimensione commerciale molto specifica e che tendono a stringerci sempre sulla nostra visione e sulla nostra idea del mondo. Abbiamo sostituito il racconto con lo storytelling, che, come dicono gli inglesi, storytelling è story selling, quindi anche lì c'è tutta una visione commerciale che è legata all'idea: io devo convincere le persone in funzione funzione del mio interesse. Le democrazie si fondano esattamente sul principio opposto, cioè ci sono due dimensioni rispetto a quello che lei diceva, no? Da un lato tutti noi fin da bambini troviamo scuse e vogliamo avere ragione, cominciamo con i compiti a casa, proseguiamo col lavoro, con lo sport, è una tendenza molto umana quella in realtà di cercare di giustificarsi. Poi però altra cosa è quando tu trasferisci questo tipo di istinto infantile, mi viene da dire, sulla politica, sulle grandi questioni del mondo, sulle cose che contano e soprattutto sulla democrazia. La democrazia si fonda esattamente sul principio opposto, cioè sul principio che io devo avere la forza, la capacità, ma soprattutto la voglia di ascoltare l'altro. E il punto vero non è alla fine se condivido o non condivido, il punto vero è che se lo ascolto probabilmente raccolgo qualcosa, cioè quasi nessuna discussione finisce con uno che dice beh in effetti avevi ragione tu. Tutte le discussioni però, indipendentemente da quello che noi crediamo, finiscono col fatto che ciascuno di noi leggermente si modifica e quindi accoglie anche la posizione dell'altro. Ecco, a questa modifica noi dobbiamo dare una possibilità molto maggiore. Va da sé che tutto il meccanismo di informazione contemporanea si basa sul principio opposto e quindi tutto questo diventa straordinariamente difficile. Stabilito il fatto che l'idea stessa di verità è un'idea straordinariamente opinabile, figlia di impliciti culturali che ci sono nei tempi, che quello che valeva nel Medioevo non valeva nell'Ottocento, quello che valeva nell'Ottocento non vale oggi, ma qui ci vorrebbe un seminario con sociologi, psicologi, politologi, intellettuali. Discorso lunghissimo e di grande interesse, secondo me. Pronto?
12: Buongiorno.
0: Buongiorno a lei.
12: Sono Gerardo, chiamo in questo momento da Torino. Senta, è vero che oggi è 7 ottobre di 3 anni fa, quindi da ricordare la strage terribile che è successa, però vorrei anche ricordare il fatto che oggi è il ventennale dell'assassinio di Anna Politkovskaja.
0: Sì.
12: Va bene, si era oppositrice di Putin, che ebbe come regalo di compleanno l'assassinio della sua maggiore critica. Non so quanti quotidiani oggi la ricorderanno. Vista la concomitanza della data, però la lezione di questa giornalista così coraggiosa dovrebbe ispirare tutti quanti noi a metterci del proprio nell'affrontare le crisi che quotidianamente possiamo avere, per esempio quella di quello che sta succedendo nel Parlamento italiano rispetto a una legge elettorale, e che non suscita nessun tipo di protesta, mi sembra, o di movimento. Quindi mi piace ricordare questa giornalista così coraggiosa, e dall'altra parte questo appeasement che ha il popolo italiano nei confronti di tutte le crisi che stiamo vivendo. E se mi permette una chiosa, perché non chiamarlo, non so se si ricorda che Alexis de Tocqueville parlò per quanto riguardava la crisi possibile della democrazia, di tirannia della maggioranza.
0: Sì.
12: Visto una legge elettorale che consegnerà, se sarà approvata, ad una minoranza il pieno potere, chiamiamolo tirannellum, anche se il latinorum lo detesto. La saluto e buongiorno.
0: Arrivederci, buongiorno. Grazie davvero Gerardo, anche lei ha introdotto una lunga serie di temi. Adesso torno su Vera Politkovskaja, che è la figlia di Anna, che oggi rilascia un'intervista molto lunga anche per rispondere a quello che diceva lei su Repubblica, pagina 19, un'intervista a Fabio Tonacci, veramente molto molto interessante. Ma il suo intervento mi ha fatto venire in mente che, per completare la risposta a Roberta di Cuneo, le dico qual è il tipo di segnaletica stradale che io utilizzo quando mi trovo di fronte a questioni straordinariamente complesse rispetto alle quali, confesso, non riesco a avere una posizione definitiva né da una parte né dall'altra, e cioè tendo ad affidarmi al diritto internazionale. quando il diritto internazionale dice che non si può invadere un altro paese, io tendo a crederci, i russi non potevano entrare in Ucraina, lo dice il diritto internazionale, lo dice anche il fatto che Vladimir Putin è al potere in quel paese dal 1 gennaio del 2000, cioè sono 26 anni che Anna Politkovskaya è stata ammazzata e offerta in omaggio il giorno del compleanno, esattamente come diceva lei, proprio perché il regime putiniano, che è andato a votare per finta la scorsa settimana, eliminando prima i partiti di opposizione per cercare di ottenere una finta maggioranza unanime, ha questa visione delle relazioni della società, cioè io comando, voi fate come dico io. E Vera Politkovskaya dice in questa intervista a Fabio Tonacci: se mia madre fosse viva oggi sarebbe in galera. Io penso che abbia profondamente ragione, e cioè il dissenso molto spesso nei regimi totalitari fa questo a fine. Ricordiamo anche quello che è successo a Navalny, ma potremmo andare avanti all'infinito con le vicende russe. A me viene in mente che quello che diceva Hannah Arendt, e cioè Hannah Arendt diceva: guardate che l'obbedienza non è un diritto. Che è appunto questa idea, in questi giorni in cui ci sono persone in piazza in Francia, in Spagna, dappertutto, che le persone che in realtà scendono in piazza a protestare stanno non soltanto seguendo un proprio istinto, ma semplicemente cercando un criterio di valore che riporti le persone al centro. E questo fatto che in Italia in realtà ci sia questa forma di diffidenza è abbastanza, come dire, amaro. Va ricordato che Flaiano diceva che gli italiani vogliono fare la rivoluzione a braccetto con i carabinieri, cioè siamo un paese che in realtà non ha esattamente l'istinto alla ribellione, e d'altra parte 20 anni di fascismo sono lì a dimostrarlo, e per certi versi questo tipo di sensibilità non è così tremenda. D'altra parte poi in realtà ci lascia in balia di chi è capace di fare la voce più forte. Le leggi elettorali rispondono esattamente a questo tipo di logica. Chi guida in quel momento pensa di poter definire la traiettoria di tutti, a proposito di dittatura della maggioranza, dimenticandosi che il ruolo di chi comanda è soprattutto quello, sì, di rispondere a chi ha votato per lui, ma di proteggere chi non ha votato. Questa è la democrazia. Prendiamo un'altra telefonata. Pronto?
13: Pronto?
0: Pronto, buongiorno.
13: Sì, buongiorno, mi chiamo Stefano, telefono da Ancona.
0: Sì.
13: Grazie per la possibilità di inoltrare, di esprimere una domanda. Una domanda che mi frulla da tempo in testa, cioè riguardo sempre la questione palestinese. Se per assurdo Hamas decidesse di ripudiare, abbandonare, disconoscere la lotta armata, il metodo terroristico, e continuasse decisamente la lotta con metodi non violenti, ecco, una cosa se per assurdo, ma sarebbe un colpo micidiale per le politiche di Netanyahu, lo lascerebbe col cerino in mano da sto punto di vista qui. Del resto anche è vero che, diciamo, per situazioni culturali, per storia, per contesto, è una cosa, sarebbe un salto impossibile, un passo difficilissimo, però è anche vero che altre speranze, possibilità alternative potrebbero avere la causa palestinese. Del resto poi la storia sembrerebbe quasi che in queste situazioni asimmetriche di poteri, di lotte, per diritti contro dei poteri molto più forti anche dal punto di vista militare, guarda caso la storia ha premiato proprio i metodi non violenti. Faccio riferimento a quello che ha fatto Gandhi, quello che ha fatto Mandela in Sudafrica. Il punto è, venendo a noi, in Italia, noi dalle posizioni spesso che chiedono, invocano sanzioni ad Israele, no? Per il metodo per la sproporzione della reazione, eccetera, ma non sarebbe forse saggio coordinare queste richieste di queste richieste di iniziative nei confronti di Israele,
0: è chiarissimo quello che
13: con
0: dice...
13: una pressione su Hamas, con un invito, con un'apertura forte di una prospettiva di appoggio a una lotta non violenta.
0: Magari fosse quello che dice lei è molto chiaro. Lei ha una propensione alla diplomazia che purtroppo non è così diffusa nel pianeta, non è diffusa soprattutto nella testa di Hamas, temo nemmeno in quella di Bibi Netanyahu, non è nella testa di Putin, non è nella testa di molti dei mediatori europei, non è certamente nella testa di Trump. Diciamo che lo spirito del tempo è l'opposto di quello che lei sottolineava, il che fa pagare a tutti noi dei costi straordinari. Lascio stare quello che succede a Gaza, appunto, perché quelli sono vittime due volte: sono vittime della violenza dell'esercito israeliano e sono vittime della pressione della dittatura di Hamas, che è ancora presente. È difficilmente immaginabile che persone di quel genere possano cambiare la loro testa e possano cambiare idea. È anche vero però che io apprezzo molto telefonate come la sua, perché comunque hanno la forza di reinserire all'interno di un dibattito che sembra dover essere per forza cinico, pragmatico, strettamente legato alla realpolitik, anche l'esigenza di ritrovare una dimensione che abbiamo lasciato da parte, cioè quelli che ci hanno raccontato siete buonisti, non capite, non volete, eccetera. Io rivendicherei il buonismo e proverei a rimettere al centro del dibattito la parola pace, la parola comprensione, la parola incontro. Serve a poco, sì, probabilmente serve a poco, così come servono a poco sul lì per lì le manifestazioni di piazza, cioè le persone vanno in piazza, non è che il giorno dopo cambia qualcosa. Naturalmente, quello che cambia è che però se ne parla, che rimane aperto un dibattito. Noi adesso invece siamo convinti che la guerra sia un orizzonte inevitabile, che non sia possibile parlare di pace, che se tu difendi i diritti degli ucraini stai negando la strada diplomatica, e che se tu invece difendi le posizioni putiniane perché aggredito dalla NATO stai dicendo che è tutto inevitabile. Io penso che noi dobbiamo sforzarci all'infinito per reintrodurre questo tipo di sensibilità a cui lei stava facendo riferimento o faceva riferimento. Un'altra telefonata?
14: Ah, sì, buongiorno dottor Malaguti, sono Caterina e chiamo da Parigi.
0: Buongiorno Caterina.
14: Buongiorno. Allora, ieri ho partecipato alla manifestazione e le devo dire è stata una manifestazione davvero pacifica. Gli studenti non hanno compiuto nessun atto violento, anzi erano compatti, cantavano, sorridevano, avevano molti cartelli e questi cartelli parlavano, erano parlanti, oltre i cori, gli slogan, e quello che chiedevano diciamo che ricorda molto il re nudo della favola I vestiti nuovi dell'imperatore, cioè sta mettendo a nudo il potere repressivo, ma anche c'era una fortissima critica per i media per come stavano raccontando la loro protesta, e cioè distorcendola, guardando magari, mettendo diciamo l'accento soprattutto su sporadici casi di violenza, di subordinazione violenta, e invece la manifestazione era pacifica. Ora, giustamente gli studenti francesi e le studentesse francesi chiedono che si facciano più investimenti nella scuola e non nelle armi e non negli armamenti, ma mi sembra che in quest'epoca di post-verità questa loro recriminazione debba avere spazio e durata soprattutto.
0: Bene,
14: l'ascolto per radio.
0: Grazie ancora a lei per la domanda, grazie Caterina, che è a Parigi e quindi ha partecipato direttamente a queste manifestazioni. Sa, qui ci troviamo all'interno di un antico dibattito, no? È del tutto evidente che quando migliaia e migliaia di ragazzi sono in piazza stanno portando una sensibilità che esiste, chi la nega è matto o in malafede. È anche vero, purtroppo, che all'interno di queste manifestazioni, e se ci fa caso succede sempre sulla coda della manifestazione, sempre sul finale, si uniscono ai gruppi che protestano legittimamente, serenamente, con felicità, invece persone che hanno obiettivi naturalmente diversi, il che legittima poi le forze dell'ordine a intervenire in maniera molto radicale. Quello che sta succedendo in Francia e a Parigi, adesso lei lo sa meglio di me certamente, è a una scala, diciamo, di aggressività superiore a quella che comunque anche l'uso legittimo della forza da parte della polizia dovrebbe consentire. Cioè ci sono reazioni che sono veramente molto molto dure e sono ovviamente inaccettabili. Detto questo, è evidente che in manifestazioni di quel tipo, che poi spesso si risolvono con vetrine fatte a pezzi, bidoni messi alle fiamme, eccetera, è inevitabile la presenza della polizia. L'equilibrio tra queste due dimensioni è sempre molto molto complicato. A me è piaciuta molto un'immagine che vedevo ieri in televisione di questo corteo proprio parigino a casa sua, in cui a un certo punto questi ragazzi meravigliosi che stavano davanti hanno spinto un ragazzo come loro, che era tra le prime file, a togliersi il casco e a togliersi da davanti la bocca una sciarpa che teneva per coprirsi. Cioè sono ragazzi che vogliono fare vedere la propria faccia, vogliono rivendicare le proprie ragioni, perché sono legittime. Nel momento in cui interviene qualcuno con un casco, con una maschera, è evidente che sta cambiando tono e ritmo a quella manifestazione. Dopodiché possiamo giustamente dare le colpe ai media o ai giornali. Io lo amo moltissimo, perché vorrebbe dire che i giornali hanno ancora un peso così significativo. Temo che ci siano delle dinamiche che sono proprio riflessi pavloviani, per cui manifestazione, motivi giusti, maggioranza straordinaria di persone che lo fanno in tutti i modi civili, intervento di guastatori, risposta violenta delle forze dell'ordine, più o meno violenta, perché poi le forze dell'ordine non è che reagiscono sempre allo stesso modo. Quelle francesi in questi giorni hanno reagito in maniera piuttosto dura. La Francia in un periodo complicatissimo, Macron è proprio Je suis l'empire à la fin de la décadence, cioè è proprio la decadenza finale dell'impero macroniano, hanno problemi economici, hanno problemi nelle scuole. Ricordiamo che uno dei motivi per cui i ragazzi protestano è che la loro possibilità di andare all'università è mediata da un algoritmo, oltre al fatto di avere scuole fatiscenti, di non avere insegnanti e tutto quello che sappiamo che vale in Francia esattamente come vale in Italia. Loro hanno in aggiunta questo problema di questo algoritmo, che in realtà fa riferimento alle scuole da cui tu arrivi, dici beh tu vieni da quella scuola quindi sei meglio, tu arrivi da quell'altra quindi sei peggio. Anche qui ribadisco, non ci fosse stata questa manifestazione, staremmo parlando delle condizioni dell'istruzione in Francia e in Europa? Temo di no, ed è il motivo per cui credo che le manifestazioni siano benedette. Pronto?
15: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno.
15: Sono Gianni da Aosta.
0: Buongiorno Gianni.
15: Sì, io intervenivo per dire questo. Il nostro governo ad oggi si stima, dico si stima perché ci fa la cortesia di non dircelo, abbia inviato circa 30 miliardi al regime di Kiev, e questo nonostante da 2 anni i sondaggi indicano che gli italiani il 70% è contrario a continuare a dare soldi al regime di Zelensky. E con questi soldi il regime di Zelensky ci ha contraccambiato, bombardando con l'aiuto degli americani chiaramente il Nord Stream 2, da cui ricevevamo il gas russo a buon mercato, e in cambio adesso siamo obbligati a prenderlo dagli americani, che essendo nostri amiconi ci fanno il favore di vendercelo 5 volte più caro. E oltretutto gli ucraini bombardano le raffinerie russe, che sono il maggior raffinatore di diesel, e questo ci costa adesso noi italiani, che abbiamo il diesel a 2,50 euro. E la domanda è, mi viene così: ma i nostri governanti fanno i nostri interessi o sono dei burattini di Washington?
0: Molto bene, caro Gianni, mi pare che la sua domanda sia piuttosto dritta e sia piuttosto chiara, e anche qui lei vorrebbe una risposta netta a una cosa che è complicata, per cui io adesso non so se dirò delle cose che per lei saranno soddisfacenti, ma sono delle cose in cui credo, e cioè credo in questo, che è quello che provavo a dire anche un attimo fa. Cioè io credo nel diritto internazionale, credo nel fatto che noi facciamo parte dell'Unione Europea, credo che esistano dei valori occidentali, credo che in realtà se noi avessimo consentito a Putin di fare quello che voleva fare inizialmente in una guerra che sta diventando più lunga della Seconda Guerra Mondiale, lui aveva detto 3 giorni vado, prendo Kiev, mi porto tutto a casa, noi avremmo potuto dire beh, hai dato una spallata alla porta, quella è venuta giù, quello si sentiva libero di fare quello che gli pareva, e poi potevamo considerare appunto che i trattati internazionali non valgono, che a noi non ci interessa, che giriamo la testa da un'altra parte, che non guardiamo. Io penso che appunto tutto questo non è che si possa risolvere banalmente dicendo quindi interveniamo, facciamo la guerra e fine della discussione. No, al contrario, tutto questo dovrebbe risolversi con un gigantesco sforzo diplomatico costante, quotidiano, ribadito, risottolineato, ma tenendo conto del fatto che noi facciamo parte dell'Unione Europea, che non tutti hanno la nostra sensibilità, non tutti sono sottoposti allo stesso tipo di minacce, e che esistono anche dei valori che vanno difesi. Poi è del tutto evidente, no? Oddio, non so se è così evidente, ma che se non ci fosse stata questa guerra pagheremo la benzina di meno, pagheremo le bollette di meno, anche se mi pare che appunto la guerra di Trump in Iran abbia straordinariamente moltiplicato e complicato questo problema. Il punto vero è che noi in questo momento siamo in una gigantesca crisi di identità, cioè non sappiamo chi siamo, non sappiamo quali sono i nostri valori, e quindi possiamo dire e fare tutto e il contrario di tutto, ma il punto vero sarebbe quello di trovare delle coordinate che siano condivisibili. Dopodiché la nostra dipendenza dagli Stati Uniti è stata molto raccontata e spiegata, ha anche dei motivi significativi, vogliamo dire, e l'atteggiamento del nostro primo ministro è stato molto chiaro nei confronti di Putin, finché Putin a un certo punto gli ha dato una spallata con una sgradevolezza tipica del suo carattere. Adesso c'è anche un tentativo di ricucitura, ma insomma diciamo che quando gli Stati Uniti hanno deciso di andare a attaccare l'Iran, la nostra prima ministra ha detto non capisco ma non condanno, cioè noi abbiamo sempre questa posizione di ambiguità che poi effettivamente giustifica l'incertezza anche nei dibattiti, cioè il nostro governo che cosa vuole davvero a Kiev? Siamo sicuri di saperlo? Dubito. Il nostro governo che cosa vuole davvero a Gaza? Siamo sicuri di saperlo? Dubito. Eppure in tutto questo la nostra ambiguità ci ha consentito di galleggiare in mezzo all'Europa in questi anni. Io temo che impostiamo i discorsi sempre in una forma che non ci aiuta poi a risolvere i problemi. Pronto?
16: Pronto, buongiorno dottor Malaguti, sono Roberto e chiamo da Ancona. Io volevo esprimere la mia sorpresa per il grande assente nel dibattito della legge elettorale. Se non è il grande assente è il ruolo dell'opposizione. Lei un po' ne ha parlato, però io vorrei sottolinearlo un pochino. Cioè io credo, ovviamente è un'opinione, che uno dei pregi più importanti, forse il pregio più importante della democrazia, sia il fatto che chi governa si debba confrontare con chi non la pensa come lui, con un'opposizione consistente e che lui non si è scelto. Ora noi vediamo che i regimi totalitari, le democrature, le pseudodemocrazie come la Cina, Russia, Israele, l'Iran, l'Ungheria, questi qua si sono sempre avvitati alla fine, a prescindere dalla posizione politica, in delle barbarie. Io ricorderò sempre Boris Johnson, durante la pandemia lui era negazionista, non voleva fare niente, non voleva agire, sbagliava. Poi si è dovuto confrontare con l'opposizione, con il resto del paese e ha cambiato idea. Invece chi non si confronta con l'opposizione, a parer mio, non cambia mai idea. Che cosa ne pensa?
0: Ma dunque penso che lei abbia ragione in assoluto, nel senso che il confronto è l'unico, come dire, elemento cardine della democrazia. La democrazia è ascolto, quando finisce l'ascolto finisce la democrazia, questo lo sappiamo perfettamente. Per quello che riguarda poi le opposizioni, quello che provavo a dire prima, cioè in questo momento c'è un grande conflitto nel campo largo tra i due leader dei partiti più significativi, vediamo come lo risolvono, vediamo se si arriverà alle primarie. Colpisce però, rispetto a quello che diceva lei, guardavo ieri dei filmati, come molti di noi, in cui Giorgia Meloni esattamente 10 anni fa diceva sarebbe uno scandalo fare passare una legge elettorale a colpi di fiducia, noi ci ribelleremmo, ci appelleremmo al capo dello Stato, non si possono cancellare le opposizioni in questo modo, perché appunto la differenza tra il dialogo e scelte a colpi di fiducia rischia di essere la democratura. Figuriamoci appunto se uno capisce che questo diventa l'unico metodo a al quale ci si affida con una legge elettorale che consentirebbe eventualmente al nuovo Parlamento di avere una maggioranza sostanzialmente inattaccabile, tale persino da poter attaccare la Presidenza della Repubblica. Ma mi fanno gesti particolarmente significativi dalla regia, sono le 8:39, io vi do appuntamento a domani, non prima di avervi detto che voglio ringraziare per la parte tecnica Marina Baglivo, in redazione Manuel De Lucia, Filippo Travaglio e Alessio Palma, dopo di noi il GR pagina 3 con Piero Sorrentino e alle 10, dicevamo, tutta la città ne parla, si parlerà del 7 ottobre fino alle 11:30. Sentiamo anche di che cosa parla Stefano Feltri nella trasmissione Revolution, che può essere ascoltata e scaricata da Rai Play Sound e dalle principali piattaforme. Grazie per l'ascolto e a domani.
17: La Bulgaria che denuncia l'attacco di droni, forse russi, a due navi mercantili. L'Estonia che vuole spostare i suoi soldati più vicini al confine russo e che ha già comprato missili in grado di colpire San Pietroburgo. Siamo in una fase di escalation, l'Ucraina che attacca con i suoi droni Mosca, Mosca che continua a intensificare le manovre ostili su qualunque teatro. È una fase di escalation senza deterrenza, perché la NATO non fa più paura a nessuno, almeno dal lato della Russia, fa un po' paura a noi europei, che vediamo come gli Stati Uniti la stiano usando per impedire la nascita di una difesa europea autonoma, tanto che l'amministrazione Trump convoca un vertice NATO a Varsavia con solo alcuni paesi, quelli funzionali, esclude le repubbliche baltiche proprio come l'Estonia, cioè i paesi che hanno più bisogno, ed esclude le potenze nucleari come Francia e Gran Bretagna, cioè quelle che possono esercitare una deterrenza atomica verso Mosca. È una situazione sempre più pericolosa e ne parliamo a Revolution.
18: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.
19: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
20: Fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA, come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
21: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
22: Ci sono uomini capaci di cambiare il proprio tempo e ci sono messaggi capaci di attraversarlo.
23: Francesco apre un nuovo capitolo che ha lasciato una traccia che arriva fino a noi.
22: 800 anni dopo, la voce di Francesco d'Assisi continua a parlarci.
24: Noi incontriamo la gente nei nostri santuari. Per noi accogliere è una missione.
22: Francesco d'Assisi e i suoi ribelli. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
25: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
26: Ho come il sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
25: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
26: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
25: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
27: Voglia di montagna, trasport, terme, relax, ma fai da Conad. È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
1: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
2: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
1: Il fenomeno della risonanza?
3: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
1: E la pressione?
4: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
1: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione. Chiedete aiuto alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla Polizia di Stato. La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
5: Famiglia.governo.it, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.
6: Ore 8 e 45.
7: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
8: RAI GR3.
28: Israele commemora i morti del 7 ottobre tra timori per nuovi attacchi di Hamas e polemiche per le falle nella sicurezza. I parenti delle vittime si raccolgono nei luoghi delle stragi.
29: In Francia dilagano le proteste di piazza e gli scontri tra manifestanti e polizie. Il governo cerca di frenare la deriva violenta. Licei e università chiusi fino al termine della settimana.
28: Stop allo sconto fiscale sul diesel. Il prezzo della pompa alla pompa sale e sfonda il tetto autoimposto da alcune compagnie. L'esecutivo lavora alle accise mobili, l'energia al centro dell'attività internazionale della Premier Meloni.
29: Le Perle di Mina ha presentato il nuovo album di cover della grande cantante che spazia da Pino Daniele e Ivano Fossati ai Beatles. Al GR parla il figlio, il produttore Massimiliano Pani.
28: Buongiorno da Andrea Donato e Simona Petracca. 1200 morti, maggioranza civili, 251 persone prese in ostaggio, 83 delle quali successivamente uccise dai terroristi palestinesi. Israele commemora le vittime dei massacri compiuti da Hamas nei kibbutz.
29: Grande cantante che spazia da Pino Daniele e Ivano Fossati ai Beatles. Al GR parla il figlio, il produttore Massimiliano Pani.
28: Buongiorno da Andrea Donato e Simona Petracca. 1200 morti, maggioranza civili, 251 persone prese in ostaggio, 83 delle quali successivamente uccise dai terroristi palestinesi. Israele commemora le vittime dei massacri compiuti da Hamas nei kibbutz e al Nova Festival nell'anniversario del 7 ottobre 2023. Previste cerimonie per tutta

0: in diversi paesi, compresa l'Italia. La corrispondente.
1: C'è chi è arrivato all'alba al sito della Nova Festival, tutto è fermo a quel 7 di ottobre, ci sono i familiari delle vittime e non solo. È una ferita aperta, titola il quotidiano Arez oggi. Questo è il primo anniversario senza ostaggi ancora nelle mani di Hamas. È il tempo del dolore ma anche delle tante domande che non hanno ancora avuto una risposta. Perché non si è riusciti a fermare il peggior massacro nella storia di Israele? Dopo le cerimonie ufficiali di due giorni fa, oggi sono i familiari di chi non c'è più a ritrovarsi. Cerimonie chiuse nei kibbutz che furono attaccati. Al Nova invece tutto si animerà nel pomeriggio. Proprio oggi Israele però è tornato a colpire a Gaza. Due persone sono state uccise da colpi di artiglieria nel nord della striscia. Una delle vittime era del servizio di soccorso che opera per Hamas. A Reim, dove più di 350 persone sono state uccise, soprattutto ragazzi, le domande sono come sospese. Mentre si guardano i volti di chi alle 6:30 del mattino, quando tutto iniziò, viveva ancora un momento di festa. Da Reim, Maria Gianniti, GR3.
2: Agli attacchi del 7 ottobre è seguita la reazione israeliana con bombardamenti aerei e l'invasione di terra della striscia di Gaza. Oltre 75.000 le vittime palestinesi, di cui l'80% civili, secondo diverse inchieste giornalistiche. Altre migliaia di vittime a causa del disastro umanitario provocato dalla distruzione delle infrastrutture e dal blocco degli aiuti imposto dallo Stato ebraico. Ancora fragile, il cessate il fuoco firmato nell'ottobre 2025 su iniziativa del presidente americano Trump, mentre procede a rilento l'attuazione della cosiddetta fase 2 del processo di pace.
0: In questi tre anni le falle nella sicurezza sono rimaste al centro del dibattito politico israeliano. Diverse inchieste giornalistiche hanno sollevato interrogativi sugli avvertimenti ricevuti prima dell'attacco e sulla loro gestione. A 20 giorni dalle elezioni, il premier Netanyahu torna a fare i conti con questo tema, anche alla luce dell'attentato fallito sul volo Fly Dubai.
3: La ferita è ancora aperta, titola un giornale, ma i responsabili continuano a insabbiare il proprio fallimento. Nelle ore delle commemorazioni, l'opposizione torna ad accusare Netanyahu, dato dai sondaggi imparziale rimonta, di non aver mai riconosciuto le proprie responsabilità per il 7 ottobre. La parola più ricorrente della campagna elettorale resta sicurezza, su come garantirla, come prevenire nuove minacce e quale rapporto avere con i paesi arabi si discute da tre anni. Non a caso il principale sfidante di Netanyahu è l'ex capo di Stato Maggiore Eisenkot. Quello che è accaduto il 7 ottobre è diventato il simbolo dei fallimenti che ciascuna parte attribuisce all'altra. E da allora, anche il modo in cui il governo ha gestito la guerra, diversi fronti aperti, è diventato il tema centrale del dibattito, spiega al nostro microfono Dalia Shendlin, una delle più autorevoli sondaggiste e politologhe israeliane. La sicurezza è anche dietro gli altri temi elettorali. Il rifiuto del governo di una commissione d'inchiesta sul 7 ottobre, che invece il primo punto nel programma dell'opposizione, è il mancato arruolamento degli ultraortodossi tra i principali elettori di Netanyahu. Il governo difende nei fatti il loro esonero, mentre l'opposizione promette di porvi fine. Azzurra Meringolo, GR3.
2: La rivolta degli studenti in Francia, quasi 500.000 di persone in piazza e disordini provocati da frange violente in diverse città. Lezioni sospese per tutta la settimana. E il presidente americano Trump commenta: colpa dell'Islam e dell'immigrazione di massa fuori controllo. La corrispondente.
4: Sono immagini di guerriglia urbana quelle che arrivano da Parigi, dove incendi, cariche della polizia, lacrimogeni e scontri tra 300 infiltrati tra i manifestanti e forze dell'ordine sono scoppiati a margine della manifestazione studentesca di Place de la République, la più importante in termini di numeri e partecipazione. Gli incidenti sono andati avanti per ore anche nelle piazze di Strasburgo e Lione. Gli studenti protestano chiedendo al governo maggiori investimenti di mezzi e uomini per la scuola pubblica. Licei e università rimarranno chiuse domani e dopodomani per volere del governo. Il sabato in Francia non si svolgono le lezioni. Due giorni per un confronto democratico, come ha detto il primo ministro Le Cornu. Il governo tenta di fermare una deriva violenta. L'episodio più grave è ieri a Lens, dove un quindicenne è stata amputata una mano per l'esplosione di una granata. 11 sono le inchieste aperte dall'IGN, organo interno della polizia, per individuare i responsabili. In piazza è scesa anche la politica. Su tutti la France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon, per il governo istigatore della protesta studentesca. Da Parigi per il GR3, Alessandra De Stefano.
0: In Spagna il premier socialista Sánchez rilancia la battaglia sulla casa dopo aver convocato le elezioni anticipate per fine novembre. Approvati in Consiglio dei Ministri due nuovi decreti legge sull'emergenza abitativa dopo la bocciatura dei precedenti provvedimenti respinti con i voti delle destre. Intanto il Tribunale Supremo ha revocato l'ordine di arresto per

0: Carles Puigdemont. 8 anni dopo la fuga in Belgio, il leader indipendentista catalano potrà tornare in patria senza rischiare l'arresto.
1: La guerra in Ucraina, nel giorno del 74esimo compleanno di Putin, massiccio attacco russo su Kiev con almeno 2 morti, bombardamenti anche su diverse altre città.
2: Continua ad accanirsi sulla capitale ucraina la Russia. Da giorni missili e droni colpiscono le infrastrutture, in particolare i ponti che garantiscono il passaggio in città da un lato all'altro del fiume Dnipro. Ieri sera Zelensky ha messo in guardia la popolazione. I russi stanno per sferrare un attacco massiccio su Kiev, ha detto il presidente ucraino nel suo messaggio serale, raccomandando ai cittadini di fare attenzione agli allarmi e a mettersi in salvo. E così l'avvertimento, dato con largo anticipo, ha scongiurato conseguenze più gravi. Anche prima del suono delle sirene, migliaia di persone sono corse nei rifugi e nei sotterranei della metropolitana, dove anche stanotte la gente ha piantato tende da campeggio a proteggere il sonno dei più piccoli. Colpiti almeno 3 quartieri della capitale, forti esplosioni e incendi. Raid anche su Zaporizhzhia, Dnipro e Kremenchuk. Nel mirino dei russi ancora gli impianti energetici, con l'inverno alle porte. Succede nel giorno in cui Putin compie 74 anni, il 22esimo compleanno da presidente della Russia. Il 7 ottobre di 20 anni fa, sicari uccisero una sua implacabile critica, la giornalista Anna Politkovskaya. Cecilia Rinaldini, GR3.
0: L'allarme peste in Russia dopo la morte di una ricercatrice in Siberia per la rottura di una provetta in un laboratorio. Trump annuncia una telefonata a breve con Putin per chiedere chiarimenti. Secondo il Wall Street Journal, il Dipartimento di Stato ha esortato Mosca ad adempiere agli obblighi internazionali di comunicazione in ambito sanitario.
1: Il caro energia in cima all'agenda di governo, il tema affrontato nel vertice informale sulla competitività voluto dalla Premier Meloni sarà anche al centro del vertice MED9 al via a Spalato l'inviata.
3: Arriva al vertice dei 9 paesi del Mediterraneo dell'Unione Europea, qui a Spalato, Giorgia Meloni, forte di una strategia chiara per contrastare il caro energia e sostenere famiglie e imprese tutelando la competitività. Un percorso che prosegue nel lavoro svolto anche nelle ultime settimane nei diversi confronti internazionali. Una strategia ribadita ieri dalla Premier nella riunione del gruppo informale promosso dall'Italia con Germania e Belgio, che riunisce 19 paesi, ma anche nelle sinergie con la Repubblica Ceca in ambito G7 e nell'incontro con il Presidente della Repubblica della Lituania. Tutto in vista del prossimo Consiglio Europeo del 15 ottobre. A Bruxelles Giorgia Meloni tornerà a chiedere maggiore flessibilità sui conti pubblici, di rivedere il sistema delle tasse sulle emissioni inquinanti, l'ETS, e di rafforzare una strategia unitaria europea. Questione energetica quindi prioritaria nel confronto tra i leader dei 27 paesi, ma si parlerà anche di sicurezza, difesa, gestione dell'immigrazione, tutti ambiti al centro del vertice dedicato ai paesi del Mediterraneo, considerato strategico per centralità nelle rotte commerciali ed energetiche, connettività e rapporti con Medio Oriente e Nord Africa. Con Carlo Boninsegna, Carla Macrellino, da Spalato, GR3.
0: Intanto la fine dello sconto fiscale da 6 centesimi al litro sul gasolio ha avuto immediate conseguenze sul prezzo alla pompa, che è risalito anche nei distributori delle compagnie che hanno aderito al tetto sui carburanti. Il governo ora cerca di correre ai ripari e si torna a parlare di attivazione delle accise mobili.
1: La legge elettorale, sì ampio, di Montecitorio, i primi 2 articoli a tenere banco tra gli schieramenti, la legittimità costituzionale del testo, le alleanze e l'ipotesi di elezioni anticipate.
4: Oggi nuova fiducia alla Camera, senza sorprese, salvo smentite. Domani l'approvazione finale è qui, con il voto segreto qualche brivido in più potrebbe farsi strada. Nessun rischio franchi tiratori, assicurano dal centrodestra, che plaude alla riforma. Ci sarà rappresentanza grazie alle preferenze introdotte da noi, sottolinea Fratelli d'Italia. Garantisce equilibrio e governabilità, aggiungono da Forza Italia. E senza giochi di palazzo, precisa la Lega. Maggioranza che teme l'ipotesi di taglia ad alcuni pezzi del testo da parte della Corte Costituzionale. Su questo le opposizioni sono pronte a diversi ricorsi davanti alla Consulta, perché scandiscono è una legge incostituzionale che, accusa il PD, introduce un premierato di fatto. Per i 5 Stelle la riforma è uno schiaffo al Parlamento e a VS rincara. La Premier Giorgia Meloni ha paura di perdere le elezioni. Entrambi i poli all'interno fanno anche altre riflessioni. Nel centrodestra, con le voci di voto anticipato in primavera, aumentano i dubbi di Forza Italia e Lega. Il campo largo vede crescere di intensità la partita della leadership verso le ipotetiche primarie, con il pressing di Giuseppe Conte su Elly Schlein per accelerare, vista l'indisponibilità della segretaria Dem a un terzo nome capace di fare sintesi tra le anime dei progressisti. Francesco Macaro, GR3.
0: Comincia a delinearsi la manovra 2027. L'ufficio parlamentare di bilancio ha approvato le previsioni macroeconomiche contenute nel documento programmatico di finanza pubblica presentate dal governo. L'esecutivo punta per il 2026 a una crescita dell'1% e a un deficit al 2,9% del PIL, mantenendosi sotto la soglia europea del 3%. Ma sullo scenario pesano le incognite legate legate all'andamento dell'economia mondiale e all'inflazione.
1: Ex Ilva, domani nuovo incontro governo sindacati a Palazzo Chigi, mentre è attesa per il 20 ottobre la decisione della Corte di Cassazione sullo spegnimento dell'area caldo di Taranto, stabilito dalla Corte d'Appello di Milano per l'inquinamento provocato dagli impianti. La prossima settimana è previsto un nuovo decreto a tutela di operai e lavoratori dell'indotto.
0: Mina torna venerdì con un nuovo album, 10 cover mai pubblicate prima, registrate tra gli anni 70 e il 2026. Si intitola Dilettevoli, inedite, eccedenze. Ne abbiamo parlato con il figlio Massimiliano Pani, che da sempre cura le sue produzioni artistiche.
5: Da Ivano Fossati a Henri Salvador, da Pino Daniele ai Beatles, un'altra raccolta di perle che si aggiunge ai 107 album pubblicati da Mina, ci racconta il figlio, il produttore Massimiliano Pani.
6: Ma sai, lei ha un amore, una curiosità, una cultura musicale enorme, e che è un po' il suo lavoro, no? Quello di prenderti per mano e dire: guarda, ascolta anche questa, però che bella.
5: Il nuovo album, Dilettevoli, inedite, eccedenze, si chiude con una versione flamenco dance di Eleanor Rigby.
6: Sì, guarda, è volutamente un pezzo un po' folle in un album invece molto più emotivo. Parla
5: tu per me. I giovani rapper le chiedono di duettare. Cosa pensa Mina della musica proposta dalle piattaforme digitali e dall'algoritmo?
6: È ovvio che le tre multinazionali che hanno il maggiore peso anche sulle piattaforme digitali hanno possibilità di spingere le loro cose molto più di un indipendente, di un ragazzo nuovo che sta uscendo. Quindi è ovvio che questo algoritmo a volte veramente fa i tuoi interessi, a volte ti propone una roba che ti viene messa lì con la forza.
5: Timiso Ara Pinto, GR3.
1: Il giornale termina qui, direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Paolo Salerno, in regia Daniela Antelmi, Massimo Vasciaveo.
0: Ora il meteo, poi pagina 3, il prossimo GR alle 10.45, da Andrea Donato e Simona Petracca, ancora l'augurio di una buona giornata.
7: Abbiamo trasmesso GR3.
8: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco.sant'agatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
9: Ci sono città che si visitano e poi ci sono città che ti entrano dentro. Padova è fatta di meraviglia, di incontri, di storie che attraversano i secoli. È il profumo di un mercato, un sapore da condividere. Piazze dove ogni passo diventa un ricordo. È guardare il mondo da un'altra prospettiva e scoprire che il tempo, qui, ha tutto un altro gusto. Padova, da vedere, da sentire, da vivere.
10: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
11: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
12: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia mercoledì 7 ottobre. Oggi maltempo diffuso lungo le regioni tirreniche con rovesci e temporali sparsi in estensione al centro-sud e alle isole maggiori. Precipitazioni isolate anche al nord-ovest e sui settori adriatici centrali, mentre maggiori schiarite resisteranno tra Puglia e Calabria Ionica. Venti sostenuti con prevalente disposizione dai quadranti meridionali ed orientali con forti raffiche sui bacini occidentali e sul canale di Sicilia. Mari in prevalenza molto mossi, temperature massime in generale ed ulteriore flessione al centro-sud e al nord, con valori compresi tra 16 e 22 gradi al centro-nord e fino a 22-26 gradi al meridione. Picchi massimi tra 27 e 28 gradi solo sulle coste sud-occidentali della Sardegna. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
13: Grazie. Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
14: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.
15: Pagina 3.
16: Due minuti dopo le 9, Rai Radio 3, un saluto a tutte e tutti da Piero Sorrentino con Pagina 3, la cultura nei giornali, nelle riviste e nel web di mercoledì 7 ottobre, anniversario della pagina sanguinosa di Israele, 3 anni fa, il massacro a opera di Hamas, appunto del 2023, 1200 morti, centinaia di rapiti, stupri, se ne è parlato molto nella rassegna alle nostre spalle di Prima Pagina con Andrea Malaguti, i colleghi di Tutta la città ne parla e Radio 3 Mondo stanno preparando proprio in queste ore uno speciale di cui tra un po' ci dirà meglio Pietro Del Soldà. Io vi leggo un frammento di una intervista firmata da Fabiana Magri, la trovate sulla Stampa di oggi, a Moran Yanai, che ha passato 54 giorni come ostaggio di Hamas. Ha incrociato e condiviso la prigionia, chiede Fabiana Magri, con altri ostaggi. Che cosa ha rappresentato allora? Cosa rappresenta oggi? Risponde Moran Yanai con Noga Weiss, che aveva 18 anni. Avevamo una regola: se una mattina una di noi non aveva forza, l'altra doveva averne per tutte e due. Ci siamo sostenute a vicenda, il legame è rimasto ancora oggi. Con gli altri ostaggi spesso non servono parole, basta uno sguardo per capire che cosa sta succedendo all'altro. Lei ha vissuto, chiede Fabiana Magri, in prima persona il collasso della sicurezza israeliana del 7 ottobre. Che cosa significherebbe per lei oggi una commissione d'inchiesta? La responsabilità comincia dalla verità, dice in maniera molto condivisibile Moran Yanai. Voglio che la verità emerga, anche perché il mondo deve conoscerla. Per me la paura è una forza enorme, mi fa concentrare e prendere decisioni, ma non voglio rinunciare mai alla mia umanità. Questa intervista la trovate stamattina sulla Stampa, la firma Fabiana Magri. Il 7 ottobre è stato anche un altro anniversario di un'altra zona agghiacciante della nostra storia recente, l'omicidio della giornalista e saggista Anna Politkovskaya, 7 ottobre 2006, un proiettile in testa nell'ascensore stava salendo a casa, il mandante tutt'oggi è sconosciuto, c'erano state migliaia di persone al suo funerale, nessun esponente del governo russo. Su Repubblica, Fabio Tonacci, intervista Vera, la figlia di Anna Politkovskaya: se mia madre fosse viva, oggi sarebbe in galera perché non si sarebbe fermata, sarebbe andata in Ucraina a raccontare l'ennesima guerra di Putin e il potere russo l'avrebbe arrestata come fa con ogni spirito libero. Il 7 ottobre del 2006, scrive Fabio Tonacci, Vera aveva 26 anni, era incinta, ricevette la notizia che sua madre era stata assassinata. 20 anni dopo i mandanti dell'omicidio della giornalista non sono stati ancora trovati. Prima o poi, dice Anna, la verità si saprà, ci vorrà del tempo, ma accadrà. In che cosa ricorda sua figlia dei tratti di sua madre? Lei dice: i nervi che aveva la mamma si notano subito in mia figlia, neppure lei accetta mezze misure, è curiosa della vita e in generale non è facile. Ha ereditato anche il principio guida di Anna Politkovskaya, quello per cui se assisti a un'ingiustizia non puoi girarti dall'altra parte. Purtroppo sì, dico purtroppo perché sono sua madre. E poi dice Fabio Tonacci, lei descrive sua madre Anna come ostinata, difficile, poco accomodante. Com'è stato crescerle accanto? Discutere con lei era difficile, provare ad avere ragione ancora di più, ma per fare il mestiere che faceva lei, come lo faceva lei, non poteva essere una persona diversa. È stata una bellissima scuola di vita. Che cosa la faceva amareggiare di più? Chiede Tonacci. Quando cominciò a occuparsi del sequestro e della strage al teatro Dubrovka, dell'uso del gas e quant'altro, le dissero che voleva fare carriera sulle ossa dei morti. Durante la guerra in Cecenia i russi non volevano credere a quanto scriveva, le dicevano: stai esagerando, stai trascendendo, sono stati fatti degli errori, ma non è tutto così come lo dipingi tu. Più di 20 anni dopo, dice sua figlia, è assodato che non stava assolutamente esagerando. Cos'è che aveva capito, chiede Fabio Tonacci su Repubblica, in anticipo della Russia di Putin? Tra l'altro gli scritti, i libri di Anna Politkovskaya li trovate in edizione economica da Delphi, sono meravigliosi, andate lì a recuperare. Risponde Vera che il potere illimitato nelle mani di una sola persona può portare a conseguenze terribili come quelle che stiamo vivendo oggi. Oggi sarebbe in Russia o avrebbe scelto di emigrare? Se fosse stata viva quando è iniziata la guerra in Ucraina, avrebbe di sicuro trovato un modo per andare là per raccontarla, e se poi fosse tornata sana e salva a casa, appunto, l'avrebbero messa in carcere. Poi continua l'intervista di Fabio Tonacci: se potesse fare una domanda a sua madre, che cosa le chiederebbe oggi? Vera risponde: come cavolo hai fatto a capire tutte quelle cose? Vorrei sapere come ha fatto, armata soltanto della penna, a cogliere il carattere e la personalità di uno come Putin, riuscendo a prevedere con tanta precisione il ruolo che avrebbe avuto per la Russia. È un'intervista molto densa e anche molto sincera, quella di Vera Politkovskaya, stamattina sulle pagine di Repubblica, firma di Fabio Tonacci. Questa è Pagina 3.

0: E insomma, purtroppo molto poco amore in questi anniversari di oggi, ma va bene, il nostro brano si intitola Plaisir d'amour, un pezzo tradizionale interpretato dal pianista Jackie Terrasson, tratto dal disco A Paris del 2020. Prima parlavamo di Anna Politkovskaya, vi ricordo che stamattina nel corso della nuova collocazione oraria di Wikiradio è andato in onda un frammento del caso Anna Politkovskaya firmato da Marcello Flores, ma insomma anche sui nostri social tra un po' vi ricordiamo anche tutti i modi per recuperarlo e scaricarlo. C'è intanto Pietro del Soldà per l'anticipazione di Tutta la città ne parla. Pietro, buongiorno, dicevo che stavate preparando uno speciale proprio sul 7 ottobre.
1: È proprio così, Piero, buongiorno a te, l'ascoltatrice, ascoltatore di Pagina 3, dalle 10 alle 11:30, come spesso accade nei momenti importanti, Tutta la città ne parla e Radio Tremondo uniscono le forze, ci saremo in studio io e Davide Lerner, che peraltro è autore anche di un podcast preziosissimo per avvicinarsi alle elezioni israeliane, Israele anno zero, e in studio anche da Firenze Laura Silvia Battaglia. Avremo molti ospiti, andremo in Israele, la giornalista Lucia Capuzzi sarà collegata dal kibbutz che ha avuto più vittime in quella giornata, in quelle ore terribili alle quali l'intero Israele è ancora ancorato, bloccato, come scrive Tkar Keret oggi sul Corriere della Sera. E, ci saranno voci da Israele, voci di analisi, voci sulla elaborazione del lutto difficile. Ci sarà anche un ex riservista dell'esercito israeliano che si era arruolato all'indomani della strage, che poi però si è reso conto di essere complice di un massacro infinito ed è diventato un oppositore anche interno all'esercito. Quindi daremo voce anche a questo, al dibattito interno della società israeliana. E posso dirvi che con ogni probabilità parteciperà a questa puntata anche Don Matteo Zuppi, presidente della CEI. Ci sentiamo tra poco in diretta dalle 10. Seguiteci e mandateci le vostre riflessioni, tutto quello che volete, noi ci siamo in diretta.
0: Grazie. Grazie Pietro del Soldà, buon lavoro a te e ai colleghi di Radio Tremondo. Noi continuiamo alle 9 e quasi 11 minuti a Pagina 3. Vabbè, insomma, non parliamo per fortuna di sangue umano, ma di intelletto luminoso delle menti, perché lo facciamo andando sulle pagine del quotidiano Domani, come diversi giornali stamattina parlano del premio Nobel per la fisica 2026. Lo faremo anche noi stamattina a Radio 3 Scienza alle 11:30 con Guido Tonelli e Lucia Votano. Non perdetela sul giornale Domani. Dicevo, c'è un articolo di Piero Martin, fisico esperto di fusione nucleare per uso civile, qui da noi a Radio 3, ha firmato per esempio molto bello Le parole della fisica, potete riascoltarlo su Rai Play Sound. È un articolo che appunto commenta l'assegnazione del Nobel per la fisica al fisico belga Francis Haldane. Riconoscimento, scrive Piero Martin, che ha un docente attualmente all'Università di Madison nel Wisconsin. La motivazione fa riferimento a Ice Cube, un chilometro cubo di ghiaccio al Polo Sud che potrebbe essere confuso con una grande residenza per pinguini, se non fosse che al suo interno sono contenuti circa 5.000 sensori dedicati alla misura dei neutrini provenienti dallo spazio. Francis Haldane, scrive Martin su Domani, è stato l'ideatore di questo osservatorio che potremmo definire una sorta di macchina fotografica per catturare le immagini di una particella sfuggente ma fondamentale, i neutrini che sono ovunque, particelle subnucleari, provengono dallo spazio, preziosi messaggeri dei misteri del cosmo. Molti aspetti di queste sorgenti rimangono un mistero, ci si chiede che cosa siano, dove si trovino, quali siano i principali processi che avvengono al loro interno. E poi in questo articolo Piero Martino fa una cosa interessante, abbina, affianca alla fisica la letteratura, richiama per esempio John Updike con un poemetto intitolato Cosmic Goal, sfrontatezza cosmica, versi pubblicati da New Yorker nel 1960, che appunto Updike aveva proprio dedicato a questa ineffabile particella. I neutrini sono piccolissimi, scriveva, non hanno carica né massa, non interagiscono, la Terra è soltanto una stupida palla per loro attraverso la quale semplicemente passano, bellissima questa similitudine, come addetti alle pulizie in un corridoio pieno di spifferi. Andate sulle pagine del Domani, trovate questo articolo di Piero Martin, si intitola Dal 60 a oggi, il dilemma poetico del neutrino.

Rai Radio 3, a pagina 3 stiamo sfogliando come ogni giorno la rassegna e le pagine culturali dei quotidiani e delle riviste. Ci state scrivendo anche diversi messaggi. Igor ci ringrazia per ricordare Anna Politkovskaya. Luigi da Barletta ricorda anche i 34 anni oggi della scomparsa di Augusto Daolio. Vincenzo dice: che cosa aveva capito Anna Politkovskaya? Che c'era il più grande ghiacciaio russo nel cuore di Vladimir Putin. Noi ce ne andiamo adesso sulle pagine di Grafica Magazine, una nuova rivista cartacea trimestrale che si occupa di design, più in generale di tutte le discipline, diciamo appunto della comunicazione visiva. Ospita una lunga, bella, densa intervista di Fabrizio Ferrazzoli a Gipi, appunto prima parlavamo di Igor. Scrive Fabrizio Ferrazzoli: in una giornata di agosto raggiungo Gipi nel suo studio romano e alle prese con Mars is Hell, il nuovo gioco da tavolo che sta testando sul suo canale YouTube. Un po' ovunque vedo tavole bellissime del fumetto western a cui sta lavorando. Lo schermo del PC è acceso su un'altra storia, ha appena ritinteggiato una stanza di verde che lo gasa tantissimo, sembra entusiasta di tutto nonostante il caldo, e però poi recita a memoria un estratto di un sonetto di William Shakespeare: di quel che meglio è mio, maggiormente scontento. E scrive Fabrizio Ferrazzoli: quel dichiararsi immediatamente tra gioie e frustrazioni un pochino mi spiazza. Gipi racconta un po' gli inizi della sua esperienza: ho iniziato a lavorare come grafico in un'agenzia, la pubblicità mi ha lasciato un'etica del lavoro pazzesca, ero totalmente schiavizzato. Generare idee visive per cose che non mi interessavano mi ha insegnato molto, fare concorsi a premi per grandi catene di supermercati o concessionari è stata una grande scuola, ho imparato anche a scrivere, è stato un modo per rompere un muro, un passaggio per approdare davvero nel mondo dell'arte con i disegni e con le storie. Da illustratore leggo il testo, vedo l'immagine della testa nella testa, non faccio scelte, l'immagine mi arriva, diventa una specie di esercizio di fantasia. E poi continua questa intervista di Fabrizio Ferrazzoli su Grafica Magazine: fin dagli inizi, dice Gipi, sono stato inondato di raccapriccio, i lettori di fumetto tradizionali inorridivano vedendo la mia scrittura sghemba, le mie anatomie storte, ma io ho soltanto un obiettivo quando racconto storie: fare personaggi che abbiano, molto bella questa espressione, che abbiano una vita addosso. I personaggi vanno ricordati come persone vere, per la mia esperienza, per il mio gusto, e nei mezzi movimenti e nelle incertezze che si riesce a posizionare più umanità nel foglio. Il fumetto è fatto di istanti e tu devi cogliere quelli, il fotogramma lo fermi tu. La cosa indispensabile, dice Gipi in questa intervista su Grafica Magazine, per chi racconta storie è generare emozioni. Lo dico anche se questa parola non gli piace. Penso che viviamo in una emoziocrazia. Le emozioni hanno preso un'importanza esagerata, soprattutto in politica, ma anche per esempio in programmi TV come Temptation Island. Se guardi il modo in cui le persone scelgono chi votare e cui seguire, tutto diventa emotivo, tutto è assolutamente irrazionale. Non ponderiamo più i benefici e i danni delle nostre azioni, non ci facciamo domande, seguiamo soltanto un'emozione. È un'intervista lunga che continua, non ve la leggo tutta, anche molto bella appunto graficamente questa rivista trimestrale Grafica Magazine. Io ho letto qualcosa dall'intervista di Fabrizio Ferrazzoli a Gipi intitolata L'ultimo artista. Thank you.

0: Sono le 9:19 a pagina 3. A questo punto apriamo, ve lo dico subito, uno spazio piccolo ma molto inusuale qui nella nostra trasmissione. Tuttavia ci sembrava bello farlo a partire intanto da una data di qualche giorno fa. È stato il 1° ottobre, in questo caso un anniversario felice, ne parliamo per fortuna in questa puntata, riusciamo a parlarne. 1° ottobre 1950, che aveva segnato allora la nascita dell'allora terzo programma della RAI, che oggi è diventata questa mia, nostra, vostra casa, che si chiama Radio 3. C'era un'opera, l'Orfeo di Claudio Monteverdi. Tra l'altro, ripensandoci, mi sembra bello che tutt'oggi Orfeo, tra noi che facciamo Radio RAI, sia anche il nome del, diciamo, del fogliettone quotidiano che contiene proprio i dettagli del palinsesto del giorno. Quindi in qualche modo l'emblema del potere della salvezza dell'arte diventa anche il nome della griglia dei programmi che facciamo tutti e tutte noi qui a Radio 3. Ecco, l'altro giorno abbiamo intercettato su Instagram un omaggio per noi che è stato anche un po' emozionante, proprio a partire da questo 76esimo compleanno di un ascoltatore di Milano, Andrea Carbini, di mestiere fa l'edicolante, titolare di quella che lui stesso definisce edicola militante. Siccome questa è una rassegna stampa culturale che segue la rassegna di Prima Pagina, siccome, come dicevo, oggi è anche la data del 20° anno dell'assassinio di una giornalista come Anna Politkovskaya, ci sembrava, insomma, anche in virtù del lavoro di Andrea Carbini, che potesse dare una voce simbolica alla comunità proprio di ascoltatrici e ascoltatori di Radio 3, e quindi in questo spazio diamo ad Andrea una voce. Buongiorno e benvenuto a Radio 3, Andrea.
1: Buongiorno a voi, buongiorno Piero, buongiorno a tutti voi, a tutti gli ascoltatori.
0: Stai offrendo ai tuoi clienti la nostra materia prima di lavoro proprio in questi minuti, immagino.
1: Sì, certo, sto vendendo i giornali, quello che faccio quotidianamente. No, volevo riallacciarmi,
0: certo,
1: un attimo.
0: Vai.
1: Dimmi tu, Piero, dimmi.
0: No, vai tranquillo, anzi, facciamo in modalità prima pagina, un filo diretto.
1: Volevo riallacciarmi a quello che dicevi. Io ho voluto condividere con i miei clienti, con i miei collaboratori, quello che è stato Radio 3 per me. Perché per me Radio 3 è stata una grandissima esperienza culturale. Io lì ho incontrato la musica, l'arte, il design, l'architettura, il dialogo intrareligioso. Ho ascoltato Dante. Ho sentito Boccaccio commentato da Sor Rosa, letto da Paolo Po. Mi sembrava una grande esperienza culturale. Ho colto l'occasione di questo compleanno per poterlo condividere con me, anche perché i miei clienti sono tutti i vostri ascoltatori.
0: Grazie,
1: quindi ho
0: grazie,
1: fatto una cosa che avrebbero detto loro e forse avrebbero detto anche meglio di me.
0: Guarda, mentre stai parlando ci arriva un messaggio di Massimiliano da Udine che dice che è bello ascoltare il rumore delle pagine sfogliate dei giornali sullo sfondo del microfono. Mi pare che chiuda un po' il cerchio, appunto, delle cose che stavi dicendo, Andrea Carbini. Noi tra un pochino ti lasciamo andare perché appunto devi continuare a lavorare. Ti volevo chiedere un'ultima cosa. Nel tuo intervento che abbiamo ascoltato dicevi una cosa molto bella, parlavi della distinzione, no? A un certo punto dicevi: ho imparato a riconoscere un'opera, una partitura, eccetera. Questo è poi anche il senso della critica, no? Separare le cose, dire questo è bello, questo è brutto, e spiegare anche perché.
1: Certo, questo per me è stato molto importante, perché lì ho imparato anche l'arte, ho imparato tutte queste cose. Poi quello che mi accomuna moltissimo a voi è il fatto che voi parliate moltissimo di carta stampata, dal mattino alla sera, attraverso i giornali, attraverso i libri. Questo è un aspetto che ci accomuna moltissimo. Comunque il tema poi principale di questa cosa della critica è che lì ho imparato anche ad ascoltare la musica, ho imparato a leggere l'arte, a leggere il design, a leggere l'architettura. Questa è stata per me una grandissima scuola, questo io ci tengo a precisare.
0: Allora Andrea, ti ringrazio molto. L'ultima volta che ci siamo sentiti qualche giorno fa mi avevi detto che volevi fare un riferimento a un'altra scuola che ti ha insegnato molte cose, che è stata Gabriella Caramore con Uomini e Profeti.
1: Assolutamente, è una cosa che io tengo moltissimo, perché lì il dialogo intrareligioso è stato impostato tantissimi anni fa, moltissimi teologi importanti sono passati di lì ed è stato veramente anche quello un momento molto interessante per quanto riguarda per me la mia formazione, soprattutto in chiave religiosa, perché era un aspetto estremamente importante.
0: Allora, Andrea Garbini, molte grazie. Lo faccio a nome di tutti e tutte noi di Radio 3, lo faccio anche a nome delle ascoltatrici e degli ascoltatori che ci stanno scrivendo appunto in occasione di questo anniversario. 1° ottobre 1950 era nata la nostra Radio 3, che allora appunto, lo dicevo prima, si chiamava Terzo Programma, continua a vendere i giornali e continua soprattutto ad ascoltare Radio 3. Grazie per quello che ci hai detto. Noi continuiamo la nostra rassegna ascoltando ancora un altro po' del nostro brano musicale di oggi.

0: Plaisir d'amour, questo è l'ascolto di oggi interpretato da Jackie Terrason. A pagina 3 Assunta ci dice: condivido tutto quello che ha detto Andrea. Grazie Assunta, appunto anche è bello che la nostra comunità di ascolto si parli, interloquisca in qualche modo. Noi ce ne andiamo all'ultima lettura di oggi, lo facciamo dalle pagine di Libero. C'è un articolo a firma di Caterina Maniaci intitolato Sulla forca o sul rogo, la morte sotto gli estensi. È un articolo ispirato alla vendita all'asta del libro De Giustiziati in Ferrara, che rievoca un po' il lato oscuro, crudele della Ferrara rinascimentale, appunto sotto gli estensi. Racconta anche del fallito attentato del 1506 contro il duca Alfonso I, lo aveva organizzato il fratello Ferrante e il fratellastro Giulio, una congiura che portò, come spesso capitava in quel periodo storico, a una spietata repressione. Scrive Caterina Maniaci: è una mattina di ottobre, 12 ottobre 1506, la città sembra preparata a una festa gaudiosa, un fremito percorre Ferrara, dal castello posto al suo centro col fossato e le torri, gli eleganti viali, una meraviglia che testimonia la grandezza di una stagione irripetibile, quella del Rinascimento, e di una casata tanto significativa per la storia, non soltanto quella nostrana, appunto quella degli estensi. Poi racconta di questo attentato a Carnevale, i congiurati ai quali si aggiunsero Albertino Boschetti, conte di San Cesario, Gerardo De Roberti, genero di Boschetti e così via. Una vicenda, dice Maniaci, degna di essere trasformata nella trama di un cupo romanzo storico, affiora dal libro De Giustiziati in Ferrara, in questi giorni tornato alla ribalta. È un codice miniato del XVI secolo nel quale sono elencati nomi, cognomi, professioni dei condannati a morte a Ferrara tra il 1441 e il 1577, assieme alla causa e al luogo della condanna. Questo libro è conservato nella biblioteca comunale Ariostea e deve la sua importanza, oltre che come documento storico, a miniature che raffigurano edifici e complessi architettonici di Ferrara, di cui alcuni oggi scomparsi, così come apparivano a cavallo appunto tra il XV e il XVI secolo. Fino a domani, 8 ottobre, questo codice miniato sarà inserito tra i 628 lotti nell'asta autunnale di Gonnelli Casa d'Arte a Firenze, dedicata appunto a libri, autografi e manoscritti, tesori agognati dagli appassionati, ma anche una fonte inesauribile di storie e di mirabilia provenienti da secoli diversi. Un libro che parte da una base d'asta di 9.000 euro che spicca appunto su tutti. Ecco, in poche righe, in quell'italiano che si sta ancora formando dopo Dante, dopo Petrarca, dopo Boccaccio, le pene raccontate di un tale Leonardo da Milano che per campare fabbrica monete false, che finisce brussato a rogo. Era il 17 luglio 1447, nel 483 Domenico da Budrio, ladro colto sul fatto, viene impigato alle finestre del palazzo del comune della città di Ferrara. E se riuscite appunto a racimolare questi 9.000 euro potreste anche mettere le mani su questo codice, il libro dei condannati. Noi intanto ci fermiamo qui, grazie da Napoli in console tecnica, con me stamattina c'era Vincenzo Mercadante, Danilo Solidani a Roma, Maria Novella Bucelli, Cristiana Castellotti, Maria Chiara Beranek, Piero Pugliese come sempre saldo alla regia, Onda Verde, poi Arturo Stalteri con Primo Movimento. Noi ci risentiamo domani mattina alle 9 qui su Radio 3. Grazie da Piero Sorrentino.
1: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.
2: Voci in Barcaccia, largo ai giovani, sesta edizione. Il concorso internazionale per giovani voci liriche di Radio 3. Se hai tra i 18 e i 34 anni e sei un cantante o una cantante lirica, scarica il regolamento su RaiPlay Sound e invia la tua candidatura all'indirizzo vociinbarcaccia@rai.it. La tua voce, il tuo talento, il tuo momento. vociinbarcaccia@rai.it.
1: Onda Verde. Viaggiare informati.
3: Buongiorno e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità, sono le 9.29 e 45 secondi. Apriamo in A14, tratto Pescara-Bari in Abruzzo, il traffico al momento è bloccato tra Vasto Nord e Vasto Sud in direzione di Bari a causa di un veicolo fermo, conseguenti code. Sempre in A14, ma tratto Ancona-Pescara sempre in Abruzzo, tra Pescara Nord, Città Sant'Angelo e Atri Pineto in direzione di Ancona, invece troviamo 2 chilometri di code per la presenza di lavori. Le altre notizie ci portano in Liguria, in A10 Genova Ventimiglia, tra Finale Ligure e Spotorno in direzione di Genova, 2 km di code a tratti. Rallentamenti anche sulla 12 Genova Rosignano, tra Genova Est e l'allacciamento alla 7 in direzione del capoluogo Ligure. In Toscana sulla 11 Firenze e Pisa, traffico intenso tra Montecatini Terme e l'allacciamento alla 1 in direzione di Firenze. Per la viabilità ordinaria sulla strada statale 148 Pontina intorno a Roma, code a causa di una carreggiata chiusa in seguito ad un incidente tra Pomezia Centro e Pomezia Nord in direzione di Roma, deviazione del traffico su via Monte d'Oro. Chiudiamo a Napoli in tangenziale, traffico intenso tra Vomero e Capodimonte in direzione della diramazione Capodichino. Per il momento è tutto, buon proseguimento di ascolto su Radio 3 e buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.

0: RAI Radio 3. Primo movimento.
1: Siamo solo una mente circondata da materia, siamo solo geometria, chimica, matematica, siamo afflato divino, questo non lo sapremo mai, forse neanche dopo la morte, ma certo che la psiche è una strana compagna di vita perché ci porta, ad esempio, a diventare anche compositori. E andiamo un po' con ordine, questo è il primo movimento, un programma curato da Giorgia Franceschi, Arturo Stalti al microfono, Flaminia Scarcia in regia e Danilo Solidani alla console. Il telefono è 3556342296. Dunque, ecco la psiche visitata da Hugo von Hofmannsthal, che fu e lavorò moltissimo con Richard Strauss, ed è rivisitato da un artista contemporaneo svizzero, ovvero Thomas Fortmann, che per la Métier pubblica questi suoi Lieder Zyklen, appunto questo ciclo di Lieder con le voci di Florian Prey, baritono, Nuria Richner, soprano, Tino Brütsch, tenore e il trio Accademia Amiata accanto alla Mahr Quartet. Lui è un artista veramente eclettico, un contemporaneo, va dal rock alla musica seriale, all'elettronica, alla musica neoclassica. Insomma, è di quelli la cui psiche si muove attraverso scariche elettriche che lo portano a visitare un po' tutti i campi della musica e lo fa a suo modo, ma anche omaggiando spesso autori del passato. Infatti poi parleremo di un altro autore che lui rivisita in questo disco che esce per la Métier, tra l'altro credo che sia una novità assoluta che sta per essere pubblicato. Insomma, ecco un omaggio a Hofmannsthal con questo ciclo di Lieder che lui ha pensato attraverso varie tecniche compositive e che ci dimostra il suo mondo piuttosto ricco. Le ha composti quando era giovanissimo, non aveva neanche 20 anni, prima pensando a qualcosa di rock, di musica rock, poi trascrivendoli anche invece per strumenti più classici, infatti trio, quartetto per archi. È una sorta di collage da parte di Thomas Fortmann di liriche di Hofmannsthal, e quello che lui trova molto forte è proprio l'impatto linguistico di questi versi e l'idea della grande forza anche sonora delle parole, ma anche dell'impatto politico e sociale. Quindi a volte è molto conciso nella scrittura, altre volte invece si lascia più portare a una elaborazione decisamente più ricca. In tutti i casi è un album molto interessante questo Lieder Zyklen, perché ci mostra vari aspetti di un artista che si muove in vari territori. Dicevo appunto, e abbiamo delle voci in questo CD per quanto riguarda questo Lied ispirato a Hofmannsthal, che si chiama Und Psyche. Abbiamo Nuria Richner, è soprano. Il CD della Métier vede protagonista Thomas Fortmann.

Eh beh, si sente che Fortman ama anche il rock, potrebbero essere le Zeppelin a un certo punto, se avesse avuto un basso, una batteria, una chitarra elettrica in questo. Un Psyche, Nuria Richner è il soprano, ispirato ai testi di Hoffmann Stahl. Per quanto riguarda la risposta all'esistenza, qualcuno scrive: lo sapremo quando saremo morti, ma sarà il definitivo in luogo del provvisorio e ognuno sarà confermato in ciò che ha professato. Chissà. Oppure Luca dice: Psyche non è una compagna, ma essenziale parte di noi. E allora è essenziale anche l'omaggio che Fortman fa a Schubert, uno dei suoi autori preferiti, anche perché la madre, che era una cantante lirica, gli cantava i Lieder di Schubert quando era bambino. Lui se ne è innamorato, anche in questo caso ha fatto una sorta di pastiche, di gioco sonoro, perché ha voluto prendere alcuni testi non solo da Lieder di Schubert, ma anche ispirati a Schubert. Ad esempio Eduard von Bauernfeld, che era un drammaturgo e lesse alcune parole al funerale di Schubert, è riportato all'interno di questo ciclo, così come i testi di Joachim Ringelnatz, sempre ispirati a Schubert. Quindi lui fa una sorta di suo Winterreise, così come lo ha chiamato, come appunto il ciclo Il viaggio d'inverno di Schubert, e legato quindi proprio alla musica di Schubert. Ci sono proprio dei passaggi tipicamente schubertiani. Questo fa parte della grande voglia di Fortman di rivivere anche il passato, ma nella sua maniera di artista contemporaneo, immerso in tutte le tendenze anche più elettroniche e rock. Ne ascoltiamo il numero 21. In questo caso abbiamo un quartetto per archi, il quartetto Amar Quartet, con Florian Prey in voce di baritono, ispirato a Schubert.

In questo caso l'ispirazione è la Winterreise di Schubert, con questo Das Wirtshaus, la voce di Florian Prey baritono, la musica e diciamo la rivisitazione schubertiana di Thomas Fortmann. Maria Grazia da Lodi, di Lodi assolutamente, dice: la mente se non ben gestita può fare molto danno, no, fa molti danni. Mi ricordo che tanti anni fa feci dei corsi di dinamica mentale per gestire la mente, il relatore ci disse subito: non dovete avere paura della mente, dovete averne terrore, quindi l'unico modo è meditare per anni finché non si riesca a placarla, perché tanto vince sempre lei. Ma io intanto però musicalmente andiamo avanti con le anticipazioni della serata alle 20.45, Radio 3 Suite ci porta in diretta al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano con Martina Meola al pianoforte, Diego Cerete all'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. Abbiamo il bellissimo secondo concerto di Chopin, in realtà scritto per primo, quello in fa minore, opera 21, e poi la ottava di Beethoven, l'opera 93, questo stasera alle 20.45 in diretta. Mentre invece abbiamo un lavoro che esce per la Challenge Classics ed è un disco dedicato a vari autori del 600 e del 700. Si chiama Curiosa Lost and Found Tunes, quindi una sorta di oggetto, di luogo di oggetti smarriti e di pezzi ritrovati, da Jorge Jiménez, che è un violinista il quale ama molto esempio la musica per violino solo, va a riscoprire musiche di un passato molto remoto, suona anche la viella, e con lui c'è Joy Smith alle arpe e Daniel Gray alle percussioni. È un lavoro infatti che lui stesso dice curioso nella tessitura, perché sono musiche che mi hanno sempre incuriosito attraverso tutti gli anni in cui ho collaborato con tanti musicisti, alcuni diversi, e mi sono rimasti impressi alcuni momenti di queste collaborazioni, ed ecco le ha voluti mettere su questo disco, spesso anche riarrangiandoli egli stesso per il suo strumento. Quindi c'è John Dowland, c'è Nicola Matteis, c'è Marais Marais, c'è Gaspar Sanz, Federico Garcia Lorca rivisitato da Jorge Jiménez, e c'è anche Barbara Strozzi. Anche in questo caso è lui stesso che rivede per il suo strumento un brano che si chiama Che si può fare. Barbara Strozzi, seconda metà del 600, ottima musicista ma anche grande soprano, scriveva soprattutto per se stessa, ma ha avuto la possibilità in un momento certo non facile di esprimersi anche ed essere riconosciuta per il suo talento. Dunque ascoltiamolo, Che si può fare, con Jorge Jiménez. La possibilità in un momento certo non facile di esprimersi anche ed essere riconosciuta per il suo talento. Dunque ascoltiamolo, Che si può fare, con Jorge Jiménez.

Ecco la musica di Barbara Strozzi, in questo caso un arrangiamento per violino e per percussione di Jorge Jiménez di questo brano Che si può fare, che viene pubblicato nel CD Curiosa Lost and Found Tunes per la Challenge Classics. Ed ora invece un artista che fu molto amato e molto stimato in vita soprattutto per la musica da camera, ma si mosse anche dal punto di vista sinfonico e del concerto, Franz Krommer, artista boemo che visse tra il 759 e il 1831, era un artista eccellente in vari campi della musica, ma soprattutto, come dicevo, nel quartetto d'archi ha lasciato prove molto importanti. Comunque è una musica di grande energia, soprattutto per quanto riguarda le sinfonie. Infatti questo CD, che esce per Naxos, ci propone la prima e la seconda sinfonia accanto al concertino per flauto, oboe e violino, un pezzo tra l'altro veramente delizioso. Tanti sono i protagonisti di questo lavoro: Maria Zenkova al flauto, Marek Stile, che è alla direzione dell'orchestra da camera ceca. È un artista molto singolare anche lui, perché ama molto la musica romantica, quindi il suo spirito lo porta all'Ottocento, però si lascia spesso coinvolgere in progetti di musica contemporanea, quindi anche vive quello che accade per quanto riguarda le nuove tendenze musicali. Dicevo appunto un disco che porta le due sinfonie, il concertino. Noi ci siamo fermati per voi sulle sinfonie, abbiamo detto la prima e la seconda, e vi proponiamo la seconda, quella in re maggiore, opera 40, nel quarto movimento. Ascoltate esempio in questo allegro la grande energia e l'abilità, anche la sapienza per quanto riguarda la timbrica dell'orchestra da parte di Franz Krommer.

0: Franz Krommer scrive molto bene questa sinfonia opera 40, il movimento allegro con Marek Stile, che è l'orchestra da camera ceca, il disco esce per la Naxos. Qualcuno ci scrive da Reggio Emilia: Giancarlo, è vero che la Strozzi ha dovuto essere cortigiana per poter comporre? Lei non era cortigiana, lo dissero perché era una donna bella, libera, ricca, non si sposò e fece 4 figli, si fece dipingere in pose per l'epoca discinte, quindi proprio crollò il cielo. Noi siamo giunti in chiusura anche oggi. Qualcuno ci chiede che fine ha fatto il concerto del mattino. Nessuna fine, lo ritrovate a mezzogiorno sempre su Radio 3. Arturo Staltile e questi microfoni dunque vi saluta e vi ringrazia, accanto a Flaminio Scarcia in regia, Giorgia Franceschi che cura il programma, Danilo Solidani alla console. Vi ricorda che tra poco sarete con Pietro del Soldà e tutta la città ne parla, e confermo, se non succede nulla, ci troviamo di nuovo alle 12 per il concerto del mattino.
1: RAI, Radio 3.
2: Io erano anni che lamentavo di avere dei dolori diffusi.
3: Il dolore fibromialgico più o meno è sempre stato con me.
4: Mi sono ritrovata, ecco, con un cambiamento radicale della mia vita, delle mie relazioni.
5: Dentro la fibromialgia, il dolore invisibile nelle storie di pazienti e specialisti. È un podcast RAI Radio. Disponibile su RaiPlay Sound.

0: Ore 10.
1: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
2: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.
5: Speciale Tutta la città ne parla a Radio Tremondo.
6: Buongiorno, sono Roberto, parlo da Cagliari. Per questo 7 ottobre mi chiedo se sia il caso di lasciare un po' da parte le assoluzioni, le condanne, forse anche certe opinioni. Magari, ecco, c'è un bel podcast di Lerner che parla delle prossime elezioni. Lei ha detto che infatti è importante andare a votare. Abbiamo candidati, c'è il famigerato ministro della difesa, Gefir, c'è questo Jair Golan che dice che farà quello che fece Rabin e guida un partito, si chiama i Democratici. Poi c'è il principale rivale di Netanyahu, Eizenkot, di origini marocchine, che ha perso figli e nipoti nella guerra di Gaza. Ecco, la mia domanda è questa: secondo il suo parere, con queste elezioni c'è qualche speranza?
7: Buongiorno, sono Norbert e chiamo da Pisa.
8: Grazie.
7: Il capo di Hamas, Sinwar, in un'intervista prima dell'attacco aveva detto per sostenere l'idea di Hamas valeva la pena, è accettabile anche la morte di 100.000 palestinesi. Io mi sono sempre chiesto quale fosse il fine dell'attacco del 7 ottobre, perché chiaramente i palestinesi di niente di buono poteva portare. Però guardando ora Israele, che prima era sostenuto da tantissimi paesi e ora è diventato un paese odiato, almeno disprezzato da mezzo mondo, forse Hamas il suo scopo l'ha ottenuto.
8: Sono le 10:03:47 del 7 ottobre 2026, 3 anni fa, la peggiore strage, il peggiore massacro nella storia di Israele. Una buona giornata da Pietro del Soldà, non solo al microfono oggi per un lungo speciale, come spesso accade per gli eventi importanti, quelli che scuotono il mondo, a Radio 3 uniscono le forze, tutta la città ne parla, Radio 3 Mondo. Accanto a me c'è il già citato, anche in una telefonata arrivata a prima pagina per il suo bellissimo podcast Israele Anno Zero, Davide Lerner. Davide.
9: Buongiorno Pietro, buongiorno agli ascoltatori.
8: Ed è collegata con noi dagli studi Rai di Firenze anche Laura Silvia Battaglia, al microfono, alla conduzione di Radio 3 Mondo questa settimana. Laura Silvia.
10: Buongiorno Pietro, buongiorno Davide, a chi ci ascolta oggi?
8: Insieme questa mattina staremo per 1 ora e mezza ascoltando voci, raccogliendo testimonianze, cercando di stare su quel giorno di dolore senza poter ignorare però tutto quello che è successo dopo, i 70.000 morti di Gaza, la distruzione di uno Stato, la reazione di Israele guidato da quel Benjamin Netanyahu che ora si avvia tra 20 giorni a delle elezioni che sono tra le più attese nella storia del paese, forse nella storia dell'intero Medio Oriente. E è uno sforzo che facciamo questa mattina insieme un viaggio nella memoria e nell'attualità, chiedendovi di partecipare, di contribuire, scrivendoci al 335-56-34-296, mandateci sms, whatsapp e whatsapp audio. Erano le prime ore del mattino quando cominciarono i primi attacchi. Il massacro più feroce, lo ricorderete, si realizzò a pochi chilometri dal confine tra Israele e la striscia di Gaza durante il festival musicale Nova, che si svolgeva a pochi passi dal kibbutz Re'im, dove sono cominciate già oggi all'alba le prime celebrazioni e dove è presente in questo momento, e la ringrazio anche per collegarsi con noi, una voce nota e cara agli ascoltatori di Radio 3, quella dell'inviata di Avvenire, nonché conduttrice di Prima Pagina, Lucia Capuzzi. Lucia, buongiorno e benvenuta, bentornata.
0: Buongiorno
8: a Radio 3.
0: Buongiorno.
8: Che cosa hai intorno a te, che cosa sta accadendo nel kibbutz sin dalle prime ore di questa mattina?
0: Allora, sto arrivando nella radura di Re'im, che è uno dei luoghi simboli del 7 ottobre, perché qua appunto quell'alba si svolgeva il festival di musica elettronica Nova, quando i miliziani di Hamas fecero irruzione nella radura alle 6:29 esatta, e su 3.000 ragazzi che si erano riuniti, 364 furono massacrati, altri 44 rapiti. È il luogo simbolo della memoria, qua è stato realizzato un memoriale con le foto dei 364 uccisi, con visite già in media, si calcola che migliaia di persone, addirittura si parlava 7.000 persone al giorno nel 2025, vengono qua in visite guidate da soli oppure in gruppo a ricordare quel tragico momento. Ed è sempre stato il luogo dove le famiglie, la società civile ha organizzato i momenti di raduno, per certi versi alternativo a quello ufficiale che si è sempre svolto la sera del 7 ottobre a Tel Aviv. Anche quest'anno si svolge stasera a Tel Aviv, ed è un momento in cui appunto, organizzato dalla società civile, c'è questo ricordo collettivo. Ancor più degli altri anniversari, in questo momento uno dei sentimenti dominanti è la rabbia dei familiari, perché ancora 3 anni dopo non si hanno risposte certe su quanto sia accaduto quel 7 ottobre. La commissione statale d'inchiesta non è stata finora mai convocata per opposizione di Benjamin Netanyahu, ed è la richiesta forte che sta animando questi giorni e che indubbiamente in cima all'agenda delle elezioni che si svolgeranno fra 20 giorni.
8: Lucia Capuzzi, se puoi rimani qualche minuto collegata con noi, vorremmo intrecciare il tuo racconto con quello di Davide Lerner, che in questi 3 anni si è recato, anche lui ne ha scritto, nel kibbutz di Re'im. E visto che noi oggi partiamo innanzitutto dalle vittime, da quelle 1200 persone circa uccise in pochissime ore da un atto che ha, parleremo anche di questo, incredibilmente sorpreso il più attrezzato apparato di sicurezza al mondo, quello dei servizi di Israele. Ma partiamo dalle vittime. Le persone che vivevano e ancora vivono in quel kibbutz e in altri sul limitare del confine con la striscia di Gaza, che persone sono? Che cosa pensano?
9: Sì, se posso, prima di rispondere a questa domanda fondamentale, racconto brevemente perché il massacro del Nova è così fondamentale. Da un lato è il peggiore del 7 ottobre, quasi 400 morti. Dall'altro, in qualche modo, è anche rappresentativo di come quell'attacco abbia fatto in qualche modo esplodere una bolla in cui vivevano gli israeliani, un'illusione di sicurezza, perché appunto queste migliaia di giovani si erano radunati a ballare in una radura, come l'ha definita la giornalista collegata, attaccata al confine. Questo ci fa capire quanto inconcepibile per gli israeliani fosse la possibilità di subire un'invasione via terra. Veniva proprio utilizzata questa parola concezione per definire un'idea radicata negli apparati di sicurezza, così come anche nella popolazione civile, che la deterrenza e la superiorità militare di Israele in qualche modo fosse una garanzia a tutto tondo, mentre invece poi si è rivelata sbagliata. C'è anche chi ha declinato questo stesso concetto in senso critico di Israele. Per esempio Enzo Traverso in Gaza davanti alla storia scrive che il fatto che si celebrasse una festa e che si ballasse a ridosso della frontiera con Gaza, quindi a Reim, che è uno spiazzo, una radura vicino a un kibbutz, fosse anche indicativo dell'insensibilità di Israele rispetto a una striscia comunque impoverita, già martoriata da varie operazioni militari. Venendo alla tua domanda, chi erano questi israeliani frontalieri? Beh, è utile sottolineare, visto che siamo vicini alle elezioni, che in nessun'altra regione dello Stato israeliano c'era una popolazione così progressista, aperta al dialogo con i palestinesi. Tantissimi gli esempi di volontari che accompagnavano da Valico di Erez agli ospedali israeliani palestinesi di Gaza ammalati di cancro o di altre malattie, che cercavano di fare pressione sul governo affinché facesse entrare più lavoratori di Gaza, che ricordiamolo sono entrati fino al 7 ottobre, seppur in numeri molto limitati, tant'è che alcuni sono rimasti bloccati in Israele dopo che quelli di Hamas hanno fatto l'invasione. Quindi una compagine progressista, se vogliamo, fra virgolette, illuminata, che è rimasta vittima dei due estremismi: da un lato quello del governo più di destra della storia di Israele, insediatosi a fine 2022, che ha provocato con le passeggiate di Ben Gvir alla spianata delle moschee, con i pogrom nella West Bank cominciati ben prima il 7 ottobre a Awar, a Turmusai, a febbraio-giugno 23, e in qualche modo questa compagine è rimasta schiacciata da una reazione, come fra virgolette, danno collaterale, si potrebbe.
8: Davide Lerner, torniamo in Israele, torniamo al kibbutz Reim, dove sta arrivando Lucia Capuzzi, che è collegata con noi qui a Radio 3 stamattina in questo speciale dedicato al terzo anniversario della strage, della peggiore, ricordiamolo, della storia di Israele. Lucia Capuzzi, questa doppia condizione di vittima, schiacciati tra Hamas da una parte e il governo israeliano rispetto al quale le popolazioni, la maggioranza delle persone che abitano in quella zona erano e ancora sono fieramente oppositori. Tutto questo lo stai ritrovando nelle persone che stai incontrando in queste ore?
0: Assolutamente sì, questa era appunto la zona più progressista di Israele. È vero che il 7 ottobre ha segnato uno spartiacque anche nelle loro vite. Alcuni si sono spostati su posizioni, specialmente sull'onda del trauma, specialmente appunto nelle città più vicine, Ashkelon, Ashdod, Sderod, si sono spostati su posizioni più conservatrici. Nei kibbutz, soprattutto in alcuni, penso a Nir Oz, che è stato uno dei simboli, invece il fronte della pace è ancora il fronte predominante e l'opposizione al governo Netanyahu e appunto la cifra distintiva. Bisogna capire come, se tutti questi sentimenti riusciranno a tradursi, a partorire un'alternativa politica alle prossime elezioni. E è possibile. Gadi Eisenkopf, che è considerato il appunto il più probabile, che rappresenta il volto del 7 ottobre, perché appunto il figlio è stato ucciso nella guerra di Gaza, perché è considerato su posizioni centriste ed è il primo nei sondaggi. Però è vero anche che Netanyahu è sul filo del rasoio, quindi non si esclude che potrebbe esserci una riconferma di Netanyahu. Io dovevo essere, tra l'altro, dovevo raggiungere Reim almeno una mezz'ora fa, però appunto siamo bloccati nel traffico perché c'è tantissima gente che si sta recando per questo momento di ricordo. Normalmente il ricordo si faceva sempre all'alba alle 6:29, in cui si interrompeva la stessa canzone che fu interrotta quel giorno dall'attacco di Hamas. Stavolta si è scelto di spostarla anche perché per la prima volta non è giorno festivo il 7 ottobre, quindi si è scelta di spostarla più avanti nella mattinata, e durerà praticamente questo ricordo fino a stasera, quando alle 6:29 però della sera si ripeterà appunto quel gesto.
8: Lucia Capuzzi, ti lasciamo al tuo lavoro, grazie per averci restituito anche un'atmosfera di grande partecipazione bloccata nel traffico sulla strada che porta al kibbutz di Raim. Questo significa forse, Davide Lerner, che c'è anche maggiore partecipazione rispetto agli anni passati in prossimità delle elezioni, che stanno chiaramente cambiando molto il clima di questo anniversario. Siamo felicissimi di poter dare il benvenuto in questo speciale a Radio 3, lo saluto, sì, mi conferma dalla regia che è collegato il presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Don Matteo Zuppi. Buongiorno e benvenuto a Radio 3.
11: Buongiorno. Buongiorno a tutti voi.
8: Ieri lei si è recato.
11: Non so quanti siamo parecchi.
8: Siamo parecchi e saremo tanti da qui alle 11.30 in questo speciale. Don Matteo Zuppi, le chiedo in primo luogo, ieri lei si è recato in sinagoga a Roma a ricordare, certo, il massacro. È molto difficile tenere unite le persone oggi, perché dopo quel massacro si è creata una fortissima polarizzazione ed è, sembra, come lei stesso dice in un'intervista a Gian Guido Vecchi oggi sul Corriere della Sera, una sfida sempre più ardua, quella di capire e accettare il dolore degli altri.
11: Ed è proprio questa la sfida. Poi la condanna del massacro del 7 ottobre deve essere evidentemente ferma, senza nessuna esitazione, e con la condanna della violenza, della barbarie e di ogni atto di antisemitismo, quindi non c'è giustificazione, no? Ma poi questo anche ovviamente senza nascondere tutti i problemi che da quel giorno sono nati, e tutte il tanto dolore, tanta tragedia che da quel giorno poi è nata.
8: Monsignore, noi abbiamo ricevuto questa notizia molto bella, cioè che tra pochi giorni, peraltro in concomitanza con le elezioni israeliane, si svolgerà ad Assisi un incontro molto importante, pace disarmata e disarmante, promosso dalla comunità di Sant'Egidio. Parteciperanno centinaia di esponenti del mondo non solo religioso ma anche culturale e istituzionale, proprio 40 anni dopo quel primo grande incontro all'insegna del dialogo interreligioso in un mondo segnato, lacerato dalla guerra fredda, voluto da Papa Giovanni Paolo II. A questo incontro ci sarà lei, parteciperà anche Papa Leone XIV, che leggo sarà presente come primus inter pares e i tanti altri esponenti delle religioni del mondo. Le chiedo di spiegarci un po' meglio lo spirito, l'impatto che questa iniziativa può avere e anche più in profondità, le religioni al plurale oggi sono ancora una via possibile per sedare gli animi, per trovare pace, serenità e dialogo tra gli esseri umani?
11: Devono esserlo, perché nelle religioni ci deve essere, se è la religione, se non è la bestemmia della religione, cioè l'utilizzo della religione per giustificare violenze, odi, divisione, no? Ci deve essere l'incontro, rispetto, l'attenzione per l'altro, qualunque si sia. Non dico soltanto i cristiani, che lì siamo proprio ad Assisi, dove San Francesco ha vissuto quello che di per sé è chiesto a tutti, cioè amare i propri nemici. E non è che me lo scelgo io, cioè amare i propri nemici. Questo credo che dà una capacità in più di risolvere i problemi, e speriamo appunto che, come fu 40 anni fa, perché l'anniversario appunto è il 40esimo, che da quell'incontro poi nacquero tantissime esperienze di incontro e anche di togliere la giustificazione della violenza, anche religiosa. Ce l'ha ricordato ancora il presidente Mattarella l'altro giorno ad Assisi, insomma, che rischia di tornare indietro, cioè che le religioni benedicano la violenza. E quindi questo incontro aiuta, diciamo, a spezzare questo utilizzo e a dimostrare che al contrario si possa essere insieme cercare vie di pace.
8: La pace è un cantiere aperto a tutti, disse Papa Giovanni Paolo II 40 anni fa, Monsignor Zuppi. Le chiedo, da grande
11: acuto, sembra che il cantiere
8: E a che punto sta? Da acuto osservatore, ecco. Fine diplomatico, lei è stato di recente ancora di nuovo a Mosca, insomma è tra i pochissimi ad avere contatti diretti, un'interlocuzione con il Cremlino cercando una pace o perlomeno la liberazione di tanti bambini ucraini rapiti. Le chiedo, è la situazione globale, è rispetto a quel 1986, è più difficile da gestire? La pace è più lontana, eppure erano anni complicati quelli.
11: Assolutamente, la pace non è mai facile, perché purtroppo il divisore divide, imbroglia, confonde, rende complicate le cose più semplici, rende l'altro un nemico, quindi un nulla, per cui sei giustificato a uccidere o diventa degli effetti collaterali, quindi tutte cose inaccettabili. Quello che preoccupa me di più è che diciamo così, che crediamo molto di più alla forza delle armi che a quelle del dialogo e del diritto. E questo è molto pericoloso, perché se c'era una convinzione dopo la Seconda Guerra Mondiale è che la pace la devi cercare e garantire con il dialogo, con organismi sovranazionali, il multilateralismo, eccetera. Sembra che siano cose ingenue queste, non sono ingenue, è l'unica via per evitare che ci sia soltanto la logica delle armi. La difesa è importante sicuramente, l'equilibrio benissimo, ma se non c'è l'altra parte, è questo che a me preoccupa. Detto questo, la pace è sempre possibile. Siccome stiamo ad Assisi, abbiamo parlato ovviamente del lupo, no? L'episodio del lupo, di Francesco che va a parlare col lupo. Figuriamoci gli abitanti di Gubbio che cosa avrebbero detto di Francesco. Quello è un collaborazionista, o è matto oppure è un collaborazionista del lupo, oppure ci vuole far credere che il lupo è diventato buono. È quello che, ecco. E invece è proprio questa la convinzione che è possibile ricreare quello che la divisione rovina che fa sembrare che così sia definitivamente compromesso.
8: Parole straordinarie, soprattutto tre giorni dopo l'800° anniversario della morte di Francesco, sì. le tante cose che sono uscite anche per approfondirne il messaggio. Cardinale Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, grazie di essere intervenuto a Radio 3, avvicinandoci a quel 25 ottobre quando inizierà Pace Disarmata e Disarmante ad Assisi. Noi di Radio 3 torneremo a parlarne senza dubbio. Noi continuiamo questa puntata speciale, Pietro Del Soldà al microfono insieme a Davide Lerner negli studi di Roma, e c'è Laura Silvio Battaglia, a cui darò subito la parola, negli studi di Firenze. Intanto ci ha raggiunto un'altra ospite, saranno in tanti a darsi il cambio questa mattina in questo speciale, a dirci la loro. Anna Foa, buongiorno, bentornata.
12: Buongiorno.
8: Ai nostri microfoni, Anna Foa è una storica che ha scritto in particolare negli ultimi anni per l'editore La Terza due libri molto molto importanti per elaborare certo il lutto del 7 ottobre, ma per capire poi quello che è successo dopo. Il suicidio di Israele, uscito nel 2024, ha vinto il premio Strega Saggistica l'anno successivo, e poi a marzo è stato pubblicato il suo ultimo, Mai più. E, Anna Foa, le posso chiedere molto personalmente anche come sta vivendo questo terzo anniversario?
12: Ma con dolore, devo dire, con dolore, perché mi sembra che anzi che tutto peggiori, che la situazione sia lì, la situazione a Gaza, ma anche la situazione nella West Bank sia sempre peggio. E sì, certo, ci sono sprazzi politici, ci sono queste elezioni che si avvicinano, però dal punto di vista proprio dei morti, dal punto di vista delle violenze, mi sembra che non ci sia, dopo tre anni non ci sia nessun cambiamento, anzi, e quindi vivo con dolore, come se questi tre anni fossero passati in vano, se avessimo perso delle occasioni, avessimo, intendo tutti, anche il mondo, anche gli altri paesi, avessimo perso delle occasioni per fermare questa guerra di vendetta, questa guerra di espansione, che tutto è meno che è stata ed è meno che una guerra contro Hamas.
8: Anna Foa, le chiedo a lei, a Lerner, a Laura Silvia Battaglia, di ascoltare insieme un'altra testimonianza da Israele, perché siamo riusciti a collegarci con un ospite che era stato con noi un anno fa a raccontarci la sua storia, Tutta la città ne parla, e ora torna a Radio 3 per dirci come la sta vivendo lui questa ricorrenza, questo terzo dolorosissimo anniversario. Il suo nome è Dan Eliav, è un imprenditore agricolo, ex riservista dell'esercito israeliano, che all'indomani del 7 ottobre, carico di dolore e di rabbia, si era unito delle forze israeliane, è stato per un anno all'interno dell'esercito dell'IDF, ha dato soprattutto un contributo logistico all'operazione militare, dopodiché ne è uscito sentendosi complice di qualcosa in cui non si riconosceva ed è diventato oggi uno dei leader o comunque delle voci importanti del movimento di dissenso all'interno della società israeliana. Dan Eliav per fortuna capisce molto bene e parla anche un po' di italiano. Buongiorno e bentornato a Radio 3, Dan.
13: Buongiorno Pietro.
8: Ho riassunto la sua storia, chiederei però di raccontarci ancora di nuovo il suo 7 ottobre del 2023 e quello che poi lei ha provato e deciso di fare nei giorni successivi, cioè ritornare nell'esercito, Dan.
13: Va bene, posso parlare in italiano, ma sì. Come il mio recupero di parole è un po' lento.
8: Come d'accordo, se lei tempo... sceglie l'inglese poi ci pensiamo noi a tradurlo, non si preoccupi.
13: Penso che sarebbe un po' più veloce. Immediately after the 7th, as my... my farm is in the south, in the area that was invaded on October 7th. I went. I joined the local defense group in my community. In order to do that, I basically joined the army again. Even though I was retiree for many years, I was 63 at the time, and I served in the army in the capacity of the defense of the village. I did not go into Gaza. At the time, it was the right thing to do. You know, we were under attack. I did not think twice about it. Just like many of my friends, I think hundreds of thousands of Israelis volunteered to do whatever they could at the time. The sense of urgency was imminent and right, and we had all the reasons to do whatever we can.
8: Dan Eliav, ora la fermo e la fermo, c'è Davide Lerner che in mille vesti questa mattina anche di traduttore si è segnato le cose che ha detto e sta per tradurci in italiano la sua prima risposta. Prego Davide.
9: Eccoci. Va bene. Dan Eliav ci ha raccontato che dopo il 7 ottobre si è unito alla Kitat Konenut, una squadra di sicurezza civile della sua fattoria in un villaggio del sud di Israele che era fra quelli che erano stati invasi da Hamas, quindi anche se aveva 63 anni e quindi era parecchio tempo che non combatteva, comunque che non si univa all'esercito, ha deciso di farlo, come tantissimi altri israeliani che si sentivano sotto attacco in una situazione di emergenza, per difendere il suo villaggio. Quindi non è mai entrato a Gaza, ma appunto sentendosi sotto attacco, come tantissimi altri israeliani, si è messo a disposizione in questo clima appunto emergenziale immediatamente successivo all'attacco.
8: E poi cos'è successo, Dan Eliav?
13: A few months passed. The situation has stabilized over on our side of the border, and I started to realize what type of activity and war Israel is leading. This was not an information that was readily available in the local media. Local media was very much enrolled to carry the voice of the government. But I did hear it from, it's a small place. I know lots of soldiers, started meeting them, and in particular from foreign media. And I understood that what was going on was not a defensive war, was not a war against Hamas. It was a war... a vengeance war against the Gazans themselves. I started talking with others who felt like me, and quite soon afterwards, I found a group of soldiers that organized to send a letter and to stand behind that letter, saying we're not going to participate. We're refusing to carry on being soldiers.
8: Daniele, la fermo di nuovo. Davide Lerner, a te la traduzione.
13: Okay.
9: Un po' di mesi dopo, la situazione dalla nostra parte della frontiera si era stabilizzata e progressivamente mi sono reso conto di che cosa stesse facendo l'IDF a Gaza. Non l'ho appreso dai media israeliani, che erano per lo più arruolati nello sforzo militare, ma l'ho capito da soldati che conoscevo. Israele è un paese molto piccolo, quindi ho avuto la possibilità di parlare con soldati che tornavano dalla striscia, e ho anche letto i media stranieri. Ho capito che non era una guerra contro Hamas quanto una vendetta contro i palestinesi tout court. A questo punto, con altri soldati, ho mandato una lettera in cui dicevamo che se le cose fossero andate avanti così, allora ci saremmo rifiutati di continuare a servire.
8: Daniel Yav, in chiusura, ci sono anche giorni di attesa di campagna elettorale molto accesa che Davide Lerner, non come traduttore ma come grande giornalista bravissimo, sta raccontando in un podcast Israele Anno Zero, che ritrovate su Rai Play Sound con il profilo dei 7 candidati. Le faccio un'ultima domanda, Dan. Ora la sua vita è cambiata, lei continua a essere un imprenditore agricolo, ma l'attivismo, la militanza anche contro, diciamo, quella stessa scelta che lei aveva fatto all'indomani del 7 ottobre è una parte molto importante delle sue giornate, mi diceva anche della sua famiglia.
13: Beh, sì, è molto difficile, it's very difficult to break a taboo. Society around you does not accept it very well. Maybe I did the right choice and I will be judged by history positively, but on the day-to-day reality, you are judged by your immediate neighbors, friends and family. And the atmosphere in Israel is very unfavorable for activism, which criticizes the actions of the army as we do. So it's not easy, but most of my days are now dedicated to the struggle or to the hope that we'll manage to make a change in this election. I'm dedicated to that, again, together with many friends, and hopefully we will succeed.
8: Daniel Yav, ascoltiamo la traduzione di Davide Lerner.
9: È difficile rompere un tabù, quindi come dire, attivarsi contro i crimini dell'esercito in Israele. La società intorno a me, ci dice Daniel Yav, non accetta facilmente questo tipo, queste prese di posizione. Forse la storia un giorno mi giudicherà positivamente, ma per ora quelli che mi giudicano sono i miei vicini di casa, i miei amici, e il clima che c'è qui in Israele non è favorevole a questo tipo di attivismo che appunto giudica le azioni dell'esercito. Oggi i miei giorni comunque sono dedicati a coltivare la speranza che le elezioni previste per il 27 ottobre possano portare un qualche tipo di cambiamento positivo.
8: Daniel Yav, io la ringrazio, noi tutti la ringraziamo per questo intervento in diretta a Radio 3 in un giorno così difficile, così doloroso per lei e per l'intera popolazione israeliana. Grazie Dan.
13: Grazie a voi.
8: Ha ascoltato le sue parole Anna Foa, Laura Silvia Battaglia è in collegamento da Firenze. Ti do subito la parola, Laura Silvia. Prima però è importante dire una cosa: il cardinale Zuppi ha nominato, tra gli altri, nel suo intervento, il presidente Mattarella. Ebbene, io voglio leggervi almeno alcune righe della dichiarazione che in questa giornata così difficile il presidente ha rilasciato. La data odierna segna la tragica ricorrenza dell'ignobile attacco perpetrato da Hamas contro numerosi civili israeliani. Molti giovani anche di altre nazionalità vilmente colpiti, tratti in ostaggio o privati della vita mentre si trovavano riuniti per un'occasione di festa, altri brutalmente uccisi o rapiti nelle loro case senza nessuna pietà per bambini e anziani. Gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati né archiviati, resteranno per tutti i popoli un doloroso monito affinché siano per sempre condannate e respinte con fermezza in Medio Oriente e nel mondo intero le piaghe barbare e incivili del terrorismo, dell'antisemitismo e di ogni forma di odio su base etnica e religiosa. E la dichiarazione continua ricordando l'impegno forte dell'Italia accanto all'Europa nella riaffermazione della prospettiva che certo oggi sembra difficile, ma bisogna combattere per quello. Due popoli, due stati, per poter vivere, ha detto ancora il Presidente della Repubblica, pacificamente fianco a fianco. Laura Silvia Battaglia, le testimonianze che abbiamo già sentito sin qui in questo speciale a Radio 3 fanno riflettere.
10: Sì, fanno riflettere, Pietro, sicuramente, e poi c'è anche da dire che esattamente il tema che adesso hai sollevato tu è il tema di cui si parlava nella stampa in lingua araba esattamente nel 2023. Io ho ripreso tanti pezzi che sono usciti nei primi di ottobre 2023 e se ne riparla anche oggi, perché il tema resta, e qui è molto stressato ovunque, diciamo, tranne forse un po' meno nella stampa in emiratina o saudita. Il tema resta la questione dei due popoli, due stati, e soprattutto nella stampa come Al-Quds Al-Arabi, che è, diciamo, un giornale che tratta i temi palestinesi con uno sguardo sicuramente al quadrante qatariota, se vogliamo, però ancora oggi il tema è cosa fa la leadership palestinese, cosa fa se si riunisce in un incontro e deve decidere quale tecnica e quale processo mandare avanti, cioè la lotta dura e pura oppure portare avanti delle forme di dialogo per l'ottenimento di che cosa? Esattamente questo tema qui, cioè lo Stato palestinese e la possibilità per i palestinesi di poter avere una vita normale sia in Cisgiordania che addirittura appunto a Gaza, dove tra l'altro oggi appunto Al-Quds Al-Arabi intitola il pezzo principale proprio su quello che accade in questo momento a Gaza, cioè sono stati uccisi dei paramedici nella notte col solito sistema dei droni. E quindi questo è un tema che travalica poi alla fine la questione del 7 di ottobre, va al cuore delle vicende politiche che non sono solo locali ma sono anche e soprattutto internazionali.
8: Ci torneremo più avanti in questo speciale di Radio 3 dedicato al terzo anniversario della strage del 7 ottobre, inquadrando quella vicenda e quello che ne è seguito nel difficile e quadrante medio orientale in continua evoluzione e ulteriormente complicato dalla guerra di Stati Uniti e Israele contro l'Iran iniziata nello scorso mese di febbraio. Anna Foa, storica, autrice davvero di riferimento per tanti italiani, tante anche ascoltatrici e ascoltatori di Radio 3 con i suoi libri, per capire un po' meglio quello che sta accadendo ormai da 3 anni a questa parte. Che impressione le ha fatto in particolare la testimonianza di Dan Eliav? Fino a che punto è minoritaria o esprime un travaglio interno dell'opinione pubblica?
12: Beh, io credo senz'altro che esprima un travaglio interno, perché se non pensassi questo veramente non riuscirei nemmeno a parlare, non riuscirei. Cioè esistono degli innocenti in Israele come esistono degli innocenti a Gaza, come sono esistiti e come esistono. E quindi esiste un'opposizione, la testimonianza di Eliav è stata una testimonianza straordinaria di un'opposizione che è nata da un primo momento di difesa che è certamente diversa dalla guerra, che quasi immediatamente si è scatenata contro tutti gli abitanti di Gaza, civili e non civili, e quindi non soltanto contro Hamas. Ora è una testimonianza straordinaria anche in quello che ci racconta della difficoltà di dire queste cose in Israele, della difficoltà anche di capire come è successo quello che sta succedendo. Lui dice che i giornali, i media israeliani non danno altro che l'immagine, tranne pochi naturalmente, li conosciamo, li sappiamo, ma non danno altro che l'immagine che viene dal governo. A questo punto per lui è stato difficile, ha dovuto leggere i media stranieri, ha dovuto parlare con chi tornava da Gaza, e questo è un processo che evidentemente non è stato fatto da molti, ma che ritroviamo per esempio nel film NASA, in cui vediamo questi che parlano, questi testimoni occultati evidentemente per non far capire chi sono, che ci dicono, ci danno la versione ufficiale, però emerge dalle loro parole anche la difficoltà di uscire da questa versione ufficiale, da riuscire a capire che quello che sta succedendo è un'altra cosa rispetto a quello che viene loro detto. Ecco, è quello che ci ha detto questa testimonianza, anche sulle difficoltà di oggi, dopo 3 anni, dopo che il mondo intero ha abbandonato in qualche modo Israele alla sua guerra, perché è considerata una guerra appunto di vendetta, una guerra di espansione, una guerra che è tutt'altro che una guerra di difesa, una guerra contro Hamas. E beh, anche a questo punto la sua difficoltà di parlare con i suoi vicini di casa e con i suoi amici, e questo è qualcosa che ci deve far riflettere anche, credo, su quello che uscirà quando questa storia, speriamo, sarà finita, quando si troveranno delle soluzioni, spero, dopo le elezioni in un altro governo e in altre possibilità. Ecco, forse questa società avrà bisogno di cura, di molte cure, perché è una società in cui dei ragazzi, dei giovani sono stati mandati a morire o a uccidere, soprattutto a uccidere, e uccidere a volte è quasi la stessa cosa che morire, anzi porta, rispetto all'essere aggrediti, molte più traumi, e quindi è una società che credo andrà curata, oltre che riprendersi, rinascere, cambiare modo di rapportarsi al mondo.
9: Anna Foa citava Naza, il documentario che tutti conosciamo attualmente nelle sale italiane. Esiste un altro documentario che invece il pubblico generalista non ha mai visto, ed è un documentario compilato dalle forze di difesa israeliane dopo il 7 ottobre. 45 minuti di riprese di telecamere dislocate nelle comunità meridionali, quindi 45 minuti nei quali si vedono ammazzamenti, almeno una decapitazione, si vede a un certo punto un papà che salta su una mina, di fatto suicidandosi per proteggere i suoi due figli. Insomma, si vedono cose che nella storia di Israele, come dicevamo, non erano mai successe, che in qualche modo hanno fatto anche riaffiorare nelle menti degli israeliani la memoria di millenni di persecuzione, di cui lei appunto è una storica eccellente. Netanyahu nell'ultimo discorso alle Nazioni Unite ha detto: noi non abbiamo commesso un genocidio, ne abbiamo sventato uno, cercando di comunicare l'idea che se Hamas non fosse stato fermato, allora chissà cosa sarebbe successo. Si può dire che questa efferatezza, cioè la natura dell'operazione di Hamas, abbia in qualche modo poi anche provocato l'incredibile, tragica violenza della reazione israeliana?
8: In 2 minuti si può rispondere a questa importantissima domanda di Davide Lerner, Anna Foa, perché poi abbiamo il giornale radio.
12: Certo, io credo che la violenza stessa sia stata pensata proprio per suscitare altra violenza. Credo che Hamas abbia voluto, con la crudeltà delle sue azioni appena descritte bene nel messaggio del presidente Mattarella, con la crudeltà delle sue azioni indicibili rispetto a quello che era successo in Israele in questi anni dalla sua nascita, abbia voluto suscitare una reazione. Dopodiché possiamo discutere politicamente sul valore di questo, però io credo che la crudeltà stessa abbia suscitato questa reazione. Però 74.000 morti rispetto anche a una crudeltà che voleva forse suscitare un genocidio, semmai questo fosse possibile, io credo che i piatti nella bilancia siano veramente dispari.
8: Anna Foa, con grande tempismo, è riuscita a darci un'idea, una risposta su un tema così, no? Penso anche per la stessa società israeliana, Davide Lerner, ci stai andando spesso in questo periodo, molto molto difficile da affrontare, significa guardare dentro se stessi, dentro le proprie emozioni. Voglio ancora ricordare i titoli dei 2 più recenti libri di Anna Foa, Il suicidio di Israele e Mai più, entrambi usciti per la Terza. Questo speciale di Tutta la città ne parla, Radio Tremondo insieme, nel terzo anniversario della strage del 7 ottobre, ora si interrompe per ascoltare gli ultimi aggiornamenti del giornale radio, ma poi torneremo ancora, saremo in diretta fino alle 11.30 ascoltando voci diverse, anche esponenti della comunità ebraica italiana, e altri giornalisti. Allargheremo il campo cercando di capire come questo anniversario è vissuto e che impatto ha tre anni dopo sul difficilissimo quadrante medio orientale, il rapporto tra Israele e i paesi arabi confinanti. Quindi restate con noi, ascoltiamo il GR3, noi torniamo in diretta tra pochissimo e continuate a scriverci, eh? Il numero è sempre quello, 335-56-34-296. GR3, a tra pochissimo.
14: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

0: Ore 10:45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Buongiorno da Danilo Giannese. Oggi 7 ottobre Israele commemora le 1200 vittime delle stragi di 3 anni fa. Il presidente Mattarella in un messaggio auspica che la spirale di inaudita violenza si fermi, ricreando invece i presupposti della convivenza tra israeliani e palestinesi nella prospettiva due popoli due stati. Il capo dello Stato rinnova la vicinanza del nostro paese a Israele, alle famiglie delle vittime e a coloro che portano ancora le ferite di quella terribile giornata. Anche la premier Giorgia Meloni ricorda le vittime di quella barbarie, scrive e assicura che l'Italia continuerà a lavorare per una pace che garantisca agli israeliani sicurezza e ai palestinesi libertà e dignità.
4: E Israele ricorda le stragi di Hamas con 1200 morti. Una sirena, un minuto di silenzio, il paese si è fermato. Altre cerimonie nel corso della giornata, il paese resta in allarme per possibili nuovi attacchi. Il governo teme azioni antisemite proprio oggi in diversi paesi, compresa l'Italia. Nelle ultime ore attacco israeliano nella striscia di Gaza, 2 vittime palestinesi, secondo fonti locali.
3: La guerra in Ucraina sale a 11 il numero dei morti nel massiccio attacco russo su Kiev e su diverse altre città. Il raid più sanguinoso, con almeno 5 vittime, nella regione settentrionale di Chernihiv.
5: Un palazzo sventrato da un missile. Le immagini, già virali sui social, mostrano un soccorritore esausto con in braccio un bimbo tutto ricoperto dalla polvere dei calcinacci che gli si aggrappa al collo. Passano le ore e cresce il numero delle vittime a Prilucchi. Tra morti e feriti potrebbero esserci ancora persone sotto le macerie, avverte Volodymyr Zelensky, che definisce il raid un regalo delle forze armate russe a Putin nel giorno del suo 74esimo compleanno. Bersagliata per la seconda volta in una settimana la principale centrale termoelettrica della regione della capitale. Nella notte colpite anche Kiev, Kremenchuk, Zaporizhzhia e Dnipro. Uno degli obiettivi chiave è stata la nostra infrastruttura energetica, ha detto ancora il presidente ucraino. Da parte sua Mosca rivendica di aver colpito impianti di produzione di missili da crociera ucraini Flamingo e di droni a lungo e medio raggio. Secondo le agenzie russe sono state attaccate anche infrastrutture alle centrale termoelettrica della regione della capitale. Nella notte colpite anche Kiev, Kremenchuk, Zaporizhzhia e Dnipro. Uno degli obiettivi chiave è stata la nostra infrastruttura energetica, ha detto ancora il presidente ucraino. Da parte sua Mosca rivendica di aver colpito impianti di produzione di missili da crociera ucraini Flamingo e di droni a lungo e medio raggio. Secondo le agenzie russe sono state attaccate anche infrastrutture portuali e di riparazione navale nella regione di Odessa e imbarcazioni collegate alle forze armate.

0: istruzione Édouard Geffré ritiene che la violenza abbia snaturato e in parte cancellato il movimento degli studenti delle scuole superiori. 215 studenti sono rimasti feriti dall'inizio delle mobilitazioni. 24 licei hanno subito danni tali da impedirne la riapertura. Si temono altre manifestazioni oggi.
1: Legge elettorale: dopo il sì alla fiducia sui primi due articoli, alla Camera si sono concluse da poco le dichiarazioni sull'articolo 3, cui seguirà tra pochi minuti il voto per appello nominale. Atteso domani, a scrutinio segreto, l'ok definitivo al testo. La maggioranza è sicura che non ci saranno franchi tiratori e plaude a una riforma che, sottolinea, garantirà stabilità e rappresentanza. Il centro-sinistra parla invece di legge incostituzionale e si dice pronto al ricorso alla Consulta.
0: Borse, Europa in rosso con i bond, Milano maglia nera con il meno 1,4%, in difficoltà anche Parigi meno 0,7% e Londra meno 0,5%, risale a 113 lo spread e avanza il petrolio con il Brent che sale dello 0,6% a oltre 101 dollari al barile e WTI dello 0,4% a 89,8 dollari, conseguenze che si avvertono anche nel nostro paese sul caro carburanti con il gasolio che torna a salire di circa 2 centesimi al litro dopo la scadenza del taglio delle accise che al momento non è ancora stato prorogato.
2: La decisione ancora non c'è, ma ci stiamo lavorando. Il viceministro Leo ha così spiegato ieri a metà giornata il mancato rinnovo da parte del governo dello sconto fiscale da 6,1 centesimi sul gasolio venuto meno alla mezzanotte di lunedì scorso. Risultato, le compagnie petrolifere che hanno introdotto il price cap, a cominciare da Eni, hanno portato il tetto al listino sul diesel da 2,19 a 2,25 euro al litro. Il calo delle quotazioni del petrolio, con le sue conseguenze positive, sarebbe stato uno dei motivi principali per non attivare, come invece era stato annunciato, il meccanismo delle accise mobili, cosa che però ha suscitato subito polemiche e accuse anche da parte delle associazioni dei consumatori. Secondo indiscrezioni, tuttavia, il via libera a un nuovo decreto interministeriale che ripristini lo sconto sarebbe questione di ore. Secondo altre ipotesi, si starebbero invece studiando misure mirate a favore delle categorie più esposte, come autotrasportatori, agricoltori e pescatori. Fabio Comini, GR3.
1: Annunciato questa mattina a Stoccolma il premio Nobel per la chimica, ieri quello per la fisica è andato a un solo scienziato, come non succedeva dal 1992, Francis Alsen, 82 anni, che ha individuato neutrini altamente energetici in grado di trasportare informazioni provenienti dalle profondità del cosmo, che possono essere captate dall'osservatorio Ice Cube realizzato in Antartide, attesa nei prossimi giorni per i Nobel per la letteratura, pace ed economia. La linea torna allo speciale di Tutta la città ne parla, Radio Tremondo, sull'anniversario delle stragi del 7 ottobre, prossimo GR3 alle 13.45. Buon ascolto e buona giornata.
3: Abbiamo trasmesso GR3.
4: Speciale città, mondo.
5: Tuo papà ha tentato di chiudere la porta della nostra camera di sicurezza, ma niente, non ci è riuscito. Non abbiamo neanche fatto in tempo a vestirci, sono entrati in cinque e gli hanno sparato addosso. Hannah, sono ferito, mi ha detto, con un filo di voce. Poi è svenuto o è morto, non lo so. Gli altri intanto aprivano i cassetti, buttavano giù gli armadi. Uno, grassoccio, in calzoncini e ciabatte, si è portato via il televisore nuovo. Ho avuto giusto il tempo di pensare. Ci attaccano con l'infradito. E poi hanno preso anche me e hanno appiccato fuoco alla casa. Prima di uscire, dal cancello divelto del nostro kibbutz ho voltato la testa e attraverso il fumo nero che mi bruciava gli occhi ho visto le case in fiamme, le capanne della festa sventrate, il corpo di un ragazzo della sicurezza a terra e i tacchini di cui per anni mi sono occupata io, che erano usciti dalle gabbie a decine, correvano all'impazzata come fanno quando gli mozzano la testa prima di schiantarsi a terra.
6: Rieccoci, Radio 3 in diretta, lo speciale Tutta la città ne parla, Radio 3 Mondo, dedicato al terzo anniversario della strage del 7 ottobre. Pietro Del Soldà, Davide Lerner, Laura Silvia Battaglia al microfono. Abbiamo appena ascoltato un frammento di Anna e Leila, un testo teatrale di Luigi Spinola, il nostro Luigi Spinola, andato in scena in onda su Radio 3 il 7 ottobre del 2024, il primo anniversario dell'attacco di Hamas e l'inizio della guerra a Gaza. Testo ispirato alla vita e alle testimonianze di alcuni abitanti di Gaza e delle comunità ebraiche circostanti, in particolare alla palestinese Zeinab Al-Gonahimi, per la

0: parte di Leila, a cui ha dato voce Sandra Toffolatti, e all'israeliana Yocheved Lifshitz per Anna, interpretata da Alvia Reale, che abbiamo ascoltato adesso raccontare il momento della sua cattura. Yocheved e suo marito Oded erano gli ostaggi più anziani. Oded non è mai tornato a casa, mentre lei ha 88 anni, sì, e continua anche oggi, anche in queste ore, la sua battaglia per la pace, l'ha portata avanti per tutta la vita, battaglia sgradita in particolare all'Likud, il partito di Netanyahu. Se ne è parlato anche in queste ore, sono usciti articoli che raccontano questa cosa sui giornali, e vorrei poterla riconsegnare ad Hamas, ha affermato pochi giorni fa Zik Bonzel, che è candidato alle prossime elezioni israeliane. Due nuovi ospiti collegati con noi per lo speciale, Andrea Malaguti, bentornato dopo un paio d'ore in realtà ai microfoni di Radio 3, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno, buongiorno. Ciao.
0: Questa settimana, lo sapete, al microfono di Prima Pagina, firma della Stampa, quotidiano di cui è stato direttore, e buongiorno e benvenuto anche a Carlo Riva, che è il presidente della FIEP, che è la Federazione Italiana Ebraismo Progressivo. Buongiorno Riva e benvenuto.
2: Buongiorno, sono anche giornalista.
0: E giornalista di Prima Comunicazione, giusto? Da tanti anni. Sì, grazie per l'integrazione della qualifica. Andrea Malaguti, la domanda, non abbiamo ancora parlato di noi, abbiamo parlato di quello giustamente che è accaduto, delle vittime, ancora ne parleremo, torneremo all'attualità medio orientale. Quello che è in dubbio, tuttavia, Nafo in parte lo ha già accennato, ma ci ritorniamo, è che il 7 ottobre di 3 anni fa si è scatenato qualcosa anche in seno alle nostre società, anche nel nostro paese, anche nell'opinione pubblica, perfino quella che si esprime ogni mattina al filo diretto di Prima Pagina a Radio 3.
1: Sì, hai perfettamente ragione. Stabilito il fatto che ogni volta che uno sente racconti come quello che hai fatto sentire tu, sente il bisogno di fermarsi un secondo e di riflettere sul dolore folle che ha vissuto questa gente e che sta continuando a vivere, cioè quello che succede il 7 ottobre è veramente qualcosa di profondamente inumano, e ogni storia lo fa capire in maniera chiara. Cioè, il punto vero è, secondo me, che ogni volta che tu ti dimentichi di guardare l'altro, di considerare l'altro come una persona, allora cominci dibattiti politici che sono destinati ad allargare le ferite, ad allargare le distanze anziché a chiuderle. Voglio dire che quando senti i racconti del 7 ottobre realmente hai un moto di ribellione alla barbarie che è stata compiuta. E dopodiché Anna Foa lo racconta molto bene, ci sono stati 3 anni di dibattito su questo, e quando poi ti trovi di fronte alle storie dei bambini di Gaza, molti dei quali sono stati anche portati in Italia, sono venuti nei nostri ospedali, e li vedi senza le gambe, senza le braccia, li vedi senza i genitori, senza le sorelle, senza i fratelli, hai altrettanto questo moto di repulsione, e questo non ha niente a che vedere con la politica, con la realpolitik, con la geopolitica, ha a che vedere con i nostri valori, ha a che vedere con il rispetto che noi abbiamo della vita dell'altro, perché nel momento in cui tu disumanizzi l'altro, lo perdi di vista, allora vale tutto. E quindi è quello il limite che non si può superare, e i dibattiti di questi 3 anni l'hanno dimostrato con una chiarezza, secondo me, innegabile, perché soltanto un matto di fronte al racconto che avete fatto sentire voi prima si mette ad affrontare il problema in modo aggressivo, e allo stesso modo soltanto un matto davanti a un bambino all'ospedale Regina Margherita di Torino, faccio un esempio, non a caso, si mette a fare questo discorso in maniera aggressiva. Questo è un discorso che deve avere più domande che risposte, domande che noi non dobbiamo smettere di farci. Ha cambiato anche la società israeliana questa vicenda in maniera radicale, e adesso forse da qui al 27, quando ci saranno le elezioni, lo capiremo anche meglio.
0: L'ha cambiata suscitando un travaglio, un dibattito interno, come ci ha testimoniato pochi minuti fa ai microfoni di Radio 3 Dan Eliav, l'ex riservista arruolatosi all'indomani del 7 ottobre nell'esercito israeliano, e dopo un anno in realtà resosi conto di quello che stava accadendo e di cui lui era di fatto complice, uscito dall'esercito, ha cominciato una nuova vita di attivista, con mille difficoltà, che ha condiviso con noi in un'intervista che, come tutte le altre già andate in onda, vi consigliamo di riascoltare, le ritrovate su Rai Play Sound. Carlo Riva, presidente della Federazione Italiana Ebraismo Progressivo, le posso fare una domanda, per quanto possibile, sì, personale, su cosa ha segnato nella sua vita di persona, cittadino italiano, giornalista di religione ebraica, quella data, e in che misura è possibile come comunità elaborare un lutto del genere?
2: Allora, no, me la fa, giustamente si rivolge a me come persona e non come rappresentante di una più larga comunità ebraica. Ognuno l'ha vissuto in maniera ovviamente personale, ed è stato sicuramente un trauma. È un trauma che si è riversato a livello familiare, è veramente stato riportarsi indietro nella storia, paure eccetera. Il discorso poi è stato ancora più drammatico, devo dire. Se, io sono d'accordo assolutamente con quanto diceva Malaguti, in gran parte sono, mi sembra, assolutamente d'accordo. Nello stesso tempo però bisogna fare i conti con ciò che ha provocato il 7 ottobre anche nella comunità italiana, nella comunità, dico, nella società italiana, perdonate. Sì, a livello del, per esempio, noi siamo, come ebrei riformati, una minoranza nella minoranza nella società italiana, siamo una minoranza nella comunità ebraica. Noi abbiamo fatto, l'abbiamo affrontato con discussioni, anche perché, a parte la solidarietà iniziale, è stato un trauma vedere che cosa è successo subito dopo la risposta israeliana. Io direi che poi farei un'aggiunta, ma ne parlerei dopo, cioè c'erano già tutti i terreni preparati per ciò che è avvenuto dopo, ma ritengo a posteriori. Però comunque si è arrivati a un progressivo isolamento degli ebrei in Italia. Uno può dire, sono sempre stato veramente restio, parola che mi fa rabbrividire, usare l'antisemitismo eccetera eccetera. Però soprattutto in ultimi tempi comincio a preoccuparmi tantissimo. Mi preoccupo per il futuro degli ebrei anche in Italia. Guardate, veramente c'è una sorta di isolamento. Io ho perso, cioè perso. Diciamo così che molti amici non riusciamo più a parlarci. E devo dire che è una cosa drammatica.
0: E perché non riuscite più a parlarci, caro?
2: Ma non lo so perché. La cosa è ridicolo, perché sì, la cosa è una cosa ridicola. Allora, io per mia storia, per mia cosa, sono sempre stato uno, diciamo, sul fronte progressista, parlo dal punto di vista politico. Di colpo sono stato individuato come se fossi l'individuazione ebreo. Israeliano sionista è automatica. Allora, a parte che non ritengo una parolaccia il sionismo, non lo ritengo perché l'ho studiato, eccetera eccetera, poi ci sono moltissime interpretazioni distorte, come si vede spesso ora in Israele anche a livello governativo. Però dico, il problema è che uno è ebreo, ma non è per forza sionista, non è per forza israeliano, anzi non è israeliano. E oltretutto, anche all'interno della società israeliana, l'avete dimostrato, l'avete fatto sentire, non tutti la pensano allo stesso modo. Ed è questo, invece, è buttare addosso colpe, cioè responsabilità, automaticamente delle responsabilità a gente che non c'entra, che non so come è stato terribile, veramente. Cioè, gente che non ti parla più per dire: ah no, tu sei un criminale, sei un uccisore di bambini, eccetera eccetera. Ed è una cosa terribile, veramente.
0: Carlo Riva, la ringrazio per la chiarezza, la sincerità con cui ha scelto di condividere con noi queste emozioni, queste esperienze così difficili. Carlo Riva, lo ricordo, presidente della Federazione Italiana Ebraismo Progressivo, e chiederei un commento alle parole che abbiamo ascoltato ad Andrea Malaguti, che devo dire chiamano in causa tutti.
1: No, ma non c'è dubbio. A me quello che colpisce di questo racconto è sempre quando tu vivi una cosa sulla tua pelle, ne capisci la portata. E una delle cose che diceva nel suo ragionamento, veramente da ascoltare con grande attenzione, è ci si rivolge contro gente che non c'entra. Esatto. Il punto è questo, la gente che non c'entra, ma la gente che non c'entra è dappertutto, è a Gerusalemme, è a Roma, è a Gaza, è a Kiev, è a Mosca, è sempre così. Allora, chi è che si prende la responsabilità di definire un limite? Chi è che a un certo punto può avere il coraggio e la forza di dire guardate che questo è l'inaccettabile? Chi è che può essere libero di farlo senza sentirsi come dire schiacciato su una posizione di un tipo o di un altro? Chi è che lo può fare? Tra l'altro mi ha colpito molto un sondaggio che è uscito questa mattina, pubblicato il Times of Israel, che è un sondaggio che ha fatto l'università ebraica, e sostanzialmente chiede agli israeliani qual è la loro sensibilità rispetto al rapporto con l'Europa. E da questo sondaggio emerge con chiarezza che la maggior parte degli israeliani in questo momento si sentono più medio orientali che europei, si sentono traditi dagli europei. Cioè quello che è successo sta producendo una frattura che è una frattura radicale, definitiva, senza considerare peraltro che Israele sta cambiando pelle, perché all'interno di Israele in questo momento la comunità ultraortodossa, che quando arriva Ben Gurion è il 3% della popolazione, quindi gli vengono lasciate delle possibilità che gli altri non hanno, per esempio di non andare nell'esercito, di essere mantenuti dallo Stato, oggi rappresenta quasi il 17% della popolazione di Israele, e questo produce un altro problema all'interno di Israele, perché quelli che in realtà in questi 3 anni sono andati a combattere, hanno visto i figli morire, hanno sacrificato le proprie esistenze, stanno dicendo ma perché noi sì e loro no? Cioè siamo di fronte a una trasformazione che è violentissima, tanto più che Israele in questo momento si sente tradita anche dagli americani, e soprattutto si sente tradita dai democratici. Se uno pensa a quella parte magra che fa riferimento da un lato a Vance, dall'altro a Tucker Carlson, è chiaro il fatto che in questo momento la distanza è veramente larghissima, tant'è vero che Netanyahu e il governo israeliano stanno pensando a un'autonomia dagli Stati Uniti che doveva arrivare fra 10 anni, adesso vogliono ridurre i tempi entro i prossimi 5 anni. E quello che sta succedendo in Israele, purtroppo, sta succedendo in tutto il mondo, cioè la nuova idea della geopolitica mondiale prevede il fatto che tu non stai dentro ad alleanze tradizionali, classiche, consolidate, il mondo occidentale, ma che ognuno si costruisce le proprie alleanze a seconda delle convenienze e delle proprie capacità. Lo sta facendo per esempio la Germania, è una cosa che ha fatto capire che è necessaria il Canada. Cioè siamo di fronte a una trasformazione enorme che il 7 ottobre in qualche modo ha innescato.
0: Rimarrà nella storia non solo come la peggiore strage nell'esistenza di Israele, ma come una data che ha innescato questi cambiamenti repentini con cui cerchiamo faticosamente di fare i conti. Andrea Malaguti, hai citato le posizioni della destra MAGA, che è presente in forze a Gerusalemme in queste ore, alla vigilia delle elezioni, in particolare in un convegno evento organizzato da NatCon, di cui parla Francesca Caffelli su Repubblica, tra gli altri stamattina. Andrea Malaguti, grazie anche per il dialogo che hai avuto stamani con gli ascoltatori, su cui ci siamo basati anche noi, ascoltando alcune telefonate nella sigla iniziale per costruire il nostro speciale. Tutta la città ne parla, Radio Tremondo insieme nel terzo anniversario del 7 ottobre. Grazie a Andrea Malaguti, grazie a Carlo Riva, presidente della Federazione Italiana Ebraismo Progressivo. Il nostro speciale continua avvicinandoci di più all'attualità, caro Davide Lerner, caro Lara Silvia Battaglia. Devo dire, messaggi non ne ho letti, ne sono arrivati tantissimi. Ne leggo uno a campione di Daniele da Venezia, che dice: oggi si discute molto, giustamente, della tragedia provocata da Hamas in Israele, però non abbastanza delle cause, perché Hamas ha scelto un'azione omicidiaria ma allo stesso tempo suicidiaria. Sapevano che sarebbero andati incontro ad una ritorsione micidiale da parte di Israele, perché sono arrivati a questo punto? E l'altra domanda che gira Davide Lerner è: ma come è stato possibile un simile gigantesco fallimento degli apparati di sicurezza dell'esercito israeliano, che sappiamo essere tra i più attrezzati e più in grado di controllare quasi ogni foglia che si muove, rispetto anche ad altri potentissimi eserciti nel mondo. Su questo punto decisivo tu hai realizzato un'intervista molto importante che stiamo per ascoltare. A chi, Davide?
3: Ho intervistato Amos Harel, che è il più prestigioso analista militare israeliano, nonché corrispondente di Haaretz, il quale, in assenza di una commissione d'inchiesta sulle dinamiche del 7 ottobre, che, come ci diceva la inviata a Reim di Avvenire nella prima sezione, è una delle richieste che vengono fatte in queste elezioni, ha deciso di fare lui un'inchiesta, cioè di cercare di rispondere a quella domanda che si è sentita moltissimo qui da noi in Occidente, cioè come è stato possibile che apparati di sicurezza così avanzati, così efficaci, non si siano resi conto di quanto stava per avvenire. Sentiamo cosa ci ha risposto.
4: There's always a difference between achievements of security organizations or spy agencies.
5: C'è sempre una differenza tra i risultati ottenuti dagli apparati di sicurezza quando sono preparati, quando prendono l'iniziativa, quando sono all'attacco, e le loro prestazioni quando vengono colti completamente di sorpresa. Non è la prima volta che accade qualcosa del genere. Pensa alla guerra dello Yom Kippur nel 1973, a Pearl Harbor nel 1941, all'11 settembre 2001. C'è un filo conduttore che accomuna la maggior parte di questi fallimenti di intelligence: l'incapacità di comprendere il nemico, il disprezzo nei suoi confronti e la convinzione di essere sempre in una posizione di superiorità, perché si appartiene a una società più avanzata, si dispone di tecnologie migliori e così via. In realtà le cose non funzionano così. Il fatto di ottenere ripetuti successi sul piano operativo non significa che il nemico non possa coglierti completamente alla sprovvista se si prepara abbastanza bene.
4: Does not mean that you cannot be fully taken by surprise by your enemy if they prepare themselves well enough.
3: Abbiamo anche chiesto a Mossare, massimo esperto di difesa e dinamiche militari israeliano, quali sono i vari aspetti del fallimento israeliano del 7 ottobre dal punto di vista militare.
4: Basically, there are three layers to this failure. One is the strategic failure.
5: Il fallimento del 7 ottobre si articola su tre livelli. Prima di tutto c'è il fallimento strategico, di cui il principale responsabile è Netanyahu, anche se va detto che i premier Yair Lapid e Naftali Bennett, durante la loro breve stagione al governo, non hanno cambiato rotta. Parlo della linea divide et impera, con cui per anni è stata incoraggiata la separazione tra Hamas a Gaza e l'autorità palestinese in Cisgiordania, dell'idea di gestire il conflitto senza cercare di risolvere nulla e di considerare Hamas, in un certo senso, una risorsa, mentre l'autorità palestinese era percepita come il vero nemico. La seconda riguarda il fallimento dell'intelligence, di proporzioni enormi. C'è stata una totale incapacità di comprendere il nemico e le sue intenzioni. Si guardava Hamas con una certa sufficienza, considerandolo debole e dissuaso dall'attaccare a fronte della deterrenza di Israele. Infine, c'è il terzo aspetto del fallimento israeliano, quello che riguarda il sistema di difesa dell'esercito: il numero insufficiente di soldati e battaglioni schierati, il livello di allerta molto basso e l'impreparazione a fronte di un attacco.
4: The fact that they were in a very low alert, their problem in preparing for an attack.
3: Ho anche detto a Amos Harel, doppiato dal nostro Michele Bisceglia, che in Europa già all'indomani del 7 ottobre era molto diffusa la teoria della cospirazione secondo cui Netanyahu avrebbe lasciato fare il 7 ottobre per poi asfaltare Gaza. Teoria della cospirazione che è tornata in voga dopo recenti rivelazioni anche dello stesso Haaretz, per cui Amos Harel scrive, secondo cui Netanyahu era stato avvertito dal leader degli Emirati. Sentiamo come ha risposto a questa domanda.
5: Sei stato qui abbastanza tempo per capire che si tratta solo di sciocchezze. Nessun generale o leader israeliano metterebbe a rischio la vita dei cittadini per raggiungere un qualche vago obiettivo futuro, senza avere la certezza, primo, di poterlo davvero raggiungere e, secondo, che le proprie malefatte non vengano mai alla luce. Pochissime cose rimangono segrete nella società israeliana. Chiunque conosca Israele sa che sostenere questa tesi non ha alcun senso. Credo che, essendo una persona molto intelligente, Netanyahu avesse capito gli avvertimenti. Ma non sono uno psicologo e non so dire cosa sia accaduto nella sua testa. Fatto sta che si è rifiutato di prendere sul serio i segnali d'allarme. Ma non c'è nessuna grande cospirazione malvagia per far morire persone da entrambe le parti. Fosse per Netanyahu, sarebbe ben contento di portare le lancette dell'orologio indietro fino al 6 ottobre. In questi anni non se l'è passata bene per nulla, è nel panico.
4: Turn back time to October 6, 23. This is not, you know, he hasn't enjoyed it in any way. He's in panic.
3: C'è anche però un complottismo in salsa israeliana, in particolare alla vigilia di questo voto del 27 ottobre. Netanyahu cerca di diffondere surrettiziamente nella società israeliana l'idea che ci possa essere stato un tradimento dall'interno, cioè che membri degli apparati di sicurezza a lui ostili in qualche modo abbiano facilitato il 7 ottobre pur di poterlo poi far cadere dal governo. Pensate, la moglie di Netanyahu, Sara, in diretta televisiva sul canale di propaganda Canale 14, ha accusato il leader della sinistra, Yair Golan, di aver saputo in anticipo che il 7 ottobre stava per succedere. Ho chiesto a Amos Arel come sia possibile che Netanyahu, come dire, suggerisca delle tesi così incredibili.
4: It's a complicated game there.
5: È un gioco complicato, lui ne parla di sfuggita, lascia intendere, allude, ma non lo dice mai esplicitamente, né si espone in prima persona con dichiarazioni ufficiali. Eppure, chi lo ascolta e i suoi sostenitori capiscono perfettamente dove vuole arrivare. E poi ci sono quelli che chiamiamo gli shofarot, insomma, i suoi portavoce sui media israeliani e così via, che non esitano a diffondere queste teorie del complotto.
4: Israeli media and so on, who are very quick to spread these conspiracy theories.
0: E grazie ad Amos Harel, grande, uno dei massimi esperti, no? Davide Lerner, di sicurezza, servizi segreti e cose militari in Israele. Era una questione decisiva da affrontare. L'intervista che hai realizzato è davvero molto interessante, ci ha anche aiutato a capire un po' di più, insomma, come viene percepita e che segno lascerà nella storia di Israele questo gigantesco fallimento, Davide.
3: Sì, volevo solamente aggiungere velocemente un dato interessante, che è il seguente. Secondo i sondaggi in Israele oggi, il 50% del pubblico di destra israeliano, quindi dei sostenitori di Netanyahu, si è convinto che ci sia stato un tradimento dall'interno, cioè un tradimento negli apparati militari per poi destituire Netanyahu. Una cifra enorme, scioccante, che ci fa anche capire in che mondo di post-verità oggi viviamo.
0: E sicuramente la campagna elettorale, il clima elettorale non aiuta a mantenere un po' di obiettività da questo punto di vista. Ci sono due nuovi ospiti nel nostro speciale, tutta la città ne parla, Radio Tremondo Insieme nel terzo anniversario del 7 ottobre, staremo insieme ancora un quarto d'ora fino alle 11.30. Sono la giornalista Anna Maria Felini, buongiorno e bentornata a Radio 3.
6: Buongiorno a voi.
0: Giornalista,
6: grazie, buongiorno a voi.
0: Una grande esperta di Medio Oriente, ricordo i titoli di alcuni suoi podcast: Bibi, Le sei vite di Benjamin Netanyahu, prodotto da Altra Economia, e poi ancora Bambini senza pace, Essere minori in Palestina e in Israele, e anche La guerra dei giornalisti, perché anche questa è stata purtroppo la guerra di Gaza in questi tre anni. Buongiorno e bentornato ai nostri microfoni anche al professor Lorenzo Camel, che insegna storia delle relazioni internazionali all'Università di Torino e storia del Mediterraneo alla Luis Guido Carli di Roma. Abbiamo citato tanti libri, prezioso quello uscito per Einaudi a sua firma l'anno scorso, che si intitola Israele-Palestina. Professor Camel, buongiorno.
6: Buongiorno a voi.
0: Laura Silvia Battaglia dagli studi Rai di Firenze, a te la parola, il timone.
7: Eccoci Pietro, c'è da dire, tra l'altro, ecco, citava prima Davide dei sondaggi ed è anche abbastanza interessante sapere che per esempio oggi al Cerca Lausat, il giornale saudita, in un pezzo su Yahya Sinwar, che ricorderete insomma il mastermind del 7 ottobre, definisce la sua immagine popolare a Sura Shabieti come diciamo così impoverita, perseguitata dalle scene di istruzione di Gaza, e riporta anche dei, diciamo, dei sondaggi all'interno della società palestinese, sia in Cisgiordania che in Gaza, dove in effetti Hamas perde di appeal. Però certamente uno dei punti, e lo dicevamo prima Pietro appunto nella prima parte della trasmissione, è ciò di cui si parla, e si parla sempre della questione centrale, della questione politica del riconoscimento dello Stato di Palestina, che al momento appunto non c'è, non esiste. E a proposito degli accordi di Oslo di cui si parlava prima, e anche del podcast che Anna Maria Silini ha realizzato, io ho ripreso un vecchio pezzo esattamente dei primi di ottobre del 2023 di Foreign Policy, scritto da Dalia Hatuka, che si intitola Tutto quello che i palestinesi hanno avuto da Oslo è stato il KFC, cioè appunto la famosa catena di pollo fritto. È un pezzo molto interessante che racconta anche la vita in alcune cittadine, belle cittadine della Cisgiordania. Ecco, e c'è una parte di questo pezzo che vorrei sottoporre a Anna Maria Silini, in cui le dice, in altre parole, l'accordo di Oslo ha permesso di fare tutto ciò che volevano gli americani, tutto ciò che volevano gli israeliani, tutto ciò che volevano i diplomatici dell'Unione Europea, e tuttavia non è stato abbastanza. Per i palestinesi comuni si è trattato di un passo in più compiuto per placare Israele e la comunità internazionale, ma non li ha portati neanche lontanamente vicini alla parità di diritti, per non parlare di uno Stato proprio. Questo era il 2023. Ecco, Anna Maria, tu hai lavorato anche sui, diciamo, sugli accordi di Oslo, e allo stato attuale dei fatti si può riavvolgere il nastro indietro?
8: Sì, assolutamente. Gli accordi di Oslo sono stati una tappa fondamentale nel rapporto tra israeliani e palestinesi, e sintetizzando molto possiamo dire che la situazione al 6 ottobre 2023, cioè quella che Hamas rompe, è di fatto una conseguenza degli accordi di Oslo, di quello che è stato deciso, ma soprattutto di quello che non è stato affrontato su richiesta espressa di Rabin, l'allora primo ministro israeliano. E sono i grandi temi che ancora oggi ci portiamo, quello dello status di Gerusalemme, dei confini, ma del ritorno dei profughi, ma soprattutto il grandissimo tema delle colonie. Ricordo, non so se è già stato detto, che dagli accordi di Oslo a oggi sono quadruplicate nel tempo, e soprattutto, come ormai ogni giorno vediamo, agiscono in maniera completamente incontrollata, con una violenza inaudita che è andata moltiplicandosi soprattutto dopo il 7 ottobre, e sicuramente gli accordi di Oslo sono stati tutto meno che un accordo di pace, e che diciamo un punto definitivo nella relazione, anzi hanno aperto appunto un momento di grandissima crisi. La vita dei palestinesi è decisamente peggiorata, e hanno una grande importanza, secondo me, in quello che è successo anche il 7 ottobre.
7: Assolutamente. Poi c'è anche il tema adesso di come riorganizzare la politica palestinese. Questo è ciò di cui si parla da parecchio tempo, da almeno un mese, con degli affondi su questi incontri tra al-Fatah e le nuove delegazioni di Hamas al Cairo. Ecco, professor Kamel, diciamo, quanto conta anche questo aspetto interno alla varia franta leadership palestinese per riuscire a ricucire delle forme, diciamo, di normalità? Ma questo non soltanto ovviamente a Gaza, che comunque ha già una struttura e una distruzione ai massimi livelli, ma anche nelle zone dove in teoria dovrebbe esserci una coesistenza, cioè in Cisgiordania.
9: Sì, prima di tutto mi lasci dire che ricordare che i primi insediamenti sono stati fatti dalla sinistra in Israele. I primi 32 insediamenti in Cisgiordania sono stati costruiti da un partito laburista. Questo per ricordarci che non è stata l'estrema destra o la destra a creare quelle che sono state le basi su cui successivamente poi è stata sviluppata tutta quella politica legata agli insediamenti. Ciò detto, riguardante la sua domanda, voglio ricordare che l'ultima volta che i palestinesi erano vicini alle elezioni nazionali, quindi nel 2021, Netanyahu arrestò i candidati in Cisgiordania e inviò il capo dello Shin Bet da Abu Mazen per annullarle. Questo serviva a scongiurare che ci potesse essere un interlocutore, perché ovviamente quando hai un interlocutore devi dare anche qualcosa, ci sono delle concessioni. Dunque oggi vediamo che c'è un nuovo tentativo sulle macerie di quello che è restato a Gaza e che c'è oggi in Cisgiordania, per andare in quella direzione, ma ancora una volta comunque è molto evidente che ci sia la volontà di fare in modo che non ci sia nessun interlocutore. Questo è avvenuto spesso nella storia, c'è un modo di dire in ebraico, si dice ein im mille da bercham, non c'è nessuno con cui parlare, e questo ovviamente soprattutto per questa leadership al potere oggi è una priorità da mantenere.
7: Questo è sicuramente un tema, e poi in ultimo c'è anche il tema della normalizzazione delle relazioni degli Stati del Golfo con Israele, che è poi la questione da cui si ritiene sia partito anche un po' tutto il discorso degli attacchi di Hamas il 7 di ottobre. Anche qui, andando indietro nella stampa in lingua araba, ho trovato un pezzo, Pietro, di Al-Arabi Al-Jadid, New Arab, che è stato firmato da Azmi Bishara, all'epoca era il 5 di ottobre, che parlava proprio di questo e diceva che la verità è che la causa palestinese non è presente nelle motivazioni degli arabi, intendendo gli Stati del Golfo, che cercano la normalizzazione né in positivo né in negativo, piuttosto, diceva, il punto cruciale ruota attorno alle loro richieste. A Israele non viene chiesto di rinunciare al suo progetto di espansione dagli insediamenti per il bene di questi accordi di pace, quindi tutto questo dovrà avvenire a spese dei palestinesi. Letto a distanza di 3 anni, certo che fa una certa impressione. Cosa ne dici, Pietro?
0: Io ne dico formulando una nuova domanda sia a Selini, se possono rispondermi in breve, sia a Kamel, perché quello che è difficile, no? Anche Davide Lerner, fare un bilancio, ragionare sugli obiettivi perseguiti da Hamas. Stiamo parlando di una delle peggiori pagine, più nere, più violente della storia recente, ma effettivamente è come dire, la causa palestinese ha poi riacquistato una centralità nel mondo arabo che aveva, almeno lo dico da profano, da non esperto, un po' smarrito, no? Fino alla vigilia di quella data terribile. Selini e poi Kamel.
8: Sì, assolutamente. Vorrei raccontare una cosa brevemente. Se noi andiamo indietro e studiamo gli accordi di governo del governo Netanyahu, il primo governo Netanyahu nel 96, questo tema della normalizzazione, del fare la pace con i paesi arabi mettendo da parte la questione palestinese, esiste già nel 96. È un tema a lui caro, che ha continuato a perseguire nel tempo e che ritroviamo poi negli accordi di Abramo, no? E molti analisti dicono che è stata quella la causa scatenante del 7 ottobre, ma è assolutamente un obiettivo che lui ha fin dall'inizio, non è qualcosa che arriva tardi.
0: Professor Kamel, innanzitutto sì, è pacifica l'analisi che ormai era diventata mainstream all'indomani del 7 ottobre, cioè l'obiettivo, oltre che i 1200 israeliani trucidati, era affossare quell'accordo che rischiava di estendersi dal punto di vista palestinese, escludendo in particolare i palestinesi della striscia di Gaza, gli accordi di Abramo, e quindi, diciamo così, andavano colpiti, il più possibile indeboliti. È un'analisi, diciamo, sì, condivisa dalla comunità scientifica?
9: Guarda, innanzitutto diciamo che pochi giorni prima del 7 ottobre Benjamin Netanyahu era alle Nazioni Unite con una grande mappa del Medio Oriente in cui c'era solamente lo Stato di Israele fra il fiume Giordano e il Mar Mediterraneo. Dunque certamente c'era, prima di un attentato che rappresenta non solo una cicatrice indelebile per Israele, ma anche un'onta ovviamente per chi l'ha colpito. Prima di questo c'era ovviamente la volontà di passare sopra la testa dei palestinesi. Però penso sia importante chiarire un punto: non dobbiamo parlare di paesi arabi, questi sono regimi che rappresentano poco più di loro stessi, tenuti al potere molto spesso con la connivenza e il sostegno dei nostri paesi, penso al regime di Assisi in Egitto e in Arabia Saudita e via dicendo. Vediamo questi regimi che appunto tengono sotto scacco le proprie popolazioni, quindi non sono, diciamo, rappresentativi, sono regimi utili. Concludo ricordando, perché ho detto appunto questa cicatrice indelebile, e ovviamente quando parliamo di questa cicatrice indelebile dobbiamo sempre ricordarci che il contesto o vale sempre o non vale mai. Dunque in questo senso, se per parlare, per discutere di ciò che è avvenuto nella striscia di Gaza il 7 ottobre, scusi, quello che è avvenuto in Israele il 7 ottobre, dobbiamo ovviamente parlare di quello che è avvenuto a Gaza e altrove prima di allora e dopo. Dunque il contesto vale sempre o non vale mai.
0: Nulla si può togliere dalla storia. Professor Lorenzo Camel, grazie, grazie Anna Maria Serini, grazie. Davide Lerner, siamo ormai in chiusura di questo nostro lungo speciale dedicato qui a Radio 3 al terzo anniversario di quella strage. Davide.
3: Sì, no, ricordo, ricollegandomi a quanto detto da Camel, che oltre agli accordi di Abramo che erano stati stretti nel 2020 si parlava moltissimo alla vigilia del 7 ottobre di una possibile espansione degli accordi all'Arabia Saudita, quindi anche quello, diciamo, è stato citato come una delle possibili, dei possibili elementi che possano aver convinto la leadership di Hamas. Poi entrare nella testa di Sinwar è impossibile. Un'altra, diciamo, teoria, se vogliamo, può essere quella che lui intendesse raggiungere provocando una azione militare israeliana a Gaza senza precedenti il risultato di delegittimare Israele a livello globale. Se una volta, fino a qualche anno fa, le critiche venivano prevalentemente rivolte al governo di destra, a Netanyahu, sempre di più oggi è il sionismo in se stesso come progetto nel suo complesso ad essere considerato nell'opinione pubblica globale in qualche modo illegittimo. Quindi è possibile pensare che lui fosse disponibile a sacrificare il suo popolo per ottenere questa tra virgolette vittoria nell'opinione pubblica mondiale. È difficile dirlo. È probabile che Sinwar, più che attaccare, cercando di portare avanti una strategia, abbia semplicemente voluto colpire il nemico di sempre dopo appunto tanti anni di oppressione, isolamento, tanti anni di quel contesto a cui ci richiamava Camel in quest'ultima sua battuta. Quindi non credo ci fosse dietro una strategia quanto una voglia di tirare uno schiaffo al nemico.
0: Davide Lerner, mancano 20 giorni alle elezioni forse più importanti nella storia di Israele, chi lo sa, ma insomma quel che è chiaro è che il tuo podcast Israele Anno Zero su Rai Play Sound ci può aiutare a conoscere i candidati, a capire le sfide, i travagli interni profondi della società israeliana in queste settimane. Laura Silvia Battaglia, insomma siamo arrivati alla fine, è il momento di ringraziare tutti, partendo dai tecnici, Fabio Zampa qui a Roma e da Firenze, gli studi Rai dove si trova Laura Silvia, Alessandro Bagni, in regia come sempre Piero Pugliese, Pietro del Soldato, Davide Lerner, Laura Silvia Battaglia al microfono, Cristiana Castellotti, Piero Sorrentino, Sonia Curzer, Antonio Santaniello, Giulia De Luca, Costanza Spocci, Cristina Faloci, Michele Bisceglia, vi ringraziano, speriamo, siamo abbastanza convinti che sia stato utile questa ora e mezza passata insieme. Lasciamo la linea a Radio 3 Scienze, noi ci risentiamo domattina, grazie.

RAI Radio 3. Radio 3 Scienza.

0: Un osservatorio costruito nel ghiaccio profondo dell'Antartide per osservare i neutrini ad alta energia provenienti dallo spazio profondo. Il premio Nobel per la fisica 2026 a Francis Alsen e all'osservatorio IceCube, che ha inaugurato un nuovo tipo di astronomia. Le 11:31, trascorse da pochi secondi di questo mercoledì 7 ottobre, buongiorno da Marco Motta, benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Radio Trescenza che sarà oggi tutta dedicata al premio Nobel per la fisica 2026 a Francis Alsen, in attesa di conoscere chi sarà insignito o insignita, speriamo anche, del Nobel per la chimica a partire dalle 11:45. Ilaria Stoppa e Francesca Buoninconti, al di là del vetro, sono pronte qui a seguire la diretta dal sito Nobel Prize per poi raccontarcelo qui in diretta. Vi presento subito, i nostri ospiti di oggi. Lucia Votano, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: E grazie per essere oggi con noi a Radio Trescenza. Fisica, è stata direttrice dei laboratori nazionali del Gran Sasso, dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, autrice del libro Il fantasma dell'universo, che cos'è il neutrino, pubblicato da Carocci. Buongiorno anche a Guido Tonelli.
2: Buongiorno.
0: E grazie anche a lei per essere con noi, Guido Tonelli, fisico all'Università di Pisa, tra i protagonisti, lo ricorderete bene, della scoperta del bosone di Higgs al CERN Ginevra. È da pochi giorni uscito il suo ultimo libro per Solferino, Quel caos grandioso chiamato Universo, e tra poco insieme ai nostri ospiti proveremo a capire che cosa ci raccontano dell'universo i neutrini. 335-56-34296 per i vostri messaggi, le vostre domande, le vostre curiosità. Guido Tonelli, vorrei partire da lei perché domenica scorsa, 4 ottobre, lei era a Bergamo Scienza proprio in compagnia di Francis Alsen, del neolaureato Nobel, con cui ha dialogato nella conferenza dal titolo A caccia di neutrini, il telescopio sepolto nel ghiaccio, conferenza che potete rivedere tra l'altro integralmente sul canale YouTube di Bergamo Scienza. Ora, alla fine della sua introduzione di Francis Alsen, lei ha detto: mi sbilancio in una cosa che faccio raramente, una previsione. C'è un premio prestigioso che si assegna a Stoccolma e sono sicuro che non ci vorrà molto tempo prima che Alsen debba andare a Stoccolma. Insomma, sono passati 2 giorni ed è arrivato il Nobel. Guido Tonelli, noi sappiamo che c'è grande riservatezza attorno ai Nobel ogni anno, però insomma è stata una previsione azzeccatissima, ecco.
2: Intanto faccio ridere gli ascoltatori perché nelle ultime 24 ore continuo a ricevere messaggi curiosi di persone che mi chiedono i 6 numeri del Superenalotto, ecco. Oppure il tempo che farà nelle vacanze di Natale, insomma, tanto per fare 2 risate. In realtà no, io non avevo indicazioni, non c'erano rumor. La cosa è stata molto semplice perché a marzo, quando il comitato scientifico di Bergamo Scienza mi ha chiesto di diventare presidente onorario, per me è un grande onore, e poi mi hanno detto: invita un fisico poco conosciuto in Italia che secondo te sta facendo grandi cose a livello internazionale. Ed è la scelta di Francis Alsen, è stata naturale, intanto perché siamo amici e poi perché seguo il suo lavoro da anni e poi perché era evidente nella comunità scientifica che le cose che aveva fatto erano di un valore eccezionale. Quindi quando io ho detto quella frase, fra l'altro non l'avevo neanche programmata, mi è venuta così, diciamo, io non avrei mai immaginato che nel giro di 48 ore quella previsione, perché immaginavo magari fra qualche anno, fra qualche tempo, prima o poi, certo, sicuramente lui ci sarebbe meritato un Nobel, ma insomma l'aver preso in 48 ore questo premio, essere insomma annunciato in 48 ore questo premio, per me è stata una... Io sono una delle persone più felici, subito dopo Francis e i suoi amici, parenti e conoscenti, diciamo, vengo io come...
0: Lo immaginiamo. Guido Tonelli, approfitto del fatto che appunto lo ha visto proprio 2 giorni fa ed è in contatto con lui, anche per commentare. Oggi su Repubblica c'è un'intervista a Francis Alsen, che in questi giorni, anche dopo Bergamo, è rimasto in Italia e insomma... emerge dall'intervista su Repubblica l'understatement di questa persona. Quando gli si chiede come festeggerà, non festeggio, me ne sto nascosto in hotel e poi vado a cena da solo, e gli si chiede come mai, devo anche preparare le ultime cose per il comitato dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, ho già fatto due conferenze stampa da remoto negli Stati Uniti, una alla mia università, perché Francis Alsen da una vita lavora all'università di Madison nel Wisconsin, e una con i miei collaboratori, quella è stata la mia celebrazione.
2: Sì, ma per chi lo conosce come me, io ho l'onore e il piacere di conoscerlo da una quindicina d'anni, perché facciamo parte di vari comitati scientifici internazionali, sono anche suo capo, nel senso che dirigo una rivista e lui è membro dell'editorial board, quindi insomma scherzo anche su questo. È una persona, non solo uno scienziato eccezionale, ricordo le nostre discussioni nel 2011-12 quando stavamo per scoprire il bosone di Higgs, lui si interessa nei dettagli, diciamo, delle ricerche scientifiche, non solo nelle sue aspetti, diciamo, generali, ma proprio gli piace il dettaglio sperimentale, e così è un lavoro eccezionale quello che ha fatto su Ice Cube, sui neutrini, ma è una persona schiva, tenera, modesta, piacevolissima, con cui a Bergamo siamo stati 2 giorni assieme, a cena, a pranzo, a discutere di tutto, non solo di scienza. È veramente una persona speciale, oltre a essere un grandissimo scienziato.
0: Grazie per averci portato questo ritratto di Francis Alsen. Lucia Votano, immagino che lei sia felice quanto Guido Tonelli di questo premio Nobel, perché è un riconoscimento importante a un campo di ricerca al quale lei ha dedicato la sua vita di ricercatrice, appunto i neutrini. Questo è il terzo premio Nobel assegnato a neutrini, e con lei vorrei che tornassimo a raccontare, a fare un profilo di queste particelle che sono le più numerose dell'universo. Mentre stiamo parlando, è una cosa che citiamo così ma fa sempre impressione pensarla, siamo attraversati da miliardi di neutrini, e però sono le più elusive. E partiamo dal ricordare cosa sono i neutrini, perché sono così elusivi, timidi, il fantasma dell'universo, come per citare il titolo del suo libro, che è anche l'espressione che ha usato l'Accademia Reale delle Scienze del Nobel per presentare questo Nobel della fisica.
1: Sì, sono felicissima ovviamente anch'io per questo Nobel, che come si è detto è il terzo sui neutrini, quindi questo in qualche modo certifica ulteriormente l'importanza di queste particelle. D'altra parte, i neutrini insieme ai fotoni sono le particelle più numerose nell'universo, diciamo, conosciuto, escludendo materia oscura. E quindi sono assolutamente felice. Anch'io ho incontrato varie volte Alsen in vari congressi e confermo il ritratto che ne ha fatto Guido. E i neutrini sono, per rispondere in maniera semplice, delle particelle elementari, cioè fanno parte di quei mattoni fondamentali che miracolosamente, interagendo fra di loro, poi danno luogo a tutto ciò che esiste sulla Terra, noi stessi, ma anche nell'universo di materia conosciuta. Sono particelle neutre, hanno una massa quasi zero, piccolissima, e soprattutto interagiscono solo con la forza debole, quindi sono in grado di attraversare enormi spessori di materia senza interagire, senza essere fermati. Questo da una parte è un enorme vantaggio, perché arrivando dall'universo più profondo, senza essere intercettati, portano con sé delle informazioni sui fenomeni che li hanno generato che altrimenti non potremmo conoscere. La controparte ovviamente è la difficoltà di rivelarli.
0: Esattamente, ed è quello che ha richiesto anche grandi sforzi tecnologici, ingegneristici, oltre che grande quantità di ricerca ricerca, scienziate e scienziati di tutto il mondo. Tra poco poi Lucia Botano ricorderemo anche le ricerche condotte ai laboratori nazionali del Gran Sasso che lei ha diretto in passato, in particolare sui neutrini di origine solare. Però raccontiamo in breve invece che cos'è IceCube, questo osservatorio, il più grande osservatorio di neutrini attualmente esistente. Anche qui difficile da immaginare perché ricavato nella calotta di ghiaccio che copre l'Antartide e ha una profondità di oltre 2 chilometri e spesso si usa l'immagine dei fili di perle per far visualizzare come è fatto questo rivelatore. Usando termini più scientifici ci aiuta a capire come funziona, che cosa fa questo osservatorio che è stato ideato, concepito da Francis Hals.
1: Sì, l'idea di poter studiare i neutrini di natura astrofisica, quindi di natura galattica o extragalattica, sfruttando un mezzo naturale come può essere l'acqua del mare, di un lago o nel caso di IceCube, del ghiaccio dell'Antartide, in realtà è molto antico, risale al 1960 ed è dovuto a un matematico russo, Markov. Da lì è iniziato tutto un processo, c'è stato un primo tentativo che mi piace ricordare perché era una grande collaborazione tra russi e americani di creare un osservatorio nel mare alle Hawaii. Poi purtroppo, siccome la tecnologia è molto difficile, questo esperimento purtroppo è fallito e da lì poi sono nati altri tentativi, uno da parte dei russi nel lago Baikal e uno invece dell'Antartide che con diciamo il progenitore di IceCube, e poi anche nel Mediterraneo c'erano state varie proposte. Quindi il concetto fondamentale è quello di usare un mezzo naturale, nel caso di IceCube un ghiaccio, il ghiaccio profondo, quindi molto puro e trasparente, per intercettare neutrini, perché come dicevo ci vogliono grandi masse per riuscire a fermarne qualcuno e allo stesso tempo poterli rivelare sfruttando l'effetto Cherenkov, cioè la luce che le particelle cariche prodotte dall'interazione di questi neutrini di alta energia o nel mezzo stesso o nelle sue vicinanze, nelle vicinanze dell'esperimento, producono e che muovendosi all'interno del ghiaccio, in questo caso ad una velocità superiore a quella della luce nello stesso mezzo, per questo effetto che chiamiamo Cherenkov, sono in grado di emettere dei lampi, diciamo, di luce bluastra che a occhio nudo non si vedono, però con strumenti, occhi molto sensibili che chiamiamo fotomoltiplicatori, sono in grado di vedere. Quindi il concetto è di infilare di a profondità nel ghiaccio, nel caso di IceCube, tutta una serie, circa 5.000 di questi fotomoltiplicatori che costituiscono una rete di occhi di sensibili in grado di ricostruire traiettoria, energia delle particelle prodotte dall'interazione di questi neutrini di origine astrofisica. La stessa cosa avviene nell'acqua, noi abbiamo...
0: E tra poco ci torneremo tra poco, sì. Lucia Botano, per raccontare l'esperimento che si trova a largo delle coste della Sicilia orientale, che appunto è un altro importante presidio sulla nostra terra per osservare appunto la presenza di neutrini. È stato nel 2013 che IceCube lì in Antartide è riuscito ad osservare il primo neutrino ad altissima energia proveniente dallo spazio profondo, perché era difficilissimo appunto da catturare. Guido Tonelli, intanto le voglio menzionare il messaggio di Paolo al 335-5634-296 che dice: Tonelli è diventato il nostro Virgilio nella selva della materia oscura e tra i gironi dove sfrecciano invisibili i neutrini. Ma questa capacità di osservare i neutrini provenienti da anche regioni molto lontane dello spazio ci ha dato accesso a un nuovo modo di studiare l'universo. Lei nel suo nuovo libro, che appunto si intitola Quel caos grandioso chiamato universo, pubblicato da Solferino, racconta anche di questi neutrini di altissima energia. E che cosa ci raccontano allora questi neutrini dell'universo?
2: Sì, è una cosa bellissima, perché, come dice Francis, dice: io sono stato doppiamente fortunato. Questo è quello che diceva Bergamo, poi ne ha sempre parlato così anche nelle conversazioni private. La prima fortuna enorme è stata di trovare ghiaccio che è talmente puro da poter evitare attenuazione della luce, insomma trasmettere la luce su centinaia di metri. Dice: se ci fossero state microscopiche bollicine d'aria, il mio esperimento sarebbe stato un fallimento totale. Nessuno lo sapeva, nessuno lo immaginava, noi abbiamo fatto la prova e con grande sorpresa abbiamo visto che si può fare. La seconda fortuna, ancora più grande della prima, è che ci sono fenomeni catastrofici nelle galassie lontane legate ai buchi neri supermassicci dai quali originano neutrini, potenzialmente anche neutrini di altissima energia. Cioè l'arrivo di questi neutrini che hanno energie 10, 100, 1000 volte superiori alle massime energie che possiamo raggiungere ad LHC non era previsto da nessuno. Cioè nessuno poteva immaginare che nel mondo esistessero, nell'universo, acceleratori così giganteschi e potenti da far impallidire quello di cui siamo così orgogliosi. E in effetti è quello che succede quando nei nuclei galattici attivi, cioè galassie che hanno al centro un buco nero supermassiccio, sono galassie molto lontane, quindi sono galassie giovani che noi vediamo diciamo agli albori, che hanno una forte dinamica, cioè questi buchi neri inghiottono enormi quantità di materiale, se vogliamo interi sistemi solari, intere stelle o l'equivalente di intere stelle. In alcuni casi è stato verificato che addirittura riescono a inghiottire un sole al giorno, l'equivalente di un sole al giorno. Immaginatevi che il disastro che questo produce, sì. La voracità. Allora, nel disgregare e spiralizzare e frantumare e rendere in poltiglia questa enorme quantità di materiale, questa materia viene disgregata, ionizza, viene riscaldata a temperature mostruose, produce il cosiddetto disco di accrescimento, che forse qualcuno ha visto in quelle immagini meravigliose dei buchi neri ricostruite dai nostri amici astronomi. La materia che cerca di precipitare verso i poli trova degli enormi campi magnetici, quindi ci sono meccanismi che assomigliano molto ai meccanismi tipici dell'accelerazione di particelle di altissima energia. Da alcuni di questi buchi neri escono getti ultrarelativistici di materia estremamente potenti, nei quali le particelle elementari vengono accelerate a velocità praticamente indistinguibili da C, e questi sono le sorgenti da cui escono fuori radiazioni elettromagnetiche di altissima energia, lampi gamma in alcuni, che tipici dell'accelerazione di particelle di altissima energia. Da alcuni di questi buchi neri escono getti ultrarelativistici di materia estremamente potenti, nei quali le particelle elementari vengono accelerate a velocità praticamente indistinguibili da C, e questi sono le sorgenti da cui escono fuori radiazioni elettromagnetiche di altissima energia, lampi gamma in alcuni casi nei decadimenti radioattivi delle particelle prodotte con

0: capitolo nuovo su cui gli scienziati del pianeta Terra lavoreranno nei prossimi decenni, forse nei prossimi secoli.
1: Ecco, quindi questo ci dà l'idea di quanto materiale, diciamo, di ricerca e di possibili scoperte sull'universo i neutrini ci forniscono. Nel frattempo, proprio in questi minuti a Stoccolma stanno venendo annunciati i Nobel per la chimica e tra poco Ilaria Stoppa sarà qui in studio con noi per dirci chi sono. Lucia Votano, vorrei tornare da lei perché menzionavamo prima il fatto che anche in Italia ci sono ricerche importanti sui neutrini, a cominciare dal Gran Sasso, dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso che lei ha diretto in passato. Questa mattina su Repubblica Antonio Zoccoli, il presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, ricordava che ha candidato il nome di Alsen all'Accademia Svedese delle Scienze per il Nobel, ma non solo il suo. Avrebbe meritato il premio anche Giampaolo Bellini, l'ideatore di Borexino, l'esperimento appunto del Gran Sasso, ma Bellini è scomparso ad agosto e durante l'annuncio, ha detto Antonio Zoccoli, del premio, ho sentito un vuoto accanto al nome di Alsen. Allora ci aiuta a capire invece al Gran Sasso come si cerca di rilevare la presenza di neutrini, altri neutrini rispetto a quelli di cui abbiamo parlato fino adesso.
2: Sì, naturalmente al Gran Sasso non possiamo studiare, non si possono studiare i neutrini di altissima energia che si studiano appunto con Ice Cube o con chilometro cubo net nel Mediterraneo, che fra l'altro ha, pur essendo ancora in costruzione, non completamente finito, ha registrato il neutrino di più alta energia mai registrato, superiore ai 200 PeV. Il PeV è un'unità di misura di energia di 10 alla 15 electron volt. E l'altro esperimento che misura i neutrini di natura astrofisica è quello nel lago Baikal. Veniamo invece al Gran Sasso. Il Gran Sasso, il neutrino sicuramente insieme alla materia scura è uno dei campi di ricerca e ha una lunga tradizione in questo settore. Abbiamo il laboratorio, ha cominciato proprio con i neutrini solari, prima con l'esperimento Galax-GNO. Quelli erano i tempi a cui ancora la soluzione delle oscillazioni dei neutrini per alcuni fenomeni che venivano osservati non era ancora del tutto stabilita. E al Gran Sasso, giustamente come diceva il presidente Zoccoli, ha lavorato fino a poco tempo fa quello che secondo me è stato il più bello e il più completo degli esperimenti per la misura dei neutrini solari, perché è stato in grado di misurare l'intero spettro energetico di tutti i neutrini solari, da quelli di più bassa energia del CNO fino a quelli del boro, che sono dell'energia del MeV. Quindi sicuramente sono d'accordo che l'esperimento Borexino e professor Bellini avrebbero sicuramente meritato il Nobel. Ricordo anche che ha dato altri contributi al Gran Sasso alla conferma del fenomeno delle oscillazioni, in particolare con l'esperimento Opera, che nel 2018 ha dato la dimostrazione in forma diretta delle oscillazioni, che vuol dire in forma diretta che del fascio di neutrini muonici che arrivavano dal CERN di Ginevra e che producevano neutrini muonici, in mezzo a questi neutrini sono stati rivelati 10 neutrini tau prodotto dalla oscillazione dei neutrini. E poi c'è tutto un altro grande capitolo sui neutrini molto importante attualmente al laboratorio del Gran Sasso, che è lo studio della possibile ricerca dei decadimenti di neutrino, di decadimenti doppio beta senza neutrini, che è una linea di ricerca molto importante perché ci permetterebbe di risolvere uno degli enigmi più grandi che riguarda i neutrini, cioè se sono

0: neutrini di Dirac, come le altre particelle elementari, o di Majorana, secondo la teoria del grande fisico scomparso, e questo ci aiuterebbe a capire uno dei misteri dell'universo, perché l'universo che noi conosciamo è fatto solo di materia e non di antimateria. Quindi,
1: Quanto ci possono aiutare i neutrini a, come dire, cercare di affrontare i grandi misteri, le grandi domande aperte sull'universo? Sono le 11:54, ci ha raggiunto in studio Ilaria Stoppa. Ciao Ilaria, buongiorno.
2: ciao Marco, buongiorno, buongiorno a tutte le persone che ci ascoltano.
1: Perché a Stoccolma sono stati annunciati i premi Nobel per la chimica.
2: L'Accademia Reale Svedese delle Scienze ha consegnato i premi Nobel per la chimica a Henri Kagan dell'Université Paris-Sud di Orsay e a Kenzo Sohai della Tokyo University of Science per la scoperta di effetti non lineari e dell'autocatalisi nella sintesi organica. Rimangono quindi a 8 le donne premiate con un Nobel per la chimica, e quest'anno nessuna scienziata è stata premiata.
1: Eh già, è un numero che colpisce perché effettivamente appunto sono alla fine sei i premi Nobel assegnati in questi primi 3 giorni e tutti sono andati a uomini. Allora vorrei tornare da Guido Tonelli, innanzitutto per commentare il fatto che, grazie intanto Ilaria, domani naturalmente racconteremo più in dettaglio le ricerche premiate da questo Nobel per la chimica. Commentare intanto il fatto che era dal 1992, nel caso della fisica, che il premio Nobel non veniva assegnato a una singola persona, a un singolo ricercatore, come nel caso di Francis Alsen. Quando siamo, lo sappiamo, nell'era delle grandi collaborazioni scientifiche, nel caso di Ice Cube sono oltre 450 le persone coinvolte, sono moltissimi i paesi, 14 paesi, 58 istituti di ricerca e quindi viene sempre da chiedersi quanto sia adeguato un premio che riconosce i meriti di una singola persona, in questo caso Guido Tonelli.
3: Ma in questo caso ci sono pochi dubbi. Il contributo di Francis Alsen all'idea stessa e allo sviluppo, le battaglie che lui ha fatto per mettere insieme la collaborazione per risolvere problemi tecnici sono riconosciute da tutti. Quindi lui era inevitabilmente la persona da premiare, non c'è discussione. Questo però non succede sempre in tutte le collaborazioni. Ci sono grandi collaborazioni in cui c'è una singola personalità che veramente segna il percorso della collaborazione fino alla scoperta. Ci sono altre in cui ci sono più personalità, spesso addirittura 3, 4, 5. Quindi questo rende difficile, con le regole attuali del premio Nobel, assegnare il premio a alcune di queste scoperte. D'altra parte è anche vero che il premio Nobel non è l'unico, ce ne sono molti altri. Per esempio, il Breakthrough Prize in Physics non ha queste limitazioni ed è stato utilizzato già in molte occasioni per premiare più di 3 persone. Questa è la regola del Nobel, oppure addirittura premiare intere collaborazioni. Quindi questo meccanismo oggi esiste, ci sono dei limiti per alcuni premi, per altri questi limiti non ci sono. Bisogna accettare l'idea che il Nobel sicuramente ha una statura indiscutibile, ma il riconoscimento del lavoro scientifico procede attraverso i risultati e attraverso anche premi rilevanti che sono attribuiti con regole diverse un po' in tutto il mondo.
1: E questo, insomma, è da ricordare. Esistono anche naturalmente altri premi e riconoscimenti oltre ai Nobel, che ogni anno sono appunto sempre molto attesi. Ma anche da questo punto di vista, torno da Lucia Votano, che negli anni ha sempre fatto moltissimo per promuovere, diciamo, le scelte anche nelle materie STEM tra ragazze in Italia e altrove. E questo fatto che manchino anche quest'anno scienziate donne riconosciute col premio Nobel pone degli interrogativi, Lucia Votano.
0: Sicuramente, indubbio. Adesso le cause possono essere diverse, intanto perché le donne nella scienza sono in minoranza, specialmente in alcune scienze, non nella scienza della vita. Quindi diciamo che la base da cui attingere di scienziate è sicuramente il numero minore. E spesso però ci sono state nella storia dei contributi da parte di donne che sono state in qualche modo ignorate. D'altra parte le polemiche sui Nobel ci sono più o meno sempre, ci sono stati casi di donne e anche di uomini a cui la comunità magari avrebbe avuto, di cui la comunità avrebbe avuto piacere di vedere premiati dal Nobel. Quindi sicuramente quello che diceva Guido Tonelli è molto vero, cioè si premia normalmente lo spokesperson o la persona che si ritiene abbia maggiormente contribuito, ma dietro ci sono i contributi,
1: il lavoro e le ricerche
0: di migliaia di persone.
1: Grazie Lucia Votano, lo ricordo, autrice del libro Il fantasma dell'universo, che cos'è il neutrino, per chi volesse approfondire appunto il tema di cui abbiamo parlato oggi. Grazie anche a Guido Tonelli, ricordo il suo ultimo libro, quel caos grandioso chiamato Universo, pubblicato da Solferino. Siamo giunti così alla fine di questa puntata di Radio 3 Scienza. In regia c'era Marco Pompi, alla parte tecnica Danilo Solidani, insieme a Francesca Boninconti e Ilaria Stoppa. Marco Motta vi saluta, vi auguro una buona giornata all'ascolto di Radio 3, a cominciare dal concerto del mattino.

0: ore 12.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Il concerto del mattino.
3: Puntuale come una cambiale, eccolo il concerto del mattino alle 12:40. Buongiorno da Arturo Staltri e benvenuti all'ascolto di un programma curato da Giovanna Natalini con Flaminia Scarcia in regia e Danilo Solidani alla console. Dunque il concerto di oggi, mercoledì 7 ottobre, ci porta nella sala da concerto della NDR, dell'Orchestra Filarmonica della NDR di Hannover, con Andrew Manzi alla direzione. Due pagine tutto sommato lontane nel tempo, ma come ispirazione neanche tanto, potremmo dire, diversificate, perché apriamo con un celebre concerto per orchestra d'archi del 1948 di Grażyna Bazewiczy, che è stata una grandissima violinista polacca, ma anche compositrice. E proprio questo concerto per orchestra, quindi orchestra d'archi, quindi senza fiati, senza percussioni, venne poi eseguito nel 1950 ed ebbe numerosissimi premi. Fu insomma acclamato, un concerto che si ispira in un certo senso anche all'antico concerto grosso, al concerto barocco, soprattutto nel movimento iniziale, questo allegro, proprio con la formula del ripieno e del concertino. Dunque violino e violoncello sono gli strumenti solisti, e mentre l'orchestra appunto dà questo senso del ripieno. E ci sono proprio le classiche, diciamo, il classico atteggiamento a specchio, un primo tema che diventa un po' emblematico quasi di tutto il concerto di Grażyna Bazewiczy, con questo movimento quasi a pendolo che va e torna con il movimento a specchio. Insomma, c'è questo senso di periodicità che in qualche modo permea tutto questo primo movimento, mentre i motivi decisamente classici nella scrittura, non dimentichiamo che comunque Grażyna Bazewiczy ha avuto poi vari periodi, ha abbracciato anche la musica più contemporanea arrivando fino alla atonalità, ma in questo momento è legata comunque alla forma del concerto barocco, quindi anche una forma di contrappunto in certi momenti. Dal primo movimento, da questo allegro iniziale, si passa poi invece al movimento successivo, un secondo che invece è un andante. L'andante è un esempio di come Bazewiczy riesca a coniugare una forte emotività con uno spirito profondamente romantico, con questo tema che sembra quasi di derivazione popolare, quasi una sorta di ninna nanna di cantilena che permea un po' tutto questo andante, volutamente monotona, ma questa forma appunto di ninna nanna crea poi attraverso i solisti e l'ensemble questo gioco molto cullante, molto caratteristico. E poi siamo col movimento finale. Il finale è un vivo che riprende un po' le atmosfere del movimento iniziale, e quindi alternanza di orchestra e di solisti, movimenti a specchio, una agilità anche tematica e anche notevole dal punto di vista delle modulazioni. Insomma, diciamo che il concerto fu acclamato, venne eseguito per la prima volta il 18 giugno 1950, era Gregory Fritelberg alla direzione, che era molto noto come direttore d'orchestra, ed ecco che la compositrice ricevette il premio, il State Prize for the Work, ovvero il premio di Stato per la migliore opera dell'anno. Dunque l'ascoltiamo, questo concerto per orchestra d'archi che dura circa 14 minuti, con Andrew Manzi e l'Orchestra Filarmonica della NDR.

Il concerto per orchestra d'arc di Gražina Basevici con l'allegro andante vivo, qualche ascoltatore propone Gražina, ma l'accento pare che sia proprio su questa sorta di Z che diventa una G, grande artista polacca, e dalla Polonia ora andiamo a Antonin Dvorak, la sua terza sinfonia, l'opera 10. Ecco dunque, dopo le prime due sinfonie in cui ancora l'artista sta, diciamo, cercando una sua strada, ecco la terza sinfonia che già comincia compiutamente a mettere così in luce quelle che sono le sue grandi caratteristiche. È una sinfonia in B bemolle maggiore che Dvorak compone nel 1873, ma verrà pubblicata solamente postuma nel 1912. Comunque era stata eseguita l'anno successivo, nel 74, grazie a Bedřich Smetana, che aveva diretto l'orchestra a Praga. E Dvorak l'aveva già presentata insieme a altre opere in un concorso addirittura che era stato organizzato dall'Accademia dell'Austria. Aveva ottenuto tra l'altro un premio in denaro. Non dimentichiamo che Dvorak era del 41, quindi era ancora piuttosto giovane, stava formando anche dal punto di vista, diciamo, delle sicurezze, quello che era il suo bagaglio musicale. Dunque, questa terza sinfonia è in tre movimenti però piuttosto lunghi, piuttosto elaborati, ed è veramente un grande progresso rispetto alle due sinfonie precedenti. Allora, si apre con un allegro moderato che ha una sorta di veemenza quasi cavalleresca, ma molto lirica anche in un certo senso, quasi wagneriana per certi atteggiamenti. Poi un bellissimo, molto ampio adagio molto, che si adagia proprio su un clima, uso questo termine, meditativo, ogni tanto così tinto da una sottile angoscia e una profonda solennità, quindi quasi una marcia, anche in cui i fiati vengono trattati molto bene. E poi si chiude con il finale allegro vivace, ritorna un po' a Wagner con questi elementi un po' altisonanti, frammenti sonori che si accumulano e danno questo grande senso di vittoria a questa terza sinfonia di Antonin Dvorak, l'opera 10, che vi ripeto ascoltiamo dall'Orchestra Filarmonica della NDR, diretta da Andrew Manzi, in concerto a Hannover lo scorso 19 giugno, e che dura 35 minuti.

0: D'accordo, non è l'Antonin Dvořák delle grandi sinfonie, della settima, dell'ottava, della nona, questa è la terza, però insomma già sta costruendo un percorso e anche un linguaggio molto personale. È la sinfonia numero 3, opera 10, era Andrew Manzi con l'Orchestra Filarmonica della NDR in concerto a Hannover il 19 giugno di quest'anno. E questo, appunto, questo ultimo ascolto conclude anche l'appuntamento con il concerto del mattino. Dunque restate su Radio 3. Ovviamente Arturo Stalteri vi ringrazia e vi saluta accanto a Giovanna Natalini che cura il concerto, Flaminia Scarcia che è stata in regia e Fabio Zampa alla console. Vi ricordo che tra poco c'è Suona Luna, Richard Strauss, un ritratto 130 anni dopo, così parlò Zarathustra di Paolo Tortiglione che ci racconta questo importante musicista a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento. Noi ci sentiamo domattina alle 9.30 quando ci troveremo insieme per l'appuntamento con la musica di Primo Movimento. Buon proseguimento su Radio 3.
1: Ho incontrato Yair Golan, il 64enne candidato della sinistra israeliana. Alla domanda «Sei tu il nuovo Rabin?» mi ha risposto «Io non sono Rabin, ma farò quello che ha fatto Rabin». Questo è Israele Anno Zero. In 7 puntate vi racconto i protagonisti delle elezioni israeliane. Ognuno di loro è un mondo, uno spaccato di questa società divisa.
2: Israele Anno Zero di Davide Lerner, un podcast originale di Radio 3 disponibile in 7 episodi su Rai Play Sound.
3: Rai Radio 3.
4: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
5: Ho come il sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
6: Anch'io, anche.
4: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
6: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
4: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
7: Venere chiama Terra, mancano 2 colleghi al workshop.
8: Qui Terra, i colleghi sono in smart working su Plutone.
9: Con il software PeopleLink, Sistemi scrive il futuro digitale nella gestione dei processi HR e vi porta su un altro pianeta.
10: Il futuro è digitale, con PeopleLink è più personale.
9: www.sistemi.com.
11: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.
12: Suona Luna.
13: Richard Strauss. Un ritratto 130 anni dopo Also sprach Zarathustra di Paolo Tortiglione. A cura di Federico Vizzaccaro con Benedetta Annibali.
14: Buongiorno e benvenuti alla terza puntata del ciclo che Suona Luna dedica a Richard Strauss. Con me in studio Vincenzo Mercadante e Federico Vizzaccaro alla regia. Ieri abbiamo raccontato uno Strauss in piena crescita artistica dai 24 ai 34 anni e i suoi grandi e complessi poemi sinfonici. Oggi riprendiamo immaginando invece di recarci a piedi presso la sua villa di Garmisch, dove Richard Strauss abitò per gli ultimi 40 anni della sua vita. La villa venne costruita e progettata dall'architetto Emanuel von Seidl tra il 1907 e il 1908 e fu pagata con i proventi dell'opera Salomè, che l'imperatore di Germania, Guglielmo II, che pur stimava Strauss, considerava una sciagura per il suo autore. Si dice che si lasciò sfuggire un commento poi rimasto celebre. «Mi dispiace che abbia composto questa Salomè. Mi è simpatico, ma con quest'opera si farà molto male». Strauss, anni dopo, ribatté con una sola frase. «Fu proprio quel male a permettermi di costruire la villa a Garmisch». Credo che in questo scambio ci sia il ritratto dell'uomo di cui parliamo oggi. Il coraggio, ma anche il denaro. Un'opera così discussa, che probabilmente avrebbe stroncato la carriera di chiunque altro, lo rese invece l'operista più ricco e più discusso nell'Europa musicale di quel periodo. Strauss riuscì a trasformare tutte le polemiche in un ottimo affare. Nel giro di 6 anni, tra il 1905 e il 1911, Strauss scrisse ben 3 opere che lo collocarono al centro della scena teatrale europea. 2 che scossero il pubblico fin quasi alla rivolta, e poi 1/3 che lo riconquistò con mezzi opposti. Sto parlando di Salomè, Electra e Il Cavaliere della Rosa. Iniziamo subito a capire in quale mondo sonoro ci troviamo, con l'inizio di Salomè. Musica non certo da ascolto distratto.

Angelica!

Vorrei raccontarvi come Strauss arrivò alla composizione di Salomè. Nel 1898 entrò all'Opera di Corte di Berlino come primo direttore. Aveva 34 anni ed era già celebre in tutta Europa per i poemi sinfonici. Il teatro musicale, che lo interessa in questo periodo più di ogni altra cosa, gli aveva però riservato fino a quel momento soltanto delusioni. Infatti, come abbiamo visto ieri, la prima opera Guntram era stata un mezzo fiasco a Weimar e aveva ricevuto un netto rifiuto a Monaco. La seconda, Feuersnot, del 1901, era una commedia satirica e provocatoria, con una punta di autobiografia molto polemica contro la sua città natale, che non aveva capito Guntram. Ottenne un discreto successo a Dresda, ma senza imporsi nel repertorio, in ogni caso scritta in uno stile e linguaggio armonico tutto sommato tradizionale. Per due volte Strauss aveva bussato alla porta del palcoscenico e per due volte era rimasto sulla soglia. Il terzo tentativo cambiò tutto e cambiò in qualche modo la storia dell'opera del Novecento. A Dresda, sotto la bacchetta del direttore Ernst von Schuck, videro la luce quasi tutte le opere di questi anni. Il legame con quel teatro e con quel direttore fu una delle alleanze professionali più solide della sua carriera. Dobbiamo partire da un momento particolare. Siamo nel 1902 e Strauss assiste a Berlino a una rappresentazione teatrale di Salomè di Oscar Wilde, nella traduzione tedesca di Hedwig Lachmann. Il dramma lo cattura subito. Decide di ricavarne un'opera lavorando direttamente sul testo tedesco, senza un librettista di mestiere. Lo riduce di circa un terzo, taglia gli episodi secondari e asciuga le immagini più ornate del linguaggio di Wilde. L'operazione non è solo di forbici. Wilde aveva costruito il suo dramma attorno alla figura di Erode e Strauss molto acutamente sposta invece il centro di gravità su Salomè, la principessa adolescente che desidera il profeta Jochannan, donna che viene respinta e che ottiene in premio dal padre la sua testa mozzata. Il compositore la definì con una formula che dice tutto sulle difficoltà della parte: una sedicenne con la voce di Isotta. Serviva cioè la potenza di una cantante wagneriana, ma dentro il corpo di una ragazzina. È cosa non facile, quasi impossibile, come sa bene ogni cantante. L'opera è in un atto unico, senza intervalli, dura poco più di un'ora e mezzo, e c'è una continua tensione che non conosce pause. L'orchestra richiesta è vastissima, oltre 100 strumentisti, con una sezione di fiati e di percussioni veramente fuori dall'ordinario.

Il linguaggio musicale usato è la provocazione più profonda, forse ancora più del soggetto. Strauss costruisce due mondi sonori contrapposti. Yohanan, il profeta, che si esprime in modalità diatonica, ferma, quasi arcaica, ancorata a tonalità stabili. Al contrario, Salomè, Erode e la corte si muovono invece in un cromatismo febbrile che in molti tratti sfiora la dissoluzione della tonalità stessa. Il desiderio della principessa è scritto in armonie che mutano di continuo, che passano da un centro all'altro senza mai fermarsi. La famosa danza dei sette veli, che Strauss compose per ultima, è di fatto un poema sinfonico incastonato nell'opera. Una musica insinuante, capricciosa, che accelera fino a una frenesia da valzer scatenato. Molti la giudicano la pagina più debole del lavoro. Può darsi, magari è questione di gusti. Ma la sua celebrità la si deve al fatto che fa però esattamente ciò per cui è scritta, cioè condurre la principessa e lo spettatore verso un climax.

Il finale è la scena che fece gridare allo scandalo. Salomè canta il proprio amore alla testa mozzata del profeta e la bacia. La musica raggiunge un punto di dolcezza, direi morbosa, una bellezza che molti spettatori trovavano intollerabile, proprio perché era bellezza e non orrore.

La prima esecuzione si tenne a Dresda il 9 dicembre 1905. Alla prima austriaca, a Graz, nel maggio del 1906 erano presenti Gustav Mahler, Giacomo Puccini, Arnold Schoenberg e anche il giovane Alban Berg. Fu un trionfo e un caso anche. Si racconta che alcuni ben pensanti evitassero per strada il direttore Schuch. Il pubblico invece richiamò gli interpreti alla ribalta a lungo. Il giorno dopo Strauss scrisse alla moglie Pauline, rimasta a Berlino, una lettera semplice e contenta. Gran successo, applausi per 10 minuti. Il caso Salomè esplose successivamente in tutta la sua ampiezza. A Londra un medico scrisse al Times per denunciare l'opera come l'esposizione più ripugnante di degenerazione che avesse mai sentito o immaginato. A Vienna il censore di corte ne vietò la rappresentazione e la città non l'avrebbe ascoltata al proprio teatro d'opera prima del 1918, pensate. A New York il Metropolitan ne programmò alcune recite nel gennaio del 1907, ma le ritirò dopo le proteste seguite alla prova generale, tenuta di domenica davanti a un pubblico appena uscito dalla messa. A Berlino l'imperatore acconsentì soltanto a condizione che alla fine comparisse in cielo la stella di Betlemme, a suggerire una redenzione che nel dramma non esiste. Nel giro di 2 anni Salomè fu replicata circa 25 volte in 25 città diverse. Mahler la difese con convinzione, la definì una delle grandi opere del suo tempo e si adirò perché la censura viennese gliela impediva. Lo scrittore americano Alex Ross, nel suo libro sulla musica del Novecento, colloca proprio qui, alle prime recite di Salomè, la nascita simbolica della modernità musicale. Per Strauss intanto i diritti di autore crescevano e la villa di Garmisch fu terminata e restò la sua casa per il resto della vita.

Di solito, quando si parla di artisti, compositori, come luogo comune li immaginiamo concentrati notte e giorno solo sulla loro arte e su questioni strettamente collegate alla scrittura, spesso tralasciando che tutti gli artisti sono pur sempre persone e come tali hanno bisogno di denaro per vivere. Sarebbe interessante raccontare i grandi compositori dal punto di vista del loro rapporto col denaro, ma per quello che oggi ci interessa vorrei raccontare questo lato di Strauss, perché è quello che i suoi detrattori gli hanno più rinfacciato, allora e anche dopo. Strauss era un uomo pratico, molto attento agli incassi e per nulla indifferente al proprio patrimonio. Nel 1903 fu tra i fondatori di una società tedesca per compositori, nata per difendere i diritti economici degli autori sulle esecuzioni pubbliche delle loro opere. Una specie di SIAE, che da noi in Italia era nata nel 1882, per l'iniziativa di un gruppo di intellettuali e autori, tra cui c'erano, oltre a Giuseppe Verdi, anche Giosuè Carducci, Edmondo De Amicis e Francesco De Santis. Era una battaglia moderna e giusta, che oggi diamo per scontata, ma che ai tempi appariva quasi eversiva, ovvero l'idea che un compositore dovesse essere pagato ogni volta, e sottolineo ogni volta, che la sua musica veniva eseguita. Era un'idea totalmente nuova all'epoca. Nello stesso periodo compose la Sinfonia Domestica, un poema sinfonico dedicato alla propria vita familiare, con tanto di scene coniugali e del bagnetto del figlio. La diresse a New York nel 1904 durante una tournée americana. Alcune di quelle esecuzioni, tenute nel grande magazzino Wanamaker, gli furono rimproverate per la loro aria commerciale. Un artista serio, si disse, non suona tra i banchi di un emporio. Amava giocare a scat, il gioco di carte tedesco, con una dedizione quasi proverbiale, ritagliandosi partite anche nei ritagli di tempo della vita musicale e teatrale. Da questi racconti di uomo normalissimo, il ritratto che ne emerge è colmo di contraddizioni. In scena Strauss, in questo periodo compositivo, mette necrofilia e temi macabri. Nella vita invece è un borghese bavarese ordinato che gestisce con cura i contratti, gioca a carte come chiunque altro e si costruisce una villa con gli onesti proventi del proprio lavoro. Chi cercava nell'artista d'avanguardia anche un ribelle nei costumi rimase deluso. Strauss scandalizzava solo sul pentagramma. Una delle svolte più importanti di tutta la sua vita avvenne nel 1906 quando Strauss vide a teatro un altro dramma che lo colpì profondamente. Era l'Elettra di Hugo von Hofmannsthal, poeta e drammaturgo viennese di cultura finissima, che era già celebre giovanissimo per i suoi versi. Da quell'interesse nacque non solo un'opera, ma il sodalizio più importante della sua vita di compositore di teatro. Strauss e Hofmannsthal, che aveva allora 32 anni, avrebbero lavorato insieme per oltre 20 anni, fino alla morte del poeta nel 1929. Erano diversi in quasi tutto. Hofmannsthal era aristocratico, letterato, incline all'introspezione, al simbolo. Strauss invece era concreto, teatrale, interessato all'efficacia scenica più che alla profondità filosofica. Da quella distanza e dalle tensioni che ne derivavano, nacquero però una serie di capolavori. Questo grande sodalizio artistico è oggi testimoniato da centinaia di lettere, un epistolario di immenso valore che va dal 1900 al 1929, ricchissimo di particolari sulla genesi delle sue opere e ricco anche di situazioni umane e professionali qui impossibili da riassumere, ma di cui dirò qualcosa in più tra poco. Elettra andò in scena a Dresda il 25 gennaio 1909 con Schuck sul podio e credo sia una delle partiture più estreme a livello di linguaggio che Strauss abbia mai scritto. C'è un accordo, in particolare subito all'inizio, il famoso accordo di Elettra, così aspro da essere entrato nella storia dell'analisi musicale come emblema di questo estremismo. Ascoltiamolo. Il soggetto dell'opera viene da Sofocle, ripensato dalla sensibilità di Hofmannsthal. Elettra attende il ritorno del fratello Oreste per vendicare l'assassinio del padre, Agamennone, ucciso dalla madre, Clitemnestra, e dal suo amante.
Strauss traduce questa materia arcaica in un linguaggio di grande violenza. Le dissonanze si accumulano fino a punti in cui l'orecchio fatica a trovare un centro tonale. Dentro quella durezza vivono pagine di grande varietà. La musica di Clitemnestra dipinge la colpa e il disfacimento tra insonnie, visioni e paure notturne. La scena del riconoscimento fra Elettra e Oreste apre invece un'osi improvvisa di armonia, una tenerezza sospesa prima che il dramma precipiti verso il duplice omicidio. Alla fine Elettra danza sulla propria ebbrezza di vendetta e cade a terra, senza vita. Con Elettra, Strauss arriva al confine più avanzato del proprio modernismo. Molti si aspettavano che lo varcasse, spingendosi verso la dissoluzione completa della tonalità che di lì a poco Schoenberg a Vienna avrebbe teorizzato e realizzato. Strauss fece il contrario, si fermò, tornò indietro. La scelta di cambio di linguaggio gli fu rimproverata come una perdita di coraggio da alcuni, ma elogiata da altri come una prova di libertà. La critica musicologica si divide da allora su questa scelta. Alcuni vi lessero una ritirata, quasi un tradimento alla modernità che Salomé ed Elettra avevano annunciato. Altri vi riconobbero una decisione consapevole e matura. Strauss non abbandonava la ricerca, la spostava altrove. Rinunciava alla provocazione per costruire un classicismo tutto suo, fatto di memoria, di ironia, di dolcezza. Le due letture convivono e credo abbiano ragione entrambi.

abbiamo prima accennato alla collaborazione con Hofmannsthal perché è uno dei casi più documentati e affascinanti della storia dell'opera. Il carteggio rivela come i due lavoravano quasi sempre a distanza, per lettera. Il loro carteggio è un documento straordinario. Si vedono il poeta e il musicista discutere, correggere, a volte scontrarsi apertamente. Hofmannsthal difendeva la propria poesia e i propri simboli. Strauss chiedeva concretezza scenica, tagli, situazioni che funzionassero davanti al pubblico. Reclamava versi su cui la musica potesse respirare e non esitava a chiedere modifiche che al poeta apparevano brutali. Vorrei farvi ascoltare il parere ed il tono di Hofmannsthal in una delle sue ultime lettere, quella del 7 maggio 1929, quando ormai il loro rapporto era già maturo e sperimentato. Il poeta morì pochi mesi dopo, a luglio, per un attacco di cuore, mentre stava per partecipare al funerale del figlio Franz, suicida. In questa lettera scrisse a Strauss: «Con quest'opera, per la prima volta nella nostra vita, siamo finiti in una situazione ingarbugliata. Vede, potrebbe anche essere che all'inizio una specie di innamoramento per il soggetto mi avesse accecato nascondendomi i suoi punti deboli. Ma un tale errore non può sussistere per 2 anni, in cui sono abbastanza numerosi i periodi di umore critico e tetro. Insisto, questo nuovo soggetto contiene personaggi vivi, ben delineati, simpatici. Unisce questi personaggi in una trama avvincente fino alla fine, imprevedibile da momento a momento, ed in ciò assai superiore al nostro lavoro più antico. Mi pare anche che la sua impressione, quando le ho letto in inverno il secondo e terzo atto, fosse realmente positiva e che i 2 atti la colpissero, presupponendo sempre una felice trasformazione del primo atto. Poi in lei è prevalso di nuovo l'atteggiamento più freddo. Mi chiedo però se a ciò non contribuisca un'altra volta il pensiero dell'effetto che il lavoro farà sugli altri, sul pubblico. O non sarà che qualcuno, non so chi, le ha espresso un giudizio negativo? Con i giudizi degli estranei la situazione è sempre difficile. Da parte mia imploro le poche persone a cui ho mostrato il libretto di dirmi la verità, perché a me importa la verità, non la cortesia, ma tutti parevano entusiasti. E chi è la persona competente? Quando avrò pronto il primo atto lo leggerò a Reinhardt, anche se del suo giudizio, che accetterei senz'altro per i lavori di prosa, non sono tanto sicuro per un libretto d'opera. Da questa dialettica nacquero, dopo Elektra e Il Cavaliere della Rosa, altre opere che incontreremo più avanti nelle prossime 2 puntate. Strauss, dopo aver scritto da solo il testo di Salomè, trovò in Hofmannsthal un interlocutore capace di dargli ciò che da solo non sapeva costruire: strutture drammatiche, complesse, personaggi ambigui, un pensiero. E in cambio offrì al poeta ciò che nessun altro poteva offrirgli, cioè una musica che rendeva immortali le sue parole.

Quello che abbiamo ascoltato era l'inizio del Rosenkavalier, Cavaliere della Rosa. Una svolta arrivata nel 1911 col volto sorridente di una commedia. Il Cavaliere della Rosa è ambientato nella Vienna settecentesca dell'imperatrice Maria Teresa. Qui al posto del sangue del mito greco troviamo invece una vicenda di amori e di equivoci galanti. La matura marescialla ha un giovane amante, il conte Octavian. Il ragazzo, incaricato di portare per conto altrui una rosa d'argento alla giovane Sophie, se ne innamora all'istante e sullo sfondo il rozzo e vanesio barone Ox viene messo alla berlina. Hofmannsthal costruì un libretto di eleganza linguistica finissima con una lingua viennese in parte inventata e Strauss rispose con la musica più immediatamente amabile che avesse mai scritto fino a quel momento per un'opera.

Il ritmo è chiaro e limpido, come avete ascoltato. I valzer che attraversano l'opera sono un anacronismo consapevole, cosa abbastanza ovvia, dato che nella Vienna settecentesca di Maria Teresa il valzer non esisteva ancora, sarebbe nato quasi un secolo dopo. Strauss lo sapeva perfettamente, ma li scrisse ugualmente perché nell'orecchio dell'ascoltatore il valzer è Vienna, è ormai sinonimo della stessa città. Non è quindi una ricostruzione storica, è una nostalgia deliberata, una città sognata più che ricordata. Direi però che il centro dell'opera non è comico. È piuttosto il monologo in cui la marescialla riflette sul tempo che passa, sulla propria giovinezza che scivola via, sulla rinuncia che l'attende. E c'è poi la scena della presentazione della Rosa d'Argento, dove l'orchestra si fa cristallo con celesta e arpe che scintillano attorno alle due voci giovani. Ma c'è anche il finale, che ascolteremo a fine trasmissione, quando la marescialla decide di lasciare andare Octavian verso Sophie. Un terzetto che è per tre voci femminili, seguito da un duetto d'amore di limpidezza quasi, direi, mozartiana, che a mio parere resta una delle vette liriche di tutto il teatro straussiano.

La prima a Dresda il 26 gennaio del 1911, ancora con Schuch, fu un successo enorme e immediato. Alla messa in scena collaborò anche il grande regista Max Reinhardt. Si organizzarono treni speciali per portare il pubblico a Dresda. Il Cavaliere della Rosa rimane ancora oggi, epoca predominata dalla voglia di ascolti più facili, l'opera di Strauss più rappresentata nel mondo. Siamo adesso nel 1911. Strauss è uno dei compositori viventi più famosi del mondo di allora, mentre Stravinsky stava componendo la sagra. Era ricco, affermato, corteggiato dai teatri europei e americani. Aprì con Salomè e con Elektra una frontiera che poi scelse di non oltrepassare, lasciando ad altri, a Schoenberg e alla sua scuola, il compito di spingersi nella tonalità. Da qui in avanti la sua vicenda si intreccia sempre più strettamente con quella di Hofmannsthal e con quella di Vienna. Arrivano gli anni della Grande Guerra, di un mondo che cambia sotto i suoi piedi e di uno Strauss che comincia a essere percepito come un sopravvissuto, l'ultimo romantico di un secolo che ormai corre altrove. Ma di questo parleremo nella prossima puntata. Paolo Tortiglione vi ringrazia per l'ascolto, sempre insieme qui a Federico Vizzaccaro, alla regia, e vi diamo appuntamento domani, alla stessa ora, sempre qui, sulle frequenze di Rai Radio 3. Vi aspettiamo.

0: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.
1: RAI Radio 3.
2: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti, tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Io e Stio siamo cresciuti come fratelli, eravamo sulla stessa lunghezza d'onda. Ti dico un segreto?
4: Sì?
3: Giura che non lo dirai.
5: Katy, che cosa c'è tra te e Stio?
6: È roba vecchia, Bourne, siamo solo amici.
7: Il racconto di un'estate che segna la fine dell'adolescenza.
8: Danny, svegliati! Non possiamo farci imbeccare qui dentro.
9: Smettila di prendermi a calcio.
8: Fermati, Burner.
7: Ready or Not, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
10: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Ore 13 e 45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: 7 ottobre, 3 anni fa, il massacro di Hamas. Israele ricorda le oltre 1200 vittime della furia terroristica nei kibbutz. Minuto di silenzio alla Knesset, manifestazioni in tutto il mondo.
4: No all'odio religioso e all'antisemitismo, il messaggio del presidente Mattarella che su Gaza dice intollerabile devastazione umana. La premier Meloni avanti per la soluzione a due stati.
3: Guerra in Ucraina, almeno 15 morti negli attacchi russi della notte. Zelensky, un regalo di compleanno per Putin. 20 anni fa l'omicidio di Anna Politkovskaja e alla giornalista scomoda che osò sfidare il regime.
4: Nobel per la chimica, premiati il francese Henri Kagan e il giapponese Kenzo Sohari. Con i loro studi hanno risolto il mistero della simmetria degli aminoacidi.
3: A tutti una buona giornata da Francesca Quattrocchi e Simona Petracca. Commemorazioni in Israele per l'anniversario della strage del 7 ottobre, 3 anni fa, è il giorno dei parenti delle vittime e dei sopravvissuti. Ci sono le foto, le storie di chi ha perso la vita in quel massacro, il ricordo ma anche la rabbia. Tra i luoghi simbolo, il kibbutz di Reum, dove si teneva il Nova Festival e dove quasi 300 persone furono uccise dai terroristi di Hamas. La corrispondente.
5: Arrivano ondate qui al sito dove si teneva il Nova Festival. Alcune famiglie di persone uccise si sono ritrovate fin dall'alba per essere qui alle 6:29 quando tutto è cominciato. Poi gruppi di studenti, militari, persone che sentono di dover essere oggi in uno dei luoghi simbolo del massacro del 7 di ottobre di 3 anni fa per mano di migliaia di terroristi di Hamas. I familiari dei giovani uccisi puliscono i sassi deposti sotto le foto dei loro cari. Dei grandi pannelli raccontano la storia di ognuno di loro affinché chi ha perso la vita qui 3 anni fa non sia solo un volto. A venire a metà mattina anche l'ex generale Eisenkot, il concorrente più diretto del premier Netanyahu alle prossime elezioni. I familiari che si ritrovano qui chiedono delle risposte, quelle che non sono mai state date in questi 3 anni, perché il paese che vive sulla sicurezza ha fallito in quel modo, non è stato in grado di proteggere i propri cittadini. E in tanti sperano che il prossimo 27 ottobre, quando il paese andrà al voto, ci sia un cambio radicale, che venga istituita quella commissione d'inchiesta indipendente chiesta da tanti. Non sono mancate le proteste anche in alcune parti del paese. La ferita è ancora profonda e aperta, difficile da rimarginare. Da Reim, Maria Gianniti, GR3.
4: E le ambasciate israeliane nel mondo stanno organizzando eventi commemorativi e testimonianze di familiari delle vittime, oltre che di sopravvissuti alla prigionia e al massacro. A Parigi è inaugurato un viale intitolato Shiri Ariel Kfir Bibas, la madre e i 2 bambini rapiti e morti durante il sequestro. A Berlino circa 1000 agenti di polizia per garantire la sicurezza nella città per gli eventi organizzati oggi. In Australia si è tenuta una cerimonia ufficiale a Bondi Beach, teatro dell'attentato del 14 dicembre 2025, durante le celebrazioni della Hanukkah, manifestazione commemorativa anche a New York.
3: Vicinanza al popolo di Israele e alle famiglie delle vittime dal presidente Mattarella e dalla premier Meloni. La spirale di inaudita violenza va fermata, ricreando invece presupposti oggi compromessi della convivenza tra israeliani e palestinesi, scrive il capo dello Stato, che poi parla della situazione a Gaza. È in atto una devastazione umana e materiale intollerabile. L'Italia continuerà a lavorare per una pace che garantisca agli israeliani sicurezza e ai palestinesi libertà e dignità, il messaggio della premier Giorgia Meloni, che aggiunge: andremo avanti per la soluzione dei due stati.
4: In Ucraina è salito a 11 morti il bilancio dell'attacco russo con missili e droni nella notte, il più sanguinoso nella città di Priluce a nord, dove ancora si scava tra le macerie di un palazzo sventrato.
6: I missili hanno strappato via ogni quotidianità possibile dal centro abitato di Priluce, nel nord del paese. Nelle riprese diffuse dalla polizia, un soccorritore cammina tra le macerie con un bambino ricoperto di polvere che gli si aggrappa al collo. Era l'alba quando è stato sventrato un grattacielo e un centro culturale per bambini e ragazzi. Un regalo per Putin, commenta Amaro Zelensky. Il capo del Cremlino compie oggi 74 anni, ma oggi si celebra anche un abitato di Priluki, nel nord del paese. Nelle riprese diffuse dalla polizia, un soccorritore cammina tra le macerie con un bambino ricoperto di polvere che gli si aggrappa al collo. Era l'alba quando è stato sventrato un grattacielo e un centro culturale per bambini e ragazzi. Un regalo per Putin, commenta Amaro Zelensky. Il capo del Cremlino compie oggi 74 anni, ma oggi si celebra anche un altro anniversario. 20 anni fa, l'omicidio di Anna Politkovskaya, la giornalista scomoda.

0: A essere il bersaglio principale. Danneggiata per la seconda volta la principale centrale termoelettrica della regione della capitale, mentre proprio in città arrivava il comitato militare della NATO per ribadire il sostegno incondizionato dell'alleanza. All'Ucraina, intanto, arriva un altro 1,2 miliardi di euro dall'Unione Europea, portando a quasi 13 miliardi le erogazioni. Da Bruxelles, Carla Frogheri, GR3.
1: Gli elevati costi dell'energia potranno pesare nel 2027 per non meno dello 0,2% del PIL, lo ha detto il ministro dell'economia Giorgetti all'assemblea di Federtrasporto. Il ministro ha anche affermato che è legittima la richiesta italiana all'Unione Europea di tener conto della realtà, partendo dal principio che abbiamo dimostrato di essere in questi anni addirittura più rigorosi nel rispettare le regole di bilancio.
2: Negli Stati Uniti ha ripreso conoscenza Krista Pike, la cinquantenne sopravvissuta a due iniezioni letali in Tennessee. I suoi avvocati parlano di sviluppo senza precedenti. Condannata a morte per l'omicidio di una sua coetanea quando aveva 18 anni, la donna resta ammanettata in ospedale pur avendo subito gravi lesioni alle braccia a causa delle flebo di pentobarbital.
1: Le proteste studentesche in Francia, domani nuova manifestazione nazionale mentre il governo cerca di allentare le tensioni. È stato infatti deciso che la polizia non potrà più usare granate stordenti contro i ragazzi dopo l'amputazione di una mano subita da un quindicenne. La corrispondente Alessandra De Stefano.
3: Sì, vi stiamo parlando qui da Boulevard Saint-Germain, accanto alla facoltà di Sciences Po, una manifestazione in corso, proteste degli studenti e le forze dell'ordine si stanno confrontando da questa mattina. C'è stato un lancio di lacrimogeni in questa giornata, una delle tre di sospensione delle lezioni, così come ha voluto ieri il ministro, il primo ministro Le Cornu. Tensione tra polizia e studenti qui a Parigi, nella facoltà, una delle facoltà più importanti. Il ministro dell'Interno Nunez questa mattina ha annunciato alla radio che è stato sospeso l'uso delle granate stordenti. L'episodio più grave è relativo proprio ai fatti di Lens. A un ragazzo di 15 anni è stata amputata una mano proprio perché è stato colpito da una granata. Tra l'altro sua mamma questa mattina ha spiegato alla televisione che la granata il ragazzo non stava raccogliendola, ma è stato colpito. Va detto che i feriti al momento sono 254 dall'inizio delle manifestazioni, 6.500 i fermati e il 90% sono minorenni. Questa sera il primo ministro parlerà in diretta TV. Fine a voi.
2: La Camera ha approvato questa mattina la fiducia sull'articolo 3 della nuova legge elettorale che ridisegna alcuni collegi dell'Alto Adige e l'articolo 8 sul voto ai fuori sede. Ieri l'ok alla fiducia sugli articoli 1 e 2. Domani in aula il voto finale a scrutinio segreto.
4: Una legge per l'Italia, l'articolo 3, è un tassello fondamentale, afferma Fratelli d'Italia, che assicura sul voto finale di domani nessun problema. Con le preferenze rafforziamo il rapporto tra territorio e Parlamento, commentano da Forza Italia, e noi moderati, rivendicando la compattezza della maggioranza, sottolinea che la fiducia non cancella il percorso parlamentare. Per la Lega un voto coerente con lo spirito dell'autonomia. Simonetta Matone.
5: È una legge che garantirà stabilità e soprattutto farà bene al Paese, perché il Paese sarà governato da chi ha vinto le elezioni e non da inciuci, accordi di palazzo.
4: No, la fiducia da futuro nazionale. Uno scempio politico e istituzionale, una legge figlia della menzogna e del fallimento, replica il PD che con le altre opposizioni annuncia ricorso alla Corte Costituzionale. Anna Scani.
6: Voluta last minute nell'ultimo anno di legislatura e gestita sia alla Camera che al Senato col chiaro mandato di non aprire nessun dialogo con le forze di opposizione.
4: Chi vi guida non si fida del vostro voto libero, dicono i 5 Stelle rivolgendosi alla maggioranza. Giorgia Meloni ha paura del voto, il conto arriverà dagli elettori, rincara VS, e da più Europa l'affondo, questa legge avvicina l'Italia a qualcosa di diverso dalla democrazia. Filippa Misano, GR3.
1: E c'è un lutto nel mondo politico. È morta a Roma la giornalista ed ex europarlamentare della sinistra Barbara Spinelli. Aveva 80 anni ed era figlia del padre fondatore dell'Unione Europea, Altiero Spinelli. Barbara era invece tra i fondatori di Repubblica e dal 2016 collaborava con il Fatto Quotidiano.
2: Assegnata a due scienziati, un francese e un giapponese, il premio Nobel per la chimica 2026 per i loro studi sulla sintesi organica delle molecole.
7: Nobel Prize in Chemistry to Henri Gagan and Kenzo Suai.
8: Al centro dei loro studi il concetto di chiralità. Il francese Henri Gagan e il giapponese Kenzo Suai hanno vinto il Nobel per la chimica 2026 per le scoperte sulla cosiddetta catalisi asimmetrica, ossia su come una reazione chimica possa produrre una sola delle due forme speculari di una molecola. Il termine chirale deriva dalla parola greca che significa mano. Come le mani, le molecole esistono in due forme chiamate enantiomeri, che sono l'immagine speculare l'una dell'altra, ma non sono sovrapponibili, spiega Lidia Armelao, direttrice del Dipartimento di Scienze Chimiche del CNR.

0: Hanno ricevuto il Nobel per la chimica perché hanno scoperto delle reazioni catalitiche in sintesi organica che consentono di ottenere alcune molecole che esistono in due varianti che sono l'una l'immagine speculare dell'altra in una sola delle due strutture. E questo ha delle implicazioni molto importanti nella scoperta e nell'applicazione di farmaci.
1: Flaminia Gullo, GR3.
2: Firmato il rinnovo del contratto per circa 137.000 dirigenti della sanità, di cui 120.000 medici e 17.000 dirigenti sanitari. L'intesa prevede un aumento medio di 560 euro lordi al mese per 13 mensilità, mobilitati in tutto 968 miliardi. Un risultato importante che riconosce il valore, le competenze e le responsabilità dei sanitari. Il commento del presidente dell'ARAN, Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, Antonio Naddeo.
1: Maltempo in arrivo, piogge sul versante tirrenico, poi su tutto il paese. Tra un paio di giorni previste temperature in calo. Sentiamo il tenente colonnello Alessandro Turchetti dell'Aeronautica Militare.
3: Una nuova fase di maltempo è giunta sulla nostra penisola, con piogge e temporali che nelle prossime ore interesseranno le regioni più occidentali. Già le prime piogge questa mattina su Roma, sulla Liguria, tra Lazio e Campania. Maltempo che si estenderà al resto del paese, con piogge e temporali diffusi su tutto il nord Italia e poi nel corso dei prossimi giorni anche sulle regioni adriatiche. Temperature ancora miti e gradevoli per le prossime 24-48 ore, poi la colonnina di Mercurio inizierà a scendere.
2: Lorena McKennitt, pluripremiata artista canadese, celebra i 30 anni dell'album The Mask and the Mirror con un'edizione speciale, materiali esclusivi e inediti e un tour che in primavera sarà anche in Europa.
4: Cosa nascondono e rivelano la maschera e lo specchio? Lorena McKennitt torna a chiederlo anche a una nuova generazione di ascoltatori. La cantatrice canadese celebra il suo album acclamato negli anni 90 per fusione di influenze spagnole, celtiche, marocchine, atmosfere rarefatte, sonorità molteplici. Un racconto che oggi l'artista ripercorre, ispirato alla Spagna del 400, storia, religioni, contaminazioni culturali e incontri. Brani come The Bonnie Swans e Marrakesh Night Market. Il nuovo album è un cofanetto di quattro dischi con note di copertina e materiali d'archivio, fotografie, interviste, una prova generale mai pubblicati prima. McKennitt torna ad affascinare con le sue storie sonore, come The Mystic Dream, tra esotismo, misticismo, sogno, full circle, in un cerchio di arte e conoscenza. Francesca Cosentino, GR3.
1: Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento di edizione Francesca Quattrocchi, che ha condotto con Simona Petracca, in regia Daniele Antelmi e Francesco Pionaglieri. Tra poco c'è Onda Verde e Meteo, prossimo GR3 16:45. A tutti una buona giornata.
5: Abbiamo trasmesso GR3.
6: No, è mio!
7: È
6: papà,
7: mio!
6: Papà, guarda!
8: Guarda questo video, fa troppo ridere.
9: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
10: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Onda Verde. Viaggiare informati.
12: Buon pomeriggio da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 13:58, apriamo in A10 in Liguria tra Varazze e Celle Ligure in direzione Ventimiglia, dove il tratto è stato chiuso con 2 chilometri di coda per un camion intraversato in galleria. Uscita Varazze con rientro a Celle Ligure attraverso la statale 1 Aurelia. Andiamo in A6 in Piemonte, nei pressi di Carmagnola, dove si registra un incidente in direzione Torino. In Lombardia in A7 un chilometro di coda per traffico intenso tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest in direzione del capoluogo. Rimaniamo in regione, in A9 all'altezza di Como Centro, un incidente che coinvolge un'auto in entrata verso la Svizzera. Andiamo ora in Abruzzo, in A14 tra l'allacciamento con la A25 e Pescara Nord in direzione Ancona, si segnala un incidente tra un camion e due auto. In A16 in Campania tra Vallata e Grotta Minarda in direzione Napoli, un altro incidente provoca rallentamenti. E infine torniamo in A14 in Puglia tra Foggia e San Severo in direzione Pescara, segnala un incendio. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
11: In collaborazione con il CIS.

0: Meteoradio.
1: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Una serata caratterizzata da instabilità e piogge diffuse sulle regioni nord-occidentali, sulla Toscana, sull'Umbria e sull'Alto Lazio, con fenomeni localmente intensi in prossimità delle coste. Maltempo diffuso nella giornata di domani su nord-est, lungo le regioni tirreniche e sulla Sardegna, con rovesci e temporali sparsi, anche di forte intensità, in estensione anche alle aree interne appenniniche. Sul medio e basso Adriatico e sulla Sicilia resisteranno maggiori schiarite, venti sostenuti con prevalente disposizione dai quadranti meridionali ed orientali, con forti raffiche sui bacini occidentali e sul canale di Sicilia. Mari in prevalenza molto mossi, temperature massime in generale ed ulteriori flessioni al centro-nord, mentre sulle aree adriatiche in Sicilia ci saranno picchi di 27-28 gradi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: RAI, Radio 3.
2: «Chetatevi, figliole», rispose Don Chisciotte, «portatemi a letto, che mi pare di non sentirmi molto bene». E le buone figliole lo portarono a letto, dove gli dettero da mangiare e gli usarono ogni maggiore cura possibile. Don Chisciotte della Mancia, parte 2, capitolo 73.
3: Sancho, perché non ci sono popoli da conquistare, ma con cui stare.
4: Sancho!
5: 14:01, benvenuti qui su Radio 3 a un'altra puntata di Sancho. Grazie a Davide Lerner per averci introdotto in uno dei temi di questa puntata. Sarà il caregiving. Per comunicare con noi, WhatsApp, SMS al 335 56 34 296. Comincia Sancho.

0: Joe!
1: Torna come ogni settimana a Sancio anche Luca Bagnarriol, giornalista della redazione di Scomodo. Bentornato, buongiorno Luca.
2: Bentrovata Sara, bentrovata a tutti le ascoltatrici e gli ascoltatori di Sancio.
1: Allora, dove ci porti ogni settimana una rassegna stampa sui media, diciamo, non tradizionali, come Scomodo è del resto? Da dove cominciamo, Luca?
2: Ma manteniamo l'attenzione sulla Francia, insomma siamo arrivati quasi alla seconda settimana di proteste e lo facciamo parlando di giornali italiani e di come hanno raccontato queste proteste. Lo abbiamo fatto su Scomodo nella nostra puntata di questa settimana della nostra rassegna di stampa critica che si chiama Parallasse e che potete trovare su Substack, e dove riscontriamo un pochino quella che è una tendenza comune che abbiamo già visto in realtà da parte dei giornali italiani di mettere in risalto solo l'aspetto delle violenze quando si parla di proteste, soprattutto quando si parla di proteste portate avanti dai giovani. Leggendo un piccolo estratto della nostra newsletter, caos, rivolta, Francia in fiamme, a più di una settimana di distanza dall'inizio delle proteste, nate per contestare il sovraffollamento delle aule, il pessimo stato dell'edilizia scolastica e i tagli promossi dal governo Macron, la rabbia degli studenti francesi arriva sulle prime pagine dei quotidiani italiani. Leggendoli, dalla stampa progressista a quella più conservatrice, nel racconto dei giornali italiani, salvo rarissime eccezioni, domina l'immagine delle violenze e degli scontri con la polizia, in cui le motivazioni delle decine di migliaia di ragazze e ragazzi scese in piazza scompaiono. E questa è una tendenza che abbiamo già visto, è successo anche in Italia con le grandi manifestazioni per Gaza del settembre del 2025. Le violenze tendono un pochino a mangiarsi quanto di buono, perché queste sono piazze che protestano per questioni sacrosante, viene portato dai cittadini. Per noi era giusto invece far risaltare l'opposto.
1: Luca Bagnarriol, la stessa rappresentazione ovviamente abita anche i media francesi all'indomani di quelle che vengono definite manifestazioni oceaniche di studenti e studentesse, ma anche con questa particolarità dei docenti che entrano spesso anche in protezione rispetto alle cariche della polizia. Le Parisien, per esempio, va un po' nella direzione che voi di Scomodo avete raccontato. Ne ascoltiamo un piccolo estratto. Questo è un giornale online, anche online, si chiama Le Parisien e ha descritto così le manifestazioni di ieri in Francia.
3: Des feux de poubelle, des vitrines brisées et des charges policières. 488 personnes ont été interpellées et 43 policiers blessés ce mardi. Des heurts ont notamment éclaté à Paris en marge de la manifestation lycéenne. E allora che des dizaine de milliers de personnes ont défilé dans les rues de
1: un accento soprattutto sui disastri, cassonetti rivoltati, i feriti, la conta degli agenti di polizia a loro volta blessé, quindi feriti, un racconto soprattutto incentrato sulla violenza, e questo per quanto riguarda il capitolo che arriva dalla Francia. Luca Bagnarriol.
2: Ci muoviamo su argomenti sicuramente un pochino meno serie, tornando al nostro paese. Lo faccio segnalando una notizia che arriva da Pagella Politica, che è un media indipendente che si occupa attivamente appunto di notizie su politica interna italiana. Lo fa rilanciando un pochino quello che è stato l'appello che il sito insieme a Facta ha rilanciato nel dicembre del 2025 verso le forze politiche del nostro Parlamento per impedire l'utilizzo di video generati con intelligenza artificiale durante la campagna elettorale. Insomma, ci apprestiamo al voto, anche se la data ancora non è certa. Ebbene, questo appello non è stato firmato da Futuro Nazionale, che insieme alla Lega ad oggi è l'unica forza politica che ha deciso di non rispondere. Ma insomma, lo abbiamo già visto, Vannacci non è nuovo a rilanciare sul suo profilo Instagram video generati con intelligenza artificiale, dove insomma abbiamo anche visto mettere a morte i leader dell'opposizione, da punchline a Conte, sono video che imbruttiscono quello che è un dibattito pubblico politico già molto teso e con toni esacerbanti. Questo non fa altro che peggiorare ancora di più la situazione.
1: E questa nella settimana in cui la Premier Giorgia Meloni ha fatto il passo di registrare, diciamo, anche la sua voce, si vede come il rapporto tra la politica e le identità digitali e la manipolazione digitale. E, cos'altro? Dove altro ci porti Luca Bagnarriol?
2: Rimaniamo in Italia, chiudiamo su quello che è un aspetto molto sottovalutato a mio avviso all'interno del contesto lavorativo italiano e non solo, che è quello del lavoro di cura. E lo facciamo citando una newsletter di Will Media, The Talk, che ha dedicato un approfondimento che porta anche dati finalmente sulla questione. Il tema del lavoro di cura molto spesso sfugge ai giornali tradizionali, molto poco considerato anche all'interno del contesto politico. In questi anni di legislatura sicuramente la questione dei caregiver, o appunto coloro che si occupano di lavoro di cura in Italia, è stata molto sottovalutata, lo stiamo vedendo adesso, insomma, in legge elettorale sta faticando un pochino un emendamento per concedere a queste figure la possibilità del voto fuori sede. Will Media inquadra la situazione con i dati nella sua newsletter The Talk, lo fa parlando di un italiano su quattro che svolge lavoro di cura. In Italia il lavoro di cura riguarda il 25% delle persone maggiorenni, un'assistenza diffusa che pesa in gran parte sulle donne. Ecco, anche sottolineare un pochino la questione di genere che sottende sempre l'argomento è molto importante. Will lo fa molto bene, anche questa newsletter la potete trovare su Substack, che è la piattaforma principe in questo senso per questo genere di lavori di approfondimento, e merita di essere letta.
1: Noi continueremo a parlare di cura anche domestica, di lavoro domestico non retribuito, di come tutto questo, come Luca citavi, ha un impatto soprattutto su poi anche sull'occupabilità femminile. L'Italia è uno dei paesi col tasso di occupabilità femminile più basso ed è tutto un po' collegato. Quindi grazie di averci portato fin qui e ti leggiamo su Scomodo e ci risentiamo settimana prossima, Sancho.
2: Grazie a te Sara e forza ragazzi francesi, continuate così perché siete dalla parte giusta della storia.
1: A proposito di ragazzi francesi, è arrivato un audio messaggio proprio dalla Francia. Siamo a Lione, lei è un'insegnante di italiano L2, quindi lingua straniera, insegna in un liceo che si chiama Edouard Branly, siamo nella seconda città francese, forse non è la seconda, scusatemi, ma siamo a Lione. Ecco che cosa ci racconta della sua mattinata a scuola la professoressa Alice Prina.
0: Buongiorno Sancho, vi racconto una mattinata difficile nel liceo Branly di Lione, dove da una parte abbiamo accolto i ragazzi dopo una giornata di chiusura ieri per le manifestazioni in tutta Francia, abbiamo accolto i ragazzi oggi per ascoltarli, non per fare lezioni ma per dar loro voce in atelier di democrazia che dovevano essere il più possibile luoghi di parola, di incontro, e nello stesso tempo, nel momento in cui le lezioni dovevano riprendere verso le 11, siamo stati vittime di nuovo di un attacco da parte di individui col viso coperto che hanno cosparso di benzina il cancello, hanno appiccato fuoco, hanno buttato petardi e bottiglie all'interno, è intervenuta la polizia, è stato molto difficile proteggere e rassicurare quelli che erano all'interno.

0: Sancho, solo un mulo ci divide.
1: La voce di Alessandro Bergonzoni alle 14:14 minuti, Radio 3, questa è Sancho e prima avete ascoltato Memory to the Soil, loro sono i Blind Yo, il gruppo musicale, il loro album lo stiamo ascoltando tutta questa settimana è The Lemoine Point, il disco della settimana di Sancho segnalato dalla redazione di Battiti che veste Sancho di musica e torna in onda Battiti a mezzanotte. Notte sempre qui su Radio 3. E adesso ci allontaniamo un pochino dalla strettissima attualità per ricordare una donna, il Post tra i pochi ha ricordato che la morte di Annunziata Miolli, detta Nunni, è mancata pochissimi giorni fa, il 3 ottobre, aveva 100 anni e Nunni Miolli è stata una radiofonica perché a metà degli anni 70 ha cominciato a partecipare ai programmi di Radio Donna. Radio Donna fu una radio creata all'interno di Radio Città Futura negli anni 70 a Roma, quando però un gruppo di donne decisero di fatto creare un palinsesto tutto femminile. Dentro questo palinsesto Nunni Miolli, che era casalinga, decise di raccogliere l'invito della radio a cimentarsi con la trasmissione, con la diretta radiofonica, da questo programma che per la prima volta si dedicava proprio al racconto del lavoro domestico, che cercava di fare in modo che questo lavoro di grande solitudine in cui le donne sono a casa in genere da sole a occuparsi della casa potessero intervenire in diretta e quindi raccontare le proprie giornate. Da questa radio di fatto nacque anche un collettivo che si chiamò proprio Le Casalinghe e dietro c'è tutta un'idea di come la radio intanto può mettere insieme le persone, può mettere insieme, trasformare le solitudini in comunità e come il lavoro domestico abbia da allora e anche oggi bisogno di un riconoscimento collettivo. Quindi noi facciamo così, vi facciamo ascoltare un racconto di Nunni Miolli che racconta, intervistata da Radio Onda d'Urto, di quando di fatto subirono un attacco, era il 9 gennaio 1979, erano in diretta e arrivò un nucleo proprio dei NAR, i nuclei armati rivoluzionari, di fatto erano guidati da Giuseppe Fioravanti, ve lo racconterà la sua voce, la voce di Nunni, e fecero irruzione nella radio e poi parleremo un po' di lavoro domestico oggi.
2: Dunque, quel giorno stavamo noi a trasmettere, come ogni giovedì mattina, le donne del collettivo casalinghe. Eravamo in cinque e Rosetta stava al mixer e ha detto a un certo punto: ma ragazze, stanno salendo dei ragazzi con i caschi. Ha detto Rosetta che non mi sento bene oggi, perché era talmente impossibile. Dice: no, non è vero, sono entrati in cinque. Giuseppe a Fioravanti col fratello e un altro due o tre, non mi ricordo, che hanno fatto i matti, cantavano con l'itra, con la bomba che mi ha preso in pieno davanti sul tavolino, tant'è vero che all'ospedale mi credevano fossi una donna di colore, perché ero tutta nera, con i capelli bruciati, e quello che è più brutto è stata la mano, che ancora adesso mi dà fastidio, non posso fare tante cose. Poi c'erano le altre compagne vicino a me, Gabriella, Linda, guarda, l'hanno presa in pieno, perché poi noi siamo scappati sulle scale, loro ci hanno aspettati giù nel portone, e facevano il tiro a piccione, noi stavamo sui gradini e poi sparavano, non riuscivamo a scendere giù.
1: Il racconto di Nunni Miolli, a questa storia è stato dedicato anche un documentario in cui Nunni Miolli racconta proprio di come il lavoro di casalinga è stato, parole sue letterarie, il dramma della mia vita e come attraverso la radio invece lei avesse potuto scoprire, in qualche modo creare comunità con le altre donne che condividevano la stessa situazione. E quindi facciamo, mentre salutiamo ovviamente Nunni Miolli, noi facciamo un un salto nel presente, perché la questione del lavoro domestico non retribuito, la questione dei caregiver, delle caregiver, di cui parlava anche Luca Bagnaroli all'inizio di puntata, è molto attuale anche oggi, e quindi siamo andati a disturbare un'avvocata, lei è anche presidente di Moica, che è Donne Attività Attive in Famiglia e Società APS, si chiama Sara Squassina e è al telefono con noi. Buongiorno, buongiorno presidente.
3: Buongiorno presidente, troppo istituzionale.
1: Troppo, buongiorno, diciamo, Sara. Buongiorno Sara, facciamo così, benvenuta. Benvenuta
3: grazie.
1: Sancho. No, grazie a voi. Voi siete una delle tante organizzazioni che cerca di mettersi in rete per dire che il lavoro domestico va riconosciuto, va assicurato, va retribuito. Qual è lo stato oggi del lavoro domestico in Italia e quali sono i pesi che, di cui le donne sempre, perché così dicono le statistiche, si prendono cura ogni giorno?
3: Beh, diciamo che inizierei con una piccolissima premessa, e cioè il Moica, la nostra associazione, è nata nel 82, per cui festeggiamo i 45 anni, quindi in un periodo coevo all'azione della Nunni, per iniziativa di Tina Leonzi, per dare voce, e sono parole sue, a chi non aveva voce. Vede che quindi il sentimento era un sentimento evidentemente molto sentito, soprattutto quindi per tutelare, ma dare anche il valore a chi dedica gran parte del proprio tempo alla casa e alla famiglia. Diciamo che oggi le casalinghe per scelta sono poche, sono più le casalinghe per obbligo, nel senso che diventa difficile coniugare tempo per il lavoro, tempo della famiglia, purtroppo, tema molto, molto sentito. Però sono circa 6,2 milioni di persone in Italia, e il loro valore economico, il loro contributo economico al nostro paese è piuttosto rilevante, perché secondo alcuni studi il valore del lavoro domestico e di cura in Italia viene stimato tra il 20 e il 40%, a seconda di chi compie lo studio, del prodotto interno lordo. Per cui un valore dal punto di vista economico considerevole. Però a fronte di questo apporto considerevole alla vita soprattutto sociale del nostro paese, della vita sociale e di cura, non corrisponde un uguale riconoscimento da parte dello Stato. Basti pensare che solo recentemente la Cassazione ha iniziato a considerare, quando si tratta di stabilire gli assegni divorzili, quello che è stato il lavoro delle donne all'interno della famiglia, che prima appunto non veniva considerato dal punto di vista economico. Oggi c'è un fondo casalinghe IMSS, del cui comitato di gestione fa parte anche al Moica, che riconosce una contribuzione libera, quindi diciamo una pensione delle casalinghe, semplifichiamo, con un versamento minimo di 25,82 euro. È chiaro che a fronte di versamenti minimi c'è poi di fatto, nel momento in cui si va in pensione, un apporto minimo
1: a sua volta, possiamo immaginare.
3: Molto minimo.
1: Sara,
3: diciamo,
1: Scassini,
3: che secondo me, dimmi,
1: no,
3: solo un'ultima cosa.
1: Prego.
3: Secondo me sarebbe importante a questo punto se lo Stato potrebbe provvedere con una contribuzione figurativa, almeno per quanto riguarda il minimo dei contributi, per chi si dedica in modo continuativo alla cura della famiglia.
1: Ci sono molti dati che aiutano a leggere questa situazione da vari punti di vista. Il rapporto Istat del 2026, quindi molto recente, racconta che le donne dedicano al lavoro domestico e di cura 3 ore in più al giorno rispetto agli uomini. Per questo si parla principalmente di carico femminile. E poi c'è, come lei ha detto all'inizio la questione della scelta. In Italia, l'Italia ha, questo è uno dei dati che veramente fanno più male ogni volta che vengono citati, l'occupazione femminile in Italia nei primi mesi del 2026 ha raggiunto il 54,5%, quindi diciamo più o meno una donna su due lavora in questo paese, e come lei diceva, a volte i salari, lo diamo ripetendo ormai ahimè tristemente da tempo, i salari in Italia sono bloccati, sono molto bassi, e spesso il lavoro di cura in casa non è una scelta ma è, come dire, una necessità anche economica. Quando si parla di lavoro domestico, che cosa rientra anche il caregiving, quindi la cura non solo, diciamo,
3: Assolutamente sì, la casalinga, diciamo casalinga, è la persona che si dedica in modo prevalente e continuativo, ma non significa che ad esempio non possa svolgere un piccolo lavoro part time, dedica, dicevo, il proprio tempo soprattutto alla cura della famiglia e all'assistenza e alla cura dei familiari. Molti pensano ancora che casalinga significhi fondamentalmente pulire la casa, ma in realtà il vero lavoro delle casalinghe è quello di curare i rapporti familiari e di svolgere anche l'importante ruolo di caregiver, oggi sempre più necessario, soprattutto con l'aumento dell'età, fortunatamente da un lato, delle persone, quindi la necessità di prendersi cura delle persone anziane in famiglia o non autosufficienti. Lavoro che viene svolto prevalentemente dalle donne, e prevalentemente dalle donne che si trovano a volte a dover scegliere se continuare il lavoro o dedicarsi alla cura dei propri cari, perché a volte si tratta di dover fare una scelta.
1: Certo, i costi della cura, se, come dire, appaltati anche esternamente, sono spesso molto, molto costosi, e come dicevamo c'è un tema di salari, e quindi tutto va verso le cifre che lei sta sottolineando. E so che siete, appunto, lo raccontiamo, anche in un network europeo, perché anche questo di fatto il tema dell'occupazione femminile altrove in Europa, i dati sono un po' decisamente più positivi che in Italia, ma il tema c'è ovunque. E noi la ringraziamo molto, Sara Squassina. Vuole solo dirci veramente in 30 secondi una cosa che la politica potrebbe fare per venire incontro a questi quasi 7 milioni di donne, che non sono veramente poche?
3: Due battaglie principali. Una è quello che accennavo prima, la contribuzione figurativa da parte dello Stato per le casalinghe, e la seconda, pochissime persone sanno che c'è un'assicurazione INAIL per le casalinghe, tra l'altro gratuita per chi si trova sotto certe soglie di reddito, non viene praticamente azionata, sono poche le persone che si assicurano per vari motivi, e questa è una delle battaglie che stiamo portando avanti.
1: Grazie mille, grazie davvero Moika, per chi volesse saperne di più. Io saluto Sara Squassina, e il nostro Michele Bisceglie è andato a guardare online cosa succede nell'ambito petizioni sul lavoro domestico.
4: Sancho chiama.
5: Caro Sancho, forse non lo sai, ma c'è chi nel mondo dell'internet discute, si indigna e anche giustamente lancia petizioni in soccorso di casalinghe e di chiunque dedichi il suo tempo a lavori di cura. Tra questi c'è Rosa, manager familiare a tempo pieno, che non va troppo per il sottile. Riconoscere e retribuire il lavoro domestico è il titolo della sua petizione lanciata un anno fa, ma che continua a registrare firme, attualmente 2.224. Vengono interpellate il governo e il Parlamento italiano, ai quali si chiede di istituire un reddito di cura per tutte le persone, ma soprattutto donne, sottolinea Rosa, che si occupano a tempo pieno della casa e della famiglia. Riconoscere il lavoro domestico e familiare come lavoro vero, con tutele e diritti, garantire contributi pensionistici per chi svolge questo ruolo per anni. Proprio su quest'ultimo punto c'è un'altra petizione, un po' provocatoria, lanciata lo scorso giugno da Gino: ridurre i vitalizi dei parlamentari per sostenere le pensioni minime e le casalinghe. Solo 227 firme. più concreta la proposta di Roberto, pensionamento anticipato a 63 anni con 25 di contributi per i caregiver familiari. Da settembre a oggi le firme raccolte sono solo 65. Sancho, chi si prende cura delle persone che curano? Poche, quindi nei limiti dei tuoi poteri, pensaci tu.
1: Grazie a Michele Bisceglia. Sancho torna domani alle 14. sancho@rai.it per comunicare con noi. La linea va come ogni giorno all'Idealista. Io ringrazio Alberto Gramegna e Gioele Campagna, tutta la redazione di Sancho. Ringrazio voi per essere stati all'ascolto e buona continuazione qui con Radio 3. A domani.
6: RAI, Radio 3.
7: L'Idealista. Yeah, yeah, yeah. Tutta la musica in una lista. Yeah,
8: yeah, yeah. Buon pomeriggio in diretta da Roma. Adesso Alberto Piccinini con Pino Zingarelli in regia e Marina Baglivo in console. La mia musica è sempre e soprattutto voce di natura, scriveva in una lettera Gustav Mahler, il quale componeva le sue sinfonie in montagna durante le vacanze sulle Alpi austriache, e però progressivamente tolse, cancellò qualsiasi riferimento, titoli, sottotitoli che non fossero musicali, per esempio al tempo, alla natura dentro la quale quella musica era stata composta. Eppure la musica da qualche parte arriva, no? È curioso che spesso siano dei paesaggi visivi prima che sonori quelli che si dice ispirano le musiche, la natura, il mare, le montagne. Sono partito altissimo oggi perché facciamo una lista di paesaggi e cominciamo con una storia curiosa, perché a Venezia nei primi anni 80 c'era un giovane chitarrista, tastierista, dilettante, Gigi Masin, ventenne, aveva fatto un po' di radio di notte, si manteneva lavorando alle poste, collaborava con la Rai di Venezia per cose tecniche, piccole sonorizzazioni teatrali. Trova uno studio, una cantina alla Giudecca, credo, un magazzino di cose vecchie, da una finestra in alto si vede il canale, i vaporetti che passano, e da lì con pochi strumenti e degli amici registra della musica, musica semplice, anche istintiva, oggi lui la ricorda così, era il frutto di Venezia, confortevole, assolata, libera. Leggo una sua intervista: prima che arrivassero tanti turisti c'era silenzio, mi ricordo il suono del vento attraverso gli alberi ed era bellissimo. Gigi Masin fa un disco, lo distribuisce gratis in realtà e lo chiama Wind, il vento, appunto. Continua a suonare, poi nell'89 esce un secondo disco per un'etichetta di Bruxelles stavolta, e in qualche modo un suo pezzo arriva a Björk, la cantante islandese, che lo campiona in una canzone del 2002. E qui comincia la seconda vita di Gigi Masin, che diventa oggetto di culto, di collezionismo e poi musicista, oggi dalla fama internazionale. Ascoltiamo questo pezzo da cui tutto è partito, diciamo, si chiama Clouds, il pezzo campionato da Björk e non solo da lei. Clouds sono le nuvole, Gigi Masin.

C'è qualcosa che mi colpisce, mi commuove anche un po' di Gigi Masin, perché questa musica è così, non è altrimenti, è diretta come uno sguardo su Venezia, quei famosi angoli della città che conoscono solo i veneziani, ma chissà se esistono davvero, se ce ne parlano, soltanto per farci ingelosire. Non sapevo neppure cosa fosse la musica ambient a quel tempo, dice Gigi Masin in un'intervista recente, mi sembrava di far qualcosa che assomigliava alla musica contemporanea, Ligeti, Penderecki, tanta musica classica suonava così, Mahler. Gigi Masin, che viene celebrato con due concerti alla Biennale Musica che si apre questo fine settimana, sì, uno alla Pineta di Sant'Elena domenica 11 e il 15 al Teatro Arsenale la riproposizione integrale di Winds, il quarantennale di questo suo primo album che sarà ristampato poi tra l'altro in grande spolvero con quattro inediti. Sono le 14:38 minuti, 335 56 34 296, se volete parlare, comunicare con noi, siete in diretta su Radio 3 e questa è l'Idealista. È una lista di paesaggi quella di oggi e dopo le nuvole veneziane c'è il Circeo, adesso il promontorio sul Tirreno, il monte, la casa della maga Circe. Questo album è appena uscito, si chiama Miraggi e in copertina ha proprio la foto di un pezzetto di costa rocciosa sul Tirreno circonfuso di luce e di estate che è appena passata. Dovrebbe essere una foto scattata dallo stesso autore dell'album, un po' un diario di vacanza. Lui si chiama David August, è tedesco, è nato ad Amburgo, ha una madre italiana di Palestrina, vicino Roma, dove pure lui ha vissuto, ed è interessante perché David August ha lavorato sia come disc jockey nei grandi circuiti della techno, sia come compositore contemporaneo. Ci sono delle sue opere con la Deutsche Symphonic Orchestra, con il coro polifonico di Palestrina, ci sono lavori di musica elettronica, eccetera, eccetera. In questo album ha l'aiuto del percussionista Lorenzo Setti e ha scelto lo pseudonimo Argento. Argento è un bel nome davvero, Argento. Il titolo Miraggi è un sogno un po' allucinato, un miraggio appunto, che si basa molto anche sul ricordo delle colonne sonore della musica di library italiana, di paesaggi, di certe radio estive accese. Ne sentiremo qualcosa anche più avanti, questa si chiama Circeo Argento.

Circeo Argento. Argento è lo pseudonimo di David August, il suo album appena uscito che si chiama Miraggi. Sì, potrebbe essere uno studio sulle musiche di sottofondo da trasmissioni sulla Bella Italia, oppure, come ha scritto il recensore di Pitchfork, potrebbe sembrare una parodia se i risultati non fossero così divini. Giustissimo. Cinque paesaggi, cinque panorami nella lista di oggi, musica da vedere. Pascal Bidot è un musicista francese che vive a Londra, si fa chiamare Acusmi, è appena uscito un suo nuovo album, Terra Incognita. Mette insieme musicisti di varia provenienza, di varia estrazione, come si fa. C'è un percussionista, il percussionista anglo-indiano Sarathi Korwar, tra l'altro, per costruire insieme l'idea di un viaggio in un posto dove non siamo mai stati. È probabilmente la sensazione che amo di più nella vita, ti mette in uno stato di meraviglia e di freschezza che ti riporta a quando eri bambino, dice Bidot, Pascal Bidot. Lui ama usare una parola francese, dépaysement, cioè il non appartenere a nessun paese. Noi diciamo spaesamento di solito, ma non ci mettiamo sempre tutto l'ottimismo che usa lui e che forse usa anche la lingua francese. Ascoltiamo questo brano che si chiama Pleine Lune, il paesaggio, il panorama con la luna piena, appunto, Acusmi.

Pleine Lune, la luna piena, Acusmi. I genitori di Pascal Bidot, cioè Acusmi, viaggiavano molto, li riportavano, ha ricordato lui, flauti dal Perù e percussioni dal Medio Oriente. A 18 anni, racconta ancora, dopo un viaggio in Marocco, lui ha scritto il suo primo pezzo che raccontava il suo viaggio a Essaouira, meta mitica di tutti i freak europei, e poi non ha più smesso. La luna piena, Pleine Lune, dal nuovo album di Acusmi, Terra Incognita, più che uno sguardo turistico qui, sguardo, beh, antropologico da quarto mondo, come avrebbero detto John Hassell oppure Don Cherry, cioè c'è molto di lui qui dentro. Pascal Bidot si è laureato alla Goldsmith di Londra, lavora nelle sonorizzazioni per il cinema e per la TV, insegna musica all'università di East London, mi pare, sì. 14:49, Radio 3 in diretta, l'idealista, sono 5 paesaggi visivi, paesaggi sonori e poi paesaggi interiori nella lista di oggi. Adesso c'è un trio di Chicago, Beaching Bias, sono nati nel culto della musica tedesca, krautrock, che era una vecchia passione dei musicisti più visionari, più disposti a perdersi nel suono. 14:49, Radio 3 in diretta, l'idealista, sono 5 paesaggi visivi, paesaggi sonori e poi paesaggi interiori nella lista di oggi. Adesso c'è un trio di Chicago, Beaching Bias, sono nati nel culto della musica tedesca, krautrock, che era una vecchia passione dei musicisti più visionari, più disposti a perdersi nel suono. Era uscito l'anno scorso un album loro intitolato Inland Sea, il mare interno.

tra appunto i sensi, no? tra la vista e l'udito e l'ascolto. Da quelle session stesse escono ora altri tre brani, sono lunghe improvvisazioni, sono chitarre, sono synth, sono rumori d'ambiente. Noi ne ascoltiamo uno, è un pezzetto, si chiama Isle Peak, il picco, la cima dell'isola. Non so se facciano riferimento a qualcosa in particolare. Esiste una montagna in Nepal che si chiama così, esiste un videogioco più o meno che si chiama così. Come avete capito, sono caduto preda anch'io, come tutti, dei suggerimenti dell'intelligenza artificiale nei motori di ricerca. Questa cosa la pagheremo a caro prezzo, ma è andata così. Beach in Bias, Isle Peak.

Tra i 5 paesaggi della lista di oggi c'è anche questo picco sull'isola, c'era il Circeo prima, c'era la luna piena, le nuvole. L'ultima cosa che vediamo invece sono le prime nebbie, ormai ci siamo, il tempo sta cambiando. Piero Umiliani è stato uno dei musicisti più bravi, più eclettici nostri, ha fatto la storia della musica alla radio, alla televisione, ha composto decine e centinaia di musiche che dovevano aiutare a vedere le immagini, no? a farle parlare. I sottofondi, la famosa Library Music. Questo album, che è uscito la prima volta nel 1971 per l'etichetta Liuto, l'etichetta era di Piero Umiliani, e lui aveva aperto da poco anche uno studio di registrazione qui vicino, si chiama Paesaggi. I titoli sono Nel Parco, Laguna Tropicale, Borgo Montano, Risaie, sono i migliori musicisti che c'erano

a Roma, in Italia, in questo disco. E di recente l'album, che si chiama Panorami, è stato, Paesaggi, perdone, è stato ristampato dalla Four Flies di Roma, una delle etichette che si occupa di non disperdere questo materiale, questo scrigno di musiche che fa parte della nostra tradizione. Ascoltiamo Prime Nebbie, Piero Umiliani.

0: Prima nebbia, Piero Umiliani, questi paesaggi, questi panorami alla fine sono un po' come vedere nel suono, come indovinare qualcosa dentro i suoni, proprio come si fa attraverso la nebbia. Chiudiamo qui, grazie per l'ascolto ad Alberto Piccinini, grazie a Pino Zingarelli in regia, Marina Baglivo era in console, la linea adesso passa a Fahrenheit e noi ci sentiamo domani con l'Idealista.
1: Yeah, yeah, yeah.
2: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.

0: Ore 15.
1: Rai Radio 3.
2: Primo palco, primo palco, accendi lo show.
3: Sei un cantante, una band? Invia una mail a primopalco@rai.it con due brani originali, una breve biografia e i tuoi profili social.
2: Primo palco, accendi lo show.
3: Io sono Giulian Borghesan e ti aspetto sul palco di Rai Radio Tutta Italiana dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 18. Con noi il tuo talento è on air.
2: Primo palco.
4: Fahrenheit, i libri e le idee.
5: Buon pomeriggio, ben trovate e ben trovati. Oggi è mercoledì 7 ottobre, io sono Florinda Fiamma e vi saluto insieme alla redazione. Carlo D'Amicis, Michele De Mieri, Lea Gemmato, Beatrice Palazzoni, Giovanna Savignano, Marianna Soccodato, Laura Zanacchi, Susanna Tartaro alla cura del programma, Mariangela Liardi in regia. Alla parte tecnica questo pomeriggio con noi c'è Andrea Perrone. Io vi ricordo come sempre i contatti per scriverci degli sms o dei whatsapp, fatelo al 335-56-34296. Invece, se volete inviarci una mail, scrivete a fare@rai.it. Sommario del pomeriggio, partiamo da un festival che ci permetterà di ragionare di intelligenze artificiali naturali e di come possono entrare in relazione quelle naturali e quelle artificiali. Poi un saggio che ci racconta la Divina Lettrice, di come attraverso le rappresentazioni artistiche del Medioevo, dal Medioevo al Rinascimento, il libro tra le mani di Maria diventa simbolo del potere della letteratura, della lettura, soprattutto per le donne. E infine, libro del giorno, un classico moderno, si tratta della Sparviera di Gianna Manzini, di cui Mondadori sta ripubblicando tutte le opere. Ma prima un ricordo, un omaggio. È morta oggi Barbara Spinelli, aveva 80 anni, giornalista, saggista, ex europarlamentare italiana, era figlia di Altiero Spinelli, uno degli intellettuali che scrissero il Manifesto di Ventotene, esperta di politica internazionale, al lavoro di giornalista ha affiancato l'impegno politico. Ecco, noi la vogliamo ricordare proprio con le sue parole e ascoltiamo insieme la voce di Barbara Spinelli in un'intervista che le fece Marino Sinibaldi nel 2005.
6: Io penso che la memoria possa fare molto bene e molto male. La memoria imprigionata per me è la memoria rivendicativa. La memoria in cui si accampano dei numeri dei propri morti e non si calcolano mai i morti altrui, e quando li si calcola lo si fa soltanto in sotto forma di una specie di mercato dei numeri. La memoria feconda che cerca la verità, che cerca la verità su se stessi e non soltanto sull'altro, mi sembra la memoria che può essere vissuta in maniera tale che dà un'indicazione del futuro.
5: Era la memoria imprigionata, la memoria e l'impegno per il futuro. Qui Marino Sinibaldi la intervistava sul suo libro, il libro di Barbara Spinelli, Ricordati che eri straniero. E così abbiamo voluto ricordare anche noi Barbara Spinelli. E adesso, come vi avevo anticipato, parliamo del Pianeta Terra Festival. Siamo alla quinta edizione ed è un modo, un appuntamento per riflettere sui modi per preservare il nostro pianeta e abitare la nostra terra in modo sostenibile. Una manifestazione tra l'altro multidisciplinare, perché si parlerà di ecosistemi, di clima, di nuovi modelli economici, ma anche di nuove visioni politiche, sociali, filosofiche e antropologiche. A parlarne con noi c'è il direttore scientifico di Pianeta Terra Festival, Stefano Mancuso. Buon pomeriggio, benvenuto.
7: Buon pomeriggio.
5: lei, oltre a essere direttore scientifico del festival, voce anche nota a Radio 3, direttore del Laboratorio Internazionale di Neurobiologia Vegetale dell'Università degli Studi di Firenze. Tra gli ultimi suoi libri ricordiamo La versione degli alberi e Il cantico della terra, entrambi per La Terza. Allora, il tema del festival, del Pianeta Terra Festival di quest'anno è forme di intelligenza, ma lei domani fa una sorta di incontro quasi di apertura alle 18 nella Chiesa San Francesco e l'incontro si intitola Intelligenze naturali. Piante e animali rappresentano due mondi diversi e in apparenza anche opposti, le piante lente, gli animali veloci, le piante statiche, gli animali mobili. Perché ha scelto di partire così, da qui?
0: Beh, dunque, ho scelto di partire dalle intelligenze naturali perché stiamo vivendo in un periodo in cui parliamo tantissimo di intelligenze artificiali e probabilmente sappiamo davvero poco di che cosa sia davvero l'intelligenza, cioè come funzioni e soprattutto come la si debba definire. In tutta la storia dell'umanità noi abbiamo avuto questa ossessione che l'intelligenza era una prerogativa umana, era qualcosa che apparteneva all'uomo. Certamente c'erano degli animali, soprattutto quelli un pochettino più vicini a noi, i cosiddetti primati, non a caso chiamati così, da primates, i migliori, appunto come noi, che avevano delle capacità vicine, ma nulla era equiparabile alla nostra intelligenza. Ora, in realtà la questione è davvero molto questionabile, molto controversa, nel senso: che cos'è davvero l'intelligenza? Come la si definisce? Se la si deve definire nella maniera più ampia possibile, come la capacità di risolvere problemi, e allora il fatto che la nostra specie sia l'unica specie intelligente o la specie più intelligente traballa moltissimo, perché di nuovo bisogna capire cosa sono questi problemi, che portata di tempo hanno. La nostra specie ha soltanto 300.000 anni, Homo sapiens è una specie estremamente recente, mentre pensiamo che la vita media di una specie sul pianeta Terra è di 5 milioni di anni. Quindi saremo in grado di arrivare a questa vita media? Avremo queste capacità appunto intellettive tali da garantire alla nostra specie una sopravvivenza così lunga? Saremo in grado di risolvere problemi? Io penso che sono tutte questioni fondamentali oggi, in un periodo in cui noi regaliamo l'appellativo di intelligente a qualunque cosa, a un telefonino, a un monitor, a una cucina.
5: L'uso di smart.
0: Esatto, e sono tutto smart, e invece tendiamo a nasconderlo nella vita. Ecco, secondo me, e credo non soltanto secondo me, l'intelligenza è in realtà una vera e propria funzione, uno dei veri parametri fondamentali della vita. È impossibile immaginare forme di vita, sembra paradossale, non intelligenti, cioè che non siano in grado di risolvere problemi. Cercheremo quindi in questa lettura di apertura di far capire come le diverse forme di intelligenza si siano sviluppate e come tutte quante però concorrano in una definizione generale e inclusiva, direi, piuttosto che esclusiva, alla risoluzione dei problemi.
5: Senta, Mancuso, e lei ovviamente l'ha subito citata, è innegabile che tutti si aspettano che si parli di intelligenza artificiale. Allora, è recente, insomma, non è accaduto molto tempo fa che un ricercatore sia licenziato da una di queste aziende di intelligenza artificiale, denunciando con un allarme sui pericoli dell'intelligenza artificiale fuori controllo. Allora, su cosa secondo lei invece possiamo affidarci all'intelligenza artificiale e fino a dove possiamo arrivare con la nostra fiducia dal punto di vista etico, di sicurezza, eccetera, eccetera?
0: Beh, l'intelligenza artificiale è uno strumento direi non neutro, ecco, nel senso che è abbastanza incline, secondo la mia personale opinione, a fare danni. E cercherò anche di argomentare velocemente il perché. Perché l'intelligenza artificiale è uno strumento, un algoritmo basato su valori statistici e matematica pura che si basa sull'elaborazione di tutto ciò che noi esseri umani abbiamo prodotto fino ad ora, la nostra base di conoscenza. Bene, ma tutto quello che abbiamo prodotto, non quello che abbiamo prodotto nel bene o nel giusto, anche tutto quello che continuiamo a produrre in enormi quantità che è palesemente sbagliato o ingiusto, ecco, o non etico o immorale. Tutte queste conoscenze fanno parte dell'addestramento dell'intelligenza artificiale. In qualche maniera l'intelligenza artificiale, per la prima volta nella storia dell'umanità, noi non produciamo una macchina che amplifica le nostre capacità fisiche, come abbiamo sempre fatto fino ad oggi, ma amplifica il nostro modo di pensare. E il problema qual è? È che il nostro modo di pensare e il modo in cui noi ragioniamo, il modo in cui noi prendiamo decisioni, in cui produciamo conoscenza, non è sempre perfetto, o per meglio dire non è privo di falle. Anche queste falle, questi punti deboli, vengono amplificati, così come sia il bene che il male della nostra produzione è amplificato. E questo pone dei problemi enormi, nel senso che va bene l'intelligenza artificiale fin quando continua a rimanere al 100% controllabile da parte dell'intelligenza umana. Che non è esattamente quello che si sta facendo, perché diciamo tutta la direzione fondamentale che sta prendendo la ricerca sull'intelligenza artificiale è quella di rendere questi fattori, questi agenti, degli agenti autonomi che prendono decisioni in maniera autonoma e che compiono delle azioni. Ecco, in questo vedo probabilmente un pericolo.
5: Senta, lei diciamo nel programma del festival leggo un paio di frasi scritte da lei, tratte dalla sua introduzione. Lei scrive: l'auspicio è superare contrapposizioni sterili, naturale contro artificiale, umano contro tecnologico, razionale contro creativo, e poi appunto costruire una cultura dell'intelligenza capace di integrare sapere, responsabilità e immaginazione. Allora, lei un po' ci stava dicendo quello, cioè a capo ci deve essere l'intelligenza naturale a gestire quella artificiale, ma secondo lei, e in qualche modo dagli incontri del festival che farete al pianeta Terra, ci sono delle proposte, non dico concrete, ma comunque insomma realistiche di gestione tra questi due livelli?
0: Ma queste proposte al momento non esistono. Mi permetta di dire che anche queste esternazioni da parte di coloro che lavorano, che stanno portando avanti tutti i modelli di intelligenza artificiale, che a un certo punto dicono le interrompiamo, non possiamo andare avanti così, mi sembrano molto un teatrino, come si dice, come dicono in Sicilia, un teatro. Nel senso che, voglio dire, se davvero pensi che sia così pericoloso, bisogna interrompere immediatamente. In realtà la ricerca è dei modelli e soprattutto l'evoluzione di queste generazioni di intelligenza artificiale prosegue tranquillamente a ritmi sempre più veloci. E che io sappia non c'è nessuna reale, vera proposta, ma neanche idea di come fare a riportare nell'alveo del controllo delle intelligenze naturali questi modelli che stiamo producendo. Durante il festival ne parleremo ampiamente, nel senso che abbiamo, come mi sembra abbastanza chiaro da questa piccola chiacchierata, è un problema molto ampio e che ha sfaccettature diverse, prospettive molto contrastanti, e quindi è fondamentale che lo si affronti da diversi punti di vista. Cioè, questo è il classico problema complesso, il classico problema che non può essere ridotto a un numero limitato di fattori. E quindi ci saranno veramente antropologi, ci saranno scienziati che propongono che l'intero pianeta abbia una prospettiva che io trovo molto affascinante, che l'intero pianeta abbia una sua intelligenza e che sia in grado appunto risolvere i problemi che riguardano la sopravvivenza della vita del pianeta, cioè proprio si autoregoli e abbia delle sue possibilità di risoluzione di problemi. Poi ci saranno economisti, perché la questione fondamentale dell'intelligenza artificiale, che è di gran lunga la rivoluzione tecnologica più redditizia, se la vogliamo mettere in termini di profitto, che sia mai stata prodotta dall'uomo. Però ogni volta che ne produciamo ormai un'innovazione tecnologica, questa moltiplica in maniera esponenziale le capacità di profitto per chi detiene questi mezzi di produzione, che rispetto a quello che esisteva prima. E poi parleremo ovviamente di intelligenza umana, ci saranno neurobiologi, ci saranno fisiologi e medici umani, parleremo delle intelligenze animali, intelligenze che spesso noi sottovalutiamo e che invece possiedono delle forme di risoluzione dei problemi, di strategie che sono davvero affascinanti e inconsuete. Io credo che, insomma, cercheremo di fornire un quadro dettagliato, e chi verrà a ascoltare qualcuna di queste relazioni penso che uscirà fuori con un'idea un pochettino, spero, mi auguro, più chiara di quello che è, di cos'è l'intelligenza.
5: Allora, Pianeta Terra Festival, quinta edizione, da domani fino a domenica a Lucca, oltre 90 eventi tra conferenze, dialoghi, tavole rotonde. Tra l'altro io ricordo pure l'appuntamento con Tutta l'umanità ne parla di Radio 3 con Edoardo Camurri, domenica alle 11.45 in Sala Tubino. Con Camurri ci saranno Lucy, Charles Darwin e Al 9000, quindi insomma ci sarà da divertirsi. Senta, Mancuso, io le giro qualche messaggio che ci è arrivato. Un ascoltatore o un'ascoltatrice dice: secondo Ivan Illich uno strumento era una cosa che l'uomo poteva smontare, riparare e soprattutto costruire da sé, e non mi sembra il caso della cosiddetta intelligenza artificiale. E poi Mauro da Udine dice: più Mancuso e meno tecnocapitalismo, più piante e meno data center. Questo è uno slogan, se lo vuole fare suo. E poi infine c'è un ascoltatore, Andrea, che dice: cara Farhanet, quale libro di Mancuso consigliereste per introdursi alla sua opera? Allora io dico, secondo me, La nazione delle piante. Però a questo punto consigli lei ad Andrea, da cosa comincerebbe?
0: No, ma sono d'accordo con lei. È probabilmente il libro che io amo di più e che in qualche maniera racconta meglio quello che penso del pianeta e delle piante. È interessante.
5: Perché lo ama di più?
0: Lo amo di più perché mi sembra questa idea di scrivere come una specie di piccola costituzione, che però parta dal presupposto che i beneficiari di questa costituzione non sono gli esseri umani, ma è l'intera vita del pianeta, fa vedere come, cambiando la prospettiva, appunto nella risoluzione dei problemi, cambiano le soluzioni. È un problema fondamentale anche dell'intelligenza artificiale. Se di qualunque problema noi venga in mente mettiamo come fuoco, come obiettivo della soluzione l'individuo, avremo un tipo di soluzione. Se invece mettiamo la specie, o se preferite la comunità, avremo soluzioni che sono quasi sempre di carattere opposto. Ecco, la nazione delle piante era un esercizio di intelligenza naturale.
5: Grazie, è sempre un piacere parlare con lei. Grazie Stefano Mancuso.
0: Grazie a voi, grazie mille.
5: Allora, noi cominciamo il nostro percorso musicale. L'album di oggi è del 99 di Ibrahim Ferrer. Buona Vista Social Club presenta Ibrahim Ferrer. Ascoltiamo il primo brano, che si intitola Bruca Manigua.

abbiamo ascoltato il primo brano di Ibrahim Ferrer, c'è un critico che ha detto che quest'album è piacevole, il tipo di album che si potrebbe ascoltare in una mattinata soleggiata. Ci sono dei brani eccezionali, pezzi allegri, incalzanti, e poi tutto l'album è davvero piacevole, davvero gradevole. E, c'è anche un equilibrio tra continuità e innovazione in questa musica, che è quella che ci accompagnerà lungo tutta la puntata, lungo tutto il pomeriggio di Fahrenheit. Quindi state con noi se vi piace questo ritmo, diciamo, cubano, che ci ha messo allegria anche a noi. Ma al momento ascoltiamo la sigla, l'intersigla della Caccia al Libro.

0: Chaps on roses and whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things.
1: E questa invece è la versione di Tony Bennett di My Favorite Things. Ci piace sentirla in tutte le versioni. La nostra regista Mariangela Liardi ce ne propone sempre una nuova. E adesso è il momento della nostra caccia al libro. Vi ricordo che potete chiedere, cacciatrici e cacciatori di libri, chiedere libri che non state trovando da nessuna parte, magari in biblioteca sì, ma non trovate nemmeno nei mercatini, e magari qualche ascoltatrice o qualche ascoltatore generoso lo possiede e ve lo vuole donare. Alla ricerca di un libro c'è Daniele da Piacenza. Buon pomeriggio, benvenuto.
2: Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori. Grazie.
1: Allora, lei sta cercando Intervista col diavolo di Alberto Vecchi, edizioni paoline del 1954. Di che libro si tratta, certo, e perché lo sta cercando?
2: Si tratta di un libro che racconta degli esorcismi che sono stati fatti qua in Santa Maria di Campagna, qua a Piacenza, dal maggio del 1920 al giugno dello stesso anno, quindi un mesetto poco più, su questa persona che era la nonna di mia mamma, che è stata vittima, diciamo, di una fattura, no? Come si diceva una volta, da un signore che la voleva fare innamorare.
1: Affascinazione, attraverso... mi pare si chiama. Fascinazione.
2: Si chiama. Sì, comunque purtroppo con questo metodo che è stato usato, cioè, gli hanno fatto mangiare salame, che qua si mangia ancora, e più del vino, e attraverso il salame e il vino però è subentrato lo spirito del demonio, anzi addirittura erano 8 diavoli che erano all'interno del corpo di questa mia bisnonna. E padre Pierpaolo Veronesi ha fatto l'esorcismo, cioè diversi esorcismi, per liberarla da questa possessione. Ah. Che nel libro viene anche detta ossessa, che è proprio un termine che non, è desueto, no? Un pochettino, ormai. Però l'ossessa già fa impressione leggerlo così, sì. E poi la descrizione di tutti gli esorcismi è veramente impressionante. E questa lo cerco perché la mia mamma mi ha sempre detto che non dovevo leggerlo. Lei ce l'aveva, però qui non lo troviamo più. E quindi io sarei curioso di leggerlo.
1: Che storia, signor Daniele.
2: Sì, perché mia mamma dice no, te non lo devi leggere perché
1: fa paura,
2: c'era questo diavolo che era Isabò, che era il capo, e poi ce n'erano altri comunque.
1: È una storia davvero curiosa.
2: Sì, ma mia mamma me lo raccontava, mi raccontava che volava, questa mia bisnonna volava nella Basilica di Santa Maria di Campania, volava, passava attraverso le spalliere delle sedi come se fosse un serpente, parlava lingue mai,
1: horror, sembra, una
2: mai sentite. Però è realtà, perché poi tutte queste persone hanno avuto delle conseguenze. Chi ha avuto a che fare con queste cose qua, con questo esorcismo, cioè, non so se era il dottore che ha partecipato o padre Pierpaolo Veronesi, che poi ha preso, lui dice, una botta del diavolo sul collo, e il resto della sua vita è stato sempre piegato, non si è drizzato più.
1: Incredibile. Allora, Daniele, le auguro di poter ricostruire questa storia della sua bisnonna Teresa degli anni 20, e il libro che lei sta cercando è Intervista col diavolo di Alberto Vecchi, edizioni paoline 1954. Ci ha fatto scoprire questa storia davvero davvero particolare. Grazie per averci chiamato.
2: Grazie a voi che mi avete ascoltato, grazie, molto gentile.
1: Allora, è una storia davvero, davvero curiosa. E adesso vi leggo qualche libro che stiamo cacciando di tenore, insomma, un po' ma un temi meno spaventosi. E il tema che hanno scelto in redazione dei libri che stiamo cercando, che stiamo cacciando, il tema è animali. Allora, stiamo cercando quei geni dei gatti, Maria Cristina Crosta, Lia Stein, edizioni Stein del 2007. Poi La capra matta, comunque tutti strani oggi, e poi Almost Roger, Pep Bruno, pubblicato da Logos nel 2007, poi I corvi di italiani, Antonio Rolando ed Agricole, 1995. Questo libro mi ricordo proprio che lo stavate cacciando quando ero io in conduzione, anche quella è una storia molto particolare. E poi Ornitologia urbana di Marco Dinetti e Maurizio Fressinet ed Agricole, 2001. Alexandra Horowitz, Come pensa il tuo cane, Oscar Mondadori, 2010. Camillo Cruz, C'era una volta una mucca, San Paolo Edizioni, 2008. E infine Carlo Pesarini e Vittorio Monzini, Insetti della fauna italiana, con le otteri 1 e 2, pubblicati dalla Società Italiana di Scienze Naturali. E adesso noi ci colleghiamo, perché adesso festeggiamo il libro del mese scorso, quindi il libro del mese di settembre.

0: Lo annunciamo, il libro del mese di settembre di Fahrenheit è Furgonauta di Andrea Pauletto, pubblicato da 66 and Second. Buon pomeriggio Andrea Pauletto.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: È felice?
1: Beh sì, sono molto contento, non me l'aspettavo.
0: Allora, lei è stato intervistato il 15 settembre, quindi chi è all'ascolto magari ha perso l'intervista con il libro del giorno, allora era ancora libro del giorno e non libro del mese, con Andrea Pauletto, e io super brevemente vi dico che è un romanzo d'esordio, ha vinto la 38esima edizione del premio Italo Calvino e racconta la storia di Elia, il protagonista, che credo un po' racconta anche un po' la sua storia, che fa il corriere notturno e passa le sue giornate, le sue notti alle guide di questo furgone e soprattutto racconta la fatica fisica e mentale di un lavoro così stancante, così estenuante, che consuma sia appunto dal punto di vista fisico sia dal punto di vista degli affetti, perché lo allontana dai propri affetti. Allora Pauletto, che mondo ha raccontato e quanto è frequente avere ritmi disumani nel lavoro?
1: Ma quanto è frequente? Ormai tantissimo. Io conosco persone che non lavorano magari di notte, però i loro titolari li mettono nelle condizioni magari di lavorare 12-13 ore. Cioè sembra che sia diventata quasi la norma lavorare dalle 10 ore in su praticamente. E io che mondo ho raccontato? Io ho raccontato soprattutto il mondo della notte, della guida notturna. La notte per me e anche per il protagonista è proprio un altro mondo, sembra quasi che ci sia anche un altro, cioè che lo spazio e il tempo siano differenti da quello che è dal giorno, diciamo, no? I ritmi praticamente cambiano e sembra quasi che cambia anche la gravità proprio. Io pensavo a questo quando raccontavo il testo, è proprio un mondo parallelo in cui tutti dormono, però c'è in giro gente che praticamente ti passa di fianco a casa la notte senza che tu te ne renda nemmeno conto, e questo.
0: E quanto conta la solitudine in questa narrazione, il senso di solitudine?
1: Beh, tantissimo. Lui piano piano, cioè, è un alienato alla fine. Lui non ha più, fa fatica ad avere, le sue relazioni si sfaldano proprio a causa anche del fatto che la solitudine è devastante nel suo lavoro, perché comunque lui non torna a casa tutti i giorni, quindi è costretto a stare da solo, a dormire in parcheggi, a parcheggiare magari il furgone, a trovare dei parcheggi di fortuna, diciamo, no? Si lava anche nelle stazioni di servizio, e quindi è totalmente, cioè è in mezzo a tanta gente, nel senso che è in mezzo ad altri colleghi, altri camionisti, ma non ci sono dei rapporti veri, quindi sei praticamente solo. Poi alla guida non ne parliamo, sei da solo con uno stereo fondamentalmente.
0: Grazie Andrea Pauletto. Allora, se volete sentire l'intervista completa su Furgonauta, edito da 66 and Second, la potete ritrovare su Rai Play Sound il 15 settembre. E niente, Andrea Pauletto, noi poi l'aspetteremo a Più Libri Più Liberi alla Nuvola, quando facciamo poi l'elezione del libro dell'anno.
1: Sì, beh certo, in bocca al lupo a me,
0: in bocca al lupo a lei. E io invece vi ricordo, i titoli finalisti del libro dell'anno, facciamo un piccolo riepilogo, ovviamente ne mancano ancora due, quello di ottobre e quello di novembre. Allora, il primo è Silvia Bortoli, Come il cane è arrivato tra noi ed è rimasto, di Quodlibet Editore. Poi Luca Tosi, Oppure il diavolo, di Terra Rossa. Poi Ermanno Cavazzoni, Storia di un'amicizia, sempre di Quodlibet. E poi Ruska Giorolini, Ardesia, Italo Svevo Editore. Poi Maria Teresa Rovitto, L'aneddoto dei calchi, Terra Rossa. Silvia Vecchini e Suo alzo, Del buio non ho paura, edito dal Castoro. Maria Pace Ottieri, La prima volta che siamo stati bianchi, di Sellerio. Mariana Branca, Ticico Cociti, Wojtek Editore. E poi Omar Di Monopoli, Il santo degli assetati, NN Editore. E adesso abbiamo appena sentito Andrea Pauletto, Furgonauta, 66 and Second. E adesso noi proseguiamo il nostro percorso musicale ascoltando Herido de Sombras.

0: E diamo il benvenuto a Tiziana Plebani. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
0: È collegata con noi dallo studio RAI di Venezia ed è con noi per parlare del suo saggio dal titolo La Divina Lettrice, il libro tra le mani di Maria e delle donne, pubblicato dal Mulino. Tiziana Plebani ha insegnato all'Università Ca' Foscari, è stata responsabile del Dipartimento Storia e Didattica della Biblioteca Nazionale Marciana e si occupa di storia del libro. Questo saggio di cui stiamo per parlare ha un'immagine molto bella in copertina ed è, mi corregga se sbaglio, è di Antonello da Messina, è una vergine, certo. con il libro. E perché parla questo libro, che abbiamo trovato molto molto interessante, molto affascinante, parla dell'iconografia di Maria raffigurata con un libro tra le mani. Siamo, diciamo, a una, Plebani analizza questo dato iconografico, cioè della Madonna con il libro, dall'inizio del 300 e per arrivare poi al Rinascimento. Lo fa proprio tramite le immagini e racconta anche di una storia che c'è dietro questo, cioè di come anche le donne iniziano piano piano a entrare nella storia come lettrici, da che ovviamente non lo erano, lo erano solo di nascosto e lo erano soltanto alcune categorie. Questo saggio esamina come la Vergine in lettura abbia riflettuto anche le aspirazioni femminili, il rapporto con la maternità, anche conflittuale, anche problematico, le resistenze sociali alla lettura delle donne, e segue l'evoluzione anche dal punto di vista storico di questa rappresentazione visiva, culturale, artistica dall'Italia medievale fino al Rinascimento. Allora, partiamo da un'immagine. Io vi leggo qualche riga, proprio il primo capitolo si intitola L'alba della lettrice e scrive Plebani: la Madonna annunciata, sorpresa in lettura, è immagine così familiare e diffusa che rischia di apparire senza tempo. Tuttavia non è così, ci sono un prima, un dopo e molti cambiamenti attraverso i secoli. Ha una storia che scorreremo lungo queste pagine e che ha inizio una sorta di scena madre e tutto ruota attorno al libro, che prima non c'era e improvvisamente appare. L'esordio spetta Pietro Cavallini con l'Annunciazione, realizzata come mosaico verso il 1295 e il 1296 e si trova nella Basilica Romana di Santa Maria in Trastevere. Allora, Tiziana Plebani, perché comincia proprio da questa immagine? Cosa rappresenta?
1: Certo, intanto grazie ancora dell'invito, che mi è molto, come dire, sono molto contenta di poter raccontare qui questo libro. Allora, cosa rappresenta e perché siamo abituati a vedere, ma spesso non ci chiediamo da dove nasce questa immagine, soprattutto quando compare questo libro. Appunto, io ho fatto una ricerca di quando compare e certamente l'esordio più importante, tranne qualche vetrata francese, è questa di Cavallini. Ma il libro com'è che compare tra le mani della Vergine? Prima non c'era. Perché non c'era? Perché le donne prima non leggevano. Cioè, sarebbe stato anacronistico mettere in mano alla Vergine un libro. Allora, io intanto ricordo che non c'è nessuno che parla dell'occupazione della Vergine. È solo San Luca che parla della Vergine, dell'Annunciazione, ma non descrive quello che stava facendo. Saranno i Vangeli apocrifi che nascono proprio per soddisfare certe curiosità delle persone comuni, ma sull'infanzia di Gesù, sull'infanzia di Maria, eccetera. Ma è un Vangelo apocrifo anche abbastanza tardo, nel VII-VIII secolo, che racconta che Maria tesseva la porpora per il Tempio. Ma era giusto, nel senso che i Vangeli apocrifi nascono appunto per collegarsi alle persone comuni. Quindi cosa poteva fare la Vergine se non il lavoro che facevano normalmente le donne? Quindi tessere, qualche volta appare nell'iconografia fino, diciamo, al XII secolo con la brocca in mano, come nella splendida Annunciazione che c'è nella Basilica di San Marco, andando a prendere l'acqua, che noi sappiamo tra l'altro che è ancora un compito delle donne in tante parti del mondo, soprattutto in Africa. Dunque, questa è una storia un po' sociale dell'Annunciazione, certo. Si collega a quello che facevano veramente le donne al tempo e come le donne avrebbero visto questo comparsa, no? Quindi, allora, fino a quell'epoca, quindi fino al 300, fino alla fine del 200, la maggior parte delle persone, diciamo, fino al 200, ecco, mettiamola così, un po' di più, erano per lo più analfabete. È la civiltà comunale, la civiltà mercantile che spinge che cosa? Una circolazione di contenuti, di testi, di informazioni in volgare. Cioè, prima, ovviamente, le donne, ancora di più, tranne qualche badessa, ma gli uomini, lo stesso, laici, il latino non lo sapevano. Quindi è una... questa immagine segna proprio l'affermarsi del volgare, della possibilità, certo, che una donna leggesse. Ecco, è in questo, in cambiamento dei generi letterari, in una diffusione dell'alfabetismo, attraverso appunto uno sviluppo della società, soprattutto mercantile, che chiedeva anche alle donne nel lavoro quotidiano di annotare conti, registri. Ecco, noi parliamo spesso...
0: Cominciava a diventare utile il fatto che sapessero,
1: esatto,
0: scrivere e leggere.
1: Utile. Certo. Però sono storie dimenticate che non si raccontano, no? Si racconta l'alfabetismo in maniera, come dire, tradizionale, la scuola, ma le donne non andavano a scuola, le bambine non andavano a scuola, pochissime andavano anche alle scuole di abaco, però imparavano nelle botteghe, a fianco il padre, il fratello, eccetera, e ne abbiamo adesso. Questo mio libro non poteva nascere, cioè io studio questo da molti anni, l'alfabetismo femminile e l'alfabetismo in genere, ma non poteva nascere se non c'era ormai un bagaglio di studi di storia delle donne, di storia di genere, gli ultimi 30 anni che hanno scardinato alcuni pregiudizi, no? Quindi anche per esempio sul lavoro femminile, le donne non c'erano, stavano a casa, no, le donne, certo, c'erano nelle manifatture, nelle botteghe, le donne, ecco, ultimamente anche sono apparsi molti studi sulle mani delle donne nei libri di conti, che tradizionalmente sembravano, o i libri di famiglia, sembravano tradizionalmente monopolio solo degli uomini. Quindi ecco che questo compare, ma non ce lo si è chiesto. Ecco, quello che mi ha spinto, insomma, da un po' a questa disattenzione su questa figura, che è una figura che racconta molte storie, questa prima di tutto, cioè l'alfabetismo, la diffusione dell'alfabetismo nei ceti comuni e nelle donne, ovviamente, l'apparizione delle lettrici e poi molte altre storie, no? Nel libro
0: lei molto... le racconta. Senta, sai che le, sì, volevo chiedere, ma perché Maria assurge a simbolo, ovviamente iconografico, artistico, di tutto questo contesto sociale, di questo movimento e di cose che accadono? Quindi le donne lettrici, perché è stata scelta Maria e non, vabbè, Eva, probabilmente proprio per ragione, oppure un'altra santa, oppure un altro personaggio, una nobildonna, eccetera, perché proprio Maria?
1: Beh, diciamo che noi non abbiamo veramente dei competitor a Maria, cioè neanche nel mondo ecclesiastico, cioè ci sono pochi ritratti anche di santi e di sante, ma sono in genere legate, per esempio raffigurate, si hanno il libro Santa Caterina, però a fianco o hanno i simboli dei martiri, non varcano, non hanno questa potenza. Cioè, Maria è tra l'altro, va bene, il mio libro ovviamente non è un'alternativa, non vuole essere un'alternativa alla lettura religiosa, ma è chiaro che è un'immagine potentissima, è l'immagine dell'incarnazione, della fecondità, della potenza della nascita, insomma, quindi è un'immagine che sbaraglia qualsiasi altra. E se facciamo, io li ho fatti questi conti, non c'è davvero storia, nel senso che non c'è come occorrenze, cioè come numero, quantità di immagini con uomini o donne con libro che ne fanno che le fanno come dire un confronto. Ora, le donne e uomini erano pochissimi, appunto Girolamo e pochi altri santi, ma davvero sono pochissime queste raffigurazioni, non hanno questo potere, perché è un'immagine di una lettura in realtà di studio, quindi dentro ad una cornice di produzione del sapere canonico, ecclesiastico. Maria, ed è questo che a me, insomma, dire, no, è una delle tante chiavi di lettura, non voglio dire che è solo questa, però guardiamola, è una figura moderna, perché ci parla della lettura per sé, non una lettura produttiva, non una lettura per certo. scrivere altri testi canonici, un po' come io ho citato Virginia Woolf, ma non è per passare da secoli all'altro, ma effettivamente lei è una laica, ha in mano un libro, qualcuno si è sforzato di dire che cos'era, eccetera, eccetera, ma lasciamo perdere questo, è una lettura che le fa compagnia in un tempo libero, sono tutte, come dire, sono tutte novità straordinarie, ed è lei questa novità, è quello che mi ha colpito che nessuno studio abbia mai affrontato, c'è uno studio solo di un filologo, che tra l'altro un bellissimo libro, di perdere questo, è una lettura che le fa compagnia in un tempo libero, sono tutte come dire sono tutte novità straordinarie, ed è lei questa novità, è quello che mi ha colpito che nessuno studio abbia mai affrontato, c'è uno studio solo di un filologo, che tra l'altro un bellissimo libro di Michele Feo, che lui ha tentato, però da un altro punto di vista, ha tentato di leggere quello

0: soluzioni, cioè leggeva il suo destino. Ok, ma al di là di questo non ci sono storie. Allora, com'è possibile non chiedersi appunto quando compare, perché? Perché non c'era prima, improvvisamente. Qual è la relazione con la società del tempo, no? E quindi, e cosa ha voluto dire per le donne? Tra l'altro, in questa modernità che io ho detto, no? Lettura come accompagna, pensiamo quel gesto a quel di Simone Martini, che è uno dei, tra l'altro, anche lo stiamo nel 1333, siamo comunque nel momento così di effervescenza di questa immagine. Lo sarà anche nel 400 in maniera diversa, ma che mette un dito a fermare le pagine del libro. Ecco, è un'altra innovazione straordinaria, non poteva che farlo in un libro di lettura, non in un grande codice che chiedeva di essere messo in un banco di studio. No, è un piccolo libro e l'angelo viene a disturbare la lettura di Maria e lei mette il dito dentro per riprendere al più presto quello che stava leggendo. Quindi quante cose ci può, anche collegando, come lei bene ha detto, quante cose ci racconta anche di oggi. L'hanno interpretata la Chiesa, ha sempre, come si dice, ci ha sempre dato questa lettura di una di un'obbedienza, no? Adesso, senza appunto voler scardinare o toccare, però gran parte di queste annunciate sono spaventate e lo dicono anche gli stessi pittori. Leonardo che dice che non voleva fare come quello che facevano i suoi colleghi che avevano dipinto lei come volesse gettarsi dalla finestra. Questo, come disperata volesse gettarsi dalla finestra, lo scrive proprio tale quale Leonardo. Perché è questa una parte che appunto è interessante? Interroga anche il dubbio che noi donne viviamo sulla maternità, il dubbio, il conflitto, le resistenze. Io cito anche ovviamente tentativi di aborto o aborto anche fatti, stupri, tutto questo. Le donne certamente, quando guardavano questa maternità irregolare, perché era irregolare, perché ai tempi suoi, diciamo, sarebbe stata lapidata. Ahimè, la lapidazione la usano ancora per le donne adultere, lo sappiamo, no?
1: Ai noi, sì.
0: Nel, diciamo, quando compare questa immagine, diciamo, il 300 non rischiava più nell'Occidente la lapidazione, ma rischiava lo stesso,
1: lo stigma, sicuramente,
0: ah,
1: lo stigma,
0: certo.
1: Sicuramente. Senta, Tiziana Plebani, ci è arrivato un messaggio da Musico, mi pare che si firmi, che dice: nell'abbazia di Viboldone in provincia di Milano c'è un libro su una specie di leggio sull'affresco dell'Annunciazione e per ampliare, diciamo così, il discorso, lei in realtà passa in rassegna anche le annunciate del 500, pensiamo a Carracci, pensiamo a Tiziano. Ecco, come cambia l'iconografia e come vengono introdotti i cambiamenti, quali sono i dettagli che appunto dal 300 o addirittura dal 200, come le prime immagini, quello di Cavallini che abbiamo citato, di Pietro Cavallini, come cambiano e che cosa viene introdotto e quindi che cosa viene aggiunto anche di sostrato sociale e di lettura simbolica, ecco.
0: Allora, dobbiamo tenere presente che la lettura delle donne dal 200-300 è un'emergenza. È un'emergenza questo pubblico che compare e la parte ecclesiastica, gli ordini mendicanti non fanno altro, e non solo, anche gli intellettuali, a parlare male alle donne che leggono, cioè è meglio porle a cucire, c'è tutta una serie di, che in qualche parte ho anche citato, alcune ammonizioni, le donne non devono leggere, eccetera. Nel 400 ormai la lettura si è anche diffusa, teniamo presente poi alla fine l'alfabetizzazione ha una spinta ulteriore con la nascita della stampa a caratteri mobili. Ecco, e quindi si comincia a dire, non si può negare ormai che legano, ma legano almeno solo alcune cose, no? Non le profano, eccetera. Sarà poi la contro, e nel 400 però vediamo questa rappresentazione che è capace di, è ricchissima di rappresentare le trasformazioni anche della

0: casa, i manufatti che ci sono, le produzioni di lusso e non solo. Non mi dilungo, ma veniamo al Cinquecento. Ecco, al Cinquecento, soprattutto con la Controriforma, qui c'è una bella cesura. Non è che poi le donne smettono di leggere, però si comincia a dire leggano soltanto alcuni libri, e c'è una offensiva sul volgare. Pensate che i libri proibiti sono anche gli Ufficioli della Vergine in volgare, cioè quello che era poi di base anche per la confidenza con l'alfabeto. E questa figura viene depotenziata. Se la guardiamo, mentre prima riassume anche molte altre storie, appunto l'arredamento, la nascita dello studiolo, lei diventa quasi un intellettuale, è rappresentata con molti più libri, qualche volta c'è pure il calamaio. E come spiego, nel Cinquecento, al secondo Cinquecento, il primo oggetto che noi vediamo è il cestino da lavoro, che prima non c'era, come a dire. Attenzione, mi raccomando, le donne non devono pensarsi intellettuali. Il primo compito che hanno è quello di questo, del cucito, del ricamo, dei lavori dei domestici. È un'immagine che io chiamo appunto disciplinata, che in fondo tradisce tutta questa grandissima storia. È vero anche che nel Cinquecento cominciamo a avere delle altre immagini, per fortuna, di donne, soprattutto nel primo Cinquecento con i libri. Beh, insomma, il Rinascimento, i ritratti di donne con i libri in mano, c'è appunto questa diffusione ormai inarrestabile della lettura delle donne, dell'intellettualità, abbiamo le scrittrici, eccetera. Però ecco, la raffigurazione, soprattutto questa raffigurazione che in una cornice ovviamente religiosa tende a mettere in primo piano questo. Anche Tiziano, voglio dire, grande Tiziano, in qualche modo si adegua, ci mette il cestino pure lui, e il libro, ecco, compare come elemento secondario. Dunque è veramente una grandissima storia fatta di trasformazioni, fatte di molte pagine anche poco conosciute, io credo, e che vale la pena riscoprire. E parla di quanto questa immagine abbia anche aiutato le donne a leggere. Come ha scritto, voglio dire, l'ha scritto uno grandissimo studioso maschio e non una donna, ma che è Dennis Green, grandissimo studioso medievale, che ha fatto un bel libro sulle donne che leggono nel Medioevo. Lui ha scritto che questa immagine rappresentava, lui lo scrive in inglese, the feminine solidarity in reading, cioè la legittima, senza dire solidarietà, traduzione, una legittimazione della lettura al femminile, che attraverso questa immagine, con questa potenza, suggeriva.
1: Perfetto, grazie mille Tiziana Plebani per questo affascinante viaggio, anche iconografico. Leggo qualche messaggio, ci sono Alma Gattinoni e Giorgio Marchini che dicono: chissà se ha letto il nostro libro dal titolo,
0: sì,
1: Libro dipinto, dedichiamo un capitolo al libro delle annunciazioni, quindi perfetto. E poi c'è qualcuno, non è firmato, quindi non so se il nome, che ci scrive, ci segnala un'immagine: Maria legge mentre Giuseppe si occupa di Gesù, è una miniatura in tempera,
0: sì,
1: e oro da un libro d'ore composto a Besançon. Allora, se volete completare e approfondire questo viaggio nell'iconografia delle donne che leggono, c'è questo saggio di Tiziana Plebani di cui abbiamo parlato. Io vi ricordo il titolo: La Divina Lettrice, il libro tra le mani di Maria e delle donne, pubblicato dal Mulino. Grazie per essere stata con noi.
0: Grazie a voi davvero dell'invito.
1: E adesso noi proseguiamo il nostro percorso musicale con Silenzio.

0: Mentre il bidello, con un pacco di vignette sotto il braccio, apriva la porta, entrò nell'aula dell'asilo d'infanzia una ventata caldo-umida di novembre, portando sopra un odore di scarpe nuove e di legni lucidati una fragranza di caldarroste. E insieme un segreto scompiglio, forse la vibrazione di un aereo che passava alto, e un suono di clacson e un vocio come di litigio, ma anche il bacillo della tosse convulsa. In una lieve scia di pulviscolo chiaro, appunto il gesso di una serie di O, allora ancora cancellata dalla lavagna, esso ristette con l'indolenza che rende poi sbalorditivo il suo aggredire e calava adagio quando l'insegnante, dall'alto della cattedra, mostrò un gattino di gomma, lo premette per farlo miagolare e promise «lo regalerò al più buono di voi». «Mio, mio!» non si tenne dal gridare Giovanni, in punta di piedi protese le braccia e il volto, sfavillando. «Mio!» ripeté, travolto da un impeto di giudiva pazzia che gli faceva rovesciare indietro la testa e gli scomponeva i riccioli. In quel momento la tosse gli scese zitta in mezzo al petto. E questo l'incipit del libro del giorno di oggi, che è La Sparviera di Gianna Manzini, pubblicato da Mondadori. A parlarne con noi c'è Cristina Savettieri. Buon pomeriggio, benvenuta.
1: Buon pomeriggio, Florinda Fiamma.
0: Allora, io vi chiamo sempre per nome e cognome, per così, per presentarvi. Allora, Savettieri insegna letteratura italiana contemporanea all'Università di Pisa e sta curando l'edizione, la riedizione e la pubblicazione per Mondadori di tutte le opere di Gianna Manzini. Allora, racconto a chi ci ascolta e che non ha avuto ancora la fortuna di leggere La Sparviera. Fatelo, perché è un libro incredibile. Non so se già dalle prime righe l'avete percepito. Chi è La Sparviera? Anzi, cos'è La Sparviera? È proprio questa tosse ostinata che da bambino affligge il protagonista Giovanni, che si chiama Giovanni Sermonti. Noi lo conosciamo adesso piccolo alla scuola d'infanzia, quando questo bacillo gli entra in bocca, e poi lo conosceremo anche da adulto. Ma questa tosse diventa metafora di molto altro. Questo bellissimo romanzo di Gianna Manzini, una delle protagoniste della letteratura italiana del Novecento, è nato da uno spunto in parte autobiografico, questo proprio della tosse convulsa, e chi lo legge troverà che è diviso in tre parti ben evidenziate, in tre episodi nella vita di questo bambino che appunto diventerà adulto, diventerà uomo, e ci restituisce i momenti di questa vita e degli affetti. Ci sono delle persone che conosceremo. Allora, Savettieri, innanzitutto voglio chiederle, questa diciamo operazione di ripubblicare Manzini, che è sì scrittrice molto nota, diciamo della dagli anni 40 in poi del Novecento, che per lungo tempo è stata dimenticata. Ecco, che scrittrice fu Gianna Manzini?
1: Allora, Gianna Manzini è stata una scrittrice molto nota e molto riconosciuta nel tempo in cui ha scritto, e che è stata poi nei decenni successivi alla sua morte lentamente dimenticata, cancellata dalle storie letterarie, dai canoni, e anche scarsamente ripubblicata. È stata una scrittrice sperimentale, in un certo senso, se vogliamo parlare, diciamo, dei valori formali della sua scrittura, una scrittrice che negli anni 20, fine anni 20, esordisce con un romanzo, Tempo innamorato, che ha qualcosa di pionieristico e che rappresenta forse il primo esempio di narrativa modernista in Italia, e questa cosa le viene riconosciuta dai suoi contemporanei. È stata una scrittrice che ha avuto la straordinaria capacità di esplorare non soltanto la psiche umana nei suoi risvolti anche più cupi, come avviene anche nella Sparviera, ma è stata anche capace di vedere il soggetto umano come qualcosa che è in una continua interconnessione con, diciamo, il resto della materia vivente, gli altri viventi sul pianeta. Quindi quella capacità di osservare la psiche, un soggetto, un io, un personaggio, ma anche ridimensionarlo, ponendolo in una connessione con altro, che ce lo fa vedere appunto come materia vivente. Questo, diciamo, credo che sia un po' la cifra del suo raccontare, così come molto importante è tutto ciò che riguarda la sua capacità di riflettere su se stessa come autrice. È una scrittrice, come si dice in gergo un po' tecnico, molto metaletteraria, cioè che riflette molto sullo scrivere nelle sue stesse opere, riflette sulle sue opere dentro di esse, anche mettendosi all'interno di esse in quanto autrice. E questa, diciamo, è una caratteristica che possiamo ricondurre alla sua volontà in quanto autrice anche donna dentro un contesto letterario in cui, diciamo, le scritture delle donne erano sempre a rischio un po' di marginalizzazione. Quindi autrice che riflette sulla sua posizione nel contesto letterario, ma direi più in senso lato sulla sua posizione nel mondo, che ci ricorda sempre che qualunque atto di narrazione è un atto situato, non è un atto che avviene appunto attraverso l'occhio oggettivo di una divinità imperscrutabile, ma è qualcosa che avviene in un qui, in un'ora, attraverso un corpo, una psiche, una mente. Questo molti dei libri di Gianna Manzini ce lo ricordano bene. Questo elemento metaletterario nella Sparviera c'è meno, è un romanzo della seconda parte della sua carriera, esce appunto nel 1956, in un tentativo di semplificare in un certo senso il suo dettato narrativo, di scrivere libri un po' meno difficili, di togliersi di dosso anche l'etichetta di scrittrice difficile che anche il suo editore principale, cioè Mondadori, non aveva contribuito fino a quel momento a levarle di dosso, proprio a causa di certi meccanismi della mediazione editoriale. Quindi è un romanzo meno difficile, meno metaletterario, ma che presenta comunque una scrittura ancora una volta capace di sondare un soggetto umano, che in questo caso è questo Giovanni Sermonti, che vediamo in tre diverse fasi della sua vita, ma vederlo appunto in relazione con qualcosa che lo abita e che è anche di difficile definizione. Lei prima appunto spiegava che cos'è la Sparviera. La Sparviera è tante cose, è una malattia organica che lo accompagna per tutta la vita, ma è anche un'ossessione mentale, è uno stimolo all'immaginazione, è qualcosa che lo spinge a mettersi sempre di più alla prova attraverso cose diverse, un po'
0: certo. Allora Savattieri, sì. Prima di arrivare e di andare oltre, do sì. il benvenuto a un'altra interlocutrice sulla Sparviera di Gianna Manzini, Laura Imai Messina. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio, salve.
0: Per lei forse buonasera, buonanotte, perché lei sta
2: sì,
0: in Giappone.
2: Buonanotte.
0: fa questa intervista con noi prima di andare a dormire. Laura Imai Messina, scrittrice, perché è qui con noi?
1: Perché
0: ama Gianna Manzini e ha firmato l'introduzione a questo romanzo. Allora, lei prima, mentre ci collegavamo, io ho letto proprio l'incipit, quando questo bacillo salta nella bocca del piccolo Giovanni alla scuola dell'infanzia. Cristina Savattieri ci ha raccontato un po' che cosa ha rappresentato questo romanzo per Gianna Manzini, anche nella carriera, nella produzione di Manzini. Io vorrei chiedere, lei ha firmato appunto un'introduzione, un prologo davvero molto bello e molto sentito. Questa tosse, come l'esperienza individuale di questa malattia surge a valore simbolico più ampio? Cosa l'ha colpita di questo malanno, di questo bambino, e di come lo porterà avanti nella vita?
2: Parto dal fatto che qualunque libro di Gianna Manzini in qualche maniera riesce a dire molto più di quello che la trama suggerisce, come se spingesse il punto sempre un po' oltre. È come qualcuno che si domanda il perché di tutte le cose, delle parole che sta usando nel momento in cui le sta usando, approfondisce, indugia, e questo chiaramente ha una ricaduta anche sul tema della Sparviera, cioè sulla malattia, peraltro la malattia legata anche al nome, nel senso che la malattia arriva ancora prima del nome. Questo, secondo me, è molto rivelatorio anche della grande sensibilità che aveva Gianna Manzini nei confronti del mondo dell'infanzia. I bambini è come se mettessero tutto in magazzino, anche quando non sono in grado, no, di dare un nome alle cose di cui fanno esperienza. Dopodiché poi cominciano, no, cominciano a elaborarli a loro modo. Il fatto che un bambino, esattamente come accadde alla stessa Gianna Manzini, perché è molto intrecciato in qualche maniera la sua biografia, sente questo qualcosa, questa tosse, questa presenza, e le dà proprio una figura, una bambina con dei riccioli. E credo che sia stato, mi abbia colpito moltissimo proprio il fatto che effettivamente ogni malattia costruisce intorno al corpo una piccola cultura privata. Quando ho letto la sparviera ho pensato, ad esempio, a due tipi di malattie di cui ho fatto esperienza attraverso il ricordo. Ricordo la sparviera, ecco, di mio padre, no? Questa tosse che gli scuoteva il petto, tanto da togliergli il fiato. E addirittura, in qualche maniera, quando io penso a lui, nonostante sia morto ormai da molti anni, io lo ricordo tossire, perché si comincia, come dire, si finisce per essere anche scolpiti da una malattia che ci
0: Malattia.
2: accompagna per molto tempo. Io stessa, ad esempio, ho avuto l'asma da quando sono nata, e quindi questa tosse, che era una sorta di assottigliamento dell'aria, in realtà si porta dietro tante cose, esattamente come accade anche al piccolo Giovanni, che poi diventa l'adolescente Giovanni, che poi diventa l'adulto Giovanni. Cioè, la malattia non è qualcosa che possiamo distinguere dal soggetto e dall'individuo, cioè fa parte proprio dell'identità. Tant'è che prima, appunto, ascoltavo l'intervento della professoressa Favettieri. Ed effettivamente anche questa, come dire, dualità, no, della malattia, che non viene considerata solo qualcosa di negativo in assoluto, ma è qualcosa che porta anche Giovanni all'incontro, ad esempio, con Stella, cioè a quello che è un incontro per lui fondante della propria vita. E quindi il fatto che non si possa, come dire, distinguere più un malanno da un individuo, questo mi ha colpito tantissimo. Dare un nome alle cose, ecco, per me Gianna Manzini è proprio questo, una scrittrice che fa di tutto pur di cercare di dare un nome alle cose, pur indugiando, pur cambiandola a mano che pensa, e credo che sia di un fascino incredibile, soprattutto per l'epoca contemporanea in cui, no, si va tanto di fretta, in cui uno vuole sapere subito e poi che cosa succede. Gianna Manzini ci fa, come dire, indugiare, ci fa fermare. Ogni frase ci può dire qualcosa, ogni paragrafo si arricchisce, no, anche di questa sorta di labirinto mentale, che per me, ad esempio, è di immenso fascino. Quindi qualunque cosa io leggo di Gianna Manzini mi dice molto più di questa trama, ecco.
0: È vero, questo è assolutamente vero. Savettieri, Cristina Savettieri, lei prima stava inserendo, diciamo, un nuovo tassello, un tassello in più, quello del teatro, perché io, come vi ho detto, anzi, questo libro è anche molto teatrale, perché no, è come se ci fossero queste tre quinte, il primo, il secondo, il terzo atto. E c'è, soprattutto nel secondo atto, ci sono anche riportate, diciamo, delle scene dall'Amleto, perché appunto lui diventerà attore e questa Stella, la bimba che lui conosce, proprio da piccolino e a cui accennava, Laura Emai Messina, in realtà poi torna nella sua vita e torna in tutte e tre le fasi, diciamo così, della narrazione. Ecco, Cristina Savetteri, queste tre parti, il ruolo del teatro nella vita del protagonista e anche in relazione a questa malattia fondante del protagonista di Giovanni.
1: Ma allora, il teatro entra nel romanzo ancora prima che vi entri esplicitamente, cioè già nel primo episodio, chiamiamolo così, quello ambientato durante una festa di bambini, il compleanno di Giovanni. Già lì, nel primo incontro con Stella, quello che questi due bambini fanno è iniziare a recitare, che non significa fingere, ma cercare di entrare in panni altri per avvicinarsi proprio a questo animale favoloso, ma anche spaventoso, ominoso, se vogliamo, che è questo uccello rapace, appunto declinato al femminile, la sparviera. Già lì stanno recitando, nel senso che stanno vivendo il loro avvicinamento a al mistero della malattia, al mistero di un corpo che smette di funzionare. E lì si incontrano e saldano un legame che è un legame che attraversa tutta la loro vita. Nel secondo episodio questo elemento, che è implicito nel primo, diventa esplicito. Si ritrovano a una scuola di recitazione, si rincontrano dopo molti anni. E qui Manzini ci regala un pezzo incredibile di costruzione, diciamo, drammaturgica e narrativa insieme, cioè fa recitare a Stella e a Giovanni una famosissima scena dell'Amleto, quella in cui Amleto parla con la madre mentre Polonio è nascosto dietro una tenda. E mentre recitano le battute, che noi in parte leggiamo, le ritroviamo nel testo del romanzo, si instaura un dialogo mentale, si parlano non parlandosi. E questo, diciamo, anzitutto da un punto di vista strettamente narrativo è diciamo un pezzo incredibile, proprio perché fa passare questo dialogo muto attaccandolo alle battute effettivamente pronunciate dell'Amleto, ma poi ci dice moltissimo ancora una volta sulla natura del legame tra Stella e Giovanni, che è un legame appunto elettivo, ma che ha anche qualcosa di, chiamiamolo così, di morboso, perché è un legame che è fondato, è nato nella prima, appunto nel primo episodio del romanzo, è nato proprio nel tentativo di inseguire l'uccello rapace che abita nel petto, che ha abitato e in fondo continua sempre ad abitare nel petto di Giovanni. La cosa interessante della sparviera, per la quale diventa davvero interessante cercare di capire anche lo statuto letterario di questa immagine, è che la sparviera è una malattia. È la malattia di Giovanni, è qualcosa che ha a che fare con il suo corpo, ma è anche un'immagine mentale, è un'immagine mentale che diventa in qualche modo ossessiva. Laura Imai Messina prima diceva: no, la malattia è parte integrante dell'identità dell'individuo. Questo si vede benissimo appunto attraversando i tre episodi della vita di Giovanni. Diventa una metafora, e le metafore possono essere straordinari veicoli di qualificazione della realtà, di comprensione, di conoscenza della realtà, ma possono diventare anche degli strumenti micidiali. Metaforizzare una malattia è qualcosa di entusiasmante per certi versi nel momento in cui diventa un veicolo di conoscenza, ma può diventare un'arma micidiale. Insomma, ce l'ha spiegato molto bene Susan Sontag in Malattia come metafora. La sparviera è in qualche modo ha in qualche modo questo statuto duplice di qualcosa che spinge Giovanni verso diciamo la sua crescita personale attraverso il teatro, attraverso gli incontri con le donne, attraverso l'esperienza in guerra, ma è anche qualcosa che lo spinge in una zona oscura di attrazione verso la morte. Il tema dell'attrazione verso la morte è sottostante nel romanzo. Si scopre subito nel primo episodio che Giovanni è figlio di un padre suicida, è un tema che poi in realtà attraversa variamente la produzione di Manzini fin dal suo primo romanzo, cioè questo polo oscuro. E credo che nella sparviera si veda molto bene la capacità di osservare i soggetti umani che si muovono su questo crinale tra diciamo una zona di oscurità totale, quella che diciamo in termini freudiani possiamo chiamare pulsione di morte, e una zona invece di luce, di contatto con la realtà, con l'esistente, con la materia vivente. Proprio camminano su questo crinale. La scrittura stessa di Manzini si muove su questo crinale, è molto cupa per certi versi, ma ha anche una straordinaria straordinaria capacità di illuminazione, come appunto prima spiegava Imai Messina.
0: A proposito, Imai Messina, lei riporta sempre in questo prologo una recensione di Montale a questo libro. Scrive queste righe: l'immagine di un sé, la sparviera è l'immagine di un senso rapinoso della vita, di una comunanza indistruttibile in una vita e in una morte, una tempesta che unisce e che divide per sempre, il segno di un destino che chiama, che vuole, che esige. In questo destino, nel destino di Giovanni, ci sono due donne, Stella e poi in realtà quella che lui sposerà, la moglie Marisa. Ora, senza dare troppe note, diciamo, sì, quello che ha detto lei, dice, la scrittura di Manzini è una scrittura che ci fa trovare il nostro tempo, non ci fa correre verso una trama travolgente, però sicuramente ci sono delle note che noi scopriamo in queste pagine. Ecco, però io vorrei chiedere a lei una sua impressione proprio sugli affetti del protagonista.
2: Gli affetti del protagonista sono profondamente influenzati da questa sorta di presagio, appunto, di morte, di fine, di incapacità di afferrare completamente la vita. Quindi quello che potrebbe essere semplicemente appunto un malanno, comunque una malattia, diciamo, che lo accompagna per tutta la vita, diventa anche un approccio alla vita stessa. Cioè lui, ciò che davvero vuole, ciò che davvero desidera, non riesce ad afferrarlo, e in questo qualcosa rientra anche l'amore per Stella. E quindi è come se non riuscisse ad allungare con sufficiente convinzione le mani verso ciò che desidera. Del resto c'è anche molto nelle relazioni che ha a che fare con il tempo. È come se questa tosse, è come se questa sparviera lo reinserisse nella vita sempre con ritardo. Quindi quando ad esempio lui parla al medico, ciò che racconta è più che la paura del dolore, che non teme, è proprio la paura dell'essere lasciato indietro. È come se tutte queste passioni, anche il teatro, io lo inserirei in una sorta di relazione con se stesso, sì. Era esattamente ciò che desiderava di fare nella propria vita. Rimane indietro per via di questo malanno. È come se lui riuscisse, attraverso periodi di tregua, no, dalla sparviera, a guarire. Eppure non guarisce mai del tutto, e quindi accumula ritardo su ritardo, e insieme a questo ritardo la convinzione di non essere mai allineato completamente con quella che avrebbe dovuta essere la sua vita. Quindi per quanto possa suonare assurdo, quindi mi prendo una libertà, ho la sensazione che appunto in questo romanzo non ci siano soltanto i protagonisti, o meglio, non soltanto il protagonista, ma anche la sensazione perenne di cosa avrebbe potuto essere la vita di questo Giovanni se non ci fosse stata. Cioè, insieme a ciò che si realizza, è come se noi avvertissimo sempre sotto, e quella forse è proprio la parte d'ombra di cui parlava la professoressa Savettieri, sentissimo sempre il ciò che non si è realizzato, e in questo ciò che non si è realizzato c'è sicuramente una relazione, diciamo, pacificata con la madre, perché la madre risulta essere colei che porta mille divieti, e quindi secondo me è anche molto, come dire, significativo che nella scena di cui parlavate poco fa Stella finisce per interpretare la madre e Giovanni il figlio. E anche con il femminile, diciamo, una relazione con il femminile che non riesce mai ad essere completamente, come dire, soddisfacente, anche per questo volere e non potere. E quello che sarà poi il matrimonio che realizzerà, quindi diciamo l'unica relazione completamente, come dire, realizzata, cioè vera, concreta, sarà comunque una relazione in cui si sente, come dire, l'ombra, no, del non desiderato, che però è arrivato, no? Quindi devo dire è tutto un gioco di possibilità, quello che avrebbe potuto essere, quello che avrei voluto ma non è stato, e le relazioni sono perfettamente, come dire, significative in questo senso.
0: Sì, meraviglioso, anche la figura della madre è un'altra figura incredibile, delineata in alcuni pochissimi tratti, è meravigliosa. Grazie per essere state con noi, vi leggo qualche messaggio. Ho amato tantissimo Gianna Manzini leggendo Ritratto in piedi dopo aver perso mio padre da ragazzina. Cristina, e noi insomma la amiamo molto, e tra l'altro ricordiamo che c'è un ciclo di incontri dedicati proprio alla lettura di Gianna Manzini a partire da questo sabato al Circolo Lettori di Torino. Trovate tutto segnalato proprio nel sito del Circolo Lettori, quindi per gli amanti e le amanti di Manzini che state in zona di Torino e dintorni potete...
2: No, in realtà è online. È online, quindi è aperto a tutti.
0: Sì. Ecco, grazie Laura, così ce l'ha detto. Quindi il sabato, se volete fare questo corso, lo potete seguire appunto online. E grazie, io veramente ringrazio moltissimo Cristina Savettieri e Laura Emae Messina.
1: Grazie a voi
0: per averci permesso di ricordare questa scrittrice e questo romanzo, credetemi, davvero bellissimo. Allora, grazie, buon pomeriggio, buonanotte a Emae Messina. E io vi ricordo il titolo del libro di cui abbiamo parlato, il libro del giorno di Fahrenheit, La Sparviera di Gianna Manzini, pubblicato da Mondadori. E noi proseguiamo il nostro percorso musicale con nostra ultima città.

0: E torniamo in Francia e salutiamo e diamo il benvenuto a Luca Paltrinieri. Buon pomeriggio, benvenuto.
1: Buonasera, buonasera, grazie mille per l'intervista.
0: Allora, lei è un filosofo, vive e insegna in Francia e ha firmato l'appello del 6 ottobre, quindi di ieri, della Federazione Sindacale degli Studenti. Ci sono oltre 1200 firmatari a sostegno degli studenti francesi. Allora, molto brevemente, 450.000 manifestanti da diversi giorni, scontri a Parigi, il Premier sospende le lezioni per 3 giorni, ci sono stati anche degli arresti tra gli studenti. Paltrinieri, nel vostro appello, partiamo dal vostro appello. Nel vostro appello la protesta dei liceali appare legata non solo alla scuola, ma anche al riarmo, alla guerra, al futuro dell'Europa. Perché questo tema è così presente tra i ragazzi e si può collegare a questa ondata appunto di movimenti studenteschi?
1: Sì, quindi in primo luogo le rivendicazioni degli studenti di questi giorni sono dichiarazioni, diciamo, molto concrete. Molti di loro si informano, sono consapevoli dello stato della scuola, della società in generale, quindi fanno un collegamento tra lo stato della scuola e quello della società e constatano cosa? Beh, un degrado generale del servizio pubblico, con un'assenza di mezzi, di professori, classi troppo piene, condizioni igieniche degradate, freddo in inverno, caldo in estate, scarafaggi, topi, quindi è il famoso problema in Francia dei professori assenti che non sono rimpiazzati. Quindi c'è una base di rivendicazioni molto concrete che fanno parte della loro esperienza, diciamo, e poi c'è una capacità che secondo me è propria di questa generazione di connettere questa situazione attuale con un disordine globale più generale. Molto importante anche il tema della disuguaglianza sociale e territoriale che è espressa nella rivendicazione di questi studenti, che siano in Parigi, in centro città o che siano nelle banlieue, quindi nelle periferie, c'è questa consapevolezza del fatto che il fattore della nascita e quindi le condizioni sociali, territoriali e anche razziali, si concretizzano poi in delle situazioni degradate differenziali, diciamo, sul territorio francese. E poi naturalmente c'è questo tema antimilitarista che è molto importante. Perché? Ma perché questi giovani vedono uno Stato che è assente dal punto di vista del servizio pubblico sul terreno, diciamo, e che poi moltiplica invece le dichiarazioni di guerra che consacra una parte molto importante del prossimo budget, 6 miliardi all'esercito, mentre 1 miliardo viene tolto all'educazione, che già non riesce a sopravvivere quasi alle riforme degli ultimi 10 anni. Quindi c'è una capacità di questa generazione a cogliere allo stesso tempo a fare questa connessione tra globale e locale e anche a declinare questo tema dell'ingiustizia sul territorio francese ad altre ingiustizie, ad esempio la situazione in Palestina, ad esempio la situazione razziale, nel resto del mondo. Io penso che sia dovuto in parte anche al fatto che, appunto, avendo accesso oggi ai social network e a una serie di informazioni, anche nella stessa scuola francese, perché nella quale comunque l'insegnamento dell'economia e della sociologia già al liceo è importante. Quindi io penso che questi diversi fattori contribuiscono a questa capacità di allargare, diciamo, l'orizzonte della propria esperienza, al globale.
0: Esatto, allargare al globale, lei prima parlava, sono capaci di mettere insieme globale e locale. Quindi i ragazzi stanno protestando per la scuola, lei ci diceva tutte le questioni pratiche, poi noi un paio di giorni fa avevamo aperto proprio anche con Gloria Origi sempre su questo, quindi ci stiamo tenendo, diciamo, informati su quello che accade. Quindi proteste sicuramente per la scuola, ma forse, le chiedo, anche proteste per il futuro che gli adulti stanno preparando per loro, forse è questa la chiave per capire la mobilitazione.
1: Sì, io penso che questo aspetto sia molto forte. Ad esempio, c'è una grande preoccupazione per il tema ecologico, ma stiamo parlando di studenti che comunque hanno vissuto l'ondata di caldo di quest'estate direttamente nelle loro scuole, perché gli studenti francesi vanno a scuola fino agli ultimi giorni di giugno, addirittura fino ai primi di luglio. E quindi c'è un'esperienza, diciamo, immediata della situazione ecologica degradata e dell'impossibilità di rispondere immediatamente a questa degradazione, che viene espressa concretamente tutti i giorni dal fatto che appunto i budget dell'educazione nazionale scendono invece di salire. Quindi questo è un tema, il tema dell'armamento dell'esercito, del destino immediato futuro della guerra in Europa, come viene presentato, è un altro soggetto. Ma perché se ne rendono, perché viene fuori adesso? Beh, oggi leggiamo un articolo di un professore che insegna appunto in un liceo della Banlieue parigina, quindi della periferia parigina. E lui ha una tesi abbastanza interessante, se volete. All'inizio del mese di settembre è stato vietato l'uso del cellulare nelle scuole e gli studenti in qualche modo da una parte ricevono attraverso il cellulare un aggiornamento continuo sulla situazione mondiale. Dall'altra è probabilmente proprio, se è la sua tesi, è discutibile ovviamente, ma il fatto che a un certo punto siano stati impediti di questo uso che gli permette anche di aprire gli occhi su quello che sta succedendo nel loro mondo e quindi intorno a loro. E quindi questa capacità di connettere il globale e il locale viene probabilmente anche da questo, cioè dal fatto che comunque c'è una situazione contraddittoria nella quale vivono, da una parte appunto in un mondo globale attraverso i mezzi di comunicazione di massa, ma anche l'insegnamento che ricevono, e dall'altra parte questa esperienza diretta, immediata, alla quale che cosa fa la società? Ma cosa fa lo Stato in particolare? Beh, non dà risposta, cioè paradossalmente li tratta come incapaci, quindi le prime reazioni del governo sono state praticamente una non risposta, nel senso che è stato detto che okay, questi sono fannulloni, non hanno voglia di lavorare, non hanno voglia di studiare, sono dei casser, quindi distruggono tutto, non hanno rivendicazioni che sono riconoscibili, anzi sono manipolate, sono strumentalizzate dai partiti, in particolare l'LFI, la France Insoumise, e quindi non parliamo con questi ragazzi, non parliamo perché non sono adulti, quindi c'è il fatto che non sono riconosciuti come cittadini. Sono dei bambini ovviamente, però sono dei bambini che hanno una coscienza politica sociale, ripeto, dall'altra parte invece ce li si reprime nello stesso modo in cui se sono ripressi.
0: Esatto, no, proprio questo sulla repressione, l'appello denuncia proprio anche la risposta dura da parte dello Stato. E che effetto sta avendo questa repressione sulla protesta?
1: Allora, la repressione appunto è stata durissima nel senso che sono stati usati gli stessi mezzi di repressione che sono stati usati con i Gilets Jaunes anni fa. Il primo ministro, il ministro degli interni, Laurent Nunez, ha detto che non saranno risparmiati tutti i mezzi in uso dalla polizia francese. Tra questi mezzi ci sono ad esempio delle grenade de Saint-Clément, che sono dei mezzi vietati negli altri stati europei. Quindi è una polizia estremamente violenta che soprattutto ha trattato questi adolescenti come se fossero un problema di ordine pubblico, e come se fosse un problema di ordine pubblico al quale rispondere in modo violento. I risultati sono catastrofici. I risultati sono un ragazzino che ha perso un occhio, un altro che ha perso una mano, diversi ragazzi che sono stati strangolati come se fossero dei delinquenti di strada, e 5.000 arresti in una settimana, che è un numero più elevato di arresti per un movimento sociale, anche è andato ben al di là del movimento di Gilets Jaunes, e quindi in qualche modo è stato fatto un uso disproporzionato della forza. Ora, questo uso disproporzionato della forza non è stato sottolineato dai media, che invece insistono sui degradi, sulla violenza, gli studenti e così via, però gli studenti stessi, i genitori e i professori che fanno uso dei media in un altro modo, che fanno uso quindi delle risorse, dei social network, lo sanno.
0: Grazie.
1: Quindi questo tema sta venendo fuori.
0: Grazie per avercelo, diciamo, sottolineato. Grazie a Luca Paltrinieri. Farnet si ferma, diamo la linea al GR3, poi all'Onda Verde e torniamo con la poesia. State con noi.

0: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
1: Ho come il sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
2: Anch'io,
0: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
2: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
0: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
3: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.

0: Ore 16 e 45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Buon pomeriggio da Maria Rosaria Viliva. In primo piano l'intervento di Giorgia Meloni, che sta partecipando al Med 9 di Spalato, il vertice dei paesi del Mediterraneo. Energia e flessibilità, i temi trattati dalla Premier. La nostra inviata Carla Macrellino.
4: Sì, buon pomeriggio. Uno sguardo a domani, al voto finale sulla legge elettorale. Giorgia Meloni si è detta serena, come sempre lo ha fatto dopo il vertice con i paesi del Mediterraneo europeo qui a Spalato. Nella conferenza stampa finale, il riferimento all'impatto che l'inflazione sta avendo sui bilanci nazionali. Non stiamo chiedendo una libertà di spesa, ha detto la Premier, chiarendo che ne ha parlato con la Presidente della Commissione europea, von der Leyen. Sentiamo un passaggio.
5: Perché noi dobbiamo considerare che l'inflazione di oggi non è quella programmata 3 anni fa. Noi avremo nei nostri bilanci miliardi in più da spendere senza averlo deciso, ma sicuramente c'è interesse ad ascoltare.
4: Sul contrasto al caro energia, la Premier ha detto di essere sempre pronta ad intervenire. Sentiamo allora un altro passaggio.
5: Al mese di settembre noi abbiamo circa 160 milioni che possono essere spesi con questo obiettivo. Quello su cui ci stiamo interrogando è se sia più efficace spendere queste risorse in questo momento o tenerla, diciamo, come provvista. Quello che io posso auspicare, e vediamo che cosa accade nelle prossime ore, è che si possa pienamente ripristinare il CAP.
4: Da Spalato con Carlo Boninsegna, Carla Macrellino, linea allo studio.
3: Grazie. 3 anni fa il massacro del 7 di ottobre, l'attacco di Hamas contro Israele in cui oltre 1200 persone furono uccise e 251 sequestrate. Giornata di commemorazioni in tutto il paese, lacrime e ricordi tra i manifestanti, ma anche proteste da parte di chi chiede un'inchiesta statale.
6: Gli israeliani scendono in strada in tutto il paese. Lacrime e commozione sul luogo del Nova Festival, dove 3 anni fa più di 350 persone furono uccise da Hamas. Un minuto di silenzio anche nei villaggi del sud di Israele, dove avvennero i massacri. Rabbia invece in piazza Tel Aviv, dove manifestanti hanno tinto di rosso l'acqua della fontana e chiesto un'assunzione di responsabilità dai vertici dello Stato. Sulla spiaggia un'installazione artistica con centinaia di corpi dipinti per rappresentare le vittime del 7 ottobre, con la scritta fallimento totale. E a Tel Aviv in serata si terrà la cerimonia commemorativa nazionale. Faremo i conti con tutti gli assassini, dice il premier Netanyahu. Pesano nella politica israeliana gli interrogativi sul fallimento della sicurezza in vista delle elezioni del 27 ottobre. Resta alto l'allarme per possibili nuovi attacchi, con la minaccia di Hamas, che ha definito il 7 ottobre una giornata gloriosa per il popolo palestinese. Livia Liberatore, GR3.
3: Vicinanza al popolo di Israele dal presidente Mattarella e dalla premier Meloni. La spirale di inaudita violenza va fermata, ricreando invece i presupposti oggi compromessi della convivenza tra israeliani e palestinesi, scrive il capo dello Stato. L'Italia continuerà a lavorare per una pace che garantisca agli israeliani sicurezza e ai palestinesi libertà e dignità. Il messaggio della premier Meloni, che aggiunge: andremo avanti per la soluzione dei due Stati. Veniamo al delitto di Garlasco. Spuntano nuovi documenti dall'inchiesta della Procura di Pavia sulle prime indagini del 2007. Un appunto dei RIS in cui si dava notizia dei risultati dei test scientifici sui pedali della bicicletta di Stasi, dal quale emerge l'assenza di sangue e la presenza del solo DNA maschile. I legali di Andrea Sempio intanto depositeranno il 18 di ottobre le loro controdeduzioni. Non ci sono elementi contro Sempio, ha detto l'avvocato Angela Taccia. Lionel Messi ha lasciato la nazionale argentina e la notte di Buenos Aires si è trasformata in un tango malinconico, come tutti gli addii. Sentiamo.
7: Il suo ultimo partito, Messi le pegò!
8: Sorrisi e lacrime, assist e gol. Perfetto compendio di una vita con la camiseta albiceleste. 208 gare, una parabola lunga 21 anni e 9 commissari tecnici da Pekerman a Scaloni. Passando per il DS per eccellenza, Diego Armando Maradona, che per la prima volta gli affidò la fascia di capitano, indossata poi 129 volte, quasi una per ogni rete realizzata, 126, con il rigore imparabile insaccato nella notte del Monumental. Nelle pagine del libro c'è tutto: il trionfo mondiale in Qatar, le due finali perse, prima e dopo, la Coppa America due volte, provare a raccontare tutto in guardacaso 10 minuti, tanto è durato il suo discorso d'addio.
9: Ovviamente lo primo che penso è mio viejo.
8: L'omaggio a papà Jorge, scomparso poche settimane fa, da pulce a gigante, icona di un paese da sempre tormentato e diviso su tutto, ma non su Lionel Andrés Cucittini. Una sua statua alta 26 metri campeggia anche nella remota Patagonia. Cala il sipario, tutti a centrocampo attorno al mastodontico striscione, capitano eterno. Oh, la
10: Guido Ardone, GR3.
3: La musica con il ritorno dal vivo degli Aerosmith, la band è pronta a salire di nuovo sul palco dopo il tour di addio interrotto nel 2023 a causa di un problema alle corde vocali per Steven Tyler. Sarà l'Hollywood Bowl di Los Angeles a ospitare il gruppo il 29 ottobre e il 1 novembre divideranno la scena con una serie di ospiti speciali i cui nomi sono ancora top secret ad annunciare la notizia allo stesso Tyler in un video. E la linea torna a Fahrenheit, il GR3 torna alle 18:45, regia Daniele Di Noia, da Maria Rosaria Villiva. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
11: Onda Verde. Viaggiare informati.
12: Buon pomeriggio da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 16:50, apriamo in A10 in Liguria tra Borghetto Santo Spirito e Spotorno in direzione Genova, dove si registrano code per 11 km a causa di lavori. Ancora in A10 tra Renzano e Celle Ligure in direzione Ventimiglia, 6 km di coda per un veicolo fermo. Ci spostiamo in Lombardia in A8 tra la tangenziale ovest di Milano e la barriera di Milano Nord in direzione del capoluogo, si segnala un incidente che coinvolge due camion. E ancora in Liguria tra Borghetto Santo Spirito e Spotorno in direzione Genova, dove si registrano code per 11 km a causa di lavori. Ancora in A10 tra Renzano e Celle Ligure in direzione Ventimiglia, 6 km di coda per un veicolo fermo. Ci spostiamo in Lombardia in A8 tra la tangenziale ovest di Milano e la barriera di Milano Nord in direzione del capoluogo, si segnala un incidente che coinvolge due camion. E ancora in regione, ma in A9 tra Como Monte Olimpino e Chiasso uscita merci in direzione della Svizzera,

0: si registra un chilometro di coda a causa di lavori, e infine sempre per lavori in A14 tra Pescara Nord e Atri in direzione Ancona, presenti 2 chilometri di coda. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Previsioni del tempo in Europa. Una profonda depressione centrata sul Mar Baltico e la Scandinavia si estende ulteriormente verso l'Europa centrale e il Mediterraneo centro-occidentale, dove si forma un minimo sulle regioni settentrionali italiane. Allo stesso tempo, l'alta pressione sulle Azzorre e sul settore balcanico garantiscono stabilità sui margini sud-occidentali ed orientali del continente. Iniziamo con Madrid, dove l'anticiclone porterà ampi rasserenamenti e tempo asciutto, temperature comprese tra 14 e 23 gradi. Atmosfera instabile a Parigi, interessata dal transito del fronte freddo con piogge e locali rovesci, temperature con valori tra 10 e 17 gradi. A Londra, condizioni di variabilità con rovesci alternati a schiarite, in un contesto fresco e ventilato, temperature tra 9 e 16 gradi. A Berlino prevarrà tempo instabile, con precipitazioni diffuse, temperature che oscilleranno da 9 a 14 gradi. A Stoccolma, in Svezia, giornata fortemente perturbata e ventosa, temperature tra 5 e 11 gradi. A Praga, nella Repubblica Ceca, graduale peggioramento con nuvolosità in aumento e piogge a partire dal pomeriggio, temperature con valori compresi tra 8 gradi di minima e 15 di massima. Chiudiamo con Vienna, dove il tempo tenderà a peggiorare, con nubi in formazione e prime piogge sparse, temperature che oscilleranno tra 9 e 17 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
3: Questa sera l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI eseguirà di Chopin il secondo concerto per pianoforte e orchestra e di Beethoven l'ottava sinfonia. Al pianoforte Martina Meola, direttore Diego Ceretta. Alle 22.30 la serata prosegue con La Stanza della Musica, in diretta dalla Sala M di Via Asiago, Canti del Silenzio, al violino Marcello Fera. Questa sera in diretta a Radio 3 Suite.

Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

verso la propria stanza. In ciascuna stanza è affisso un quadro che ritrae l'abitazione di provenienza di ciascun ospite. Le luci della veranda e del salone si spengono contemporaneamente e in ordine sparso si accendono le luci nelle stanze. In ogni stanza c'è un armadio provvisto di specchio in cui quasi tutti gli ospiti, prima di coricarsi, danno un ultimo sguardo al proprio aspetto. Poi si voltano per andare a letto mentre l'immagine riflessa rimane ancora ad osservarli.

una alla volta, le luci esterne che illuminano la piscina si spengono. Gli ospiti discutono dei trattamenti effettuati e della qualità del cibo. Alcuni hanno l'impressione di essersi addormentati durante la conversazione, ma per pudore non lo danno a vedere. Passata qualche decina di minuti, si avviano ciascuno

0: Questa era Dopo cena si avviano lentamente di Giulio Marzaioli, il poeta della settimana di Fahrenheit di cui avete sentito adesso la voce, e queste poesie che stiamo ascoltando sono tratte dalla raccolta Terme, edizioni di Aforia, ci accompagneranno ancora tutta questa settimana. Ci stanno arrivando allora anzitutto degli auguri, buon compleanno Radio 3. In realtà il compleanno l'abbiamo fatto qualche giorno fa, il 1 ottobre, sono 76 anni del terzo canale, ma grazie, gli auguri sono sempre ben accetti. E poi un altro messaggio via WhatsApp, ci scrivete: complimenti per il programma, gli intermezzi musicali di gran classe, grazie, siamo felici che vi piacciono e vi tengano compagnia. Poi ci è arrivato un messaggio bellissimo, innanzitutto questo era riferito al libro della Vergine, quindi dei ritratti di Maria. C'è un famoso libro, c'è un famoso ritratto giovanile di Elisabetta I in cui lei ha un libro in mano e uno dietro sul leggio. Nei ritratti da regina i libri spariscono, ci sono tutti i simboli possibili ma non libri, ci fa notare Nicoletta. Questa era sull'iconografia, che era molto molto bella. E poi c'è questo messaggio che proprio ho accolto con grande gioia. Ci scrive Daniela: raccogliere le olive ascoltando Fahrenheit e Ibrahim Ferrer, a proposito della nostra musica, è una carezza al cuore e al pensiero. Grazie a voi di Fahrenheit e di Radio 3, grazie Daniela, e buon raccolto. E noi adesso ascoltiamo insieme il 17° episodio di Pian della Tortilla di John Steinbeck, letto da Lucia Mascino ad alta voce.
1: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
4: Iperceramica.
5: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
6: Ho come il sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
7: Anch'io, anche.
5: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
7: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
5: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
8: Ad alta voce, Lucia Mascino legge Pian della Tortilla di John Steinbeck. 17ª puntata.

Di rado la faccia di Torrelli dava mostra di un sentimento che non fosse sospetto o ira. Nella sua qualità di contrabbandiere e nei suoi rapporti con la gente di Pian della Tortiglia era sempre sospetto o ira, ira o sospetto, che trovava esca nel suo cuore. E la sua faccia ne prendeva subito nota. Torrelli, inoltre, non aveva mai fatto visita a nessuno. Se voleva vedere qualcuno, bastava che se ne stesse in casa. Tutti, nel quartiere, visitavano la sua casa almeno una volta al giorno. Quando perciò, quella mattina, egli infilò la strada che portava da Danny, con la faccia che raggiava d'un sorriso di feroce pregustazione, i bimbi scappavano entro ai cortili e lo scrutavano dietro i pali delle palizzate. I cani mettevano la coda tra le gambe e correvano via guardandosi indietro timorosi. Gli uomini si fermavano fuori dal suo cammino e stringevano i pugni come preparandosi a respingere un pazzo. C'era nebbia che nascondeva il cielo quella mattina. Dopo svariati tentativi di venir fuori, tutti rimasti senza frutto, il sole aveva lasciato perdere e si era ritirato dietro le grigie pieghe. Dai pini sgocciolava polverosa rugiada e i volti delle poche persone che andavano attorno erano, in corrispondenza della giornata, scuri e imbronciati. Gli uomini non si scambiavano incontrandosi saluti di cuore, nulla da parte loro testimoniava quell'umano idealismo per il quale sempre si spera che oggi sarà forse meglio di ieri. Il vecchio Roca, vedendo Torrelli sorridere, corse a casa e disse alla moglie: «Quel tipo deve aver ucciso e mangiato i suoi figli». Torrelli era felice perché aveva in tasca, ben ripiegato, un foglio prezioso. Si tastava ogni poco con le dita la giacca e un frusciante rumore di carta lo assicurava che il foglio non aveva preso il volo. Egli mormorava tra di sé, camminando nella grigia mattina: «Nido di serpenti», diceva, «io spazzerò via questa pestilenza degli amici di Danny. Non mi accadrà più di dar vino per delle cianfrusaglie e venir derubato delle cianfrusaglie. Un uomo solo non è così malvagio, ma molti insieme sono serpenti. Ah, come li getterò in mezzo alla strada, rospi, pidocchi, mosche, cavalline. Tornando a dormire nei boschi, perderanno la loro boria. Sapranno che Torrelli ha trionfato. Credevano di potermi calpestare, spogliarmi la casa dei mobili e privar mia moglie della sua virtù. Vedranno che colpi è capace di menar Torrelli. Oh, sì, vedranno». Questo egli andava dicendosi mentre camminava e le sue dita facevano cricchiare la carta sotto la stoffa. Dagli alberi gocciolavano lacrime di rugiada nella polvere. I gabbiani volteggiavano per l'aria con lugubri strida. Torrelli si avanzava come il fato alla volta della casa di Danny. C'era tristezza tra gli amici nella casa di Danny. Essi non potevano sedere sul portico al sole poiché il sole mancava. Avevano riportato su dalla ravina la stufa rubata, l'avevano rimessa in opera e ora si tenevano raggruppati intorno a essa, mentre Johnny Pompon, venuto in visita, riferiva le ultime notizie della città. «Tito Ralph», egli disse, «non è più il carceriere della prigione. Il giudice di polizia lo ha mandato a spasso stamattina». «Era un bravo tipo, Tito», disse Pilon. «Quando uno si trovava in prigione, Tito Ralph gli portava un po' di vino e sapeva più storie di 100 uomini insieme. Com'è che ha perso il suo posto, Johnny Pompon?» «Ecco», disse Johnny, «voi sapete che Tito Ralph era spesso in prigione ed era un carcerato esemplare. Conosceva tutto della prigione, come funziona e via di seguito. Finì che conosceva le cose della prigione meglio di Daddy Marks, il vecchio carceriere. E allora Daddy Marks morì e Tito Ralph prese il suo posto. Non vi è mai stato al mondo un carceriere bravo come Tito Ralph. Faceva tutto come si deve, tutto per bene. Ma ha un piccolo difetto. Quando beve, si dimentica che è il carceriere. Scappa e devono catturarlo». Gli amici assentirono col capo. «Lo so», Pablo disse, «e sembra che non sia facile catturarlo anche. Si nasconde». «Sì», continuò Johnny. «Salvo questo difetto, è il miglior carceriere che esista al mondo. Ed ecco, ieri sera Danny aveva vino abbastanza per 10.
e lo bevve. Aveva soldi anche. Comprò uova da gettare a un cinese. E un uovo che gettò al cinese colpì un poliziotto invece del cinese. Così Danny finì in prigione. Ma era ricco. Mandò Tito Ralph fuori a prendere un po' di vino. Poi lo mandò di nuovo a prendere dell'altro vino. Vi erano 4 uomini in prigione. Tutti ebbero vino. E così venne a galla quel piccolo difetto di Tito Ralph. Egli scappò dalla prigione e gli altri scapparono con lui. Poi Tito Ralph è stato preso stamattina e il giudice gli ha detto che non può più fare il carceriere. E lui se n'era attristato tanto che ha rotto un vetro e ora si trova in prigione di nuovo. «Ma Danny?» esclamò Pilon. «Che ne è successo di Danny?» «Oh!» disse Johnny Pompom. Danny scappò con Tito e non è stato ripreso». Gli amici sospirarono d'amarezza. «Danny diventa sempre peggio», disse Pilon con gravità. «Non si rimetterà mai più sulla buona strada. Mi piacerebbe sapere dove ha trovato tanto denaro». In quel momento il vittorioso Torrelli apriva il cancelletto del giardino. I cani del pirata si alzarono dal loro angolo irrequieti, girarono un po' per la stanza, poi si adunarono ringhiando dinanzi alla porta. Gli amici si voltarono a guardare e si scambiarono sguardi interrogativi. Joe il Grande afferrò il manico di piccone che recentemente era stato adoperato ai danni suoi. Ed ecco, il pesante passo sicuro di Torrelli risuonò sul portico. La porta fu spalancata. Torrelli entrò sorridente. Egli non si mise a far baccano, no. Sorridente era entrato e si avvicinava con la delicatezza di un gatto che abitasse nella casa. Batté con la mano sulla spalla agli amici, nel modo in cui il gatto gioca con uno scarafaggio. Essi lo guardavano allarmati e Torrelli parlò gentile. «Ah, amici miei», disse, «cari amici e clienti miei, ho il cuore spezzato per le cattive notizie che vi porto». Pilon saltò su. «Si tratterà di Danny, è malato, è ferito, parlate». Torrelli scosse dolcemente il capo. «No, miei piccoli, non si tratta di Danny, mi sanguina il cuore, ma devo dirvi che non potete più abitare in questa casa». I suoi occhi rotearono di esultanza davanti allo stupore che sorse tra gli amici. Si erano spalancate le bocche, si erano svuotati gli sguardi, ogni faccia era attonita. «Che storia!» gridò Pablo. «Perché non potremo più abitare in questa casa?» La mano di Torrelli corse innamorata alla tasca interna della giacca e le sue dita estrassero la carta preziosa, l'agitarono nell'aria. «Immaginate il mio dolore!» Torrelli continuò. «Danny non è più il padrone di questa casa». «Che dite?» esclamarono gli amici. «Che intendete dire? Come sarebbe che Danny non è più il padrone di questa casa? Parlate, oh porco delle isole!» Sogghignò Torrelli e fu in questo tanto terribile che i paesanos indietreggiarono. «Sì, miei signori», disse, «il padrone della casa adesso sono io. Danny me l'ha venduta per $25 ieri sera». Così disse e diabolicamente osservò i pensieri affollarsi sulle facce degli amici. «È una bugia», le facce pensarono. «Danny non avrebbe fatto mai una cosa simile». «Ma Danny», pensarono anche, «ha fatto parecchie brutte cose in questi ultimi tempi, ci ha derubati. Può darsi benissimo che abbia fatto anche questo». «È una bugia», gridò Pilon con tutta la voce che aveva in gola. «È una schifosa bugia!» Torrelli sorrideva e sempre agitava la carta. «Ho qui la prova», disse. «Ho qui la carta che Danny ha firmata. Per essere precisi, quello che negli affari si chiama atto di vendita». Pablo si precipitò su di lui come una furia. «Tu l'hai ubriacato!» E gliel'ha fatto senza sapere che cosa facesse. Torrelli socchiuse la carta un pochino. «La legge non si cura di questo», disse. «E così
Miei cari amici, ho il dovere penoso di annunciarvi che dovete andarvene. Qui la sua faccia perse il sorriso che l'aveva rivestita. Riapparve nella sua cruda nudità aborigena. Se a mezzogiorno non ve ne sarete andati, egli concluse, vi farò cacciar via con la forza pubblica. Pilone, intanto, aveva incominciato ad avvicinarglisi tutto dolce e gentile. Oh, Torrelli, guardati da un Pilon che ti si avvicina col sorriso sulle labbra. Scappa via, nasconditi in qualche stanza di ferro e serra la porta con la spranga. Io non capisco, disse Pilon civilmente, non capisco come Danny abbia potuto fare una cosa simile. Di nuovo Torrelli sogghignò e Pilon soggiunse: mai ho avuto una casa da vendere, non so, non mi intendo. Danny ha firmato quella carta che avete in mano e la casa è diventata vostra? Sicuro, Torrelli disse. Danny ha firmato questa carta qua in mano e la casa è diventata mia. Pilon prese un'aria quanto mai melensa. E la casa è diventata vostra. E la carta prova che è diventata vostra? Sicuro, idiota. Questa carta lo prova, disse Torrelli. Pilon corrugò perplesso le sopracciglia. E l'ha portata in giro così? E non l'avete registrata? Torrelli rise con disprezzo. Oh, Torrelli, stai in guardia. Non vedi come questi serpenti si muovono tacitamente? Ecco Gesù Maria di faccia alla porta. Ecco Pablo sulla soglia della cucina. Ed ecco Gio il Grande col manico del piccone stretto nel pugno. Disse Torrelli, voi non sapete nulla degli affari, vagabondi e morti di fame che non siete altro. Come esco di qua, io porto questa carta al... La cosa accadde con tanta rapidità che l'ultima parola si ruppe in informe esplosione. I suoi piedi volarono per aria ed egli tornò a terra con un gran tonfo. Si udì lo sportello della stufa risuonare percosso. Ladri! Egli urlò, mentre il sangue correva per la sua faccia e il suo collo. Ladri! Cani figli di cani! Topi di chiavica, restituitemi la mia carta! Pilon, che se ne stava in piedi di faccia a lui, lo guardò stupefatto. Carta? Avete detto carta? Gli chiese educatamente. Di che genere di carta parlate con tanto trasporto? Il mio atto di vendita, urlò Torrelli, la mia proprietà. Oh, vi denuncerò alla polizia. Non capisco di quale carta parli, disse Pilon. Ne sai nulla tu, Pablo? Carta, Pablo esclamò. Parla di carta igienica? Parla di carta da sigarette o parla di carta da gioco? Pilon continuò la rassegna. E tu, Johnny Pompon, ne sai nulla? Ho idea che l'uomo vaneggi, Johnny rispose. Gesù Maria? Continuò Pilon. Penso che sia ubriaco, rispose l'umanitario. E in tono scandalizzato soggiunse, ubriacarsi a quest'ora della mattina. Gio portoghese? Io? Protestò quel grande. Io arrivo ora. Pirata? Il pirata si rivolse ai cani. Avete visto qualche carta, voi altri? Pilon tornò allora all'apopletico Torrelli. Mi sembra che vi sbagliate, amico, disse. Non nego che potrei essere io a sbagliarmi, ma nessuno di tutti questi amici ha veduto questa vostra carta. Li avete uditi da voi? Credo dunque che non mi si possa biasimare se dubito dell'esistenza di una carta qualunque. Forse fareste bene a prendervi un po' di riposo. Qualche giorno di letto e sarete a posto di nuovo.

Troppo sbalordito, Torrelli non aveva più voce per gridare. I paesano se lo alzarono da terra, lo portarono fuori e lo mandarono per i fatti suoi, nell'avvilimento della sconfitta patita. Alzarono allora gli occhi a guardare il cielo e furono felici perché il sole era tornato a combattere e stavolta si era aperto uno squarcio nella nebbia. Così essi non rientrarono in casa. Si misero giù a sedere sulla piattaforma del portico. $25, esclamò Pilon. Mi domando che abbia fatto di tanto denaro. Il sole, avendo ormai vinto la battaglia, finì presto per spazzare tutta la nebbia del cielo. Le assi del portico si scaldarono e le mosche e gli insetti non accennavano a muoversi. «L'abbiamo scampata bella», disse indolentemente Pablo. «Danny non avrebbe potuto fare una cosa simile. Ora prenderemo il vino sempre da Torrelli per risarcirlo del suo danno», disse Gesù Maria. Un uccello saltava, dimenando la coda da un ramo all'altro del cespo di rose. Le galline nuove della signora Morales canticchiavano brani di inni al sole. I cani si grattavano a vicenda, pensierosi. A un rumor di passi che venne dalla strada, gli amici si voltarono. Ed ecco, scattarono in piedi con larghi sorrisi di accoglienza. Danny e Tito Ralph varcarono il cancello, ognuno con due grossi involti sotto il braccio. Gesù Maria volò dentro la casa a prendere i barattoli di vetro per il vino, ma a nessuno sfuggì che Danny aveva un'aria stanca quando mise giù le sue fiasche sul portico. «Che caldo a salire questa collina!» Danny esclamò. «Oh, non eri in prigione, Tito Ralph?» chiese Johnny Pompon. «Sono scappato di nuovo», rispose Tito senza foga. «Avevo ancora le chiavi». Il vino gorgogliò e i barattoli di vetro furono riempiti. Un gran sospiro di sollievo si alzò all'unisono da quei petti umani. Pilon beve un lungo sorso, poi disse: «Sai, Danny, quel porco di Torrelli è venuto qui stamattina e voleva prenderci in giro. Aveva una carta». Danny parve trasalire. «Una carta? Dov'è?» chiese. «Bene», Pilon continuò, «sapevamo che era una frottola e l'abbiamo bruciata. Tu non l'avevi firmata, vero?» «No», disse Danny e prosciugò il suo recipiente. «Sarebbe una bellezza se avessimo qualcosa da mangiare», osservò Gesù Maria. Danny sorrise affabilmente. «Dimenticavo, in uno di quei fagotti ci sono tre polli e del pane fresco». In un trasporto di esultanza, Pilon si alzò in piedi e tenne un piccolo discorso. «Dove c'è un altro amico che sia come il nostro amico?» declamò. «Egli ci ripara dal freddo nella sua casa. Con noi divide il suo cibo e il suo vino. Oh, il buon uomo, il bravo uomo, il caro amico!» Danny rimase imbarazzato, abbassò gli occhi e mormorò: «Non è niente, non è un merito». Ma la gioia di Pilon era così grande che abbracciava tutto il mondo e anche quanto c'è di malvagio al mondo. «Dobbiamo fare qualche gentilezza a Torrelli, un giorno o l'altro», disse.

0: Lucia Mascino ha letto Pian della Tortiglia di John Steinbeck, a cura di Fabiana Carobolante con Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: '17:20, sono Florinda Fiamma, voi siete su Radio 3, state ascoltando Fahrenheit, abbiamo appena ascoltato questa lettura ad alta voce e adesso noi procediamo in attesa di ascoltare la storia raccontata nella trasmissione Il Tuffo. Andiamo a concludere l'ascolto dell'album di questo pomeriggio che ci accompagna dalle 3. Vi ricordiamo che abbiamo ascoltato l'album del 1999 che si intitola Buona Vista Social Club Presents Ibrahim Ferrer, appunto di Ferrer, e l'ultimo brano con cui vi salutiamo, che si chiama Mami Me Gustò, è un brano eccezionale, un pezzo allegro, incalzante del leggendario compositore e direttore di orchestra cubano Arsenio Rodriguez. Quindi facciamoci salutare con, da Ferrer con queste note e ascoltiamo Mami Me Gustò.

0: Effettivamente gioiose queste note cubane di Mami de Gusto, Me Gustò di Ibrahim Ferrer, così concludiamo il nostro percorso musicale. Siccome ci avete chiesto qui e lì qualcosa che magari vi siete persi qualche nome di autore e autrici, faccio un minuscolo riassunto di quello che abbiamo ascoltato. Allora, abbiamo parlato di intelligenze artificiali e naturali con Stefano Mancuso a partire dal Pianeta Terra Festival che parte domani, e poi abbiamo parlato della Divina Lettrice, questo è il titolo di Tiziana Plebani, pubblicato dal Mulino, un saggio di matrice, diciamo, iconografica e artistica, però poi che racconta appunto di come le donne sono diventate lettrici e sono state accettate nell'arte. E poi il libro del giorno era La Sparviera di Gianna Manzini, e ne abbiamo parlato con la curatrice di tutta la ripubblicazione di Manzini, Cristina Savetteri, e con la scrittrice Laura Imai Messina. Questi sono i libri di cui abbiamo parlato oggi e gli argomenti di cui abbiamo parlato oggi. E adesso è il momento del tuffo con Sara Sanzi, ascolteremo la storia di Stefanie, musicista e cantante.
1: Io non so se ti è mai capitato a te nella vita, tu ti guardi allo specchio e dici: Madonna, che brutta che sono. E non fai niente per modificare questa situazione, non fai niente per renderti bella, anzi, spesso e volentieri ti copri e ti imbruttisci ancora di più senza che te ne rendi conto. Io mi sveglio al mattino, non ti dico che guardo e dico: Belén Rodriguez. No, questo assolutamente no. Però io mi guardo allo specchio e vedo che sono cambiata e mi sento più accettata dal mondo, ma solo perché prima non mi accettavo io.

0: Il tuffo.
1: Buon pomeriggio, sono Sara Sanzi e questo è Il Tuffo, un tuffo che oggi facciamo in una storia che ci porta a Genova. La protagonista si chiama Stephanie e ha 33 anni. Oggi lavora in un bar, il suo.
2: No, vabbè, io ho sempre lavorato nei bar. Io ho iniziato a lavorare nel bar di famiglia a 15 anni perché facevo la finta bulla. Papà, io non ci vado a scuola, basta, sai, la solita bulletta di quartiere. E mio papà mi ha detto ok, l'indomani mattina mi ha svegliato alle 6 del mattino, mi ha portato a lavorare, quindi io dai 15 anni non mi sono mai fermata, ho iniziato a lavorare per lui, poi mio papà, vabbè, per problemi ha chiuso, sono andata a lavorare in un bar, in una discoteca, qua sul giù. Sono arrivata a un certo punto a 23 anni che ho detto ora basta, voglio farlo per me stessa, e ho aperto questo bar che è sempre aperto, è quasi 8 anni che sono aperta, è un calvario, però penso che non potrei fare altro se non della musica, quindi il giorno che chiuderò quel bar è solo perché vivrò solo ed esclusivamente di musica, anche perché sotto padrone non riuscirei mai più ad andarci, non ce la farei al giorno d'oggi.
3: C'è sempre un altro prima di te.
1: La storia di Stephanie è una storia di strati, strati che si scoprono un po' alla volta. Stephanie ha un bar, lavora da quando aveva 15 anni e da quando ne aveva 10 canta.
3: E quelli che non sbagliano mai ti spiegano la vita.
2: Io ho iniziato a fare musica da piccolissima, diciamo che per gran parte della mia vita ho ballato. Poi un giorno faccio un musical dentro la mia scuola di danza dove io studiavo. E dentro questo musical mi scelgono come una delle 4 protagoniste, quindi una delle 4 che doveva anche cantare oltre che ballare. Quella è stata la prima vera volta che sono salita sul palco a cantare veramente, perché magari poi mio papà mi portava nei karaoke, eccetera, perché vedeva che mi piaceva, ma non è mai stato poi un mio obiettivo nella vita. Quel giorno lì io ho guardato il pubblico mentre cantavo e lo vedevo in modo diverso da come quando ballavo, no? Quindi sono scesa dal palco, ho guardato mio papà, ho guardato mia mamma e gli ho detto: mamma, papà, io voglio cantare.
3: Tanto nei quartieri qua giù, bambini che non giocano più.
1: Stephanie oggi canta con il suo gruppo, la sua passione è la musica rock e si esibisce sui palchi di Genova e non solo. Negli anni ha accumulato esperienza, tatuaggi, riconoscimenti e anche qualche momento decisamente buio.
2: Poi 2 anni e mezzo, 3 anni fa, ora non ricordo bene, io ho avuto un'ischemia, quindi diciamo che ho avuto un po' uno sberla, no? Dalla vita. Mi sono spaventata, mi sono un po' fermata, mi sono fatta degli esami di coscienza e per un periodo non pensavo di meritare di stare nella musica e di piacere alla gente, no? Ho avuto un periodo di super crisi di panico, ansie, non volevo uscire di casa, piangevo di notte, cioè un calvario. Poi non me ne vergogno, sono andata da una psicologa, mi ha aiutato, mi sono tirata su. Piano piano, passo dopo passo, ho iniziato un po' a andare, sai, nei karaoke con le amiche, ma dai Ste, canta, dai fai, tutte queste cose qua. Poi ho incontrato il mio attuale chitarrista, che è un uomo adulto, non è un ragazzino, e mi ha riaperto questo mondo in modo super spontaneo, senza forzare. E con questo chitarrista io, ti giuro, mi sono innamorata della musica in maniera totalmente diversa e mi sono accorta che riprovando a farla piano piano, io la facevo proprio con un altro spirito, con piacere di farlo. Tuttora, ad oggi, io salgo sul palco e sto bene, io dico è l'unico posto dove non mi sento a disagio, dove non mi sento fuori luogo, dove mi sento io e va bene che sono così. Lì sopra io salgo e mi sento un drago e dico ora vi faccio vedere io chi sono, no? Quindi ho quelle 2 ore nella mia vita che dico ok, sono Dio.
1: La storia di Stephanie, dicevamo, è fatta di strati e Giulia Laura Ferrari, che l'ha incontrata 2 settimane fa, li ha svelati un po' alla volta. Chiusa la porta del bar e scesa dal palco, Stephanie ci racconta una storia che in questo momento potremmo ascoltare in molte altre parti del mondo, dal Canada al Brasile, dagli Stati Uniti alla Cina. È una storia che parla di un cambiamento che riguarda il corpo. Possiamo raccontarla in quanto tale, come una storia cioè che testimonia gli effetti di un'importante scoperta scientifica, ma possiamo vederci dentro anche altre cose. possiamo leggere tra le righe di un racconto che è personale, che si svolge tutto nel perimetro di Genova, un cambiamento culturale che è molto più grande, che tira in ballo case farmaceutiche quotate in borsa, capitali da miliardi di dollari, ricercatori indiani al lavoro su farmaci brevettati per la prima volta in Danimarca. Il momento dell'ischemia è la crepa nel discorso. Giulia Laura ci entra per parlare di tutto quello che è successo dopo.
2: Io sono sempre stata una persona che manco le analisi del sangue, zero. E avendo avuto quella cosina lì, mi sono un po' mossa per farmi delle visite, eccetera. E qualche esame, qualche su e giù. Poi a un certo punto ho iniziato ad avere forti dolori alla pancia. Pensavo fossero coliche date da dei calcoli piuttosto che qualcosina del genere. E in realtà mi hanno trovato il fegato steatosico ed era molto grosso, perché avevo più percentuale di grasso che percentuale di fegato, quindi era una situazione bella importante. A quel punto il medico mi ha detto: guarda che devi seguire una dieta, perché non è bella come situazione, cioè se tu vai avanti così il fegato soffre, se il fegato soffre poi incappiamo in delle situazioni quasi irrimediabili. E mi ha messo un po' allerta. Ho provato a fare delle diete così, un po' fai da te, diciamo. Non funzionavano, perché stando 14-15 ore dentro un locale tutti i giorni, fra pizze, prosciutti, brioche, pasticcini, puoi immaginare bene come riesci a mangiare lo yogurt greco con i mirtilli, cioè è veramente difficile. E poi proprio non riuscivo a fermarmi, io non so se è lo stress quotidiano o cosa, io non riuscivo a non pensare al mangiare. Ed era una cosa che comunque non mi era mai successa, credo sia data anche da tutte queste ansie che ho avuto, eccetera. Sono ingrassata molto e volevo dimagrire, quindi è stata una combo di devi metterti a dieta e sfrutta questa opportunità e intanto dimagrisci, cioè devi guarire dimagrendo, la tua cura è il dimagrimento, quindi univo due cose che andavano bene per me. Ci ho provato più volte, non ci sono riuscita. Così il medico, a furia di vedermi e dirmi non stai dimagrendo, mettiti a dieta, a un certo punto mi ha detto: o ti metti a dieta o ti tappo la bocca, così, tranquillamente. E io gli ho detto: guardi, se c'è qualcosa che mi può aiutare, io ben volentieri.
1: Stefanie aveva un desiderio semplice, quello provato più o meno da tutti almeno una volta nella vita, e cioè dimagrire. Per farlo, per esaudire questo desiderio, seguendo una cura prescritta dal medico, Stefanie ha assunto un farmaco che fa parte di una famiglia di farmaci di cui si parla molto a partire dagli ultimi anni. L'esponente più famoso di questa famiglia è forse lo Ozempic, farmaco che nel 2023 è stato definito dalla rivista Science come il progresso più importante dell'anno. Ozempic è stato messo a punto dall'azienda farmaceutica danese Novo Nordisk. Serve a trattare il diabete di tipo 2, ma il suo principio attivo, la semaglutide, si è rivelata molto utile anche nel trattamento dell'obesità. Novo Nordisk ha subito fiutato l'affare e, oltre alla produzione di Ozempic per la cura del diabete, ha aggiunto anche quella del Wegovy, un farmaco simile allo Ozempic, ma con dosaggio specifico e destinato alle persone obese. Il farmaco viene assunto attraverso delle punture e la dose può essere quotidiana o settimanale.
2: Non ti nego che alla prima puntura mi sono messa a piangere dall'ansia, perché qualsiasi cosa mi inietto io vado in paranoia, però poi ho visto i risultati già da subito, già dalla prima dose, e io sono stata bene, mi sono sentita più che altro di che stavo facendo qualcosa per stare meglio. E poi andando avanti col cambio dose, perché poi ogni mese tu vai ad aumentare per fare questa terapia, no? Perché per me è una terapia, non è né un vezzo, è una terapia. Ora sono, diciamo, alla dose massima, dopo questo mese io inizierò a calare le dosi e poi ho finito la mia terapia. E sono contenta, cioè, ti giuro, io sto bene, ho perso 16 kg, sto da Dio, e non mi vergogno che mi sono fatta le punture per dimagrire, perché il fegato si è ritirato, non sta ancora bene, ma si sta ritirando, quindi vuol dire che questa roba qua funziona. Non è una roba che, cioè, non mi sto prendendo le pastiglie che prendevano negli anni 90 che facevano esaurire la gente, mi sto curando, quindi non è una cosa brutta da vedere, assolutamente. E io non me ne accorgo che sto facendo queste punture, io mi accorgo solo che quando mangio, ieri sera ho ordinato la pizza, è domenica, mi sono mangiata la pizza, io mangio mezza pizza, prima ne mangiavo una, non mi bastava, andavo a cercare il dolce nel frigo o nell'anta della cucina. Quindi è proprio una situazione che non ti accorgi, tu mangi e sei sazio, fine, ti devi fermare quando sei sazio, non devi esagerare. Anche in casa comunque si lamentano perché non cucino più, e a me piace molto cucinare, ho sempre cucinato abbastanza bene, così dicono, e io non cucino più, e quindi c'ho mia moglie che è arrabbiata perché io non cucino più e dice: ho capito che tu sei a dieta, ma devo mangiare anche io, e quindi poverina ogni tanto mi metto lì, gli faccio il piatto buono, la carbonara, tutte quelle cose che per me ormai non esistono più nella mia vita.
1: La semaglutide è tecnicamente un agonista del recettore GLP-1, fondamentalmente imita l'ormone naturale della sazietà, spegne cioè il rumore della fame. È una scoperta rivoluzionaria, dice Science, e lo confermano in molti. Lo è perché migliora le condizioni di vita di più di 1 miliardo di persone nel mondo, quasi 900 milioni di adulti e più di 150 milioni di adolescenti. Dal 1990 ad oggi, dice l'OMS, il numero degli adolescenti obesi è quadruplicato. Sono persone che vanno incontro a tutta una serie di complicazioni e di comorbidità che mettono a dura prova i sistemi sanitari di quasi tutti i paesi del mondo. È una situazione ovviamente eccezionale, nella storia dell'evoluzione umana mai si era verificato un fatto del genere. Il cibo è sempre stato il motore necessario alla crescita, ciò che ha permesso all'uomo di avere abbastanza energia per evolversi. Oggi quell'energia è sovrabbondante e rischia di mandare i nostri corpi in cortocircuito. La mia, dice Stephanie, è una terapia, non è un vezzo.
2: Mia mamma è diabetica e assume semaglutide in pastiglia. Mio papà è diabetico e assume semaglutide in puntura come terapia loro, ovviamente per loro appoggiata dal Servizio Sanitario Nazionale. E quindi no, mio fratello ha fatto la chirurgia bariatrica, diciamo che in famiglia siamo un po' problematici sotto questo aspetto. Più che altro lo sguardo della gente, perché quando mi dico: ah, come sei dimagrito, come hai fatto? Spiego la situazione, spiego del fegato, spiego dei problemi che avevo, quando nomino le punture, è cosa. Non è che sono andata a rifarmi la faccia da un chirurgo plastico, semplicemente sto curando una cosa che mi aiuta a stare meglio e che mi ha aiutato a perdere peso. Però non ti nego che alcune persone sono un po' restie al discorso punture, cioè le vedono come una strategia per aggirare il sistema, non so come dirti. Io non le vedo così, la mia famiglia non la vede così, e quindi sono sincera, me ne frego di quello che pensa la gente. Io sto bene, va bene così, possono pensare quello che vogliono, va bene così.
1: A marzo del 2026 il brevetto principale sul semaglutide è scaduto in diversi paesi extraeuropei. Questo significa che nei laboratori di mezzo mondo si stanno formulando e si sono già ottenuti i primi farmaci generici. È stato calcolato che il giro d'affari intorno a questi medicinali, visto la grande richiesta in tutto il mondo, arriverà a 150 miliardi di dollari nel giro di poco più di 3 anni. La frenesia del mercato, la pubblicità delle case farmaceutiche e un'abitudine a considerare il dimagrimento un percorso fatto di rinunce fanno sorgere ovviamente più di un sospetto. Quella che è un'importantissima scoperta scientifica, con ricadute anche in altri campi, rischia di diventare per molti una scorciatoia.
2: Sì, perché poi sì, fondamentalmente è una scorciatoia, perché diciamo che ti fa raggiungere l'obiettivo in breve tempo. Perché l'efficacia del semaglutide, che lavora sui ricettori della fame, ti fa imparare già a rispettare la dieta, cosa che non riusciresti a fare senza Io per prima mi sono trovata a fare un miliardo di diete, sia casalinghe che da nutrizionisti, da dietologi, qua su giù. E ragazzi, i primi mesi sono terrificanti. Tu vivi costantemente con una fame, non riesci a pensare ad altro. Io impazzivo. E dalla prima puntura mi è passata la fame. Quindi io sono riuscita a rispettare la dieta dal giorno zero. Quindi è un po' una scorciatoia, ma perché non la devo intraprendere?
1: L'obesità è una malattia cronica recidivante. Lo stato di malattia cronica è stato riconosciuto in Italia da una legge, la prima, nel suo genere, istituita nell'ottobre dello scorso anno. Al momento il Servizio Sanitario Nazionale non rimborsa i farmaci a pazienti come Stefanie, che non hanno il diabete di tipo 2 e che quindi devono pagare di tasca propria, tra i 250 e i 500 euro al mese, a seconda del dosaggio.
2: Quindi io sto investendo tantissimo in questi farmaci, infatti sono molto rigida nella mia dieta e in come mi sto muovendo in questa situazione perché voglio che ne valga la pena e voglio che finisca il prima possibile perché è una cifra disumana tutti i mesi da dover spendere per una persona normale, con uno stipendio normale.
1: In parte, forse, il dibattito sull'obesità come malattia risente di un atteggiamento culturale che vede nell'incapacità di mantenere il proprio peso forma una sostanziale mancanza di volontà. La scoperta della semaglutide è rivoluzionaria anche in questo. La fame e l'appetito, suggerisce la scienza, sono fatti biologici e non morali. Rimane però da fare i conti con tutti gli sguardi intorno, quelli che ci fanno sentire bellissime e ancora un po' più belle quando siamo magre.
2: Clinicamente ero obesa di tipo 1, quindi io ero nell'obesità. Io sono 1,56 m, sono bella alta, 1,56 m e pesavo 81 kg, quasi 82, quindi diciamo che ero un bel barattolino. Ad oggi ho perso 16 kg e non ti dico che mi sono alzata perché quello neanche le punture possono farlo, però ho un corpo un po' più minuto. La strada è ancora lunga perché comunque ancora io ho ancora 7-8 kg vorrei perderli, però sono dimagrita tanto, mi si è modificato tutto il corpo, la faccia, e la pelle, sta meglio la mia pelle, tutto davvero, ti giuro, cioè è scioccante perché non mi è mai successo. La prova schiacciante del cambio del mio fisico io ce l'ho con gli operai che vengono nel mio bar. Purtroppo la clientela dei bar, la clientela media è maschile. E se prima quasi non mi guardavano, mi chiedevano il caffè con la testa bassa, ora mi chiedono il caffè, vogliono fare una chiacchiera con me, no? Quindi questo mi fa capire che, aspetta un po', forse sono minimo poco poco carina adesso che ho perso questi 16 kg. Questo, se no, gente, amici che non mi vedono da tanto tempo, giusto settimana scorsa ho visto il tastierista con cui suonavo l'anno scorso, mi ha detto, oh Madonna, dove l'hai lasciato l'altro pezzo? E sentirsi dire queste cose è bellissimo, no? È una figata. Sono veramente tanto contenta io di questa cosa qua.
1: Le ricerche fatte per anni nei laboratori della Danimarca e oggi in quelli del Canada e dell'India studiano la molecola più adatta a contrastare un'epidemia, così la definisce l'OMS, che è globale. Ma è anche una molecola che agisce sul desiderio, un desiderio che ciascuno di noi conosce e conosce molto bene. Il desiderio del cibo, che con i farmaci viene molto attenuato, e il desiderio di sentirsi visti, rispondendo ai canoni di quello che oggi consideriamo attraente. Oggi che ancora, nel dibattito pubblico e culturale, mettiamo in relazione e a sproposito gli aggettivi brutta e cattiva.
2: La mia vita è divisa in due, no? È divisa una da persona normale, passami il termine, un'altra da persona esposta nella musica, no? E se io dovessi pensare da domani di fare solo la barista, mi preoccuperei molto meno del mio aspetto fisico e forse mi basterei un po'. Essendo una persona esposta che comunque sale sul palco, si fa vedere dalla gente, a cui piace piacere, io non nego che quando la gente mi dice oh come sei bella stasera, io sto bene quando mi dicono questa cosa, no? Però non ho mai fatto niente per potermi sentire dire queste cose, no? Attualmente che la gente si sta accorgendo di me e del mio cambiamento, anche tutto il mio modo di vivere è cambiato. Cioè, mi sto comprando le skincare più buone, lo shampoo più bello, vado di più dalla parrucchiera, e compro dei vestiti più belli. È proprio una situazione che ha cambiato il mio modo di vedermi. E sto molto, molto, molto meglio in questa situazione.
1: Ci sono farmaci, scriveva l'Economist più o meno un anno fa, che hanno cambiato la storia della medicina. Il Prozac per la depressione, le statine per le malattie cardiache e l'ictus. I farmaci contro l'obesità potrebbero superare la portata di tutti gli altri. E gli effetti, visto l'impiego ormai diffuso su scala mondiale, iniziano a farsi notare anche su altri mercati. Le compagnie aeree calcolano quanto meno spenderanno in carburante quando tutti saremo più magri. Chissà in che modo anche i libri e i romanzi racconteranno questo nuovo rapporto con la fame. Stefani, dicevamo, è una fra molti milioni. Ognuno ha la sua piccola dose di cura o di speranza, la speranza di essere più sani o più belli. Ognuno, per il momento, rimane con i suoi dubbi rispetto ai danni collaterali e rispetto a quello che sarà dopo, quando la testa e lo stomaco torneranno a doversi parlare da soli.
2: Penso tutti i giorni al fatto che quando terminerò questa terapia c'è una percentuale che io possa ringrassare, che io possa ritornare a mangiare. Ho paura, però sto cercando di imparare dai comportamenti che ho assunto in questi mesi e che continuerò ad assumere per altri 4-5 mesi. Ora non so quanto durerà ancora la mia terapia. Devo riuscire a capire se il mio cervello si è abituato a questo stile di vita oppure se questo stile di vita lo sto adottando solo ed esclusivamente perché ho queste punture in corpo. Io questo non te lo so dire perché attualmente io sono sotto effetto di questo farmaco, quindi non ho una risposta adesso. Spero vivamente che il mio stomaco si sia ristretto, che la mia testa sia cambiata e che la voglia matta e sfrenata di cibo che avevo prima non ci sia più. Però non avrò una risposta finché io non finirò questa terapia.
1: Gli strati intorno alla storia di Stefanie si richiudono. Torna nel suo bar, torna a cantare sul palco, dove oggi, complice il suo chitarrista e un po' anche la scienza, può sentirsi perfettamente a suo agio. Può sentirsi Dio.
3: Non lo sai, per te son trasparente in mezzo a tante facce uguali, ma non mi vedi, tu non mi vedi.
2: Diciamo che i miei brani sono prevalentemente arrabbiati con persone o cose. E la mia linea è quasi sempre quella. E comunque sono sempre arrabbiata con qualcuno. Ad oggi non mi sento ancora di scrivere una canzone sul mio cambiamento, sulla mia rinascita, perché non vedo l'obiettivo ancora raggiunto, ma sono sicura che quando mi guarderò allo specchio, i miei brani sono prevalentemente arrabbiati con persone o cose. E la mia linea è quasi sempre quella. E comunque sono sempre arrabbiata con qualcuno. Ad oggi non mi sento ancora di scrivere una canzone sul mio cambiamento, sulla mia rinascita, perché non vedo l'obiettivo ancora raggiunto, ma sono sicura che quando mi guarderò allo specchio quel giorno e dirò ok, ho raggiunto il mio obiettivo, io mi metterò una penna in mano e inizierò a scrivere, perché

Grazie a Stefania Riondino, grazie a Giulia Laura Ferrari che l'ha scovata sui social network mentre studiava questo argomento e ha letto un suo commento. Questa è la versione personale e intima di una storia che naturalmente è più grande, di cui si stanno occupando giornali e televisioni. Molto interessante, lo segnaliamo, un servizio a cura di Elena Marzano per Presa Diretta che potrete ritrovare su RaiPlay. Raccontateci anche le vostre di storie, scrivete a iltuffo@rai.it.

E rieccoci, Farenet, sono Florinda Fiamma, siamo tornati dalla storia di Stéphanie, musicista e cantante, l'abbiamo sentita, ma ha raccontato il rapporto con il suo corpo, con i farmaci dimagranti e soprattutto quello contro l'obesità. Allora abbiamo pensato una specie di doppio consiglio. Allora, uno proprio quello sul rapporto del corpo e del corpo che non piace. In redazione abbiamo pensato al Cyrano di Bergerac, che era rappresenta l'eterno conflitto tra l'apparenza esteriore e poi in realtà la nobiltà d'anima, è questo naso come condanna, il grande naso di Cyrano, che non è solo un difetto fisico ma anche una barriera poi psicologica che gli impedisce di sentirsi amabile e anche di sentirsi amato. E il fatto di essere convinto di essere brutto lo confina Cyrano nel ruolo dell'eterno amico, escludendolo dall'amore romantico che vorrebbe invece vivere. E invece abbiamo trovato un altro libro proprio sulla obesità. Vi leggo qualche riga. L'episodio si ripresentò del tutto a proposito alla memoria di Billy Alec, quando alle 7 del mattino salì sulla bilancia con una salvietta intorno ai fianchi, un buon profumo di uova al prosciutto saliva al piano di sotto. Per riuscire a vedere il quadrante doveva quasi sporgersi, anzi doveva sporgersi proprio parecchio, perché era un uomo grande e grosso. Queste righe sono tratte dall'Occhio del male di Stephen King, che in realtà scrisse con lo pseudonimo di Richard Bachman, ed è un romanzo horror in cui questo protagonista William è un avvocato che è molto in sovrappeso, ma ha investito una donna rom. Dopo aver fatto questo riceve una maledizione, un terribile anatema che lo porta a dimagrire in modo inesorabile e spaventoso. Questa è la, diciamo, deriva horror ovviamente kinghiana, e a Billy resta solo una mossa per salvarsi: affrontare il vecchio che gli ha mandato l'anatema in una partita disperata dove ogni mossa è lecita. Però vi descriviamo, questo è molto forte, la descrizione del sortileggio di questo vecchio zingaro, che gli dice: dimagra, sussurra il vecchio zingaro al naso marcio, mentre William Alec esce dalla corte di giustizia con sua moglie, e gli carezza una guancia con l'indice nodoso. Le sue labbra si aprono come una ferita, mettendo in mostra rade lapidi piantate alle gengive, color verde scuro, e la lingua scivola saettando a aumentare le labbra, tese in un ghigno amaro. Insomma, non è una soluzione costruttiva quella di questo anatema, però insomma avevamo pensato a questo dimagrimento forzoso e appunto horror dovuto a un anatema.

tema di Stephen King e al rapporto con il proprio corpo raccontato invece nel Cyrano de Bergerac. Allora, Fahrenheit sta per finire, però voi potete continuare su Radio 3. Adesso lasciamo la linea a 6 gradi con Luca Damiani e io vi saluto insieme alla nostra redazione: Carlo D'Amicis, Michele De Mieri, Lea Gemmato, Beatrice Palazzoni, Giovanna Savignano, Marianna Soccodato e Laura Zanacchi, Susanna Tartaro alla cura del programma e Mariangela Liardi in regia. Alla parte tecnica questo pomeriggio con noi sono stati Andrea Perrone e Fabrizio Paccione e io sono Florinda Fiamma, vi saluto con me, ci sentiamo domani pomeriggio alle 15, ciao!

0: RAI Radio 3.
1: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto, tu a soli 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Dietro ogni scomparsa c'è una famiglia che soffre, una vita che conta, lancette che girano, notti che non finiscono mai, un telefono che non squilla. Ogni minuto che passa si porta via una speranza. Dentro ogni attesa ci sono gli occhi di tutti noi che continuiamo a cercare chi ha bisogno di aiuto.
3: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Questa sera alle 21:20 su Rai 3.
4: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
5: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.
6: Sei gradi.
7: Bentrovati da Luca Lamiani, al microfono con noi oggi è Fiore Liborio in console, accanto a lui Luigi Averone, che tra l'altro è anche l'autore della scaletta di oggi. Ricordo che comunque il programma è a cura di Nicola Catalano e che abbiamo un numero a cui potete inviare i vostri messaggi, è il numero di Radio 3, 335 5634 296. 6gradi@rai.it, lo ripetiamo per chi volesse provare a fare una scaletta. Mi raccomando, fate richiesta appunto a 6gradi@rai.it, vi verrà recapitata una griglia fatta di 7 caselle per gli ascolti e di 6 caselle per i gradi. Mi raccomando, non ci sono fili conduttori, temi, e tutto deve essere molto differenziato, come in questo caso. Kevin Ayers è la nostra partenza, Camille Saint-Saëns è il nostro arrivo. Quindi iniziamo in quella meravigliosa scena che era chiamata appunto la Canterbury Scene, una fucina di grandi talenti nei quali si formavano e soprattutto si scambiavano idee, e non solo: Robert Wyatt, i fratelli Hopper, Mike Rutledge, i cugini Sinclair, diciamo dove sono nati i Soft Machine, solo per ricordare qualcuno. Allora, Kevin Ayres nasce nel 1944 vicino alla città di Canterbury e peraltro girerà il mondo, starà in Malesia, in Spagna e in Francia, ritorna quindi in Inghilterra e lì inizia una carriera purtroppo finita nel 2013 con la sua morte, ma che gli ha permesso di collaborare con molti altri oltre a quelli già citati. In particolare l'album che useremo per primo si intitola Shooting at the Moon e tra gli altri c'è Lol Coxhill al sassofono, David Bradford al tastiere, Mike Oldfield, che giovanissimo, che suona sia la chitarra che il basso, e questo è il brano che ascoltiamo, Red, Green and You Blue.

Da Shooting at the Moon, questa era Red, Green and You Blue, Kevin Ayers and the Whole World, così aveva intitolato la band che lo accompagnava. È arrivato un messaggio che noi gireremo sicuramente all'ufficio marketing. Cari 6 gradi, avete mai pensato a una t-shirt per noi che ascoltiamo? Mi piacerebbe comprarla se la farete. Lo facciamo sapere. E il primo grado qui su Radio 3 della scaletta di Luigi Giavarone parte, si può dire, anche dalla Luna, ma in realtà si riferisce a una classifica fatta da Wired dei 100 dischi più importanti della storia della musica, appunto, pop rock degli ultimi decenni. E Kevin Ayers è presente con Shooting at the Moon al 70° posto, così come Kip Hanrahan è presente all'83°, e quindi è facile arrivare a questo musicista, in realtà jazzista, percussionista, ma soprattutto produttore discografico statunitense. È nato nel Bronx da una famiglia ebreo irlandese e ha detto che il lavoro che fa il musicista, come lo fa, è molto simile a quello del regista. Fare un disco è come fare un film. L'ingegnere del suono diventa il direttore della fotografia. Lavoro con i musicisti come farei con gli attori. Canti le battute nel modo in cui dovrebbero essere formulate. Giri le scene e le scene sono in ordine sequenziale e ogni scena ha una luce e un suono diversi. È interessante questa visione, diciamo così, paragonabile al film di Kip Hanrahan. In questo caso insieme a Alfred Chocolate Armenteros alla tromba e alla voce da Diane Abbott per Look the Moon, Diane's.

Keep Hunter and Look the Moon Dance. Ed è un brano che effettivamente Giuliano, che ci ha scritto al 335-5634-296, ha riconosciuto. Infatti scrive: ma che ora è? Che anno è? Sono su Battiti. È stata la sigla di Battiti, ovviamente. E adesso l'avete ascoltato invece qui su Radio 3 nella scaletta di 6 gradi di Luigi Iavarone, che a questo punto ricorda quello che già abbiamo detto per Keep and Run, in questo album tra l'altro che si intitola Tenderness del 1990, nel quale è possibile in altri brani ascoltare anche Sting, Don Pullen al pianoforte e Giovanni Hidalgo alle percussioni e Chico Freeman al sax tenore. Dicevo, abbiamo già ricordato come non solo è stato un musicista Keep and Run, ma anche un produttore discografico, e questo lo avvicina a una musicista che è anche imprenditrice, produttrice. Si tratta di Omu Sangaré, è una cantante appunto, tra l'altro anche sostenitrice dei diritti delle donne, nata a Bamako e cresciuta con un'infanzia abbastanza difficile, per poi occuparsi proprio delle questioni che riguardano i diritti delle donne, ma non soltanto. Come filantropa ha investito in attività, hotel, agricoltura, iniziative automobilistiche in Mali per sostenere cause umanitarie e sviluppo giovanile. Il brano che ascolteremo è tratto da un album che si intitola Mogoya, che in lingua mandè significa umanità, essere, persona, valori umani, ed è appunto il titolo di questo album del 2017, in cui la cantante esplora, diciamo, alcuni valori della società contemporanea, in particolare con Gun.

Omu Sangare con la sua Cancun tratto da Mogoya, e il prossimo grado riguarda la partecipazione ad Image Project, un grande progetto che ha impiegato 7 mesi di registrazione in giro per il mondo, voluto da Herbie Hancock insieme a Larry Klein e a Vinnie Colaiuta. Molti sono stati i musicisti coinvolti, naturalmente anche Omu Sangare insieme a India Arie e altre, proprio per la canzone Imagine, e per Tempo di Amor invece anche la cantante Seu, tra l'altro vuol dire cielo, Maria do Seu Whitaker Possas. Si tratta di una cantante nata a San Paolo nel 1980, debutta nel 2005, quello che ascoltiamo è il suo quarto album, pubblicato nel 2016, e si intitola Tropics. Da questo album, Minas Bix.

Ed era Seu con Minhas Bigstad da Tropics. Spesso i brasiliani usano pseudonimi anche nel calcio, come sapete, soprattutto usano il nome. Lo ricordiamo, lei si chiama Mario do Seu Itaker Poças. Questa lo avvicina, dunque, la scelta di un pseudonimo o di un mononimo nel vicino a un altro musicista, tra l'altro novità discografica, che è Pocky Lafarge. Pocky Lafarge in realtà si chiama Andrew Eisler ed è nato nell'Illinois, a Bloomington. È un ottimo suonatore di banjo, mandolino e chitarra. Quello che ascolteremo è il suo ultimo album e tra l'altro Pocky gli è stato dato dalla madre, che lo rimproverava perché era un bambino molto lento. Rent Money, Pocky Lafarge.

Pochi Lafarge con Rent Money, un titolo molto attuale perché è una canzone in cui si parla del lavoro e anche di quanto è difficile pagare affitti e anche le bollette, quindi quanto mai di attualità, ed è una novità discografica che abbiamo presentato qui su Radio 3. Canzoni dunque su un modo differente sull'abitare, nel senso, in questo caso l'abbiamo detto, di cosa si parlava, mentre il brano che ascolteremo è To Build a Home, quindi costruire una casa. È tratto da un album dal titolo Muffler del gruppo britannico The Cinematic Orchestra, siamo nel 2007, formazione molto interessante che fu voluta soprattutto, diciamo così, da un musicista che è Jason Swinscoe e che ha avuto varie esperienze anche con varie metodologie di lavoro. Tra l'altro Swinscoe e il suo diciamo sodale Patrick Carpenter hanno anche inciso sotto il nome di Neptune, ma quello che ascoltiamo, lo abbiamo detto, è To Build a Home da Muffler.

Cinematic Orchestra, To Build a Home, tratto dall'album Ma Fleur. Molti vostri messaggi, uno semplicissimo di Lucia, che incanto, che dolcezza, si riferisce appunto a questa canzone. La voce era quella di Patrick Watson, anche se ricordava molto quello di Anoni. Ed è l'ultimo ascolto di questa scaletta di Luigi Giavarone qui su 6 gradi a Radio 3. Ultimo passaggio davvero molto interessante, perché per esempio io non sapevo che Saint-Saëns ha fatto la colonna sonora, anzi è stato uno dei primi compositori a scrivere una colonna sonora, e quindi il legame in questo caso è dato dal fatto che gli organizzatori del Festival Porto Capitale Europea della Cultura 2001 chiesero alla band Cinematic Orchestra una nuova colonna sonora per L'uomo con la macchina da presa, tanto è vero che appunto l'album si chiama Man with a Movie Camera del 1929, era un classico del sovietico Dziga Vjertov, e naturalmente fu eseguita dal vivo come si usava un tempo, della proiezione muta. Bene, questo dunque l'avvicina all'assassinio del duca di Guisa, 1908. La mort du duc de Guise è il titolo esatto di un film diretto da Charles Le Bargy e André Calmette, su una sceneggiatura di Henri Lavedon. Dura 15 minuti, ci sono 9 inquadrature, ma è comunque una pellicola rivoluzionaria, così riportano appunto le guide, diciamo, della storia del cinema. E si avvale appunto della colonna sonora di Camille Saint-Saëns, uno dei più importanti compositori francesi, che appunto può anche vantare questo primato. Quello che ascolteremo in realtà di Camille Saint-Saëns è la sonata per violoncello e pianoforte numero 2 in fa maggiore, opera 123, esattamente il quarto movimento, allegro non troppo, grazioso. L'esecuzione è affidata a Steven Isserlis e Pascal Desvoyons. Ricordiamo che è stata per la prima volta eseguita nel 1905, esattamente il 13 aprile, in una versione diciamo privata a casa di Albert Blondel, con lo stesso Camille Saint-Saëns al pianoforte e Joseph Foreman al violoncello, mentre più tardi ci sarà anche una versione pubblica. Non ebbe grande successo, eppure è una sonata molto interessante, Camille Saint-Saëns.

E a chiudere la scaletta di Luigi Avarone, Camille Saint-Saëns con la sua sonata per violoncello e pianoforte numero 2, in fa maggiore, opera 123, di cui abbiamo ascoltato l'allegro non troppo grazioso. Grazie dunque a tutti voi, grazie a Fiore Liborio in consola, a Luigi Avarone nella duplice veste oggi e naturalmente come sempre Luca Ramiani vi auguro un buon ascolto dei programmi di Radio 3.

0: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.
1: Voglia di montagna, trasport, terme, relax. Ma fai da Conad. È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
2: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
3: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
4: Anch'io,
2: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
4: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
2: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
5: Ci sono città che si visitano e poi ci sono città che ti entrano dentro. Padova è fatta di meraviglia, di incontri, di storie che attraversano i secoli. È il profumo di un mercato, un sapore da condividere. Piazze dove ogni passo diventa un ricordo. È guardare il mondo da un'altra prospettiva e scoprire che il tempo, qui, ha tutto un altro gusto. Padova, da vedere, da sentire, da vivere.

0: Ore 18:45.
1: Rai GR3.
2: Tre anni fa Israele commemora le vittime del 7 ottobre, un massacro ad opera di Hamas che insieme alla conseguente distruzione di Gaza ha sconvolto i fragili equilibri del Medio Oriente. Legge elettorale, passa la fiducia anche sull'articolo 3 della riforma, domani il voto finale a scrutinio segreto. Hanno svelato un mistero lungo un secolo il Nobel per la chimica al francese Henri Kagan e al giapponese Kenzo Sohai per i loro studi sulla specularità delle molecole. Gentili ascoltatori, buonasera da Ivano Liberati. È stata una giornata di commemorazione in tutta Israele per l'anniversario dei 3 anni dall'attacco del 7 ottobre del 2023 organizzato da Hamas, in cui oltre 1200 persone furono uccise e 251 sequestrate e portate nei tunnel di Gaza. Uno dei luoghi simbolo della tragedia è il kibbutz di Reim, dove si teneva il Nova Festival, dove quasi 300 persone furono massacrate. La corrispondente da Gerusalemme.
3: Il palco allestito poco distante dalle foto di chi ha perso la vita, la platea fatta da coloro che hanno perso qualcuno o da chi è sopravvissuto. La chiamano la Nova Tribe, la tribù nova, si muove da 3 anni tra dolore e ricerca di risposte per quel massacro arrivato inaspettato la mattina del 7 ottobre di 3 anni fa. Siamo una nazione in agonia, ma stiamo risorgendo, ha detto il presidente Herzog. Sono qui per dire che torneremo a ballare e a vivere come un tempo. Ora chiediamo solo che Hamas sia disarmato affinché non rappresenti più un pericolo. Parole che però non rispondono alle tante domande che chi è arrivato qui anche oggi continua a porsi. Perché un paese nato e cresciuto in nome della sicurezza ha fallito nel difendersi quel giorno? Perché chi lo guidava allora è ancora al comando e non si è assunto le proprie responsabilità? Il primo anniversario senza ostaggi ancora nella striscia, ma a ridosso di elezioni dominate da quanto accaduto 3 anni fa. Gaza non è molto distante. Questa mattina, poco prima dell'inizio delle cerimonie di ricordo, colpi di artiglieria israeliana hanno colpito a Gaza City. 2 persone sono state uccise. Una di loro era un soccorritore che operava per Hamas. Da Reim, Maria Gianniti, GR3.
2: È stata un'altra giornata di tensione in Francia, dove per domani è annunciata una nuova grande manifestazione di protesta degli studenti. Atteso un discorso alla nazione del premier Le Cornu. Abbiamo in diretta la corrispondente da Parigi, Alessandra De Stefano. A te.
4: Sì, buonasera, era previsto ma c'è un po' di ritardo sul discorso di Le Cornu, ma intanto gli studenti, il sindacato degli studenti ha parlato, che è appena uscito dall'incontro con il ministro dell'educazione, ha detto noi non ci fermeremo, non cederemo finché lo Stato non investirà 10 miliardi nella scuola pubblica. Queste sono le richieste del movimento studentesco, che ha proclamato per domani un'altra giornata di mobilitazione in tutto il paese con blocchi e manifestazioni che andranno avanti finché le risposte non saranno tangibili, come hanno dichiarato la rappresentanza del sindacato studentesco. Stamattina ci sono state tensioni a Parigi davanti alla facoltà di Sciences Po, in quella che è una giornata di transizione domani, quindi la protesta torna nelle piazze di Francia, blocchi e chiusure in molti licei ed istituti. Va detto che da questa mattina il capo degli interni Nunez ha sospeso l'uso delle granate antisommossa in dotazione della polizia. Nei giorni scorsi l'episodio più grave è accaduto a Lens, dove un quindicenne è stata amputata la mano per lo scoppio di una granata. 250 i feriti dall'inizio della protesta. Oltre 6.000 firmate, di cui il 90% minorenni. Attendiamo Le Cornu, in attesa.
2: Grazie. L'11 novembre in Spagna ci sarà uno sciopero generale di 24 ore per rivendicare salari sufficienti per accedere a una casa dignitosa. L'agitazione si svolgerà a 18 giorni dalle elezioni politiche anticipate convocate il 29 novembre dal premier Sanchez, proprio in seguito alla bocciatura del Parlamento del suo programma sull'emergenza abitativa. Il Presidente della Repubblica Mattarella, torniamo in Italia, ha firmato poco fa 3 provvedimenti di clemenza, 2 per reati legati al traffico di stupefacenti, la terza è una grazia parziale che estingue 3 anni e 2 mesi per un gioielliere già ai domiciliari per motivi di salute e condannato per duplice omicidio commesso durante un tentativo di rapina a suoi danni. A Spalato, al via questa mattina, il vertice dei capi di Stato e di Governo dei 9 paesi del Mediterraneo, membri dell'Unione Europea. Per l'Italia, Giorgia Meloni, sul tavolo i temi dell'energia, della sicurezza e dell'immigrazione. L'inviata.
5: Sempre pronti ad intervenire di nuovo con il meccanismo delle accise mobili per contrastare il caro carburante e la rassicurazione della Premier dal vertice con i paesi del Mediterraneo europeo a Spalato, in cui la questione energetica è stata centrale. Per la Premier si deve valutare con attenzione cosa accadrà nelle prossime ore.
6: Al mese di settembre noi abbiamo circa 160 milioni che possono essere spesi con questo obiettivo. Quello su cui ci stiamo interrogando è se sia più efficace spendere queste risorse in questo momento o tenerla, diciamo, come provvista. Quello che io posso auspicare, e vediamo che cosa accade nelle prossime ore, è che si possa pienamente ripristinare il CAP.
5: Giorgia Meloni evidenzia l'impatto che l'inflazione sta avendo sui bilanci nazionali e la maggiore flessibilità chiesta all'Europa. Non stiamo chiedendo libertà di spesa, spiega.
6: Perché noi dobbiamo considerare che l'inflazione di oggi non è quella programmata 3 anni fa. Noi avremo nei nostri bilanci miliardi in più da spendere senza averlo deciso, ma sicuramente c'è interesse ad ascoltare.
5: E lasciando il vertice, la Presidente del Consiglio si dice serena come sempre sul voto finale di domani alla Camera sulla legge elettorale. Da Spalato con Carlo Boninsegna, Carla Macrellino, GR3.
2: E proprio sul tema dei carburanti c'è da dire che il prezzo del gasolio consigliato ai distributori Eni torna a scendere in scia del calo delle quotazioni dei prodotti raffinati. Oggi è a 2,21 euro, comunque sopra i 2,19 fissati prima dello scadere dello sconto sulle accise. Conti pubblici e rendimenti, i titoli di Stato pesano sui mercati finanziari già in affanno per il petrolio in risalita. Lo spread tra BTP italiani e i loro omologhi tedeschi ha toccato i 120 punti base. Il ministro dell'economia Giorgetti alla vigilia dell'Eurogruppo chiede di adattare le regole europee alle difficoltà del momento. Sentiamo.
0: Partendo dal principio che abbiamo dimostrato di essere in questi anni addirittura più rigorosi nel rispettare le regole di bilancio europee, riteniamo che questo ci legittimi a porre il tema, ovviamente insieme ad altri paesi, di come queste stesse regole debbano essere in qualche modo adattate alla realtà odierna.
2: La legge elettorale, in vista dell'approvazione definitiva prevista per domani, e non solo, al centro del confronto tra i partiti.
7: Nessun intoppo, fiducia sull'articolo 3 con il sì della maggioranza e il no delle opposizioni, che poi si astengono sul voto a fuori sede caregiver. Un esito scontato, la vera prova del 9 sarà domani, l'approvazione definitiva della legge con il voto segreto. Nessun timore, assicura la maggioranza, anche se Riccardo Maggi di Più Europa, ancora in sciopero della fame, chiederà si usino urne e palline per evitare che i partiti controllino i deputati. Gli argomenti di centrodestra e Campolargo rimangono sugli stessi binari: stabilità e fine degli inciuci da un lato, un incostituzionale premierato di fatto dall'altro. Forse anche per questo la seduta si accende sull'ex magistrato 5 Stelle Roberto Scarpinato. Galeazzo Bignami, Fratelli d'Italia, ne chiede le dimissioni dall'antimafia.
8: Questa persona, secondo un giudice, ha compiuto attività di depistaggio e di inquinamento.
7: Da Portella della Ginestra a Capaci, replica Riccardo Ricciardi, è stata la destra a depistare.
8: Vediamo chi ha depistato. Sapete perché volete depistare? Perché tutte quelle stracce portano a casa vostra!
7: Dimissioni dall'antimafia.
8: Questa persona, secondo un giudice, ha compiuto attività di depistaggio e di inquinamento!
7: Da Portella della Ginestra a Capaci, replica Riccardo Ricciardi, è stata la destra a depistare.
8: Vediamo chi ha depistato! Sapete perché volete depistare? Perché tutte quelle stracce portano a casa vostra!
7: Scarpinato conclude, ce lo teniamo stretto. Lucio Bondi, GR3.
2: Rinnovate il

0: di 560 euro lordi per 13 mensilità, di cui 393 euro derivanti dal rinnovo contrattuale e 167 dalle ulteriori risorse stanziate per legge. Tra le novità dell'intesa figurano il rafforzamento delle tutele contro le aggressioni, nuovi permessi per gravi patologie e una prima regolamentazione sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Un contratto che riguarda circa 137.000 dirigenti del Servizio Sanitario Nazionale, 120.000 medici e 117.000 dirigenti sanitari non medici. Questo accordo valorizza le professionalità di chi ogni giorno contribuisce al funzionamento del Servizio Sanitario Nazionale, ha sottolineato il ministro Zangrillo.
1: Un rinnovo che arriva subito dopo quello degli infermieri e dimostra con i fatti l'attenzione che rivolgiamo alla nostra sanità.
0: Il contratto prevede inoltre risorse dedicate all'indennità con stanziamenti per medici, veterinari, personale sanitario e operatori del pronto soccorso. Lorenzo Opice, GR3.
2: La cronaca con l'assalto alla CGIL avvenuto esattamente 5 anni fa ha confermato in appello le condanne per 7 esponenti di Forza Nuova, tra loro i leader Roberto Fiore e Luciano Castellino.
3: La manifestazione nell'ottobre di 5 anni fa l'avevano chiamata No Green Pass ed era contro l'obbligo di esibire il certificato di vaccinazione per il Covid per accedere al posto di lavoro. Un gruppo di partecipanti si staccò dal corteo principale, dirigendosi verso la sede della CGIL in Corso Italia. Qualche decina di persone riuscì a entrare e a distruggere gli uffici situati al piano terra. Il sindacato venne scelto come obiettivo perché accusato di non aver tutelato i lavoratori. Devastazione aggravata in concorso, resistenza pubblica ufficiale pluriaggravata e istigazione a delinquere, i reati dei quali, a seconda delle posizioni, dovevano rispondere gli imputati. Nei loro confronti la Corte d'Appello ha confermato le condanne emesse in primo grado. 8 anni e 6 mesi per il leader della formazione di estrema destra Forza Nuova, Roberto Fiore. 8 anni e 7 mesi invece per Giuliano Castellino, referente romano di Forza Nuova. Pene sempre superiori agli 8 anni per gli altri 5 imputati, in questo che è il processo principale sulla vicenda. Fausto Bertuccioli, GR3.
2: Cambiamo argomento. Il premio Nobel per la chimica 2026 è segnato al francese Henri Kagan e al giapponese Kenzo Sohai per aver risolto un problema chiave: come far sì che una reazione chimica produca soprattutto una sola delle due versioni speculari di una molecola, con applicazioni importanti a partire dalla farmaceutica.
4: Molte molecole possono esistere in due forme che sono l'una l'immagine speculare dell'altra, un po' come la mano destra e la mano sinistra. Hanno gli stessi atomi ma disposti in modo diverso nello spazio. È il concetto di chiralità al centro delle ricerche dei premi Nobel della chimica 2026 Henri Kagan e Kenzo Sohai, come ci spiega Lydia Armelao, direttrice del Dipartimento di Scienze Chimiche e Tecnologie dei Materiali del CNR.
5: Hanno ricevuto il Nobel per la chimica perché hanno scoperto delle reazioni catalitiche in sintesi organica che consentono di ottenere alcune molecole che esistono in due varianti che sono l'una l'immagine speculare dell'altra in una sola delle due strutture, e questo ha delle implicazioni molto importanti nella scoperta e nell'applicazione di farmaci.
4: Quando si vuole produrre una molecola che deve interagire con un organismo, come nel caso dei farmaci, bisogna infatti ottenere la versione che interessa, eliminando quella speculare, inutile o addirittura dannosa. Eleonora Belviso, GR3.
2: Il mondo dell'editoria tra diritti d'autore e intelligenza artificiale è uno dei temi al centro della 78ª edizione della Bookmesse al Via Francoforte, la corrispondente da Berlino.
6: In che modo utilizziamo l'intelligenza artificiale per migliorare l'editoria? E come possiamo garantire al contempo il valore delle opere, i diritti e i compensi per gli autori? E il direttore della Buchmesse, Jürgen Boss, a inquadrare il tema della 78ª edizione della più importante fiera mondiale del libro. L'intelligenza artificiale come opportunità e insidia insieme, perché se il numero di lettori tra i giovani adulti è in crescita, quasi il 10% in più, è vero anche che scelgono libri spinti da TikTok e Instagram. E nel contempo, denuncia il presidente degli editori tedeschi Sebastian Gugolz, un'intera generazione sta imparando a considerare come verità le risposte preconfezionate fornite dai social media. Gli editori italiani hanno però diversi motivi per festeggiare, tra cui un nuovo record. Nel 2025 hanno siglato un numero mai raggiunto prima di contratti, 8.645, per la vendita di diritti di traduzione all'estero. Ciò ha consentito di raggiungere 64 paesi diversi. Berlino, Barbara Gruden, GR3.
2: Ci fermiamo qui, direttore Nicola Rau, vice direttrice Giulia De Cataldo, regia Daniele Di Noi. Ora la linea va onda verde a seguire Hollywood.

0: Hollywood Party, prossima edizione del GR3 alle 6.45 di domattina. Da Ivano Liberati ancora l'augurio di una buona serata.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
2: Questa è la storia di un'anima controcorrente, di chi si è fatto povero per scoprire una ricchezza che non si consuma, che porta pace in un mondo di odio e diventa fratello di tutti, di tutte le creature. È la storia del patrono d'Italia. Quest'anno si celebra l'ottavo centenario della sua morte, ma San Francesco è più vivo che mai. San Francesco, un'esplosione di vita. Comitato nazionale per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Onda Verde. Viaggiare informati.
4: Una buona serata a tutti da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. In primo piano l'Autosole, dove tra Orvieto e Attigliano verso Roma è stata disposta la chiusura del tratto a causa di un camion che ha preso fuoco al chilometro 462. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e ci sono 8 chilometri di coda. Chi è in viaggio verso Roma deve uscire ad Orvieto, percorrere la provinciale 71 in direzione Montefiascone, successivamente la Cassia verso Viterbo e poi la Viterbo Orte e rientrare in autostrada ad Orte. Ci spostiamo poi sulla A21, la Torino-Brescia, dove troviamo code a tratti per traffico intenso tra Asti Ovest e la barriera di Villanova d'Asti in direzione di Torino. Un incidente è segnalato sulla A4, la Milano-Brescia, tra Monza e la barriera di Milano Est in direzione di Milano. In autosole, rallentamenti per traffico intenso tra la 15 Parma-La Spezia e Terre di Canossa-Campegine in direzione di Bologna. Sulla A14 Adriatica un incidente è avvenuto tra Castel San Pietro e Bologna-San Lazzaro in direzione di Bologna. Code a tratti per traffico intenso tra l'Autosole e Bologna-San Lazzaro in direzione di Ancona. Rimaniamo sulla 14 Adriatica per segnalare un veicolo fermo tra Pedaso e Grottammare in direzione di Pescara. Code a tratti per traffico intenso sulla 11 Firenze-Pisa tra la barriera di Firenze Ovest e Prato Ovest in direzione di Pisa. Da Rai Mobilità per il momento è tutto. Buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 3.
3: In collaborazione con il CIS.
5: Dietro ogni scomparsa c'è una famiglia che soffre, una vita che conta. Lancette che girano, notti che non finiscono mai, un telefono che non squilla. Ogni minuto che passa si porta via una speranza. Dentro ogni attesa ci sono gli occhi di tutti noi che continuiamo a cercare chi ha bisogno di aiuto.
6: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Questa sera alle 21.20 su Rai 3.
7: Rai Radio 3.

0: No problem.
1: Clayton, roll sound.
2: Hollywood Party, check in campo.
3: Back to the future.
4: Action. Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
2: Pensavo di trovare due grandi performer, che, vedo, e invece ne trovo uno solo.
5: La vedo un po' delusa, Mula.
2: Ma molto delusa, ma no, pensare, non per lei, dottor Mancini,
5: lo
2: ma
5: so, lo so, lo so.
2: Vi avevo ascoltati, pensava, ma veramente, e pensavo di trovare qui
5: un
2: montaggio delle attrazioni.
5: Ma il dottor Zotta è imprendibile.
2: Ma è incredibile, non c'è, sfugo.
5: Lavora non in c'è. Maniera indefessa,
2: ma
5: è un esempio, uno stimolo per tutti noi.
2: Ma certo,
5: un esempio, uno stimolo.
2: Ma dove trova tutte queste energie? Se fosse negli anni 60 mi viene in mente una pubblicità dell'Ovo Maltina. Lei prende l'Ovo Maltina la mattina per fare colazione.
6: Ma adesso ci penso, guardi, perché effettivamente mi potrebbe dare quel brio. No, siamo sempre in movimento, ma sempre qui con voi per questa settimana, per splendente. Con
5: presentare
6: Giancarlo
5: tanti
6: Mancini.
5: Film, tanti ospiti.
2: Escono tanti film, sta esplodendo la stagione cinematografica. Tra poco ci sarà il Festival di Roma, dove Hollywood Party sarà presente.
5: Certo.
2: No,
5: e chi ci
2: Mancini?
5: Sarà? Chi ci sarà? Ma caro Mulas?
2: Chi ci sarà? A dottor Zotta, ma allora, allora io passo a trovarla. Io passerò a trovarla.
6: Venga, sì. Venga. Mi troverà di persona.
2: Mi presenta, anche se ormai mi interessa meno, cioè non ho più quel sacro fuoco di una volta. Mi presenterà qualche regista, qualche personaggio importante?
6: Ma senza dubbio,
2: me
6: poi
2: lo promette?
6: Lo sa, viene, si mette lì e noi abbiamo...
2: Dottor Mancini, lei è testimone?
5: Sì, assolutamente. A me non mi ha mai presentato nessuno, sì. Però spero che lei sia più fortunato. Allora, noi abbiamo, caro Dario,
6: sì.
5: Un paio di notizie. Una triste, perché ci ha lasciato Eva Marie Saint, l'attrice premio Oscar di Fronte del Porto, e anche tanti altri film, ha lavorato con grandi registi, Fred Zinnemann, Hitchcock, l'età era veneranda, a dire la verità, insomma, 102 anni,
6: 102.
5: Era nata a San Luis nel 1924, tanti film, Fronte del Porto, Un cappello pieno di pioggia, L'albero della vita, Intrigo internazionale, Exodus, insomma un'attrice che ha segnato in particolar modo il cinema americano tra gli anni 50 e 60, no?
2: Anche due film tratti da due grandi spettacoli teatrali,
5: sì,
2: Fronte del Porto anche, no? O sbaglio?
5: Sì.
2: Meno male, certo. Che c'è Tom Mancini però il cappello pieno di pioggia me lo ricordo, insomma, sì. Fatto da tantissimi attori.
5: Fred Zinnemann.
2: Esatto.
5: E poi, Dario, sempre in tema di lavoro, sì. Ci sono i Job Film Days a Torino dal 6 all'11 ottobre, una rassegna con un festival cinematografico internazionale dedicato al lavoro e ai diritti. C'è un concorso con 7 film e poi c'è un omaggio a Frederick Wiseman, il nuovo film di Radu Jude, l'omaggio a Frederick Wiseman con Hospital, poi c'è il nuovo film di Radu Jude, Le Journal d'une Femme de Chambre.
2: Ma quanto lavora questo Radu Jude o Radu Jude?
6: È
2: frenetico.
6: Allora,
2: frenetico.
6: È molto prolifico Radu Jude, però è molto bravo anche. Poi
2: sì,
6: fa,
2: sì.
6: Come tutti i registi prolifici, alcuni film sono molto ispirati, altri sono di passaggio, però comunque è un fervore creativo molto forte, regista.
2: Non vorrei sbagliarmi, voi siete sicuramente più esperti, ma credo che l'ultimo sia stato fatto col telefonino, se non sbaglio.
6: Utilizza anche forme, diciamo, poco ortodosse.
5: Diciamo sì.
6: Moderne, contemporanee, sì, d'avanguardia, sì, chiamiamole come volete.
5: E adesso, Dario, se sei d'accordo, direi di iniziare con un po' di musica, così poi presentiamo il nostro primo film.

0: It's Your Turn, The Who, brano elettrico. È il tuo turno, caro Dario. Un
1: gruppo recente, uscito dai, che sanno,
2: giovanissimo.
1: Giovanissimo.
2: Sì. Appartiene alla nuova scena musicale nuova contemporanea.
0: Scena. Ma parleremo di della nuova scena musicale.
2: Esatto.
0: È il tuo turno, ovvero potrebbe anche essere tradotto in italiano come Sotto a chi tocca, che è il titolo del film che adesso presentiamo, vero Dario?
2: Esatto, Sotto a chi tocca è il nuovo film diretto da Giorgio Pasotti, che qui credo sia arrivato al suo terzo lungometraggio. Esce ovvero domani, se non erro,
0: sì,
2: ed è un adattamento cinematografico da il metodo Gronholm del drammaturgo catalano Jordi Galceran. E qui invece in un adattamento cinematografico per la sceneggiatura dello stesso Pasotti e di Federico Baccomo. Siamo in una azienda moderna, asettica, che cerca un candidato per un profilo alto, direttore commerciale, se non erro, però potrei sbagliarmi, comunque un dirigente. Arrivano 6 candidati e parte una strana forma di selezione. Costoro pensano di essere gli unici ad essere presenti, e invece tutti sono appunto candidati. E attraverso poi una interazione che avviene attraverso cellulari e monitor inizia un confronto, uno scontro. Adesso poi andremo un po' più dentro, ma dobbiamo necessariamente fermarci molto prima, perché questo è un dispositivo cinematografico che necessariamente richiede di non essere svelato, anche perché il meccanismo appunto ha un suo funzionamento. Giancarlo, noi abbiamo degli ospiti,
0: sì.
2: Tu sai più.
0: Sì, abbiamo sia
2: presentali.
0: Giorgio Pasotti, regista e attore protagonista. Buonasera Pasotti.
3: Buonasera a voi.
0: E poi abbiamo anche Stefano Fresi, che è uno degli interpreti, uno dei 6 appunto, che si ritrovano in questa selezione che poi diventa una specie di gioco al massacro. Buonasera Stefano Fresi.
4: Voi, eccoci, ciao a tutti. Come
2: ciao,
4: state?
2: ciao. Un po' come il titolo Sotto a chi tocca lascia intendere. Allora, Giorgio Pasotti, come sei venuto, diciamo, come hai incontrato questo testo, questo lavoro? Cosa ti ha interessato? E poi vorremmo poi farti altre domande, perché ci interessa anche molto, visto che questa è una trasmissione di cinema, così discutere con te sulla forma, sulla regia di questo film, perché il film è tutti girati in una stanza, come sappiamo, sono piuttosto complessi. Ma intanto, come hai incontrato questo testo?
3: Ma molto semplicemente è un testo teatrale che io ho fatto nel 2003-2004, ora non ricordo con precisione, e lo feci a teatro e mi rimase proprio, come dire, così la voglia di farne poi un film e andare, come dire, un po' possibilmente più a fondo con le armi che il cinema ti può garantire. E quindi mi ci sono voluti 20 anni, però insomma alla fine ce l'abbiamo fatta.
0: Io volevo chiedere a Stefano Fresi, che interpreta sì. Enrico Boni, che almeno diciamo nei primi minuti del film sembra un po' il personaggio buono, empatico di questo gruppo di persone che si ritrovano in questa selezione.
4: Sicuramente quello più entusiasta, è quello che ama questi metodi particolari di selezione, è quello che ne sa di più, che dice di aver fatto altre volte cose del genere, quindi si presta sempre a dire agli altri: ma questa cosa l'ho già fatta, è fighissimo, fanno colloqui di gruppo. E quindi c'ha questa forma di entusiasmo, e anche controproducente, no? Perché comunque sia, dai, se hai un vantaggio sugli altri, tendi a tenertelo per te. Quindi sì, effettivamente sembra essere un po' più bonaccione.
0: Se non sbaglio, Giorgio Pasotti, correggimi, nel testo originale erano 4 i personaggi che si ritrovavano in questa selezione, mentre nel film diventano 6. Giusto, come mai hai deciso di fare questo slittamento, di fare questo upgrade?
3: Ma perché il cinema ti dà l'enorme possibilità di sviluppare le tue idee e avendo più attori, come dire, ho potuto restituire più personalità diverse rispetto al teatro, che invece per ovvia ragione eravamo meno, eravamo solo in quattro. Ne ho aggiunti due, anzi tre in realtà, e mi ha dato la possibilità di aggiungere delle sfaccettature, delle personalità diverse, arricchire anche quelli che c'erano, e quindi abbiamo optato per aumentare da un lato i candidati, ma dall'altro lato, per esempio, non far vedere chi comanda, cioè omettere completamente chi guarda da fuori questa prova, quindi chi decide, diciamo l'uomo nella stanza dei bottoni. Quindi abbiamo perché ritenevamo che fosse un potere talmente alto, talmente vasto, che era inutile completamente farlo vedere, anzi lo sminuiva in una qualche forma.
0: Adesso, se sei d'accordo, Dario, inizierei a far ascoltare una clip, così entriamo un po' anche nelle atmosfere del film Sotto a chi tocca di Giorgio Pasotti.
5: Buongiorno.
6: Buongiorno.
7: Buongiorno.
6: Buongiorno.
7: Carlo Vasari.
6: Fernando Porta.
8: Bella pochette.
9: Ah, grazie.
10: Giulio Sileri.
11: Enrico Boni.
12: Daniela Caluzzi.
10: È con voi che faremo il colloquio?
8: No, noi siamo candidati. Ah. Pure voi?
11: Che vi avevo detto? Colloqui di gruppo.
8: Tutti e cinque. Ehi.
12: Come al solito, cinque persone, quattro uomini e una donna, il 20%.
8: Beh, 20% non è male.
12: No, il 50% non è male, il 20% è un disastro.
11: Voi due vi conoscete?
12: Ci siamo laureati insieme.
8: Beh, evidentemente io un tantino fuori corso. Lei invece è laureata in 4 anni precisi, lode, pubblicazione della tesi. Io ve lo dico, il suo 20% vale almeno 80.
12: Esagerato. Vabbè, che facciamo adesso?
10: Ci hanno detto di aspettare prima.
11: Ma non credo manchi molto. Penso che siamo ormai tutti quanti, no?
8: E quella sedia vuota?
11: Sarà per il selezionatore, che tra l'altro dovrebbe essere qui a secondi, perché insomma sono 9 e 1 minuto.
8: Aspettiamo.
13: Scusatemi il ritardo.
6: Buongiorno, oh, da
13: buongiorno.
6: Noi tutti.
13: Buongiorno.
6: Buongiorno.
13: Buongiorno.
6: Eravamo ansiosi di conoscerla.
13: Conoscere me?
11: Beh, il selezionatore, nel suo caso la selezionatrice.
13: Ah, no, io sono una candidata.
9: Un'altra.
13: Anche voi qui per il colloquio?
12: Bene, perché dal 20% passiamo al 33%, si accomodi, prego.
0: E non si passerà al 33% di presenza femminile, perché Franca, appunto, personaggio che è arrivato in ritardo, verrà eliminata. E appunto questo sistema, questo dispositivo dell'eliminazione ci fa entrare in una dinamica di un colloquio di lavoro che può sembrare abbastanza inconsueta e che somiglia di più a una challenge, a un percorso a ostacoli. Sei d'accordo, Giorgio Pasotti?
3: Assolutamente sì, questo è un po' il senso del film. Diventa un gioco a scatole cinese, dove è un thriller psicologico, dove all'interno di questa gara, di questa guerra, perché poi alla fine si trasforma in una guerra vera e propria, senza esclusione di colpi, viene eliminato uno alla volta. Ne rimarrà soltanto uno che, guarda caso, è il più cattivo, feroce, bugiardo, omofobo, cioè la peggio persona che l'umanità potrebbe partorire. E questo dimostra il fatto che forse nel mondo del lavoro chi decide di dare determinati compiti, determinate posizioni, pretendono da te di essere una persona che magari è molto distante da quello che sei, ma pretendono che tu sia, come dire, un uomo che sostanzialmente prevarica sugli altri, che riesce con tutti i modi possibili e immaginabili, anche con l'inganno, la bugia, la violenza, ma riesce, come dire, a dimostrare di poter essere leader. Questo per loro è una dimostrazione di poter essere capo, poter essere il leader. C'è un altro tema in realtà nel film, che è anche all'opposto: come tu ti poni nel momento in cui tu devi essere giudicato o ambisci a ottenere una posizione, come nel caso specifico, anche prestigiosa. Di conseguenza c'è anche una sorta di accordo tacito, di un documento che nostro malgrado abbiamo siglato, abbiamo firmato, nel quale appunto le regole di ingaggio sono queste e tu le accetti per quello che sono senza chiamarti fuori. Quindi, come dire, la responsabilità sta da entrambe le parti, chi gestisce le regole ma anche chi le accetta.
0: Dario.
2: Certo. Ricordiamo che questo film, che è un film di attori e di attrici, cioè per dire che la prova degli attori e di attrici è molto importante, vede oltre a Giorgio Pasotti, che è regista e interprete del personaggio che lui ha descritto prima, quello diciamo brutto, oppure insomma con le caratteristiche più pesanti, c'è Rocco Papaleo, Giovanna Mezzogiorno, Stefano Fresi appunto e Giacomo Giorgio. Vorrei chiedere a Stefano Fresi, sì. Allora, evidentemente non deve essere per niente facile, perché un conto è fare una cosa a teatro con questo dispositivo, poi un altro conto è farlo per un film, no? Quindi qual è stato il tipo di lavoro che hai fatto anche con i tuoi compagni di film, insomma di viaggio? C'è stata una preparazione di prove prima alla teatrale, oppure era molto, tutto molto balistico nel senso della sceneggiatura, delle battute? Mi incuriosisce molto questo aspetto.
4: Allora, ma sai, fare il mio mestiere è un atto di fiducia, sei un po' un trapezista. A un certo punto te lanci nel vuoto perché sai che chi sta dall'altra parte te prende, no? E okay, avere Giorgio alla guida, sapendo che non solo era il regista del film, ma che anche aveva fatto già quello spettacolo e quindi maneggiava perfettamente quegli argomenti, mi ha fatto sentire molto al sicuro. Quindi l'abbiamo affrontato con estrema tranquillità, abbiamo giocato a questo gioco meraviglioso che in questo caso è molto più vicino, no? Perché si dice il gioco teatrale è una cosa, quello cinematografico è un altro, qui si sono incontrati molto bene, non è teatro al cinema, è cinema puro, però la matrice del testo è teatrale, infatti è un cinema, come hai detto giustamente, di attori, molto, molto parlato, molto verboso, con pochi ambienti. E quindi abbiamo semplicemente, eravamo molto preparati, abbiamo studiato tanto, perché non abbiamo fatto grandi prove, abbiamo fatto qualche lettura e basta. E ci siamo fatti guidare da Giorgio e dal testo, perché insomma non ci dimentichiamo che quando un testo è scritto bene è già una rete per la caduta libera di quelle protettive. E la sceneggiatura devo dire che è stata scritta molto bene da Giorgio e Federico Baccomo, quindi eravamo iperprotetti e abbiamo semplicemente superato le difficoltà tecniche delle inquadrature in una stanza, grazie a una squadra, a una troupe meravigliosa e a Giorgio, e quelle dei personaggi aiutandoci a vicenda. Poi sai, questo è un testo in cui c'è una sfida continua, perché comunque sia devi ingannare il pubblico, perché tu lo sai come va a finire. È un doppio salto mortale, perché insomma è una sorta di teatro nel teatro, no? Quindi se c'è un impostore, quell'impostore sta recitando una parte, e quindi l'attore sta recitando la parte di uno che recita una parte. E quindi il lavoro sulla credibilità è stato profondo, devo dire.
0: Io volevo ricordare il numero degli SMS, che è il 335-5634-296, e adesso Dario, se sei d'accordo, ascolterei un'altra clip dal film Sotto a chi tocca, così entriamo ancora un pochino dentro le atmosfere del film.
11: Quindi dobbiamo scoprire qualcuno che finge. Geniale.
14: Geniale.
11: Sì, è un problema geniale, dai.
14: Sono le soluzioni ad essere geniali, non i problemi.
15: Vediamo. Uno di noi è un impostore.
14: Che c'è?
16: Potresti essere tu.
15: O magari tu. L'unica donna, proprio la più insospettabile.
17: Ecco, accusarci a vicenda non serve a niente. Credo sia meglio andare per esclusione.
15: E come si può escludere qualcuno?
17: Per esempio, voi vi conoscete già.
15: Ma non ci sentiamo e vediamo da un sacco di tempo.
17: Sì, vabbè, però se il falso candidato è uno di voi due, potreste scoprirlo più facilmente, perché conoscete cose l'uno dell'altra.
16: Ma le cose che conosco di lui sono di tanto tempo fa. Potremmo...
15: Shh. Aspetta.
16: Ma cosa?
15: Pensa a quello che hanno detto. Bisogna vedere chi è capace di scoprire l'impostore e chi no.
14: Non ci diranno nulla.
15: Perché?
14: Perché siamo tutti contro tutti, tutti in competizione, perché darci un vantaggio.
17: Non si tratta solo di scoprire chi sta fingendo, ma anche di far sbagliare gli altri, sennò a cosa serve la prova?
11: No, però scusate. Allora, il messaggio diceva che noi dobbiamo soltanto scoprire l'impostore, non competere fra di noi.
14: C'era bisogno di dirlo. Siamo in quattro con un unico posto a disposizione.
16: E invece Enrico, è Enrico, giusto?
11: Sì.
16: Ecco, Enrico ha ragione.
15: Daniela!
16: No, ha ragione, è vero. Ma non ha senso scannarci. La prima cosa che conta è collaborare.
17: Va bene, e allora che cosa ci puoi dire su di lui?
0: Come dicevamo all'inizio, appunto, il film si svolge in una dimensione che sembra, che può sembrare diciamo metafisica, che può sembrare astratta, però in realtà poi si, per chi come molti di noi hanno effettuato molti colloqui, c'è anche un connotato realistico in queste dinamiche che si generano tra i selezionati e i selezionatori. Sei d'accordo, Giorgio Pasotti?
3: Scusami, mi puoi ripetere la domanda, perché sei è andata via la voce per un
0: questa
3: attimo.
0: Dimensione metafisica, questa dimensione irreale, no? In qualche modo, in cui sì. Il film è calato anche da un punto di vista appunto dell'architettura, dei luoghi, degli spazi in cui il film è girato, può far sembrare appunto che si tratta di un qualcosa di astratto, e invece in realtà attiene anche a ciò che è la dinamica attuale del mondo del lavoro, no?
3: Beh, assolutamente, noi è ovvio che abbiamo, come dire, portato agli eccessi una situazione, ma per far sì che questa lente di ingrandimento si possa sviluppare e confrontare su tutti gli altri lavori in qualsiasi strato sociale, in qualsiasi mestiere, mi piaceva da un lato come dire utilizzare anche un omaggio alla commedia dell'arte, perché fondamentalmente sembrano dei commedianti dell'arte questi attori, perché devono recitare un doppio ruolo e addirittura un triplo ruolo quando devono recitare e mettere in scena una sorta di farsa nel momento in cui devono fare delle prove interpretando degli altri personaggi, chi un torero, chi un politico, chi un pagliaccio, chi un vescovo, eccetera eccetera, quindi c'è un triplo salto per gli attori. E fatemi spezzare una lancia a favore, e non lo dico per piangeria, ma ho avuto il piacere, l'onore di avere accanto a me intanto degli amici a cui voglio molto bene, che conosco da tanti anni, ma soprattutto, al di là dell'amicizia, degli attori di enorme talento, perché sembra facile, ma non è affatto facile fare recitare e cambiare non solo nel personaggio, essere credibile in tutte queste tre trasformazioni, ma passare dal drammatico all'ironico al grottesco, di battuta in battuta, è qualcosa che se lo possono permettere pochissimi attori. Io ho scritto, abbiamo scritto questo film pensando a Stefano Fresi, a Giovanna Mezzogiorno e a Rocco Papaleo. La fortuna ha voluto che questi tre colleghi mi abbiano, come dire, abbiano accettato la mia proposta.
0: Abbiano detto sì.
3: Se no non sarebbe assolutamente stato minimamente possibile.
0: Certo. Sotto a chi tocca, un film di Giorgio Pasotti con Rocco Papaleo, Giorgio Pasotti, Giovanna Mezzogiorno, Stefano Fresi, Giacomo Giorgio, in sala da domani, 8 ottobre. Noi vi salutiamo e vi ringraziamo per essere stati con noi, e vi salutiamo con un'altra clip dal film. Grazie.
3: Grazie a voi,
4: grazie
3: buona
4: a tutti. Andate ciao, in cinema. Ciao.
18: Siete gli occupanti di un aereo sul punto di schiantarsi. Un torero, un pagliaccio, un politico ed un vescovo. Avete a disposizione un solo paracadute. Difendete il vostro personaggio per convincere gli altri che siete voi a meritare di salvarsi.
19: L'ho fatto già, l'ho fatto, è una figata pazzesca. Allora funziona così.
20: Comunque questa cosa è surreale, surreale.
19: Ma dai, ma su, facciamolo e basta, finisce lì, no? Mamma mia.
20: Comunque una cortesia, dovessimo mai incontrarci fuori da qui, e spero che questa cosa non avvenga, noi non ci conosciamo.
21: Sì, vabbè, ma mamma mia, ma quanto la fai lunga? Ma è una prova. Ma è per vedere chi è più, non so, chi merita di vivere, no? Chi è più importante per il mondo.
18: Come torero la vedo dura.
20: Scusate, ma io non voglio fare rompipalle, ma ragioniamo un momento. Noi ci stiamo per candidare come dirigenti in una delle più grandi aziende multinazionali, va bene? No, ma guardatevi, per favore.
19: Che c'è?
20: Niente. Non c'è niente. Deve essere un problema mio.

0: Questo brano che avete sentito, Tout est noir, è tratto dal film di cui vi stiamo per parlare, che è Rider. Anche questo esce l'8 ottobre, che è stato presentato con una certa eco al Festival di Venezia. È
1: alla
0: un
1: settimana
0: film che,
1: della critica.
0: Alla settimana della critica, esatto, che fa incontrare, diciamo così, se volete, due mondi, quello del cinema e della musica contemporanea. Ha due registi, da una parte c'è Rohan Johnson, regista di primi della lista, Fino a qui tutto bene, Piuma, e anche di diverse serie televisive. D'altra parte c'è Davide Pavanello, in arte Dade, che è uno storico bassista dei Linea 77, è uno dei produttori più importanti
1: della scena musicale contemporanea.
0: Esatto,
1: sì.
0: Esatto. E qui per la prima volta, se non erro, Dade alla regia. E hanno creato, come quando si incontrano mondi che non sono distanti, tutt'altro, però comunque si sperimenta, hanno creato un oggetto nuovo.
1: Un'opera inconsueta.
0: Perché Rider è un oggetto nuovo, assolutamente. Noi chi abbiamo raggiunto?
1: Abbiamo Dade collegato al telefono. Buonasera.
2: Buonasera a tutti, ciao a tutti.
1: E io volevo entrare proprio nello spirito di questa operazione a cui accennava Dario, no? Perché appunto sin dai titoli di testa sorprende appunto vedere un film di Rohan e Dade e un album di Dade e Rohan, e in questo intreccio tra musica e cinema c'è molto forse che può spiegare il senso di questa operazione, no?
2: Sì, assolutamente, è un'operazione particolare perché non è solamente l'unione di due generi, cioè di due arti, come dire, quelle della musica e quelle del cinema che si incontrano, ma diciamo il nostro obiettivo era cercare di creare proprio un linguaggio nuovo di portare la musica al cinema. Cioè, fondamentalmente siamo partiti dall'idea di, ci piaceva l'idea di fare ascoltare un disco dall'inizio alla fine a una persona all'interno di una sala cinema mentre guardava un film. E detto così può sembrare un po' strano, e in effetti ci abbiamo messo un bel po' a farlo capire. Però il risultato è questo, fondamentalmente. Il nostro obiettivo era proprio quello, farti godere entrambe le cose, sia la musica sia il cinema, al 50%, ecco.
0: In questo caso, Davide, la domanda ci viene spontanea. È nato quindi prima l'album e poi il film? Cioè prima le musiche e poi ovviamente la storia. Qual è la storia? C'è Sami, che è un giovane rider, che ogni giorno attraversa Milano in bicicletta, e lo troviamo nella notte di Capodanno durante una consegna, arriva in una villa dove viene invitato a rimanere, e qui incontra Nia, appunto, e nasce una storia, una relazione. Accadono diverse cose intorno a Sami, c'è tutto il mondo di riferimento di Sami, la cultura da cui proviene, come anche quello di Nia. Possiamo, secondo te, definirlo un musical per certi versi questo film, anche se non è propriamente un musical, perché è veramente qualcosa di diverso, però per far capire anche agli ascoltatori che la musica è veramente parte fondamentale di questa esperienza.
2: Guarda, sì, questa cosa del musical ce la porteremo per sempre, credo, dietro, ma perché c'è bisogno di dare delle etichette.
0: Credo che anche in maniera pigra, se vuoi.
2: Ma certo, è una comodità per tutti. Io ti dico, noi non volevamo fare un musical, ma perché questo film non ha i cliché del musical, cioè banalmente non c'è nessuno che balla, non ci sono coreografie, la realtà non si discosta mai da quella che vedi, cioè nei musical di solito a un certo punto diventa tutto un po' più surreale,
1: un po' esagerato,
2: ci si distacca dalla realtà, e invece qua la musica la utilizziamo per fare dei dialoghi, cioè molto spesso i dialoghi tra due persone sono in musica,
1: in rima
2: mentre si canta, oppure diventa voce narrante la musica, diventa un monologo, c'è della musica strumentale, c'è di tutto, però non ci si stacca mai dalla realtà. Ecco, i nostri protagonisti cantano mentre va in bici con il fango che gli arriva addosso, oppure un tassista ti racconta la notte di Capodanno a Milano, o tantissime altre situazioni che rimangono incollate alla storia. Ecco. Non si esce mai dalla storia.
1: Ascoltiamo una clip da Rider di Rohan Johnson e Dade.
3: Io non ho parole, coglione. Tutti a stasera altro che fuochi d'artificio.
4: Sempre casini sto scemo. Vabbè, dai, ci divertiamo.
5: Ma vediamo. Se me ne arriva una entro 10 minuti la faccio, se non stacco.
4: Sì, sì, anch'io. Aspetta.
6: No, minchia, non l'avevo visto.
5: Che?
6: Un chilo di sushi in culo in via delle Lance.
5: Ah, che lì sono ricchi.
6: Sì, sono ricchi perché non danno mance.
5: Hai visto che dovevi tenerteli da me?
6: Sempre ragione te.
4: Sì, sì.
5: Bravo, mi devi un consiglio, un favore.
6: Segno.
5: Segna.
6: Segno?
5: Segna, segna.
1: Ho letto, Dade, che tu hai descritto questo film, Rider, come un film fatto a mano. Che vuol dire?
2: Beh, innanzitutto che non abbiamo utilizzato l'intelligenza artificiale.
1: Mi sembra già.
2: Che già in questi giorni mi sembra qualcosa. E poi è stato fatto in maniera artigianale, non so come dire, c'è stata una passione nel dettaglio, nella cura di ogni cosa, veramente artigianale, non saprei trovare un altro termine, ma sia dalla scrittura delle musiche che anche sul set, perché obiettivamente non avevamo molti soldi per fare questo film, lo confesso, e i produttori non me ne vorranno, ma questo ci ha permesso di essere creativi. Ad esempio, una banalità, avevamo solamente una camera con cui poter girare, quindi abbiamo dovuto inventarci molti piani sequenza, non c'è mai un campo contro campo. Diciamo che la povertà di mezzi ci ha dato uno stimolo per cercare di avere una regia particolare.
1: Ecco, e di seguire
2: che
1: anche
2: avesse delle...
1: sì, il ritmo febbrile, sì, appunto, di questa narrazione.
2: Beh, assolutamente.
0: Però... finisci pure.
2: No, in realtà avevo finito, nel senso che poi, ecco, ha fatto mano un po' in quel senso, è stato fatto con tante idee, tanta fatica e pochi mezzi, però
0: E anche con dei buoni amici, credo, perché tu comunque hai un cast anche di autori, cantanti importanti, c'è Levante, sì, Rosa Chemical, c'è Enzi, credo che siano il mondo, no, credo sicuramente il mondo, tu ti sei portato insomma questa dote, sì, dentro il film.
2: Sì, sì, io sono andato a cercare nel privato quando c'era da scegliere con chi lavorare, quindi con i miei amici, che ho tanti amici musicisti proprio per il lavoro che faccio.
0: Certo, giusto.
2: Come dire, non sono andato a fare delle scelte di mercato scegliendo il nome giovane che tirasse le folle, perché non mi interessava musicalmente quel tipo di musica, no? Cioè, i miei amici hanno tutti comunque una certa età, una certa esperienza, io volevo circondarmi da autori e persone anche che avessero, come dire, delle sensibilità che rispecchiassero un po' la mia e che capissero questo progetto molto difficile da fare, e che insomma si dessero anima e cuore, e devo dire che tutti quanti l'hanno fatto, sono molto felice, non cambierei niente. Ecco.
1: Progetto molto difficile, ma appunto inconsueto, cioè, ci ha fatto piacere insomma scoprirlo, immergersi in questo racconto febbrile appunto di quello che succede a Sami e anche a Nia, appunto. Ma c'è qualcosa, c'è qualche punto di riferimento che avete tenuto fuori sicuramente dal cinema italiano di questi anni per concepirlo, per realizzarlo, per confezionarlo?
2: Ma oddio, no, non... Devo dire che siamo andati veramente molto liberi dalle ispirazioni. Ovviamente le ispirazioni ce l'hai e non sai nemmeno di avercele, quindi ci sono sicuramente delle cose a cui ci siamo ispirati, ma senza volerlo. Diciamo che fin da subito eravamo sicuri del fatto che non volessimo, come dire, una fine vissero tutti felici e contenti, e infatti non è così.
1: E non è così.
2: Volevamo un film crudo, cioè crudo nel senso di reale, ecco, una cosa che può succedere. E può succedere a tutti, a me, a te, a chiunque parla, insomma, a chiunque vive certe situazioni. La cosa che è successa a Sami può succedere, un errore commesso per una decisione presa d'istinto, con la voglia di cercare di cambiare la propria vita molto difficile. Però appunto la vita non fa sconti, quindi a un certo punto bisogna pagarla e lui si assume la responsabilità di quello che fa e per noi è questo che significa davvero rider, cioè cavaliere. Ecco,
0: se sei... ho una curiosità finale o quasi finale, perché il film è ambientato a Milano, sì. Sebbene sia stato girato a Torino e tu sei torinese, va bene, sì. Non è una vera domanda, forse perché Milano costa troppo, non forse, sicuramente girare a Milano è come prendere un affitto a Milano, è costosissimo, però è anche esatto. Torino di per sé è una bella scena, anche dichiarata, diciamo così, però forse a voi funzionava meglio immaginare che fosse Milano per certi motivi, se ti va di
2: dirceli. Sì, sono state scelte che non sono dipese troppo da noi, ma più da, come dire, questioni produttive, come dicevi tu. Sì. Nonostante questo, diciamo, io sarei stato molto disposto a girarlo anche e ambientarlo anche a Torino, perché è una storia che si può raccontare anche a Catanzaro, certo. Non so come dire, cioè è una storia che puoi raccontare ovunque. Rohan ci teneva molto più di me per ambientarlo a Milano, perché comunque rappresenta una città, diciamo la città più europea che abbiamo in Italia, la più moderna, quella con più disuguaglianze, no? E quindi ci ha tenuto molto e io l'ho secondato volentieri.
0: Giusto.
1: Eccoci,
0: grazie.
1: È arrivata la sigla. Dario, che ci indica il tragitto verso l'uscita.
7: Allora, io ho ascoltato con estrema attenzione Hollywood Party, tornerà domani sempre con questi due grandi performer che sono Giancarlo Mancini e Dario Zonta, e insieme ad altre persone che hanno realizzato questa trasmissione, che sono Francesca Levi, Maddalena Agnici, Fabrizio Paccione, Alessandro Boschi, Erika Favaro, Maria Lucia Monticelli, poi c'erano stati Dade, Giorgio Pasotti, Stefano Fresi, un sacco di gente.
1: Claudio De Pasquali.
7: Sì, anche lui c'era.
1: Ma non importante. Possiamo dimenticarlo, vero
7: ma
1: Dario?
7: Adesso ci sono. Come facciamo? Bisogna rimanere su Radio 3 perché ci sono altre trasmissioni.
1: Bisogna assolutamente restare su Radio 3 in ascolto, vigile, attenzione, e attento e dialettico. Anche.
7: Non si può cambiare canale.
1: Ascolto dialettico.
7: Ecco.
1: A domani, Dario.
0: Ciao, domani.

0: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
3: Ci sono uomini capaci di cambiare il proprio tempo e ci sono messaggi capaci di attraversarlo.
4: Francesco apre un nuovo capitolo che ha lasciato una traccia che arriva fino a noi.
3: 800 anni dopo, la voce di Francesco d'Assisi continua a parlarci.
5: Noi incontriamo la gente nei nostri santuari. Per noi accogliere è una missione.
3: Francesco d'Assisi e i suoi ribelli. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
2: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
6: Rai Radio 3.
7: Meteoradio.
8: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Una serata caratterizzata da instabilità e piogge diffuse sulle regioni nord-occidentali, sulla Toscana, sull'Umbria e sull'Alto Lazio, con fenomeni localmente intensi in prossimità delle coste. Maltempo diffuso nella giornata di domani su nord-est, lungo le regioni tirreniche e sulla Sardegna, con rovesci e temporali sparsi, anche di forte intensità, in estensione anche alle aree interne appenniniche. Sul medio e basso Adriatico e sulla Sicilia resisteranno maggiori schiarite, venti sostenuti con prevalente disposizione dai quadranti meridionali ed orientali, con forti raffiche sui bacini occidentali e sul canale di Sicilia. Mari in prevalenza molto mossi, temperature massime in generale ed ulteriori flessioni al centro-nord, mentre sulle aree adriatiche in Sicilia ci saranno picchi di 27-28 gradi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
9: C'è un gap che ci allontana dall'Europa e rischia di condannarci a uscire dalla cerchia delle 8 economie più sviluppate al mondo. Il ritardo nella formazione universitaria e digitale. Colmare questi divari è la mission di Multiversity, primo gruppo in Italia, secondo in Europa nel settore education.
10: Revolution. Il mondo cambia ogni giorno. Di Stefano Feltri. Un podcast e un programma di Rai Radio 3.
11: Una singola inchiesta giudiziaria solleva domande esistenziali per due settori importanti della vita pubblica italiana, l'università e il giornalismo. Da mesi la Procura di Napoli lavora sul mondo dell'università telematica, in particolare su quel colosso del settore che è Multiversity, l'azienda che controlla gli atenei digitali più grandi, da Unipegaso a Università Mercatorum a San Raffaele di Roma. Adesso l'inchiesta si estende al mondo dei media, con direttori, ex direttori e amministratori di molti tra i principali gruppi editoriali che si trovano indagati con l'accusa di corruzione tra privati per rapporti che le loro testate hanno avuto con Multiversity. La procura indaga sulla promessa erogazione, riattivazione e incremento di investimenti pubblicitari che sarebbe servita a condizionare, silenziare, attenuare o ritardare la pubblicazione di notizie riguardanti le indagini in relazione all'Università Telematica Pegaso e al gruppo Multiversity. Ora, qualunque sarà l'esito giudiziario di questa vicenda, che è ancora alle fasi iniziali, rende palesi due fenomeni ben noti ai rispettivi mondi ma poco visibili al grande pubblico. cioè l'ascesa di un sistema universitario, diciamo così, parallelo a quello tradizionale, che si fonda non tanto sul digitale, perché tutte le università usano strumenti digitali, ma su dimensioni e caratteristiche drasticamente diverse rispetto alle università tradizionali. L'altro fenomeno è la mutazione del modello di business dei giornali, che per recuperare una parte della pubblicità intercettata ora dalle piattaforme digitali devono stringere rapporti diretti con le aziende sponsor, rapporti che generano nuovi rischi, come si vede. Vediamo quello che sappiamo fin qua. Prima dell'estate erano circolate le notizie sulle contestazioni della Procura di Napoli all'Università Telematica Pegaso di Multiversity. 4.200 iscrizioni considerate dai magistrati irregolari, 40 indagati con potenziali problemi proprio specifici nei corsi del filone socio-pedagogico. Oggi si apprendono altri dettagli. Tra le contestazioni c'è quella di aver consentito addirittura al personale amministrativo, quindi agli impiegati e non ai docenti, di valutare gli esami fatti a distanza dagli studenti. I PM di Napoli sostengono anche che Luigi Bisignani, un personaggio noto alla cronaca giudiziaria che appare in molte vicende, inclusa l'ultima, quella delle pressioni su Claudio Lotito per vendere la Lazio, ecco, Bisignani, dicevo, avrebbe fatto delle pressioni sulla ministra dell'Università Anna Maria Bernini per prorogare una disciplina eccezionale sulla gestione degli esami a distanza che appunto serviva a Multiversity per mantenere il suo modello di business. Bisignani agiva, questa è la tesi dell'accusa, per conto del presidente di Multiversity, Fabio Domenico Vaccarono, che è indagato ed è stato anche perquisito, mentre sia la ministra Bernini che Bisignani non sono indagati. Le università telematiche e Multiversity in particolare non sono più una nicchia redditizia, sono un sistema nel sistema. Pensate che nell'anno accademico 2024-2025 l'insieme delle università telematiche contava quasi 308.000 iscritti. La sola università Pegaso ne aveva 111.800, molti più di quelli dell'università di Bologna, che ne ha 97.500. Nel 2019 e poi nel 2021 il fondatore di Multiversity, Danilo Iervolino, ha venduto le sue quote al fondo di private equity CVC, che ha pagato almeno 1 miliardo di euro. Ma da dove arrivano i profitti che allettano i nuovi soci? Nell'anno 2018-2019 Pegaso di Multiversity era arrivata a 1.885 studenti per docente, una cifra che evidenziava una situazione di evidente criticità, si legge nel rapporto dell'ANVUR, l'agenzia pubblica che valuta le università. Poi quel rapporto è sceso a 411 studenti per docente, che è comunque molto elevato. Per darvi un'idea, Unitelma, che è l'università telematica creata dalla Sapienza di Roma, ha un rapporto di docenti studenti molto diverso, un docente ogni 60 studenti circa, che è più vicino a quello di un'università tradizionale. L'ANVUR scrive che non si può non rilevare che soprattutto per gli atenei con rapporti elevati o in incremento, questi valori sollevano interrogativi sull'effettiva possibilità di garantire un'adeguata interazione didattica e tutoriale. Dunque lo Stato sa che queste università telematiche sono potenzialmente un problema, ma tratta i loro titoli di studio in maniera esattamente uguale a quelli degli altri. Una laurea di Pegaso vale dal punto di vista legale quanto quella di qualunque altra università, che richiede magari corsi in presenza, esami orali dal vivo e discussioni delle tesi in presenza, appunto. Christian Reim è uno scrittore e insegnante, si occupa di scuola tra varie cose e ha scritto un lungo saggio per appunti sulle università telematiche. Com'è iniziata l'ascesa delle università telematiche?
12: Il boom dell'università telematica iniziò anni 2000, perché effettivamente il centrodestra, forse in maniera proprio voluta, pensata, capisce che le università sono anche un luogo, una casa matta, come avrebbe detto Gramsci, di contestazione, di dissenso, e quindi effettivamente attraverso una serie di norme facilita la creazione di università telematiche. E c'è un vero e proprio boom. Oggi Unipegaso è la seconda università per numero di iscritti in Italia e ci sono tantissime università telematiche o centri di formazione che poi si appoggiano all'accreditamento delle università telematiche. Anche questo non lo scordiamo, perché poi il numero delle università telematiche è comunque un numero limitato, ma i centri di formazione che si appoggiano alle università telematiche, alla possibilità di svolgere esami presso le università telematiche, sono veramente centinaia. Il problema delle università telematiche è che questi corsi online hanno un rapporto tra studenti e e docenti sproporzionato rispetto all'università come l'abbiamo sempre concepita nel Novecento. Magari c'è un rapporto di 1 a 400 e quindi chiaramente si ha dei numeri, non si è seguiti. E poi ci sono anche altri problemi contestuali, cioè il fatto che ovviamente fare l'università vuol dire fare gli esami, prendersi una laurea eccetera eccetera, ma vuol dire anche fare vita universitaria, avere rapporti con gli altri compagni, gli altri colleghi, cercare di capire come si può fare una ricerca e non semplicemente ridurre lo studio a esami e diploma. Spesso le università telematiche invece sono concentrate appunto semplicemente sul titolo di studio, sul prendere il titolo di studio.
11: Che responsabilità ha lo Stato nell'evoluzione del settore?
12: Lo Stato ha una responsabilità enorme nell'evoluzione del settore, perché essenzialmente ha svalutato il valore del titolo di studio. La prima cosa da fare è avere un rapporto studenti-docenti che sia un rapporto proporzionato alla possibilità di studiare e di essere eseguiti. Questa è una battaglia che le università telematiche cercano di vincere in ogni modo e finora l'hanno vinta attraverso veramente una forma di lobbismo anche abbastanza aggressivo, e nonostante appunto alcuni miglioramenti il numero di docenti per studenti è rimasto a rapporto proporzionato alla possibilità di studiare e di essere eseguiti. Questa è una battaglia che le università telematiche cercano di vincere in ogni modo e finora l'hanno vinta attraverso veramente una forma di lobbismo anche abbastanza aggressivo, e nonostante appunto alcuni miglioramenti il numero di docenti per studenti è rimasto appunto a dei livelli ingiustificabili. Tutto questo consente all'università

0: tanto in espansione per numero di iscritti, ma sono è uno dei settori economici che ha dei risultati più alti. Le responsabilità dello Stato sono enormi perché sono responsabilità di non garanzia, di non tutela dell'istruzione pubblica e anche effettivamente di dequalificazione della formazione. Poi spesso i corsi e i titoli di queste università private sono molto squalificati rispetto alle università, noi concepiamo un po' alla maniera novecentesca.
1: Le università telematiche e le università tradizionali si chiamano quasi allo stesso modo, usano entrambi strumenti digitali per la didattica, producono titoli di uguale valore legale, eppure sono realtà profondamente diverse. Così come i giornali di oggi hanno ancora le stesse testate di quelle di 10 o 20 anni fa, ma sono costretti dalle trasformazioni del settore a cambiare natura. E arriviamo al secondo filone dell'inchiesta di Napoli, quello che riguarda i gruppi editoriali. Sul social X, il giornalista Paolo Madron, che è il fondatore e direttore di Lettera 43, ha scritto questo: quasi tutte le testate italiane, Lettera 43 compresa, hanno accordi pubblicitari col gruppo Multiversity. Trasformarli in concorso in corruzione fra privati, come sostiene la Procura di Napoli, è risibile. Se passa il concetto pubblicità uguale corruzione, tutta l'editoria chiude. Una volta nei giornali c'era appunto la pubblicità a sostenere i ricavi sempre insufficienti delle vendite in edicola o degli abbonamenti. Poi le piattaforme digitali hanno preso il grosso dei ricavi che si stava muovendo dalla carta al web. La carta, lo sappiamo, è in declino. Nel 2000 si vendevano 6,6 milioni di copie al giorno, in Italia oggi siamo a 1,2. I ricavi dei quotidiani, pensate solo negli ultimi anni, tra 2021 e 2025, sono passati da 1,5 miliardi a 1 miliardo. La quota della pubblicità però rimane abbastanza stabile, ma da dove arriva? È intorno al 38%. Beh, non è più la pubblicità di una volta. Chi vuole vendere un prodotto fa prima ad andare online e a sfruttare la capacità di profilazione che hanno Google, Meta, Amazon. Dunque, quando un'azienda paga quotidiani che hanno ormai per definizione un impatto limitato, lo fa spesso con l'ambizione di influenzare il contenuto, di evitare critiche, di rafforzare i rapporti con la politica che rimane il centro di attenzione di quasi tutti i principali gruppi editoriali. Anche giornali con una diffusione sempre minore e conti più precari, quindi possono risultare parecchio appetibili, soprattutto per aziende i cui risultati dipendono dai rapporti con la politica, o perché hanno il governo come azionista o come cliente, oppure perché si muovono in settori regolati dove una decisione ministeriale vale decine di milioni di euro. Vedremo se queste trasformazioni dell'università e dei media hanno una rilevanza penale. Di sicuro hanno un grande impatto sulla società e sulla discussione pubblica. Fateci sapere come la pensate a revolution@rai.it e scusate per la voce, ma cominciano i raffreddori di stagione.
2: Revolution è un podcast e un programma di Rai Radio 3. Seguiteci su Rai Play Sound e sulle altre piattaforme.
3: Ecco i tornanti. Sì, perché non sono mica tutti andanti o così restanti. Difficile alle volte affrontare i tornanti della vita? Basta lasciarsi guidare dalle curve della cura. C'è fila alla casa e non è per entrare, ma per uscire. Sono i tornanti e i riuscenti.
4: Completamente guariti? Perfettamente curati.
5: Gli amici di Luca, casa dei risvegli Luca De Nigris. Giornata nazionale ed europea dei risvegli per la ricerca sul coma. 7 ottobre.
6: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

Buonasera, buonasera, bentornati o benvenuti a Radio 3 Suite, l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, in diretta dal Conservatorio di Verdi, dal Conservatorio Verdi di Milano, con Martina Mero e Diego Ceretta, i Canti del Silenzio del violinista e compositore Marcello Fera in diretta dalla Sala Milano di Via Asiago, quindi due concerti in diretta questa sera nel nostro menu, che cominceranno l'uno in

intorno alle 20:45, credo, grosso modo, l'altro intorno alle 22:30. E questi sono le due ali musicali di Radio 3 Suite questa sera, insieme a Giovanna Natalini, che è in regia. Stasera Fiore Liborio alla console, Guido Barbieri qui al microfono, e come sempre 335-5634-296 il numero da comporre se avete voglia di fare due chiacchiere con noi o di esprimere i vostri pensieri. Guardiamo però con un minimo più di attenzione ai due temi, ai due argomenti di questa serata. Ci colleghiamo alle 20:35 con Oreste Bossini a Milano, con la sala del Conservatorio Verdi di Milano, per un'altra inaugurazione di stagione. Ieri abbiamo seguito l'apertura della stagione dell'orchestra Haydn di Trento e Bolzano. Questa sera tocca invece all'apertura della stagione della Fondazione La Società dei Concerti, storica associazione milanese, anche se non così anziana come le altre. È nata nel 1983 su un'idea molto felice e fertile di Antonio Mormone, e stasera appunto inizia la stagione 26-27 ospitando la nostra orchestra, l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. I solisti hanno meno di 50 anni in due, quindi sono molto giovani. Martina Mela, in particolare, pianista, anno di nascita 2012, Diego Ceretta invece, direttore d'orchestra, anno di nascita 1996, in tutto fa appunto meno di 45 anni, per la verità, in due. Grande repertorio in locandina, il concerto per pianoforte orchestra numero 2 di Frédéric Chopin, e dopo l'intervallo invece la ottava sinfonia di Ludwig van Beethoven. Con questo grosso modo arriveremo all'ingresso nella nostra stanza della musica, che ospita stasera un compositore, violinista, genovese di origine, ma che vive a Merano ormai da molti anni, Marcello Fera, che ci presenterà un suo recital che si intitola Canti del Silenzio. È un progetto per violino solo, quindi ascolteremo composizioni per un solo strumento, ma che variano nello stile, nella modalità, nell'approccio, in molti modi diversi, e lo sentirete insomma dal vivo, e ascolteremo naturalmente anche la sua voce. Sapete che la stanza della musica, curata da Giovanna Natalini, è proprio basata su questo, sul racconto della musica e sulla esecuzione dal vivo e in diretta appunto della musica di cui si parla. E con questo arriveremo più o meno serenamente alle ore 24, quando ci congederemo. Ma facciamo come sempre un rapido percorso all'inverso, torniamo in testa e apriamo come ogni sera la nostra copertina.

0: Un breve preludio, un preambolo, diciamo, alla nostra stanza della musica di questa sera, le cui porte si apriranno alle 22:30 e da quella porta entrerà Marcello Fera, compositore, vi dicevo prima, violinista, genovese ormai migrato a Merano da tanti anni, e ci farà ascoltare i suoi canti del silenzio per violino solo. In questo caso abbiamo ascoltato invece una composizione di Marcello Fera che si intitola Ode ed è stata eseguita dal trio Conductus, che è il trio che lo stesso Marcello Fera ha fondato con lui stesso al violino, Nathan Chizzali al violoncello e Silvio Gabardi al contrabbasso. È un ode perché è un pezzo d'occasione, diciamo, un regalo di compleanno, e quindi nel titolo si rintracciano un po' così, si rintracciano le orme del grande Harry Purcell e delle sue odi antiche, ed è parte questa composizione di una serie di brani per piccolo ensemble che è raccolta in un disco uscito nel 2023 che si intitola Piccoli Arcani. Noi adesso, in questa mezz'oretta che ci separa però dal collegamento con Milano e con il conservatorio, con la Sala Verdi del conservatorio, comunque non abbandoniamo la nostra buona abitudine di andare in giro per l'Italia a cercare un po' gli spettacoli, i concerti, insomma tutto ciò che vale la pena secondo noi di essere seguito. E per un caso abbastanza fortuito, entrambe le soste che faremo, ne faremo una a Bologna e l'altra a Milano, sono caratterizzate da un tratto comune in un certo senso, e cioè dal fatto, magari un po' démodé se volete, che le arti del palcoscenico, chiamiamole così, quindi il teatro, la musica, la danza, a volte riescono a parlare anche della realtà, del presente, dei suoi conflitti, delle sue contraddizioni, insomma l'arte performativa in particolare, che in qualche misura insomma mostra il suo lato attivo, il suo lato profondo, reale, quello di contaminarsi in un certo senso con i conflitti della realtà. E allora iniziamo con la 28ª giornata nazionale dei risvegli per la ricerca sul coma, che è una serie di avvenimenti, di eventi, parola che abbiamo poco ma insomma la utilizziamo ogni tanto, organizzata a Milano in questi giorni dalla Casa dei Risvegli Luca De Nigris. Il programma è iniziato il 4 scorso, si concluderà il 9, ma questa sera, proprio quest'oggi, c'è nel programma, ci sono delle cose insomma che vanno sicuramente seguite, alcune sono già accadute nel corso della giornata, ma questa sera al Teatro Duse alle 21 Alessandro Bergonzoni, che è il testimonial da tempo della Casa dei Risvegli Luca De Nigris, salirà in palcoscenico per uno spettacolo del quale poi tra poco lui stesso ci parlerà, perché al telefono abbiamo il piacere di avere Fulvio De Nigris. Buonasera.
1: Buonasera a voi, grazie per l'invito.
0: Che è il presidente degli Amici di Luca, Casa dei Risvegli De Nigris, e proprio Alessandro Bergonzoni, che è un felice ritorno, come si dice. Buonasera, buonasera, buonasera Alessandro, come buon sempre. il suo manifesto di dipendenza noi lo ricordiamo sempre, costantemente. La sua dichiarazione di dipendenza, anzi, ce la ricordiamo.
1: È d'amore,
0: certamente. Allora, Fulvio De Nigris, cominciamo un po' con queste quattro giornate, no?
1: Sì, diciamo che il cuore dell'iniziativa è Bologna.
0: Sì.
1: E noi abbiamo cominciato con l'attività in Piazza Maggiore tra sport e solidarietà, con questo nuovo sport, il Mamanet, che è uno sport che unisce molto le donne, e con le nostre persone con disabilità che sono uscite dal coma abbiamo fatto un flash mob che ha coinvolto la cittadinanza. Poi abbiamo continuato con il teatro, perché il teatro è uno dei nostri strumenti di risocializzazione e di espressività. Infatti abbiamo due laboratori teatrali che si svolgono nella Casa dei Risvegli Luca De Nigris, questa struttura pubblica dell'azienda US di Bologna, nella quale noi operiamo e cerchiamo di portare le persone che sono appena uscite dal coma ad una fase di risveglio, anche una fase di domicilio. E il teatro effettivamente è uno strumento molto importante, Alessandro Bergonzoni lo sa bene perché è il nostro testimonial, perché noi attraverso il teatro abbiamo cercato di far recuperare a queste persone il contatto, il rapporto con gli altri, e attraverso gli spettacoli, il rapporto con il pubblico, anche un dialogo che potesse restituire la storia della rappresentazione, ma anche riportarli un po' nella società. Però diciamo che il clou è stato oggi, stamattina, alla Casa dei Risvegli con l'Open Day e il lancio dei palloncini per un risveglio, e stasera Alessandro Bergonzoni alle 20.30 qui al Teatro Duse di Bologna ci regala questo spezzoni che sono frammenti di una sinfonia diciamo silenziosa per pianoforte e orchestra. E lui dice Alessandro Bergonzoni e non solo, perché poi spiegherà lui perché. Però ecco, noi vogliamo dire che il teatro per noi rappresenta questo senso del nessuno si risveglia da solo, che è un po' il motto di quest'anno. Cioè, molto spesso la malattia, ma anche l'essere in coma, è qualcosa che spinge molto alla solitudine. Invece intorno a queste persone non c'è soltanto la famiglia, ma c'è proprio tutta la società che, di cui fanno parte i clinici con i quali noi lavoriamo, ma anche gli operatori teatrali, gli educatori, i musicoterapeuti, noi, io e Maria Vaccari, che siamo i genitori di Luca, a cui è dedicata la Casa dei Risvegli, siamo dei familiari esperti che giorno dopo giorno, anno dopo anno, hanno acquisito delle competenze e di questo li facciamo dono agli altri.
0: Ci dice un dettaglio in più su questa performance che avete rivolto agli studenti, no? lunedì scorso, con la compagnia che si intitola, che si chiama proprio così, Gli Amici di Luca, e il gruppo Dopo di Nuovo Gli Amici di Luca. Che sì, cosa avete messo in scena e per chi?
1: Beh, allora, sono venuti studenti degli istituti superiori, c'erano tre classi di tre istituti di Bologna e quindi siamo stati nell'assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, quindi un luogo istituzionale che è stato trasformato e trasfigurato dai nostri operatori, i nostri ragazzi, li chiamiamo ragazzi che ormai sono un po' adulti, e che erano circa una ventina, che hanno fatto delle performance nelle quali hanno cercato di mettere in scena quelle che è il tempo del risveglio, il tempo dell'attesa, il tempo della relazione, il tempo del limite anche, perché molto spesso queste persone hanno a che fare con i limiti. Limiti che la società spesso non vuole guardare, e questo l'abbiamo fatto con docenti universitari, Gerardo Guccini e Nicola Bonazzi dell'Università di Bologna, che hanno parlato di teatro a questi giovani. E poi è stata inaugurata una mostra fotografica di due fotografi molto bravi, che sono Gabriele Fiolo e Cristina Ferri di Tempo e Diaframma, che è un'associazione che ci segue ormai da più di 20 anni e che ha ripreso tutti gli spettacoli che noi abbiamo fatto in Italia, all'estero, a Bruxelles, a Valencia, dove c'è stato anche Alessandro Bergonzoni con noi, che ha fatto a Bruxelles uno spettacolo proprio con le persone uscite dal coma. E devo dire che i ragazzi hanno risposto in maniera entusiasta, perché non si sentiva volare nulla, c'era un silenzio incredibile che voleva dire che l'emozione
0: era
1: arrivata.
0: È un ottimo sintomo. Allora, Alessandro Bergonzoni, il tempo dei risvegli, questo è un bellissimo tema, no? Mi ricordo che c'era una definizione di teatro, adesso non mi ricordo, forse di Peter Brook, che diceva che il teatro in realtà è sempre una vigilia, no? È qualcosa che precede qualche cosa che accade, il risveglio è qualche cosa che accade in maniera sorprendente a volte, no? A volte invece è un lungo percorso. Ecco, che cosa l'ha attratto? È un anticipo, esatto.
2: È un anticipo, ecco. È un preludio, è un preambolo, devo dire, è una caparra che si anticipa per poi vedersi ripagati. E devo dire che il teatro, se noi togliamo la A del teatro, diventa tetro. C'è qualche cosa di vocale, in questo caso ce l'ha, che porta al suono anche, che porta anche a tradurre il silenzio dei ragazzi. Prima di suonare, io stasera farò appunto questa sinfonia di silenzi per pianoforte e orchestra, intanto intervallato con degli intermezzi video di spettacoli del passato fino a 30 anni fa, e quindi con un altro me, e parlerò appunto di come prima di suonare bisogna imparare a camminare per arrivare al piano, oppure essere portati. Che cosa significa essere portati? Parlerò dell'accompagnare, accompagnare attraverso, accompagnare nella vita, accompagnare da una strada a un'altra ad attraversare, accompagnare dal male al bene, accompagnare da una nazione in guerra a una nazione in pace, accompagnare attraverso. Dentro c'è una parola poetica, attraverso, attraverso e camminare per arrivare, sedersi, sentire, e poi bisognerebbe imparare ad amare in questo senso prima di suonare, e poi saper leggere la musica e avere le mani, è importantissimo avere le mani, suonare a due mani, a quattro mani, a 20 mani, noi uomini siamo gli aventi mani, siamo gli unici che abbiamo le mani, e nello spettacolo dirò appunto, anche se non è uno spettacolo, è un ensemble, un esperimento sonoro e silenzioso, c'è soltanto un uomo che mangiò il pollo con le mani, l'unico esemplare al mondo di pollo con le mani, ma tutto il resto della natura, gli uomini sono gli unici ad avere le mani.
0: Il risveglio è qualche cosa che segue anche un silenzio, no?
2: Non c'è... Lo segue, lo accompagna e lo inventa e poi lo traduce.
0: Ecco.
2: E lo traduce. La traduzione è fondamentale. È necessaria l'immedesimazione, come ha detto Fulvio De Nigris, i famosi coinvolti. I famosi coinvolti sono sempre quelli che hanno il caso o sono i pazienti. Dove sono gli altri? Io li chiamo i comabili, no? Si risvegliano gli altri, hanno la capacità, io dico sempre, dormire meno e svegliare tutti. È un bisogno anche di uscire dai sonni e stare attenti a non entrare solo nel sono, ma ad andare nel siamo. Siamo significa che l'empatia, la solidarietà sono ottime cose, ma se non c'è l'immedesimazione saremo continuamente divisi da chi è colpito e chi non è colpito. Certo. Questa cosa mi colpisce.
0: Chi dividerà il palcoscenico con lei questa sera? Anche perché ci vuole poco, no, Alessandro Bergonzoni, a traslare il significato del risveglio dalla dimensione puramente clinica, che è quella di cui si occupa la Casa del Risveglio, ad una dimensione che potremmo dire anche politica, no, in un certo senso.
2: Certo. Certo, la dimensione politica, che comunque se il Ministero della Cultura non fosse diviso da quello dell'istruzione, quello dell'istruzione non fosse diviso da quello della sanità non fosse diviso dagli altri, a parte togliere la N e la I della parola Ministero che diventerebbe mistero, probabilmente si arriverebbe anche alla parte politica che entrerebbe a far parte, P'. Ma questo è molto complesso.
0: Sì.
2: E stasera si chiama... Scusi, dica.
0: No, le chiedevo appunto chi divide il palcoscenico con lei.
2: È un pianoforte bianco, come la pace, un pianoforte che io userò prima di aprire, che sfiorerò soltanto perché amo le tragedie sfiorate, sono le uniche che amo, e soprattutto ci saranno, infatti si chiama Silenzio per pianoforte e orchestra, e non sol, significa che ci saranno delle persone agli strumenti che appariranno alla fine, perché nessuno strumento si suona da solo e molto spesso i pazienti suonano benissimo e noi non li sentiamo.
0: E nessuno si risveglia da solo, per l'appunto. Bene, grazie di cuore allora ad entrambi,
2: grazie a voi,
0: ad Alessandro Bergonzoni,
1: grazie a voi,
0: e a Fulvio De Nigris. A presto.
1: Grazie.

0: Un frammento, solo quello iniziale, da una colonna sonora famosa, o meglio, una colonna sonora di un film molto famoso. L'avrete visto anche voi, chi almeno in quell'epoca aveva una certa età, 1990, Risvegli, un film di Penny Marshall con Robert De Niro, con Robin Williams, che era tratto da un racconto clinico di Oliver Sacks che si intitolava e si intitola tuttora proprio Risvegli, e l'abbiamo così fatto reagire con il racconto che ci ha fatto Alessandro Bergonzoni insieme a Fulvio De Nigris di queste giornate organizzate a Bologna dalla Casa dei Risvegli. Vi dicevo prima che il nostro panorama di oggi, tra un quarto d'ora ci colleghiamo con Milano, con la sala del Conservatorio per l'inaugurazione della nuova stagione della fondazione della Società dei Concerti. I nostri panorami toccano in qualche misura le funzioni che possono avere le arti del palcoscenico, la musica e il teatro, per intervenire in maniera anche diretta e immediata nella cronaca, nella realtà, anche per una forma di impegno degli artisti, dei musicisti, degli uomini di teatro a favore delle cause che si debbono sostenere. C'è una bellissima iniziativa della quale vogliamo parlare oggi che ha proprio preso nelle proprie mani Laura Marzadori. Buonasera Laura, benvenuta, bentornata.
1: Buonasera, grazie. Eccoci. Mille. Buonasera.
0: Insomma, l'abbiamo avuta ospite tante volte, attualmente è il violino di spalla del teatro alla Scala, e ha avuto una bellissima idea, e una bellissima idea che si scontra, ahimè, con un fatto che non è affatto bello, anzi è proprio il contrario, perché il 5-6 di settembre di quest'anno, quindi poco più di un mese fa, c'è stato un grave sversamento di idrocarburi, gasolio, oli esausti, nell'Aviglio Grande, che è partito da un tombino che si trova a Ponte Vecchio di Magenta e poi si è propagato per la bellezza di 28 chilometri ed è arrivato fino alla Darsena di Milano. Le cause ovviamente sono in corso di accertamento, un'azione dolosa, uno smaltimento illecito, insomma non lo sappiamo al momento. Ci sono stati degli interventi, la regione è intervenuta con una somma anche abbastanza consistente, 640.000 euro, per rimborsare e sostenere le spese di bonifica, ma ovviamente non basta mai, anche perché pochi giorni dopo, il 12 di settembre, ci sono state altre chiazze, altre tracce di questo sversamento proprio nella zona di Robecco sul Naviglio. Ebbene, che cosa ha pensato Laura Marzadori quando ha avuto questa notizia e ha pensato di poter fare qualcosa per sostenere poi anche, no, le spese di bonifica, per intervenire anche a favore delle persone che hanno subito poi questi danni?
1: Sì, esatto. Io tra l'altro abito a Robecco sul Naviglio, che è proprio vicinissimo all'epicentro di questa tragedia, che mi ha colpito perché insomma sono molto legata al Naviglio, io e tanti altri colleghi scaligeri che hanno abbracciato questo mio progetto. La mia idea è stata quella di organizzare un concerto evento benefico, quindi con una raccolta fondi appunto per sostenere le spese di ripopolamento della fauna e di bonifica delle acque, perché ovviamente tantissimi pesci, tantissimi animali sono morti a causa di questa tragedia. E quindi abbiamo organizzato per venerdì 9 ottobre alle ore 20 proprio a Robecco sul Naviglio, in questa bellissima villa nel parco di Villa Terzaghi che si trova qui a Robecco, questo concerto dove io sarò solista insieme ad altri musicisti scaligeri. Suoneremo le quattro stagioni di Vivaldi e il concerto appunto verrà seguito da un rinfresco messo a disposizione appunto da Villa Terzaghi, dal ristorante di Villa Terzaghi, che hanno abbracciato anche loro insomma questo progetto. Abbiamo molto sentito questo avvenimento, abbiamo voluto fare qualcosa di simbolico, ma non solo, insomma,
0: anche di concreto, per cui il ricavato, sì, poi dei biglietti a chi andrà esattamente, l'avete pensato, avete immaginato già?
1: Sì, ci sono delle associazioni appunto che si occupano proprio del ripopolamento della fauna,
0: Ah,
1: quindi
0: ecco.
1: di riportare quelli che sono appunto gli animali e gli esseri che popolano il naviglio, insomma, di ripopolarla appunto. E quindi al momento andranno alla Proloco di Robecco che si è offerta di raccogliere la somma e poi ovviamente io terrò aggiornato il pubblico. Su tutti i vari sviluppi, insomma, di come ecco, questi fondi verranno poi concretamente dei vari progetti con cui verranno concretamente usati i fondi, ecco.
0: Ecco. Senta, ha trovato solidarietà immediata da parte dei suoi colleghi? Ha fatto fatica a organizzare questo
1: No, allora
0: concerto?
1: non ho fatto fatica nel senso che intanto il concerto è patrocinato dal Comune di Robecco, ma il patrocinio anche di Città Metropolitana di Milano, Città Metropolitana di Magenta, UNESCO, Parco del Ticino, insomma in tantissime realtà, Capholding che ha sostenuto alcune spese proprio organizzative, quindi diciamo palco, amplificazione, eccetera, eccetera. E ho avuto intanto quindi tanta solidarietà da tutte le istituzioni e tanta attività. Partecipazione e cooperazione e poi sono stata contentissima perché appunto i colleghi hanno apprezzato molto questa iniziativa. Poi io ho dei colleghi sportivi che vanno in bici e quindi sono molto affezionati al naviglio, ad esempio, altri che abitano anche loro proprio affacciati al naviglio. Insomma, siamo veramente felici di poter fare questa cosa e speriamo che venga tanto sentita anche dal pubblico perché è proprio intanto, insomma, io ho sempre creduto molto nella forte relazione tra natura e arte, natura e musica, e quindi poter fare qualcosa comunque per celebrare la natura e la rinascita del Naviglio, credo sia una cosa molto bella, un momento di condivisione molto bello.
0: Senta, un'ultima cosa, Laura Marzadori. A me colpisce abbastanza che i musicisti, che apparentemente vivono in un mondo che sembra un po' chiuso e isolato, no? Dentro un teatro, dentro una sala da concerto, in realtà poi trovano il modo di impegnarsi in prima persona per cause sociali, chiamiamole così, no? Perché è una definizione
1: Sì,
0: mi
1: sì.
0: sembra corretta. C'era un suo vecchio collega, ha suonato quando lei forse non era ancora nata, al Teatro alla Scala dell'Orchestra, che era Alessio Allegrini, oggi primo corno, invece lei lo conoscerà
1: conosco, conosco
0: certamente.
1: bene, sì.
0: Diceva, lui ha fondato addirittura un'orchestra, no? Che si chiamava Human Rights Orchestra e che è ancora in vita e in attività. Beh, diceva che il musicista ha una responsabilità doppia nei confronti della società, quella di essere un musicista e quindi di lavorare sulla qualità, ma anche quella di essere testimone della realtà, no? E dei conflitti che la realtà poi inevitabilmente consegna. Questo mi sembra un bellissimo esempio, il suo, quello dei suoi colleghi, di prendere
1: Assolutamente.
0: con serietà questa responsabilità del musicista, no?
1: Grazie, la sentiamo molto, sì.
0: Bene, bene. Questo è quello che volevo che lei ci dicesse. Allora, diamo di nuovo l'appuntamento, 9 ottobre, a che ora?
1: Alle ore 20
0: Ore
1: a
0: 20.
1: Villa Terzaghi, Robecco sul Naviglio.
0: Perfetto, benissimo. Speriamo che chi ci ascolta e che abiti da quelle parti abbia voglia di venirvi ad ascoltare, anche perché è un gran bello
1: Grazie.
0: ascoltare lei e i suoi colleghi delle stagioni di Vivaldi. Grazie infinite, Laura Marzadori.
1: Grazie mille, buonasera,
0: Buonasera,
1: grazie.
0: buonasera.

0: Il terzo ed ultimo movimento allegro rondò del concerto per violino e orchestra in La maggiore di Ottorino Respighi, il primo dei concerti per violino di Respighi, scritto nel 1903, una ventina d'anni prima del ben più noto concerto gregoriano, che è invece del 1921. Ma non è tanto questa la cosa che volevamo mettere in luce, bensì la solista al violino, una giovanissima Laura Marzatori con la Chamber Orchestra New York, diretta da Salvatore Di Vittorio. Abbiamo appena parlato proprio con Laura Marzatori di questa bella iniziativa che ci sarà il 9 ottobre, un concerto per sostenere la causa della bonifica dei navigli dopo lo sversamento di idrocarburi, di gasolio, di oli esausti dei primi giorni di settembre di quest'anno e dei grandi danni che il fiume ha subito. È tempo di inaugurazioni qui dalle nostre parti e soprattutto nelle altre parti del mondo. Ieri abbiamo seguito insieme a Fabio Cifrello Ciardi l'inaugurazione della nuova stagione sinfonica dell'orchestra Haydn di Trento e Bolzano con Ivor Bolton sul podio. Questa sera altra inaugurazione importante. Noi infatti la seguiamo in diretta perché si inaugura la nuova stagione 26-27 della Società dei Concerti di Milano. E allora andiamo rapidamente al Conservatorio Verdi di Milano, che ospita questo avvenimento e ospita anche la nostra orchestra, l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. E lì a Milano, in conservatorio, c'è Oreste Bossini. Buonasera, Oreste.
1: Buonasera Guido, buonasera a tutti gli ascoltatori. Beh, prima sentivamo una giovanissima Laura Marzatori quando ha registrato il concerto di Respighi. Questa sera ascolteremo una solista ancora più giovane.
0: Decisamente.
1: Ancora più giovane. Martina Meola, che però ormai è già un nome perché praticamente si esibisce in tutte le maggiori sale da concerto italiane e non soltanto italiane. Da quando Marta Argerich ha detto questa è un genio, lì non c'è stato più partita e questa ragazzina di 14 anni è diventata una piccola star, ma poi ne parleremo meglio. Però siamo al conservatorio, come dicevi tu, perché questa sera si apre la stagione dei concerti della Società dei Concerti di Milano, una delle associazioni concertistiche milanesi, e credo che questa sia, anzi questa è la prima volta che c'è una diretta radiofonica di un concerto della Società dei Concerti, e dunque ci faceva piacere conoscere un po' meglio questa realtà milanese, e lo facciamo in compagnia della presidente e direttrice artistica della Società dei Concerti, che è Enrica Ciccarelli. Buonasera.
2: Buonasera Oreste, buonasera agli ascoltatrici e agli ascoltatori.
1: Bene, voi siete ormai, avete già toccato il traguardo dei 40 anni, no? Perché è stato superato, è stata fondata nel 1983 questa Società dei Concerti, che è una ormai delle realtà milanesi più felici, anche perché stiamo vedendo il pubblico che sta entrando adesso. Voi riempite sempre la sala del conservatorio, questo non è poco.
2: Ci proviamo, devo dire sì, entriamo nella maturità. Oltre i 40 anni si dice che si diventa maturi, però con il concerto di questa sera vogliamo in qualche modo toccare quelli che sono sempre state le linee guida fin dall'inizio e un po' i valori della Società dei Concerti, quindi dare valore alle grandi tradizioni, le grandi realtà italiane, l'orchestra della RAI di Torino, dare valore al grande talento e promuovere i talenti, quindi Diego Ceretta e la straordinaria giovanissima Martina Meola, che è un prodotto che studia in questo conservatorio di Milano con la signora Limongelli, quindi ancora di più ha un valore questo concerto.
1: Sì, è tutto un po' milanese questo concerto, perché anche Diego Ceretta è milanese, quindi insomma siamo un po' tutti quanti qui a Milano. Senta Enrica Ciccarelli, però voi avete una struttura dei concerti un po' particolare. Da sempre, allora, la Società dei Concerti è stata fondata da Antonio Mormone nel 1983. Antonio Mormone ha dato una impronta molto, molto forte anche al tipo di programmazione, e voi dividete la stagione in una serie di concerti, Smeraldo, Rubino e così via. Infatti vediamo là in fondo che c'è quel bel verde smeraldo come luci che avete scelto. Ci racconta un po' come pensate voi l'offerta musicale.
2: Beh, Antonio Morbone era un uomo che oggi si direbbe multitasking, quindi era anche un gemmologo, ecco la motivazione per cui si era Smeraldo, Zaffiro, Rubino e da quest'anno le Perle della Domenica. Ogni serie è un gioiello, secondo me. Abbiamo appunto dei valori condivisi per ogni serie, quindi grandi solisti, grandi orchestre, tanti giovani da scoprire. Soprattutto per me da musicista è importante fare in modo che la musica veramente possa essere alla portata di tutti, sia come diciamo offerta culturale, anche tipo di programmazione. Quindi questa sera abbiamo Beethoven e Chopin, due autori super, come si dire, popolari, ma anche dando delle pillole, se vogliamo, di saggezza o di contemporaneità per educare un po' il pubblico. E quindi io cerco di portare avanti questo percorso considerando ogni concerto, ogni artista un gioiello da curare.
1: Allora, ci sono tanti gioielli qui al Conservatorio dove si svolgono i concerti principali della Società dei Concerti, però questa è una cosa bella della Società dei Concerti: voi avete una grande attenzione anche ai giovani, quindi organizzate tanti concerti magari in sale decentrate, in luoghi magari periferici, però date la possibilità a tanti giovani musicisti di farsi le ossa anche.
2: Assolutamente sì, e abbiamo cominciato anche per esempio da 2 anni a questa parte una serie di incontri musicali anche in alcune realtà, associazioni, case di riposo un po' particolari, e mi piace dire che a ogni concerto io sono sempre presente, o qualcuno della direzione artistica, Leonora Volpato, è sempre presente, perché noi vogliamo testare questi giovani. Per me il giovane, il musicista del futuro, quindi i giovani di oggi, debbono saper far breccia in tanti tipi di pubblici diversi. Quindi noi li seguiamo anche in questa crescita. Non è detto che uno che sappia suonare in una grandissima sala come quella di questa sera, al Concertgebouw, poi possa raggiungere un concerto in una sala più decentrata. E noi cerchiamo anche quello. E credo che i giovani d'oggi, e lo sanno perché io parlo sempre con ogni giovane che cerchiamo di promuovere, deve sapere che deve raggiungere il pubblico. La musica è veramente per tutti, è un'energia che aiuta e che fa del bene, quindi cerchiamo comunque di seguire sempre. Quindi è vero, sono concerti, se vogliamo, decentrati, in sale più piccole, ma per noi altrettanto importanti.
1: Ecco, Rica Ciccarelli, c'è un'altra iniziativa della Società dei Concerti che mi piacerebbe un po' raccontare, se piacerebbe che fosse lei a raccontarci, il premio Antonio Morbone. Voi giustamente, quando è scomparso Antonio Morbone, avete pensato di dedicare qualcosa insomma al fondatore, e avete pensato a questo premio. Tra l'altro la settimana prossima si presenta proprio il primo disco registrato dal vincitore del premio del, non so se dell'anno scorso,
2: 2025, no? Sì, Avi Helders è la violinista, è un premio a cadenza quadriennale. La prima edizione 2021 è stata vinta da una pianista, la seconda dedicata al violino. Stiamo già lavorando alla terza edizione. Antonio Morbone odiava i concorsi, quindi sembra un assurdo che noi abbiamo voluto dedicargli un premio, però è un premio un po' particolare e che sta facendo breccia anche nel mondo delle competizioni, per cui avendo un format innovativo, ed è l'unico che ha grazie alla collaborazione col Teatro alla Scala la finale in Scala, quindi immaginiamoci un grandissimo talento che ha la possibilità di suonare al Teatro alla Scala al termine di questo premio, di questo lungo percorso. Certo, è una cosa faticosa, ma per il momento ci dà grande soddisfazione. Il 19 di ottobre, per esempio, nel ridotto del Teatro alla Scala, Avi Helders presenterà il suo disco per Decca, che è il suo album di esordio. E quindi cerchiamo poi di seguirli, non è solo un concorso che finisce nel momento della vittoria al Teatro alla Scala, ma veramente li seguiamo, li coccoliamo, li facciamo crescere. E questo non solo noi, grazie anche a tanti collaboratori, tante realtà che ci danno una mano, ecco.
1: Rica Ciccarelli, per chiudere questa nostra breve conversazione, poi lei salirà sul palcoscenico, perché questa è un'altra abitudine della Società dei Concerti, c'è sempre un breve saluto da parte di lei adesso, prima di Antonio Morbone, c'è sempre un breve saluto al pubblico, quindi l'ascolteremo anche sopra il palcoscenico. Ma le volevo chiedere un po' questa bella, entusiasmante, lunga stagione che si sta aprendo, con che spirito la vive lei?
2: Con qualche preoccupazione, perché chiaramente oggi fare cultura diventa sempre più difficile, ma anche con tanta energia, questo sì. Io credo che ogni volta che ascolto un bel concerto riesco a dimenticare quali possono essere state le difficoltà per crearlo, per ottenere il pubblico, quindi cerco di essere sempre positiva. e sì, saluterò il pubblico, perché per noi il pubblico è una famiglia, e quindi mi piace, come ogni buon capofamiglia, salutarlo e dare il benvenuto e dare, augurare loro una buona stagione.
1: Benissimo, allora, grazie Enrica Ciccarelli, in bocca al lupo per la stagione, e tra poco comincerà il concerto. Grazie, grazie. Ecco Guido,
0: eccoci.
1: Mi rimetto al mio posto, bravo bravo.
0: Eri fuori posto?
1: Magari ero eccentrico,
0: ecco.
1: mi ero spostato un po' di lato, adesso sono di nuovo seduto al mio posto. Per illustrare meglio quello che stiamo per ascoltare, in realtà è molto semplice: nella prima parte ascolteremo il secondo concerto per pianoforte e orchestra di Chopin con solista Martina Meola, l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI e il direttore Diego Ceretta, e poi dopo l'intervallo ascolteremo la ottava sinfonia in fa maggiore, opera 93 di Beethoven. Si comincia già, no, a macinare Beethoven ancora prima del...
0: Aspettando Beethoven, come ormai dicono quasi tutti. Temo solo poi nel 2028 cosa possa essere inventato, no? L'abbiamo aspettato ed è arrivato.
1: Aspetteremo Schubert nel 28. E via via. E quindi adesso tra poco appunto dovrebbe entrare l'orchestra, non so se entrerà prima l'orchestra oppure prima entrerà sul palcoscenico Enrica Ciccarelli per fare questo breve saluto al pubblico, come ti avevo detto prima. C'è molta curiosità anche per ascoltare qui al Conservatorio di Milano questa giovanissima ragazza
0: che è milanese, no? Poi lei tra
1: è milanese, nata a Milano nel 2012, quindi,
0: e non è un errore, 2012 è proprio così.
1: Sì, avete sbagliato.
0: Non è 2012.
1: No. c'è scritto proprio così sul certificato di nascita, quindi. E quindi siamo per ascoltarla in un concerto di Chopin, quindi ovviamente il pianoforte è assolutamente protagonista.
0: Certo. Tu l'hai già sentita dal vivo, Oreste, suonare Martina Meola? Hai avuto occasione?
1: No, per me è la prima volta, e quindi sono contento.
0: Siamo
1: anche
0: curiosi.
1: Per poterla ascoltare dal vivo, sono molto curioso. Se ne parla ovviamente un gran bene, ha suonato ormai in tante realtà importanti. Quindi insomma credo che sia il giudizio di Marta Argerich, penso che insomma, e anche perché non
0: ci fidiamo,
1: è in genere,
0: ci fidiamo.
1: Ci fidiamo, insomma, ha sempre dato dei buoni suggerimenti, no? sugli artisti che promuoveva. Questo concerto ovviamente è un concerto che nasce dal pianoforte. Chopin l'aveva scritto poco prima di intraprendere la sua prima tournée internazionale. Lui era cresciuto a Varsavia, quindi una città diciamo periferica, un po' provinciale rispetto alle grandi capitali europee della musica, e questo ragazzino che faceva scalpore nella sua città doveva misurarsi adesso con i grandi pubblici, col pubblico di Vienna, col pubblico di Parigi. Soprattutto Parigi era un po' la capitale dello spettacolo, della vita musicale, teatrale, culturale del primo Ottocento. E dunque per questa sua prima tournée lui aveva preparato anche questi concerti che portava, questo era consuetudine dei virtuosi itineranti, di avere con sé nel bagaglio della musica da poter suonare, da poter proporre, magari anche con l'orchestra. In questo caso l'orchestra è diciamo molto una scrittura abbastanza semplice, anche se non è così banale come molto spesso è stata raccontata. Non so cosa ne pensi tu, però
0: spesso e volentieri, come tutti sappiamo e come sai tu, ci sono stati infiniti compositori, interpreti, direttori d'orchestra che hanno riscritto un po' la parte di accompagnamento, chiamiamola così, no? La parte orchestrale. Però poi quando si ascolta quella originale uno dice, ma sai poi che non è così male, fin fine.
1: Non è così male, poi soprattutto se si riesce a trovare il suono giusto, calibrare, dosare nella maniera giusta i rapporti tra solisti, archi, fiati, così insomma si sente che, per quanto semplice, per quanto semplificata, ma però è è una scrittura orchestrale abbastanza interessante.
0: Ma perché comunque... noi siamo abituati a immaginare l'orchestra come una potenza sinfonica, e forse Chopin aveva in mente la musica da camera. Non esattamente, no? La musica sinfonica,
1: spesso,
0: e quello
1: molto,
0: è l'esito.
1: Esatto, molto spesso questo concerto, cioè questi concerti, vengono fatti nella versione col quintetto d'archi, pianoforte e quintetto d'archi, una versione da camera che funziona molto bene anche, proprio perché c'è questo, giustamente come osservi tu, c'è questo senso di intimità molto forte nel... c'è sempre un po' nella musica di Chopin, no?
0: Certo.
1: Chopin non pensa alla grande sala da concerto, anzi lui smette di fare questo mestiere, il virtuoso da concerto, molto presto smette per dedicarsi a tutt'altro, o alla scrittura pianistica, a pochi concerti pianistici molto di frequente e anche in maniera privilegiata in magari contesti non dico domestici ma
0: privati,
1: insomma,
0: comunque, no?
1: Privati, ecco, abbastanza privati, quindi insomma questa dimensione si coglie in fondo un po' anche nel concerto che stiamo per ascoltare.
0: Poi magari non so se hai già chiesto a Diego Ceretta quale versione utilizza stasera, ma poi lo scopriremo, insomma.
1: No, non, in realtà non gli ho chiesto, anche perché parleremo molto di questo concerto con Martina Meola all'inizio dell'intervallo, quindi con Diego Ceretta abbiamo cercato di concentrarci sull'ottava di Beethoven.
0: Ah, beh, insomma, giustamente.
1: Che ascolteremo dopo.
0: Oh, insomma, Ceretta, insomma, che mica è tanto vecchio, manco lui, essere sinceri.
1: No, figurati,
0: è un trentenne.
1: È un trentenne, certo, anche lui, insomma, non è così giovane, ovviamente, come Martina, ma però anche lui è un direttore molto giovane, un direttore che tra l'altro noi alla radio ascoltiamo abbastanza di frequente, perché è il direttore musicale dell'orchestra regionale toscana, dell'orchestra della Toscana, e quindi molto spesso i concerti dell'orchestra vengono trasmessi per radio, registrati, e quindi ne abbiamo molto spesso parlato di Diego Ceretta, oppure anche con l'orchestra Haydn, sono orchestre che lui frequenta abitualmente e con le quali insomma collabora con regolarità, insomma. Adesso c'è...
0: Non è ancora salita, mi pare di avere di sentire, la nostra amica Enrica.
1: No, non è Enrica Ciccarelli, sì, pianista di origine inglese. E quindi adesso aspettiamo che entri con qualche minuto di ritardo, evidentemente, il concerto, insomma. Anche perché forse c'è un problema proprio con l'ingresso del pubblico in sala. Ma eccola qua che arriva.
0: L'ascoltiamo?
1: Sì, certo, si sente per radio?
0: Adesso sì, si sente. Un po' lontana, ma si sente.
3: Dicevo, come la nostra famiglia si accomoda, questo è l'inizio della 44esima stagione della Società dei Concerti e siamo molto felici e orgogliosi di poter ospitare e inaugurare con una grande eccellenza italiana, ovvero l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. Accanto all'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, due giovani talenti che sono prodotti anche di questo conservatorio, ovvero il maestro Diego Ceretta e la straordinaria pianista tredicenne, ancora tredicenne, Martina Meola, che studia qui con la signora Limongelli. Due piccole parole, abbiamo la diretta radiofonica e ringrazio RAI Radio 3 per questo, per cui vi pregherei ancora di più di fare attenzione ai telefoni cellulari, per favore verificate che siano almeno in modalità silenziosa. Questo è un lungo cammino che ci porterà fino a giugno ascoltando grandissima, bellissima musica. Come dicevo, ogni concerto è un gioiello per noi. Il prossimo gioiello della serie Smeraldo è con l'Orchestra da Camera Canova, un'altra grande realtà italiana diretta da Enrico Pagano, e la violinista vincitrice del premio internazionale Antonio Mormone 2025, Avi Elders. Quindi vi aspettiamo qui il 21 ottobre. Seguiteci per tante altre informazioni, sono felice di vedere tanti giovani. Auguro a tutti una buona stagione musicale e che il suono della felicità veramente raggiunga tutti noi. Grazie e buon concerto.
1: Ecco, questa era la voce Questa era la voce di Enrica Ciccarelli, presidente della Società dei Concerti, anzi Fondazione Società dei Concerti di Milano. Adesso sta entrando l'orchestra, i professori dell'orchestra. Nel frattempo io ne approfitto per ricordare che il concerto numero 2 in fa minore per pianoforte e orchestra, opera 21 di Frédéric Chopin, è diviso in 3 movimenti: maestoso, larghetto e allegro vivace. E dunque di Milano adesso sta entrando l'orchestra, i professori dell'orchestra. Nel frattempo io ne approfitto per ricordare che il concerto numero 2 in fa minore per pianoforte e orchestra, opera 21 di Frédéric Chopin, è diviso in 3 movimenti: maestoso, larghetto e allegro vivace.

0: per iniziare questa diretta. Tutto è pronto, quindi aspettiamo soltanto. Forse possiamo ricordare che questo concerto è stato scritto nel 1829, quindi Beethoven era morto veramente da poco. Questo è l'applauso che accoglie il primo violino dell'orchestra.
1: E anche Chopin. Faldi. Anche Chopin era un ragazzo, no? Alla fine.
0: Era 20 anni, certo, sì, sì, assolutamente. Anzi, neanche 20 anni, 19. Giovanissimo. La prima di questo concerto fu a Varsavia con un successo strepitoso, questo concerto fece furore, insomma c'erano tutte le premesse, no, per una felicissima tournée, tournée che poi dopo insomma fu il motivo per cui Chopin non tornò più in Polonia, in realtà, perché nel frattempo c'era stata l'insurrezione polacca e la repressione feroce, repressione russa, e quindi intanto ecco Martina Meola e Diego Ceretta. Qui c'è un signore che sta portando i fiori a Martina Meola prima del concerto, però questi fiori
1: sulla
0: adesso
1: fiducia.
0: Saranno sulla fiducia, sì, però prima del concerto adesso i fiori rimangono lì vicino al pianoforte. Va bene, vi lascio l'ascolto del secondo concerto in fa minore di Frédéric Chopin. Buon ascolto.

0: Cristina Meola, solista al pianoforte nel concerto numero 2 in fa minore di Frédéric Chopin, che abbiamo ascoltato in diretta dal Conservatorio di Milano con l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Diego Ceretta. E come hai potuto sentire, Guido,
1: eccoci,
0: una vera ovazione c'è stata proprio alla fine.
1: Avete fatto bene a lasciare sfogare l'applauso a lungo.
0: Ecco, altri fiori che arrivano da un altro signore. Si sta riempiendo di fiori praticamente il palcoscenico, un po' alla volta. E ne arriva un altro, ecco, un altro signore con un altro mazzo di fiori. Tutti pieni di fiori per Martina Meola. Beh, lei è milanese, poi probabilmente saranno anche molte persone che la conoscono, forse per qualche motivo. Allora, ancora tanti applausi per Martina Meola soprattutto, ma per Diego Ceretta, l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, che l'ha accompagnata in un certo senso in questo concerto, che effettivamente non ha un grande dialogo tra solista e orchestra, però in qualche punto, per esempio, questo improvviso richiamo la caccia del corno, no? Come un segnale per scatenare la... Eccolo, si siede per un bis.

0: Non so se si è sentito alla radio, ma l'ha annunciato la stessa Martina Meola, il bis, era un valzer di Chopin, l'opera 34 numero 1, che come sentite sta raccogliendo un'altra ovazione da parte del pubblico del Conservatorio per la Società dei Concerti. Tanto Martina Meola applaude il pubblico, applaude l'orchestra. E adesso torna dietro le quinte, chissà se ci sarà anche un secondo fuori programma.
1: Mi sa che non la lasciano andare via tanto facilmente.
0: Mi pare difficile, tanto, no, direi proprio di no. Vediamo un po' cosa succede. Certo, l'energia non le manca per fare due o tre bis, Vediamo un po'.
1: Se ne fa una decina Sokolov, lei, insomma.
0: Decisamente. Adesso saluta, si inchina, ma sembra che non si sieda. Si inchina di nuovo anche all'orchestra. Forse è un segnale, chi lo sa. Ma il pubblico non la molla, infatti un altro bis.

0: Altro applauso molto caloroso, ma meno brillante di quello che abbiamo sentito prima, giustamente, perché abbiamo ascoltato questa trascrizione di Sgambati della danza degli spiriti beati dall'Orfeo di Gluck, che ha ovviamente, diciamo, un carattere molto più lirico e molto più tranquillo, quindi. Però l'applauso è sempre molto molto caloroso per Martina Meola, che ritorna un'altra volta sul palcoscenico. Chissà se dopo due bis Guido la lasceranno.
1: Ma il clima mi sembra quello dei grandi entusiasmi proprio.
0: Direi sì, anche perché la sala del conservatorio praticamente è piena,
1: sì.
0: Ed è una sala, diciamo, notevole, perché contiene circa 1200 persone, quindi sono una bella capienza.
1: Se vuoi, non lo so, intanto ci sono arrivati tantissimi messaggi, sai, Oreste.
0: Bene, avremo modo di ascoltarli, intanto che aspettiamo
1: sì.
0: Che Martina arrivi da noi.
1: Perfetto, benissimo.
0: Come ci ha promesso.
1: Adesso aspettiamo se ci regala un altro bis.
0: L'altro bis, uscita un'altra volta. Ancora, si siede.

0: Ecco Guido, questa volta non sono proprio riuscito a sentire quello che diceva Martina Meola,
1: la barcarolle di Charles Valentin Alcan. Era questa.
0: E infatti era esattamente.
1: Sì, sì.
0: Esattamente, era quello che pensavo. E, insomma, questo 3 bis, uno più bello dell'altro, devo dire.
1: Sì.
0: C'è poco da aggiungere. Adesso un'altra volta Martina Meola ritorna al pianoforte. Ma il pubblico non sembra sazio di applausi. Vediamo che succede.
1: Data
0: ci sono pianisti che danno anche 6, 7, 8
1: ah,
0: bis,
1: sì,
0: però
1: sì, appunto.
0: Regolarmente, insomma, quando sono da soli, quando fanno un recital con l'orchestra, e adesso ha fatto dei grandi segni di saluto.
1: Basta,
0: al pubblico,
1: saluti,
0: l'orchestra
1: saluti,
0: si alza,
1: ecco.
0: Quindi, insomma,
1: bene, bene.
0: Ecco, ci possiamo accontentare.
1: L'altra, la scelta di Alcan è proprio di un collega, perché leggevo prima, non me lo ricordavo, che è entrato in conservatorio a Parigi a 6 anni, Alcan, quindi è più o meno
0: un bambino
1: prodigio come lei, quindi.
0: Assolutamente.
1: Allora,
0: sì.
1: Finché aspetti, se vuoi Oreste, che
0: sì, leggiamo qualche messaggio.
1: Ecco, perché
0: dai,
1: sono arrivati veramente tantissimi dopo qualche serata di stanca. Splendido questo valzer di Chopin, eseguito con un rubato degno di un grande pianista di primo Novecento, dice Massimiliano. Che freschezza questa giovanissima pianista, cosa potrà regalare quando sboccerà completamente? E poi magnifico, un soave fiorire di note da mani prodigiose, ancora acerbe ma sapienti. E poi c'è Riccardo con un piccolo appunto critico, dice non è in discussione il suo talento, l'ho ascoltata Massenzio quest'estate sempre con Chopin, stasera però si confronta con un'opera davvero difficile, mi è parso un pochino più in difficoltà soprattutto nel primo movimento. E poi c'è Bettina,
0: ecco, peccato che non abbia una cuffia per poter ascoltare,
1: ecco,
0: i messaggi che stai leggendo.
1: Va
0: da
1: bene, è arrivata, te la lascio.
0: È arrivata qua, buonasera.
2: Buonasera a tutti, un grande piacere.
0: No, un grande piacere, devo dire che è la prima volta che io intervisto un artista così giovane. Mi verrebbe quasi da chiedere come va la scuola.
2: Ecco. La scuola va benissimo, mi piace anche molto. Sicuramente.
0: Che classe fai?
2: La terza media.
0: La terza media, ecco. Questo dice tutto, direi, a questo punto. E dall'anno prossimo ti iscrivi a un liceo?
2: Guardi, per il momento mi impegno con i concerti, poi vedremo.
0: Come fai a conciliare lo studio, l'attività concertistica, la scuola, la vita, diciamo, normale di una ragazzina come te?
2: Ma guardi, la vita normale per me è sul palco, è il luogo dove mi sento meglio e davvero non è un peso per me conciliare sia la scuola che il conservatorio, che il pianoforte, che i concerti soprattutto, perché quando è la tua passione fai quello che ami e non ti interessa,
0: non ci sono problemi, sì, tutto va liscio e tutto è semplice. Allora parliamo di Chopin, visto che abbiamo appena ascoltato il secondo. C'è un motivo per cui hai scelto questo tra i due?
2: Sì, sicuramente perché il Fa minore è la mia tonalità, tra le mie tonalità preferite, e diciamo che per me il Fa minore rappresenta il blu, che tra l'altro è il mio colore preferito, quindi...
0: Anche quello di Chopin, pare.
2: Sì. Sì, è sicuramente un concerto meraviglioso, tra un capolavoro e tra i miei concerti preferiti.
0: Dunque, tu sei così giovane che non puoi avere nel repertorio tantissimi concerti, però hai già fatto in pubblico il primo.
2: Diciamo che per me il Fa minore rappresenta il blu, che tra l'altro è il mio colore preferito, quindi...
0: Anche quello di Chopin, pare.
2: Sì. Sì, è sicuramente un concerto meraviglioso, un capolavoro e tra i miei concerti preferiti.
0: Dunque, tu sei così giovane che non puoi avere nel repertorio tantissimi concerti, però hai già fatto in pubblico il

0: piace suonare con l'orchestra, perché ci sono pianisti che non amano tanto suonare con l'orchestra, altri invece sì.
1: Io non, per me non c'è differenza, anzi, soprattutto con l'orchestra c'è il calore anche di tutta l'orchestra, soprattutto che l'orchestra della RAI è semplicemente meravigliosa e sono davvero felice di aver debuttato in Sala Verdi proprio con l'orchestra della RAI, sul podio con il maestro Diego Ceretta, che è stato semplicemente meraviglioso e mi sono trovata benissimo. E vorrei ringraziare moltissimo sia il maestro Diego Ceretta che l'orchestra della RAI, che la direttrice della Fondazione della Società dei Concerti Enrica Ciccarelli, per avermi invitata e per avermi offerto la possibilità di inaugurare la stagione.
0: Ti ha fatto impressione sentire quella ovazione, quella specie di ruggito che c'è stato da parte del pubblico alla fine del concerto?
1: Ma sicuramente è stato un pubblico affettuosissimo e diciamo che non sempre può essere così, ci sono anche davvero è stato molto caloroso, molto affettuoso e sono stata davvero felicissima.
0: Dunque, sembra che tu non abbia bisogno di fare concorsi perché sei già passata direttamente all'attività concertistica, però non so se hai intenzione di...
1: Guardi, veramente non lo so ancora, per il momento cerco di godermi i concerti che ho già in programma e poi si vedrà.
0: E poi si vedrà, naturalmente. E il poi, subito, cosa sarà?
1: Intende come...
0: Come
1: concerti. Beh, adesso il 29 di ottobre debutto al Teatro di Ferrara. E poi il 30 invece faccio il mio debutto in Spagna all'Auditorio Nacional de Madrid e poi un concerto a Messina, insomma molti concerti, ecco.
0: Benissimo, insomma un carnet pieno,
1: sì,
0: insomma.
1: Diciamo, sì, poi anche risuonerò questo concerto anche a Lucerna, quindi davvero non vedo l'ora di risuonarlo.
0: Benissimo, allora grazie di averci dedicato queste parole, grazie e in bocca
1: grazie,
0: al lupo.
1: Per... Grazie mille, grazie a voi e grazie per aver ascoltato questo concerto meraviglioso.
0: Benissimo, sei brava anche nelle interviste, non solo sul palcoscenico.
1: grazie mille, buona serata.
0: Buona serata. Ecco, Martina Meola, terza media.
2: Eh sì, da intervistata, no? Modello proprio. Dice sì, esattamente quello che si deve dire, senza fronzoli, sì, senza... Sì. Esagerazione.
0: Esattamente come suona, con una sicurezza impressionante,
2: sì, sì,
0: no?
2: Sì.
0: Cioè proprio è così, viene a dire beata lei, insomma, no? Che bello che ci siano dei giovani così, così bravi, così brillanti, così di talento, insomma.
2: Sì, c'era un messaggio.
0: Speriamo che il suo percorso, insomma.
2: Sì, sia felice, ma lo sarà sicuramente. Infatti una ascoltatrice, adesso non ricordo, diceva: ma siete proprio sicuri che abbia 13 anni? Sono 14, ma insomma fa lo stesso. Dove è andata a prendere questa interpretazione così profondamente matura? Ecco, questo è un interrogativo che rimane un po' sospeso, no?
0: Sì, no, fa impressione la maturità musicale, insomma, di questa ragazza, no? E questa è la cosa che, sentendola effettivamente, l'ho ascoltata adesso dal vivo per la prima volta,
2: sì.
0: Devo dire che effettivamente questo sorprende, cioè sentire quanto è matura, quanto è sicura nell'interpretazione, nel modo di suonare.
2: Sì, anche con un'idea. C'era Mariangela, per esempio, dice una cosa un po' tecnica, ma neanche tanto, insomma, che salta davvero all'orecchio. Lei diceva: uno Chopin senza fronzoli, ma essenziale, con delle pause e trilli favolosi. Ecco, questa essenzialità del fraseggio, no? Senza fronzoli, è abbastanza diretta, mi pare, no? Non ci sono oasi particolarmente esagerate, no?
0: L'hai sentita anche come parla, no?
2: Sì, sì,
0: come,
2: è esattamente
0: come,
2: come parla.
0: Diretta, sì. Cioè va dritta al punto senza perdersi, diciamo, in discorsi laterali. E così anche nella musica va dritta al punto. Mm-hmm. Poi è vero, ha un trillo, devo dire, che mi ha impressionato proprio, che sai, avere un trillo così pulito, così effettivamente sì.
2: Credo sia la più giovane intervistata di tutti i tempi a Radio 3 Suite. Beh, potrebbe anche essere, non lo so.
0: Potrebbe
2: la tua sicuramente, non so se altri abbiano un record diverso, chissà.
0: Sì, a mia memoria sì, perché qualche volta è capitato magari di intervistare, che so, dei, magari anche dei bambini più piccoli, ma perché è

0: magari così a un evento dove c'era qualche artista che parlava con dei bambini delle scuole, dei ragazzi delle scuole,
1: sì, sì.
0: Allora magari una battuta, ma un artista
1: al Conservatorio Verdi
0: non era mai capitato, no, devo dire di no.
1: Bene, bene.
0: Vogliamo sentire
1: Oreste.
0: Anche
1: sì, certo.
0: Il direttore Diego Ceretta, che cosa ci ha raccontato.
1: Benissimo, l'ascoltiamo.
2: Diego Ceretta, buonasera.
3: Buonasera.
2: La prima cosa che le voglio chiedere è: che effetto le ha fatto lavorare con questa ragazzina così giovane ma così matura musicalmente già?
3: Ma io cerco sempre, non è la prima volta che mi capita di lavorare con dei ragazzi giovani, è la prima volta che mi capita di lavorare con una ragazza così giovane, ma cerco di non guardare l'età, nel senso mi piace sempre trattare chi ho di fianco come un o una professionista, come in questo caso Martina è perfettamente una musicista, quindi non ha bisogno di essere coccolata da questo punto di vista, e magari ecco aiutarla in certe dinamiche nel suonare con l'orchestra, questo sì, ma è fisiologico, d'altronde l'esperienza si costruisce con il tempo, ma sono molto contento perché è la prima volta che dirigo questo concerto e sono molto molto tranquillo e molto molto felice nel suonare con lei.
2: Allora, del concerto abbiamo già parlato abbondantemente con Martina, quindi con lei mi concentro proprio su quello che stiamo per ascoltare adesso, cioè l'ottava sinfonia di Beethoven, che come la settima mi sembra che sia attraversata da un'energia, proprio da un sferzante, proprio qualcosa di veramente un po' fuori dall'ordinario.
3: Sì, sono completamente d'accordo. Questa etichetta che gli viene data come sinfonia, ritorno alla sinfonia classica, io non mi trovo molto d'accordo su questa cosa. Trovo che sia una sinfonia vestita da classica, ma che in realtà dentro abbia molto molto umorismo, ma tradotto a livello romantico. Non è un caso che infatti proprio nella ripresa del primo movimento arriva a scrivere addirittura 3 F, che per una sinfonia classica è completamente fuori dal linguaggio, e quindi c'è un po' una ripresa secondo me da parte di Beethoven più che della forma classica, del suo spirito giovanile. Io ritrovo molto tanta l'irruenza della prima sinfonia, io la ritrovo qui, però digerita con la maturità di un uomo che ha ormai esperienza sia nella sinfonia, chiaramente nella composizione, ma anche nella scrittura della sinfonia come forma. E quindi tutto questo gioco anche un po' del esasperare la sua irruenza con questi passaggi dal tripla F al pianissimo improvvisi è questo. Poi che la forma abbia questo travestimento classico, il ritorno del minuetto eccetera, ma il ritorno del minuetto iniziano 2 battute con questi sforzanti che sembrano essere grassi da quasi da contadini all'Oktoberfest eccetera, e la terza misura siamo completamente in un altro universo con questa melodia dolcissima eccetera, e quindi io la trovo molto molto moderna anche in un certo senso.
2: Beh, diciamo pure che è la sinfonia che chiude tutto un percorso di Beethoven, perché dopo questa sinfonia non scriverà più una sinfonia fino alla nona, che e quindi dobbiamo aspettare praticamente una decina d'anni, e siamo poi in un mondo completamente diverso, quindi in un certo senso si chiude una storia con questa sinfonia.
3: Assolutamente, e lui lo fa con tutta l'esperienza di quello che lui ha raccolto con la terza, con la quinta, con la settima, anche con la sesta, la digestione di questo percorso è talmente metabolizzata che riesce a esprimere ciò che ha da tirare fuori in pochissimo, con pochi strumenti, nel senso con pochi mezzi e in una durata veramente compatta, per cui è una sinfonia che viaggia a 300 km all'ora.
2: Bisogna anche dire che tra non molto, perché il 2027 sta per cominciare praticamente, e noi ci ritroveremo in una buffata di musica beethoveniana, quindi chissà quante integrali delle sinfonie verranno fatte eccetera, insomma. Beethoven, secondo lei in che modo riesce ancora a parlare al mondo di oggi?
3: Ma Beethoven è uno dei pochi compositori che è sempre riuscito a parlare dell'uomo, nella sua musica, più che magari cercare una dimensione, magari sì, nella nona questo cerca una dimensione anche più metafisica, però in generale si è sempre interrogato, secondo me, sull'uomo, e ha voluto cercare di parlare all'uomo direttamente. E quindi quando un artista è così, riesce a entrare così tanto nella genetica, anche un po', no? Universale, e alla fine non ha età, perché parla in maniera moderna. Ci sono dei passaggi anche nell'ottava sinfonia che veramente suonano stridenti ancora adesso, come anche nelle sue altre sinfonie. E quindi io infatti ho una predilezione per Beethoven, nel senso che è per me il più grande, poi ho tanti amori collaterali, diciamo, ma lui è per me il più grande, quindi sono anche contento di poterlo iniziare a festeggiare con l'orchestra della Rai.
2: Beh, certo, per un direttore d'orchestra credo che Beethoven sia indispensabile, anche perché si costruisce il suono, secondo me, no? Attraverso Beethoven, per un direttore d'orchestra.
3: Sì, e anche per l'orchestra. È una crescita, diciamo, condivisa. È una di quelle di quegli stili, come possono anche essere anche Mozart e Haydn, ma in maniera diversa, in cui si è messi a nudo. Si ha pochi mezzi a disposizione, grandi significati dietro che bisogna riuscire a tirare fuori, e purtroppo è musica che non perdona, basta la minima sporcatura e crolla tutto una struttura proprio, non solo musicale, ma proprio di scheletro. E quindi è un autore che mette sempre molto, molto in difficoltà, però poi ripaga alla grandissima.
2: Benissimo, grazie, in bocca al lupo per la seconda parte.
3: Grazie a voi e crepi il lupo.
1: Ecco quindi le parole di Diego Ceretta, caro Oreste, e adesso immagino dalle parole ai fatti, perché non dovrebbe mancare molto, no? All'inizio della seconda metà del concerto.
0: Ma chi lo sa, chi perché lo sa? Qua vedo che è tutto molto, sembra molto tranquillo.
1: Ecco.
0: Allora, il palcoscenico è ancora vuoto, le persone si aggirano per la sala, per il foyer, insomma, devono ancora rientrare, quindi credo che qualche minuto ancora ce l'abbiamo, per cui non so, possiamo anche insomma un po' fare qualche considerazione anche, no? Riprendendo le osservazioni che ha fatto Diego Ceretta su questa sinfonia, su Beethoven in generale, no? Che ha particolarmente ragione, anche perché in fondo anche la figura stessa del direttore d'orchestra nasce con Beethoven, no? Con le sue sinfonie.
1: Certo.
0: Perché prima non esisteva la figura del direttore d'orchestra come la immaginiamo noi oggi. Generalmente l'orchestra era diretta dal primo violino, semplicemente, ecco. Invece, proprio per suonare le sinfonie di Beethoven, a un certo punto si è cominciato proprio a introdurre proprio la figura di un direttore, di qualcuno che coordinasse l'orchestra. Mi viene in mente che insomma cioè il Habaneck a Parigi, poco dopo la morte di Beethoven, comincia a eseguire e fa tutte le sinfonie di Beethoven. Da lì Berlioz comincerà a concepire il problema della direzione d'orchestra, e poi ci sarà Wagner, anche lui, che rifletterà, suonerà Mendelssohn. Insomma, da lì a poco cresce proprio la figura del direttore d'orchestra. Quindi...
1: Che lo stesso Beethoven ha praticato poi, no?
0: Ha praticato per come poteva farlo, ovviamente, nel senso che la sua direzione era più che altro così un modo di essere, di essere in presenza, perché poi l'orchestra effettivamente la dirigeva sempre il primo violino, anche perché Beethoven, come sappiamo, aveva qualche problemino con l'udito, quindi non sempre era all'altezza del discorso. Adesso si stanno abbassando le luci, però, per cui effettivamente penso che siamo vicini all'ingresso dell'orchestra per la seconda parte, cioè la sinfonia in Fa maggiore numero 8 di Beethoven. Fa maggiore è una tonalità che ritorna, no? nel mondo delle sinfonie dopo la pastorale. Opera 93. È divisa in quattro movimenti: allegro vivace con brio, allegro scherzando, tempo di minuetto e allegro vivace. Come vedi, Guido, manca un adagio, manca un tempo lento vero e proprio, ed è sostituito da questo straordinario allegro scherzando, uno di quei movimenti enigmatici di Beethoven che non si sa mai bene esattamente con quale carattere affrontarlo, no? Con quale tempo, si rimane sempre un pochettino indecisi, e trovare l'equilibrio giusto, lo spirito giusto di quel movimento in genere è sempre un segno di grande intelligenza musicale da parte di un direttore d'orchestra, specialmente. Sì.
1: Certo, è impressionante nell'ottava il lavoro sulle piccole dimensioni che fa Beethoven, no? Perché in fondo non so se sia proprio la più breve dal punto di vista cronometrico, ma penso di sì, no, l'ottava tra le nove sinfonie, ma non è tanto questione di durata, proprio perché lui stesso credo che l'avesse definita la piccola sinfonia, no? E quindi lavora sui dettagli, lavora sui particolari, è un lavoro di cesello molto molto fine, sottile, no? Quello che fa Beethoven qui.
0: Assolutamente sì, e sentiamo come la cesella Diego Ceretta, che adesso è entrato sul palcoscenico e fa alzare tutta l'orchestra per cogliere l'applauso del pubblico del Conservatorio di Milano e della Società dei Concerti. Vi lascio l'ascolto dell'ottava di Beethoven. Buon ascolto.

0: E in effetti la Cesellata Diego Cioretta con l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, questa ottava sinfonia in fa maggiore di Beethoven, opera 93, che abbiamo ascoltato in diretta dal Conservatorio di Milano, è il concerto inaugurale della Società dei Concerti. Anche per Diego Cioretta c'è un mazzo di fiori. I fiori questa sera abbondavano sul palcoscenico per gli artisti. Del resto questo è un pubblico molto affezionato, molto fedele. Diego Cioretta adesso ritorna sul palcoscenico davanti all'orchestra. Ha già fatto alzare alcuni dei solisti più importanti di questa ottava sinfonia, il primo clarinetto, i due corni. E adesso sta stringendo le mani alle prime parti dell'orchestra. Come si sente, c'è un applauso anche per lui, molto caloroso, anche per l'orchestra che è tutta schierata. Il pubblico applaude, siccome è fuori sede, è in tournée. Potrebbe anche darsi che ci sia un fuori programma anche per l'orchestra.
1: E già, quando è in sede, certo non lo fa.
0: Il bis, non lo fa, ma quando è fuori, ecco ancora tutti quanti in piedi. Un applauso ancora molto sentito, però. Un po' mi spiace perché la stanza della musica si sta un po' accorciando.
1: Caro Resta, infatti ti lascerò solo nell'ultima nel riannuncio del concerto. Scapperò su in Sala Milano dove ci aspetta Marcello Fera, altrimenti questa stanza non comincia più.
0: Ecco di nuovo Diego Cioretta sul podio. Sta chiedendo silenzio.
2: Anche noi un piccolo bis per omaggiare Beethoven ancora una volta con l'ouverture delle Creature di Prometeo.

Mi sembra che la voce di Diego Ceretta fosse abbastanza stentoria, quindi credo che si sia sentito anche il suo annuncio del fuori programma che ha suonato l'Orchestra Sinfonica della Rai. Comunque era l'ouverture dalle Creature di Prometeo, sempre Beethoven naturalmente, e questo era anche il bis che l'orchestra ha suonato in questo concerto fuori sede per l'inaugurazione della stagione di concerti della Società dei Concerti di Milano, per l'appunto. Un'altra associazione milanese domani sera per il cartellone, con la Società del Quartetto, il recital di Rafael Blachac, che potete ascoltare nel cartellone di domani sera. Io direi che possiamo anche salutarci per questa serata con l'applauso del pubblico milanese per questo concerto di inaugurazione della Società dei Concerti. Abbiamo ascoltato nella prima parte Martina Meola nel secondo concerto di Chopin, l'ottava di Beethoven con naturalmente Diego Ceretta sul podio. Per il coordinamento tecnico Roberto Badiali, per la ripresa musicale Walter Lori, la messa in onda di Davide Tenti, lo specializzato di ripresa Matteo Di Felice, il consulente musicale Paolo Brignoli. Vi salutano insieme a me Oreste Bossini, che sono qui al Conservatorio di Milano, ma c'è Guido Barbieri che ormai sarà arrivato nella stanza della musica, e quindi noi chiudiamo il cartellone per poter aprire poi la stanza della musica.

Eh sì, è proprio vero, grazie a Oreste Bossini ce l'abbiamo fatta a raggiungere la Sala Milano dal K2. Chi non conosce questo palazzo, insomma, magari non lo sa, ma dobbiamo fare un po' di scale per arrivare qui nella Stanza della Musica, che però si apre un po' in ritardo, francamente, rispetto ai tempi che avevamo previsto, ma i bis che sono stati concessi dalla pianista questa sera ci hanno in qualche modo obbligati a fare un po' tardi. Comunque 22:48 minuti, una trentina di secondi, la porta della Stanza della Musica si è aperta e noi scopriamo questo suono.

0: Ecco dunque, questo è il suono della nostra stanza della musica di questo mercoledì. Il suono del violino, come avete potuto facilmente intuire, ma il suono del violino nelle mani di un violinista, di un compositore che io sono particolarmente felice di ospitare questa sera, vale a dire Marcello Fera. Marcello Fera adesso forse si sta prendendo una cuffia, non so cosa sta facendo, eccolo lì. Ci eravamo dimenticati della cuffia. Buonasera Marcello.
1: Buonasera.
0: Eccoti.
1: Buonasera Guido.
0: Eccoti. Allora, il concerto che ci regalerai questa sera, lo chiamo concerto perché poi alla fin fine è un vero e proprio concerto, anche se un po' ridotto nei tempi, ha un titolo che ci ha subito attratti, anche perché viene da un percorso che tu hai svolto nel passato, I Canti del Silenzio. I Canti del Silenzio è un titolo onnicomprensivo in qualche modo, no? Che raccoglie un tuo progetto concertistico, raccoglie alcuni brani, alcuni dei quali ascolteremo questa sera, anche se non si esaurisce completamente nell'ombrello di questo titolo. Allora forse la cosa interessante, Marcello Fera è un compositore violinista, non so cosa mettere prima e cosa mettere dopo in quest'ordine. Questo poi ce lo dirai tu, se hai mai capito tu stesso che cosa c'è al primo posto. Genovese di nascita, di crescita, ligure, anche a volte residenza, da tanti anni però hai scelto di vivere a Merano, no? In una dimensione diversa, sotto tanti aspetti. Questo incide forse poco nella tua biografia strettamente musicale, ma era così per dare un minimo di traccia biografica, diciamo così. Però la cosa più interessante appunto sono queste due parole, no? Il canto e il silenzio.
1: Sì, una piccolissima correzione, tu hai detto canti del silenzio, che sarebbe un bel titolo, in realtà canti dal silenzio.
0: Dal silenzio, sì, abbiamo sbagliato.
1: No, ma non è per pignoleria, ma perché si collega un po' a questa particella, si collega, certo, proprio al senso del titolo, cioè quello che si può riassumere nel fatto che la composizione è qualcosa che estrae, diciamo, la sua essenza dal silenzio. E poi questo rapporto col silenzio, insomma, può essere declinato ovviamente in diversi modi, non solo nell'atto della composizione, ma
0: anche nell'atto della immaginazione, della creazione,
1: della condizione, no? In cui uno, esatto, si trova, eccetera.
0: E il brano con il quale abbiamo iniziato, che si intitola Segno, no? Questo breve brano di poco più di 2 minuti, in fondo è un po' un manifesto, se possiamo dire, dei canti dal silenzio, perché è un pezzo che proprio interroga il silenzio, che comunque sembra, no, basato su queste cellule molto brevi, molto rapide, molto icastiche, che lasciano una domanda sospesa, no? Un silenzio, sembrano chiamare il silenzio o essere forse a loro volta prodotte dal silenzio.
1: Sì, aggiungo che è nato proprio in relazione ad un'acustica specifica, all'acustica di una chiesa. E per cui appunto in queste pause, che con un'acustica più abbondante di
0: del normale,
1: esatto, lasciano il tempo per, appunto, per ascoltare il rinfrangersi del suono, esatto, sul silenzio,
0: la risonanza,
1: sì,
0: che è una bellissima parola se ci pensi, no?
1: Sì.
0: Perché la risonanza come fenomeno acustico è abbastanza ovvio, ma se separi risonanza è come un suonare di nuovo,
1: sì,
0: no? suonare ancora. E quello che hai accennato, un piccolo dettaglio se vuoi, ma non è così trascurabile,
1: appunto, per ascoltare il rinfrangersi del suono,
0: esatto,
1: sul silenzio.
0: La risonanza,
1: sì,
0: che è una bellissima parola se ci pensi, no?
1: Sì.
0: Perché la risonanza come fenomeno acustico è abbastanza ovvio, ma se separi risonanza è come un suonare di nuovo,
1: sì,
0: no? suonare ancora. E quello che hai accennato, un piccolo dettaglio se vuoi, ma non è così trascurabile, riguarda anche la genesi di questo brano e anche poi di una serie di brani che sono in qualche modo

0: Da un caso, tutto sommato, no? Forse, cioè la scoperta di questa chiesa, una piccola chiesa di Merano, dove
1: Sì,
0: tu belli.
1: nel 2020, quando tutto era chiuso, appunto, mi sono reso conto che c'era una chiesa vicino a casa mia la cui porta era aperta. E niente, allora mi sono messo d'accordo con il parroco e da lì ho cominciato, diciamo, una pratica quotidiana di 40 minuti di un concerto solitario all'interno di questa chiesa. E dopo un po' di giorni, che appunto ogni giorno mi alzavo alla stessa ora, facevo la mia cosa, ho pensato che potevo utilizzare questo tempo per fare una sorta di ginnastica compositiva. Quindi per alcuni giorni ho deciso che avrei scritto, in un'ora avrei scritto un pezzo prima del.
0: Ti sei dato un limite, insomma,
1: Esatto,
0: no? Un
1: sì. Cioè io
0: limite
1: in
0: preciso,
1: un'ora
0: una regola.
1: dovevo. Ecco. Poi il pezzo naturalmente non è che fosse proprio chiuso in un'ora, però
0: Naturale.
1: sono nati alcuni pezzi, sì. La maggior parte dei quali fanno parte del programma di questa
0: E
1: sera.
0: quindi questo silenzio era anche il silenzio un po' dell'isolamento in un certo senso,
1: Eh
0: no?
1: sì.
0: Quindi. Però in questo ti ha dato modo di fare una scelta molto precisa, che era quella di unire i lembi del tuo essere compositore e del suo essere violinista, no?
1: Sì. Ed è, diciamo così, è buffo perché così, il desiderio di scrivere per violino solo ce l'ho sempre avuto. E invece ho dovuto aspettare di avere passato i 50 anni
0: Ecco, così aggiungiamo un dettaglio alla scheda
1: per
0: anagrafica.
1: permettermi invece di dedicare della musica e quindi anche di mettere in piedi un programma per violino solo. Sì.
0: Allora, in realtà Segno l'avevamo immaginato come un dittico con un altro brano che si intitola Andare, che ha la stessa estensione, grosso modo. L'andare però sembra un po' un antinomico rispetto al silenzio. È movimento,
1: Adesso
0: è.
1: mi vergogno di essere così didascalico,
0: Sì,
1: poi
0: si
1: comunque
0: vergogna un
1: mi
0: po'.
1: vergogno. Ma ad ogni modo, invece è proprio, riguarda il percorso che ogni giorno facevo a piedi
0: Ah,
1: per
0: ecco.
1: andare alla chiesa. Ed è sostanzialmente questo andare perché ha un incedere, camminante, un po' come i
0: Camminante.
1: tempi di
0: Il
1: Boccherini.
0: suono che cammina, insomma.
1: Esatto, sì.
0: Ecco. Lo ascoltiamo,
1: Sì,
0: direi
1: volentieri.
0: che Marcello Ferrer ritorna, si toglie le cuffie che avventurosamente ha indossato prima. Sì. E quindi adesso ascolteremo Andare, che dura circa 2 minuti, e poi, se non ho capito male, subito Taglio, che è il brano successivo.

0: Ecco dunque, Marcello Fera qui in diretta alla Stanza della Musica di Radio 3 Suite, due brani per violino solo, per il violino solo sarà il protagonista assoluto di questa stanza, Andare e Taglio, per l'appunto come annunciavamo prima. Allora Marcello, nella versione diciamo concertistica, no, di questo tuo progetto, ormai progetto è una parola un po' abusata, ma comunque ormai non si fanno più ci concerti, toccano. No? Dice che concerto fai? No, io faccio un progetto.
1: C'è un progetto.
0: Vabbè, io non si sa bene che cosa, vabbè. Però in questo caso la parola invece ha un peso, una forza e una sua giustificazione molto forti. Tu alternati ai brani che esegui poi, no? Hai avuto modo anche di scrivere una serie di testi e leggi una serie di testi che sono nati nel contesto forse vicino, no? al momento in cui questi pezzi sono nati.
1: Non troppo, qualche anno dopo appunto mi è stato chiesto di fare un concerto in solo e allora ho montato questi pezzi insieme a così dei pensieri che mi sono occorsi in quel momento lì, sì. E quindi tu hai detto leggo, in realtà è stato istruttivo perché ho dovuto proprio impararli come un attore
0: a memoria.
1: Pensavo l'ho scritto io, se non sarà difficile invece.
0: No, è una delle cose più difficili al mondo imparare a memoria ciò che si è scritto. Però una serie di considerazioni che si intrecciano con i suoni mantengono forse anche una loro urgenza, no? Anche se appartengono
1: non lo so,
0: a qualche
1: sono testi
0: anno
1: antichi
0: fa.
1: Per me, quindi adesso faccio difficoltà, non so la prossima volta come lo farò, perché appunto nel frattempo penso altre cose.
0: Certo, però alcune riflessioni forse non hanno perso l'urgenza appunto e l'emergenza. In particolare direi questa interrogazione che tu fai a te stesso su un'espressione che noi usiamo comunemente, che io stesso cerco di non usare mai, che è musica contemporanea, no? Tu, essendo un individuo vivente, non puoi far altro che musica contemporanea nel senso letterale del termine, che appartiene, certo, al tempo in cui tu vivi. Però purtroppo questa espressione io credo abbia fatto molto male alla musica del nostro tempo, espressione alla quale io sono più affezionato, perché è come se erigesse un genere, no? Come uno dice musica barocca, che ha un suo codice abbastanza, non dico rigido, ma comunque riconoscibile. Poi c'è la musica contemporanea che teoricamente dovrebbe avere un altro codice, ma non ce l'ha, perché la diversità, la molteplicità delle forme in cui la musica del nostro tempo si espande non ci può far dire che quella che tu senti è musica contemporanea, se non la caricatura di quello che si immagina possa essere la musica contemporanea.
1: Sì, diciamo che
0: come stanno le cose?
1: Ma allora diciamo per un po' di tempo questo recinto ha retto e aveva un senso, diciamo, perché si viveva una realtà che è molto meno frammentata, per non dire atomizzata come quella di oggi, e per cui ormai la riflessione che ho fatto sta diventando quasi un luogo comune, nel senso per ripeto quello che ormai dico, non dico solo più io, ma insomma, che per secoli, secoli, secoli è esistita solo musica contemporanea.
0: Certo. Tutta la musica era musica contemporanea.
1: E quindi, appunto, e quindi era una condizione nuova quella in cui sono venuto al mondo io e cresciuto, cioè quella di un momento in cui si è sentito invece bisogno di cosa che non c'era in passato, essendoci solo musica contemporanea. Da quando si è affermato il repertorio, la musica contemporanea ha avuto bisogno di un recinto dove promulgare oppure difendere determinate cose.
0: Dici una cosa.
1: Non sono mai belli, diciamo.
0: No, certo, anzi, andrebbero superati, oltrepassati. Però tu dici una cosa in più, cioè, dice, mi piacerebbe che anziché rivederne chissà che cosa, la musica, voglio dire, musica che andasse bene al nostro tempo, che fosse una musica adatta a questo mondo. Che significa esattamente?
1: Ecco, questa per esempio potrebbe essere una di quelle espressioni che oggi mi metterebbero
0: in imbarazzo.
1: Sì, in imbarazzo esagerato,
0: no,
1: comunque
0: no.
1: Magari con cui non sono più così d'accordo.
0: Sì.
1: Bisognerebbe trovare, anziché la parola adatta, forse è una cosa molto semplice, cioè il fatto di riuscire a stabilire una comunicazione con il mondo circostante. Ora, visto che il mondo circostante è molto molto brutto, molto inquietante,
0: e non ascolta un po',
1: no, voglio dire, è anche diciamo, potrebbe anche essere preoccupante comunicarci troppo bene.
0: Meglio di no, meglio di no. Però tu dici appunto che come sogno in vita c'è quella, usiamo questa espressione che è un po' anche adatta un po' alla costruzione di questo progetto e di questo suono che ascoltiamo stasera, costruirmi una casa di suono, avere un luogo fatto di musica dentro al quale stare bene. Una casa di suono. Questo è molto...
1: Sì, essendo io... musicista anomalo, perché diciamo così, ho seguito un percorso che non è sovrapponibile a ciò che è previsto per fare questo mestiere. E quindi che cos'è che ha guidato questa mia stranezza di comportamento? Il fatto appunto di cercare fin dall'inizio di cercare un paesaggio sonoro, un ambiente nel quale stare a mio agio, sentirmi giustificato ed essere giustificato nei confronti degli altri. Sì.
0: Allora proviamo a costruire un paio di stanze, almeno un paio di piccole stanze di questa casa con altri due brani. Il primo si intitola Memento Gori, che è un gioco ovviamente linguistico, che poi magari ci spiegherai, adesso vorrei ascoltarti. E poi un altro brano leggermente più esteso, che dura 3 minuti e 30, che è invece un titolo in genovese, che è Sansa Show.
1: Senza show. Senza show.
0: Sulle vocali non ci siamo.
1: Senza fiato.
0: Allora ascoltiamo questi due brani e Marcello ritorna al suo leggio al centro della Sala Milano. Noi siamo un po' lontani, ma per dirvi, insomma, c'è un leggio al centro, un microfono, il violino. Ed ecco Marcello Ferro.

0: letteralmente senza respiro questo brano, che si intitola non a caso Senza Show, senza respiro appunto in lingua genovese. E di questo però parleremo tra un istante, perché vorrei che tu sciogliessi, caro Marcello, il piccolo enigma che si nasconde dietro invece il primo brano, Memento Gori, per l'appunto, al posto di un più tradizionale Memento Mori, per l'appunto.
1: Memento Gori è un piccolo brano dedicato al mio amico Stefano Valla, che è un pifferaio della cosiddetta zona delle quattro province, che è un'area che si estende dall'Oltrepò Pavese alla provincia di Genova, dove appunto in queste valli per pochi chilometri si passa tra quattro province: Genova, Alessandria, Piacenza e Pavia. E avendo soggiornato lì diverse volte a lungo, perché ho questo lavoro che ho fatto su una tradizione popolare molto importante che c'è in questa zona, che è sfociata poi nel quartetto Bellanueva,
0: certo,
1: che sono stati al Quirinale lo scorso aprile, e ci ha fatto, perché non ero solo, conoscere un po' di storie di queste piccole frazioni, di questi paesi dell'Alta Valle Staffora, e Gori era un personaggio singolare di questi paesi. Ecco, ecco. Una storia molto commovente.
0: Quindi un'indagine quasi antropologica.
1: Un racconto intorno davanti a un bicchiere di vino.
0: Poi degli echi popolari che attraversano la tua musica, poi parleremo la tua musica sia come compositore che come esecutore, parleremo tra un istante, perché invece mi premeva ritornare un po' a Senza Show, perché appunto quell'idea di, cioè, sostanzialmente un modo perpetuo, no? Qualcosa che lascia letteralmente appunto senza respiro. C'è un breve preludio e poi un ritornare su una cellula ritmica ripetuta ossessivamente, che trattiene proprio il respiro fino alla fine, e poi c'è quando il canto, no? Il canto dal silenzio va a spegnersi proprio negli armonici sovracuti, no? del violino, che sono mormorati, sussurrati, e poi si sfrangiano e si spengono. Ecco, c'è un decorso quasi narrativo, se posso usare questa parola, in un brano pur breve, ma con una struttura che sa un po' di racconto in un certo modo, no?
1: Sì, io sono, diciamo, mi viene spontaneo pensare, sentire la musica come una... può essere solo ed esclusivamente una meta narrazione, cioè non ho nessuna, diciamo, non ho mai avuto tentazioni né descrittive né così narrative in senso traduzione di un testo, o meglio,
0: per quanto tu il teatro musicale lo hai affrontato,
1: non solo, ma
0: in più di un'occasione
1: anche la poesia,
0: certo.
1: Ma comunque, ad ogni modo, parlando di posizioni non legate
0: alla parola,
1: non legate alla parola, sì, sento molto, diciamo, proporzione, sintassi e direzione all'interno di una composizione, che sono tutti elementi che fanno parte del racconto scritto,
0: certo,
1: o parlato.
0: Si avverte con molta chiarezza. Senti, appunto, ora ciò che ci attende è quella che tu chiami improvvisazione.
1: Sì.
0: No? Così, senza un titolo, senza altri tipi di riferimenti. Allora, l'improvvisazione noi siamo abituati ovviamente a legarla più alla musica di tradizione popolare che non alla musica di tradizione colta, anche se una divisione manichea è molto sbagliata, soprattutto se pensiamo alla musica dell'altro, di un altro mondo, di un mondo antico. Ecco, tu ti sei misurato anche con diversi repertori legate alla tradizione popolare, per esempio quella, la tradizione corsa, no?
1: Sì,
0: con un ensemble,
1: sì.
0: La Filetta, che hai portato in giro in tante occasioni, per l'appunto poi con il gruppo che hai citato prima. Allora, che cos'è che ti spinge, ti attira, ti incuriosisce nelle diverse tradizioni popolari, e che cosa confluisce di queste tradizioni nelle tue invenzioni invece d'autore?
1: Ma la musica popolare, che poi non si sa più come chiamarla. Beh, sì. Musica popolare, musica di tradizione, musica. Ha un segno, ha sempre, diciamo così, una cifra estremamente vitale che tutti noi riconosciamo. Mm-hmm. Diciamo, e uno di questi elementi sicuramente può essere il fatto che è sempre legato alla pulsazione, alla pulsazione della danza.
0: E questo è sempre danza.
1: Eh sì, no. Infatti. E questo direi è, se tu mi chiedi cosa arriva nella mia scrittura, sostanzialmente arriva questo.
0: Questo, con i suoi vari metri.
1: Sì, esatto.
0: Con la sua polimetricità.
1: Infatti.
0: No, spesso,
1: sì,
0: spesso sì, volentieri. Sì. Bene, di un'improvvisazione non possiamo dire nulla, perché tale è.
1: Sì.
0: Adesso io ti riconsegno al tuo violino e tu deciderai all'istante, più o meno. Non so se sia un'improvvisazione totale, assoluta, regolata.
1: Non so se in questi casi bisogna prima chiedere scusa al pubblico. No, non è bello.
0: Non credo, no. No, casomai dopo, vediamo come viene preso. E allora Marcello Ferra riprende il suo violino e torna davanti al microfono, alleggio, e questa è un'improvvisazione la cui durata è anche un po' misteriosa.

0: Ecco quindi un esempio di improvvisazione, di composizione istantanea. A me piace più chiamarla così, no? Perché composizione istantanea forse è la definizione più fedele di quello che tu hai fatto un istante fa.
1: Giusto.
0: No? Ecco. Comporre istantaneamente, che poi è quello che si fa, perché anche quando la musica non è improvvisata ma scritta, poi è anche quella un'improvvisazione istantanea, no? Chopin, Beethoven.
1: Così come la bellissima definizione inversa di composizione, come improvvisazione lenta,
0: esattamente. sì, ma sono tutte perfette, legate soprattutto al fare, no? All'artigianalità anche della scrittura, della composizione. A questo proposito c'è un'altra riflessione che tu fai che mi interessa molto perché è originale e vediamo di attualizzarla rispetto alle considerazioni che tu hai fatto in occasione dei Canti dal Silenzio. Quando tu metti l'uno di fronte all'altro due termini che insomma apparentemente non so quanti le abbiano considerati in alternanza e in contrasto, cioè l'ispirazione, una delle categorie più metafisiche, imprendibili, no? Legate all'operare artistico da una parte e dall'altra la fatica, che invece sembra il suo opposto, il suo contrario, e cioè quel tasso di lavoro che c'è indubitabilmente, no? Nel fare qualsiasi tipo, nel costruire qualsiasi tipo di prodotto, che sia un coltello a serramanico oppure insomma una sonata o una sinfonia. Però tu vai un po' contro quella retorica della fatica che a volte, no, perché ci vuole il lavoro, bisogna soffrire, bisogna faticare, e invece riscopri un po' la qualità dell'ispirazione. Dice a un certo punto: l'ispirazione è l'emersione spontanea dell'intelligenza, che è un aforisma abbastanza complesso, no? Ecco, come li vedi allora? Perché ti sei hai affrontato questa antinomia così?
1: Ma sì, io sono partito così da un moto di ribellione perché appunto dopo tutto quello che di sdolcinato, sentimentale si è detto
0: sull'improvvisazione,
1: sull'ispirazione,
0: sì, sull'ispirazione, sì.
1: In epoca post-romantica, insomma tra 8 e 900, è insorta invece la consuetudine, tutti gli artisti seri a cui viene fatta una domanda sull'ispirazione tengono a sottolineare che c'è, cioè, la famosa frase, insomma, il 90% è fatica e il 10%
0: l'ispirazione,
1: o forse anche meno. E però nessuno si ferma a ragionare su cosa sia non comunemente ci si ferma a ragionare su cosa sia l'ispirazione, che invece c'è, è un dato. E credo che la cosa interessante sia che noi tutti facciamo esperienza dell'ispirazione nel corso quotidiano della nostra esistenza. E io non so se sia corretto o meno, però mi vengono in mente alcuni casi che sono molto banali, tipo appunto svegliarsi la mattina e aver risolto un problema che la sera prima sembrava insolubile. Questa secondo me è una forma di ispirazione.
0: Certo.
1: Quindi c'è un lavoro, diciamo così, del nostro sistema psichico che sfugge al nostro controllo e che ci dà copiosi regali se li si sanno prendere. E poi c'è un fatto, diciamo, se vogliamo, anche logico, nel senso, è vero che, a parte che è scontato il far fatica, quindi, ma è vero che senza fatica non si va da nessuna parte, però con la sola fatica, senza ispirazione,
0: altrettanto. Non si va da nessuna parte. Bene, noi adesso andiamo invece verso una direzione precisa, che è quella dei prossimi due brani, riuditi anche questi in un dittico. Il primo si intitola Cura e il secondo ha un titolo che potrebbe essere molto indicato quando si ragiona, per l'appunto, intorno a questioni concettuali, proprio ragionando. Poi magari ce li spieghi. Intanto ascoltiamo Cura, dura circa 2 minuti e mezzo, e Ragionando, la stessa durata grosso modo. Marcello Fera, sempre qui in diretta in Sala Milano per la nostra stanza della musica.

0: Questa è Ragionando, eseguita qui dal vivo in diretta da Marcello Fera, preceduta da Cura, il brano che ha introdotto questo dittico. Questo Ragionando, Marcello, si è raggiunti qui al nostro tavolo, sembra, ma non so se sia esattamente così, quasi il diagramma sonoro di una conversazione. Cioè, sembra appartenere, ma dimmelo tu se io sbaglio, forse sì, a quella tradizione, non esattamente quella, ma insomma di quella che si chiama speech melody, no? Cioè di una della melodia che imita la prosodia, la metrica, le intonazioni di un discorso parlato, non so, c'è Jacob TV che fa queste cose, no? Negli Stati Uniti, qui da noi c'è Fabio Cifarello Ciardi, nostro amico e, certo, e conduttore che si è specializzato un po'. Ora, non è questo esattamente, però sembrato di sentire l'eco di un ragionamento, appunto, che segue proprio le intonazioni di un discorso parlato.
1: Sì, e questo... è proprio così. Ah, ecco. È proprio così. E tra l'altro mi fa piacere che tu lo dica, perché sono un po' insoddisfatto di questo pezzo, perché, perché proprio ho avuto una sorta di idea molto chiara su, appunto, cercare di riprodurre l'organizzazione di impulso di quando si ragiona, si parla nella testa.
0: O da soli, sì, o comunque con un alter ego, insomma.
1: Sì, in questo caso pensavo proprio al discorso interiore.
0: A un discorso interiore, esatto. Però perché sembra invece proprio di che questo brano rispettasse i famosi turni di conversazione, no? Come si chiamavano nelle regole conversative.
1: Eh beh, ma non siamo mica uno dentro la nostra testa.
0: Esatto, uno sdoppiamento quasi incancellabile. E infatti un altro dei tuoi ragionamenti, questi in parole e non in musica, inizia, uno dei 5 o 6 insomma che ho letto, con un'affermazione piuttosto impegnativa, della quale chiedo giustificazione, diciamo così, perché tu inizi dicendo: io ho studiato col diavolo. Che sembra da una parte un'affermazione un po' scontata, avendo a che fare col violino, lo strumento demoniaco, insomma le solite cose che si dicono un po' col violino, però tu nell'antifrasi dici subito: mi rendo conto che la sto sparando grossa, no? Ecco. E allora questo incipit così, in che senso col diavolo? Chi è il tuo diavolo? È l'altro da sé? È il doppio? È il sosia? È il doppelganger?
1: Dunque, diciamo, la domanda è un po' impegnativa.
0: Hai la facoltà di
1: rispondere. Speravo che non me la facessi.
0: Ecco.
1: No, comunque, in realtà il ragionamento che poi segue, che non ripeterò adesso, ma comunque fa capo proprio a un episodio biografico, ed è, diciamo, in soldoni è stata una totale messa in sfiducia del linguaggio, fino ad arrivare ad un momento in cui appunto non c'era più nulla della parola su cui potessi riporre fiducia. Sto parlando di tutto il vocabolario che non è tavolo e bicchiere, ovviamente. Questo è stato, diciamo, è stato un episodio forte della mia biografia, dove mi sono ritrovato però a vivere in questa condizione una incredibile dimensione corporea, ecco. E quindi rendermi conto dell'intelligenza del corpo, la straordinaria intelligenza del corpo.
0: Scisso dalla parola.
1: No, proprio nemico.
0: Nemico della parola.
1: Addirittura nemico della parola. E ecco così.
0: E questo è il senso del diavolo.
1: Sì, e c'è stato appunto un episodio per me molto chiaro dove appunto ho imparato a usare il violino in una certa maniera, improvvisando, che in qualche modo mi ha liberato dal confrontarmi con il dettato.
0: Il dettato della parola.
1: Quindi poter essere effettivamente
0: libero
1: di fare quello che volevo.
0: Allora, sono le 23.39, abbiamo ancora una ventina di minuti scarsi. Nella impaginazione del nostro concerto di questa sera e nei tuoi canti dal silenzio, hai voluto riunire tre pezzi che appartengono invece alla tradizione,
1: sì,
0: e non alla musica contemporanea o alla tua musica. E hai riunito in un trittico il Ricercare primo di Domenico Gabrielli, da, sì, non confondersi con Andrea Giovanni Gabrielli, compositore vissuto nella seconda metà del Seicento, il manoscritto di Kremeritz, di cui adesso ti chiedo conto, con una giga e variazione, e poi il dublo della partita numero 1.
1: Dalla Sarabanda, della partita numero 1.
0: Sì. Sarabanda e i dublo, certamente, della partita numero 1 di Johann Sebastian Bach. Perché non hai alternato, come a volte si fa, insomma, non nell'impaginazione dei concerti, un brano nuovo, un antico, uno nuovo, un antico, ma invece l'area storica l'hai voluta circoscrivere, così, isolare quasi?
1: Perché intanto è anche questo è un breve blocco, diciamo, che è molto omogeneo. E per me questo era il momento in cui focalizzarsi sul tema di del fatto di suonare musica scritta secoli fa. Esatto, sì. E oltre al pensiero, diciamo, pondiano e non solo pondiano ovviamente, ma che tutto è contemporaneo, cioè quello che noi ci portiamo dietro fa parte della
0: inevitabilmente
1: nostra...
0: Inevitabilmente.
1: E quindi ci si riallaccia anche il discorso sulla musica
0: contemporanea. Suonerai Bach e Bach diventa contemporaneo.
1: E poi c'è un fatto di cui molto probabilmente banale, io non lo so, ma comunque che mi ha emozionato, ed è quello di rendermi conto che... Di questa cosa davvero particolare, uno spartito è una traccia stenografata.
0: Minima.
1: Contiene una quantità di formazione infinitamente inferiore a quella che mette in gioco un interprete. questa così labile traccia morta su un pezzo di carta, nel momento in cui io o chiunque altro la suona e c'è qualcuno che ascolta, riemergono dei pezzi effettivi di chi ha scritto quella roba.
0: Certo. Sì, sì, la stratificazione anche temporale, cioè, porta a questo.
1: Sì, ma quello che voglio dire è che nel momento in cui io suono la giga dell'anonimo di Kromeritz, quel signore lì che scriveva in quella maniera lì, scriveva in quella maniera lì perché aveva vissuto in un certo modo, perché pensava a certe cose, perché sentiva certe cose.
0: I suoi pezzi di vita.
1: E sono di nuovo lì.
0: Esatto, arrivano
1: vivi.
0: Di nuovo.
1: Sì, questa, sì, è una cosa.
0: Una delle affermazioni che io personalmente più detesto al mondo è quando alcuni interpreti dicono: ma la musica, ma basta eseguire quello che è scritto. No? È, sì, una delle menzogne più dolorose. Perché
1: sì, ma non diciamolo troppo forte, perché siccome abbiamo noi occidentali abbiamo sterminato la tradizione orale,
0: esatto,
1: sostanzialmente, però non diciamo troppo forte che anche i musicisti classici in realtà nel corso del loro apprendimento sono oggetto di una grandissima percentuale di apprendimento orale,
0: sì,
1: perché senza un maestro che ti fa sentire come si suona qualche cosa non
0: diventerebbe contemporaneo il suono,
1: non suoneresti come...
0: Va bene, allora Domenico Gabrielli, Ricercare primo,
1: sì, tanto
0: se vuoi riavvicinarti al tuo leggio, giga e variazione, variazio del manoscritto di Kremeritz 1672, e infine il dublo della Sarabanda e dublo della partita numero 1 per FV 1002 di Johann Sebastian Bach. A te, Marcello.

0: Un'oasi dunque nel nostro percorso, nel percorso di Marcello Fera, dedicato alla musica scritta nel passato, semplicemente questo, Ricercare primo di Domenico Gabrielli, Giga e Variazio dal manoscritto di Cromeritz e il double dalla partita numero 1, PPV 1002, di Johann Sebastian Bach per violino non accompagnato. Caro Marcello, siamo alla fine, dobbiamo fare dei sacrifici,
1: sì.
0: Ahimè, io ti proporrei, puoi dire o sì o no, non hai molte alternative, di ricomporre un dittico finale che è riservato a due persone, a due figure che fanno parte della tua esistenza e anche di chi ti conosce, cioè di eseguire uno di seguito all'altro Ninna per Olga, che è il nome di tua figlia, questo lo possiamo dire, e poi l'interlude alla voce di Roberto D'Appunto, una delle voci poetiche più originali del nostro tempo e con la quale insomma hai avuto un dialogo, ecco,
1: sì,
0: no?
1: In
0: tante
1: fortuna.
0: Occasioni, uh-huh. Una grande fortuna per te e per noi. Allora, siccome abbiamo veramente 6 minuti, se sei d'accordo io ascolterei dal tuo violino per finire Ninna per Olga e interlude alla voce di Roberto D'Appunto.
1: Benissimo.
0: Va bene? Un assenso strappato senza entusiasmo? No, mi pare di sì, però, no? Allora le ascoltiamo questi due ultimi brani.

0: Ecco dunque, quasi in una conclusione circolare, abbiamo iniziato con segno, con questi silenzi che richiedevano forse delle pause, non risposte, anche questo brano, interludio alla voce di Roberta da Punt, alla fine appunto apre dei silenzi, e invece la dolcezza della Ninna per Olga, che è stato il penultimo brano. Caro Marcello, ci mancano 2 minuti a mezzanotte, quindi grazie per averci portato i tuoi canti dal silenzio. Abbiamo dovuto fare qualche rinuncia, ma credo che il disegno generale sia stato rispettato.
1: Grazie Guido, grazie mille.
0: Grazie,
1: Molto piacere
0: grazie
1: essere
0: di
1: qui.
0: cuore, grazie di cuore. E Radio 3 Suite alle 23:58 e una ventina di secondi non ha più molte domande da farsi, ma dà delle risposte comunque, e le risposte vanno verso la conclusione. Allora i ringraziamenti, Giovanni. Natalini ha curato la regia dell'intera serata. Fabio Melis, il consulente musicale Fabio Andronico, gli specializzati di ripresa, anzi le specializzate di ripresa, Valentina Bartolomei e Angela Aquino qui in sala Milano, Fiore Liborio e Fabrizio Paccioni invece giù in K2 per la prima metà della nostra serata, e Guido Barbieri invece qui al microfono. Noi ci risentiamo come sempre domani, 19:50, 55, grosso modo. Ci sarà un'altra inaugurazione di stagione, quella della Società del Quartetto di Milano, con uno straordinario pianista polacco che si chiama Rafał Hatch. La pronuncia è piuttosto approssimativa, ma mi perdonerete, domani lo pronunceremo meglio, con un recita dedicato a Beethoven, Schubert e Chopin. E dunque l'appuntamento è a domani, 19:55, e a tutti, come sempre, una notte serena.

Abbiamo aperto la nostra notte dibattiti qui su Radio 3, immersi nell'ambiguità uditiva creata e dichiarata da Mike Cooper in questa traccia Auditory Ambiguity. Questo è il titolo del brano che abbiamo ascoltato, tratto da Stochastic Parrot, nuovo disco del chitarrista e multistrumentista britannico. Buonanotte, ben trovati all'ascolto da parte di Antonio Tessitore, Chiara Colli, Nina Terruzzi, Ghighi Di Paolo e Simone Sottili, con un ringraziamento a Daniele Verde che questa notte è con noi per la parte tecnica. battiti@rai.it, il nostro indirizzo di posta elettronica. Vi ricordiamo che potete ascoltarci in diretta e in differita attraverso la piattaforma App e Web Rai Play Sound, e che potete leggere le anticipazioni, le scalette delle puntate quotidiane di Battiti sulla nostra pagina Facebook Battiti Radio 3. E ora continuiamo con un'altra traccia dallo stesso disco. Lui è Mike Cooper.

Tra le ispirazioni per questo disco, Mike Cooper cita Matti Klarwein, pittore tedesco che ha realizzato copertine importanti per dischi come Bitches Brew e Live Evil di Miles Davis, Cooper ha detto: mi ricordavano luoghi in cui amavo stare e il motivo per cui creavo quella musica. Erano luoghi inesistenti o immaginari che forse avevo visitato in sogno, che ricordavo vagamente a partire da luoghi reali. E Mike Cooper, che abbiamo ascoltato all'elettronica, alla voce, al Lap Steel Guitars, ha realizzato questo disco intitolato Stochastic Parrot con la collaborazione di Pierre Bastien alla cornetta, di Mark Cunningham alla tromba. Il brano che abbiamo ascoltato era Cupa Cubana. La parola art pop si può usare per sottolineare il lavoro di ricerca e l'impronta personale anche fuori dagli schemi, che può essere applicata a una canzone, e se questo è il caso, Julia Holter produce senz'altro art pop, così come ha dimostrato ancora una volta nel suo nuovo disco uscito a fine agosto. Il disco si intitola Materia e il brano che vi proponiamo questa notte a Battiti qui su Radio 3 è The Laugh Is in the Eyes.

Materia è un disco particolarmente bizzarro anche per gli standard di Julia Holter. È una raccolta di 7 brani strettamente legati al disco precedente, Something in the Room She Moves. The Laugh is in the Eyes, il brano che abbiamo ascoltato, era già uscito come singolo nel 2024 e infatti i musicisti sono proprio gli stessi con cui Julia Holter girava all'epoca, ovvero Elizabeth Goodfellow, batteria, Deborah Hoff, basso, Maya al flauto, Chris Speed, sassofono e clarinetto e Tashi Wada ai sintetizzatori. Julia Holter è alla voce ma anche a una serie di altri strumenti. E dal mondo della canzone, benché una canzone comunque fuori asse di Julia Holter, passiamo a quello dell'improvvisazione con il bel duo di Patrick Shiroishi e Jason Nasri, sassofono, tenore e batteria, il debutto per l'etichetta finlandese We Jazz Records, ed è una collaborazione chiave per Jason Nasri, la prima per lui dalla morte di Jamie Branch, sua amica e stretta partner musicale nel duo Antloper. E lo stesso Jason Nasri ha raccontato di aver registrato tutto di un fiato la sua parte di batteria sulle 7 tracce che gli aveva mandato Patrick Shiroishi, e ha aggiunto: è stato molto spontaneo, soprattutto perché all'epoca non avevo le energie per fare molto altro. Il disco si intitola Here I Am No I e questo brano è Black on Dark Sienna on Purple.

Black on Dark, Sienna on Purple, un brano che iniziava come un'invocazione, una dimensione tra declamazione e spiritualità che torna come elemento chiave di questo disco dedicato a Jamie Branch, trombettista, musicista, compositrice, scomparsa davvero prematuramente nel 2022 all'età di 39 anni. Jason Nasri, batteria, percussioni ed elettronica, Patrick Shiroishi, sax tenore, voce ed effetti, sono loro i responsabili di questo disco uscito per We Jazz il 18 settembre, intitolato Here I Am No I. Mentre si intitola The Le Moine Point, l'album di debutto di Blind Yeo, un gruppo nato a Falmouth, quindi in Cornovaglia, dove il chitarrista, cantante e leader del gruppo, Will Greenham, gestisce un locale, The Cornish Bank, aperto nel 2021, che è diventato un punto di riferimento per la scena del luogo. E forse è anche per questo doppio ruolo di Greenham che il gruppo è una vera e propria comunità. Blind Yeo si comporta non tanto come una band, ma piuttosto come un organismo vivente, hanno scritto di questa formazione, una qualità comunitaria nata negli anni di organizzazione di concerti, di creazione di spazi culturali e anche di appartenenza a una scena prima ancora che il gruppo esistesse. Gruppo costituito da 9 componenti tra chitarre, voci, synth, batteria, basso, violoncello, archi e percussioni. Il loro disco, lo abbiamo detto, si intitola The Le Moine Point, è stato pubblicato dall'etichetta Bongo Joe Records e noi vi proponiamo all'ascolto qui nella notte di Radio 3 a Battiti un brano intitolato Color Pillow Cologo.

Ed eccoci arrivati allo spazio dedicato alle segnalazioni dei concerti, dei festival, degli appuntamenti con la musica dal vivo questa notte a Battiti. Partiamo da Caustic Surface Laser and Sound Performance di Valerio Maiolo, che è un compositore sperimentale e un ingegnere musicale, con la collaborazione di Alessandro Panzavolta, artista che ha realizzato lavori di ricerca sui dispositivi ottici applicati alle arti visive, teatrali e soniche. L'evento è organizzato da Xing, un'organizzazione culturale bolognese che progetta eventi, produzioni e pubblicazioni legate all'arte, alla cultura contemporanea e ai nuovi linguaggi in forme interdisciplinari, e Caustic Surface ne è giustamente un esempio, che appunto unisce suono e arti visive. La performance segna l'inaugurazione autunnale di Raum, il quartier generale di Xing. Si terrà giovedì 8 ottobre dalle ore 22 in via Casselvatica 4/D a Bologna.

E segnaliamo poi che questo prossimo fine settimana a Lecce è in programma la sesta edizione di Avant Festival dal 9 all'11 ottobre, curato da Sudsonico APS. Il tema di questa edizione è Freedom is not defined by safety e nasce da una riflessione sul nostro bisogno di sicurezza in un tempo segnato da cambiamenti, da nuove fragilità e da instabilità. Il tema sarà sviluppato attraverso live set e incontri che toccano anche altre forme di aggregazione, tra cui un laboratorio, una proiezione e una passeggiata ai laghi Alemini. Per quanto riguarda gli artisti, si ascolteranno i live dell'artista nippo austriaco Kenji Araki venerdì 9 alle Officine Cantelmo. Sabato sera, a partire dalle ore 20 alla Masseria Tagliatelle, si succederanno i live di Remo Elfenstein, Marie del Pra, Dan Sorte Scole e poi il DJ set di Chica Paola. E infine domenica, dalle ore 21 alla Basilica di San Giovanni Battista al Rosario di Lecce, Organ Fluctuations e il concerto di Angèle David Guillou. Vi invitiamo a consultare il sito www.sudsonico.it per il programma dettagliato e per tutte le info.

Torna Emily Eisprog ad esplorare mondi lontani, la cantautrice e sound designer statunitense. Proprio in questi primi giorni di ottobre ha pubblicato Saiano, è il titolo del suo ultimo lavoro, costruito su sintetizzatori modulari e voce, e sono nati brani molto belli, eterei, che rimangono così sospesi nel nulla, proprio come l'idea di partenza, inventare un pianeta, Saiano appunto, e creare un immaginario sonoro dove gli abitanti hanno diverse abilità, soprattutto in ecologia e in nuove connessioni emotive. E così da queste basi l'autrice ha costruito il proprio mondo, che risulta spesso familiare e al contempo nuovo. Emily Eisprog, che ascolteremo ancora alla fine della nostra notte, e ora invece proseguiamo battiti con altri lavori che hanno questo carattere intimo e sperimentale insieme, passando prima da This Is My Blood, che è il titolo del disco firmato da Joseph Van Wissem. È uscito a maggio scorso. Van Wissem è un artista olandese, sia compositore d'avanguardia dall'approccio punk, sia liutista barocco. È una bella dicotomia che lo ha portato ad esplorare scene sonore spesso distinte e contrapposte. I brani di This Is My Blood sono nati da improvvisazioni per un film psichedelico girato nel deserto, quindi vuoti e pieni, ripetizione che si fa rituale d'ascolto. Joseph Van Wissem, liuti rinascimentali e barocchi, voce, elettronica e beat. Il disco si apre così.

E che bella la dimensione scura, nascosta, lenta, ripetitiva, costruita da Joseph Van Wissem con droni, liuto, elettronica e registrazioni ambientali, una dimensione comunque vibrante. What the Eternal Beginning Is era il brano che abbiamo ascoltato. Tra l'altro l'artista olandese in questi giorni ha due date italiane che vi segnalo subito. Domani, giovedì 8 ottobre, suona a Roma alla Villa di Massenzio all'interno della rassegna suggestiva. Poi venerdì 16 ottobre invece Joseph approda al Circolo Arcibellezza di Milano. Ora invece raggiungiamo il mondo sonoro stratificato e coinvolgente di Lawrence English, filosofo dell'ascolto, guida della Room 40, artista del suono australiano, sempre impegnato, scrive a interrogarsi sul vivere, sul morire e su tutto ciò che sta nel mezzo. E nel mezzo, ad agosto, è uscito il suo disco intitolato The Rest Is My Ghost, un lavoro che nasce intorno all'idea di nostalgia moderna. E Lawrence English ha una lettura molto molto interessante. Scrive che la nostalgia ora si sta trasformando in uno strumento per dimenticare anziché per ricordare. È un fenomeno contemporaneo nel quale la nostalgia appunto è diventata un'arma per edulcorare luoghi e modi di essere di epoche passate, e così diventa una patologia sociale che riduce le possibilità di immaginare il futuro.

One Line Scada, The Rest Is My Ghost di Lawrence English. È un disco che si interroga sul concetto di nostalgia contemporanea, come dicevo, e ne vede tutta l'ambiguità che può portare ad una visione riduttiva del futuro. E Lawrence English fa parlare il suono, a volte impenetrabile, che ha costruito insieme a tutta una serie di ospiti anche eccellenti. C'è Chris Abrams, Tony Buck, Mats Gustafsson, diversi trombonisti e tanti altri contributi importanti. E dicevo, è un disco che riflette su come la nostalgia venga strumentalizzata per celare i possibili futuri, e scrive lo stesso artista: di recente ho proposto anche un termine per quest'uso della nostalgia, acid nostalgia. Lo propongo come sintesi: l'acid nostalgia cancella la trama delle storie, priva il passato dei suoi contorni, è uno schermo privo di sogni, e così facendo dematerializza l'orizzonte delle possibilità, che sono il punto di partenza per qualsiasi futuro immaginabile. L'acid nostalgia per Lawrence English ha questo suono.

0: Potentissimo acid nostalgia, concetto e suono da The Rest Is My Ghost. Ecco come Lawrence English individua l'uso distorto della nostalgia e aggiunge al dibattito la sua musica scura, costruita a strati. In questo brano, tra gli altri contributi, anche i sassofoni di Mats Gustafsson. Un'altra creatrice di mondi sonori legata all'etichetta di Lawrence English, la Room 40, è Beatriz Ferreira, compositrice argentina, classe 1937, figura storica della composizione elettroacustica e acusmatica, e anche per lei c'è un nuovo disco uscito a giugno che raccoglie tre sue opere sonore, dove agito sia su nastro sia in digitale, perché scrive lo stesso titolare dell'etichetta. La vita sonora di Beatriz Ferreira è trascesa dall'analogico al digitale e viceversa, si trova ugualmente a suo agio con la manipolazione dei nastri così come con le trasformazioni digitali. Il disco si intitola Distracted God, mentre la terza parte, la più breve che abbiamo scelto noi, è questa, Sourire d'automne.
1: Bien une beauté dans le bruit, eh?

smo le ferie, non è la presa, come là, ça devient absurde.

e alle scorribande sonore sempre affascinanti di Beatriz Ferreira. Ora associamo il vortice sonoro altrettanto complice costruito dal duo portoghese formato da Rodrigo Amado e David Maragna. Desolation Row è il titolo del loro secondo album collaborativo, è uscito a luglio. Si tratta di una registrazione dal vivo catturata durante l'Outfest dello scorso anno. Il disco si compone di una singola lunga traccia che supera i 40 minuti, è un'unica traccia dove trova spazio il jazz, il free jazz, il noise, la sperimentazione, dove i due musicisti portoghesi creano una sonorità implacabile, incalzante e comunque di grande impatto. Rodrigo Amado, sassofono tenore, David Maragna, organo elettrico. E allora ascoltiamo insieme la parte iniziale di Desolation Row.

0: Questo è uno dei canti più belli, secondo me.
1: E questa chi l'ha scritto invece?
0: Questa l'ha scritto, no, non fanno andare. Franco Fresi.
1: Ok.
0: Benvenuta buona gente alla festa di stasera. Benvenuti, buonasera, quelli che sono presenti.

E dall'estratto del Vehement, Desolation Row, il nuovo album di Rodrigo Amado, sassofonista tenore, David Maragna, l'organo elettrico, siamo atterrati sul progetto Miriorama, Abitare, Costa Paradiso. È un disco firmato dal DJ e producer Filoc ed è una ricerca sonora e paesaggistica che unisce suono e architettura, ecologia e comunità, perché è ispirata alle opere dell'architetto Alberto Ponis, realizzate proprio a Costa Paradiso, in Sardegna, in Gallura. Ponis, architetto di origine ligure, negli anni 60 si è trasferito a Palau e da là progettò i suoi edifici residenziali, inserendoli però nel contesto naturale, ispirato dalle forme organiche della costa e dalle architetture tradizionali, rurali, galluresi. E per chi è stato in Gallura ha visto di cosa è capace la natura, il vento, la pioggia, il mare, e l'effetto secolare di erosione delle rocce che sono diventate al tempo stesso migliaia e migliaia di sculture naturali stupende. Un'architettura dunque che è incastonata nella roccia, si è lasciata guidare dal vento, dalla macchia mediterranea, e a 2 anni circa dalla scomparsa dell'architetto Ponis torna ad ispirare, in questo caso il suono. Filoc infatti si muove tra registrazioni ambientali, parola, canto, vento e una sospensione ambient divisa in 16 tracce. È un disco che in realtà è anche un progetto editoriale ibrido, vinile, libro e spazio per riflessioni. Ascoltiamo ancora la traccia che chiude il lavoro Miriorama, Abitare Costa Paradiso.

E a chiudere battiti, dopo i paesaggi sonori di Mirio Rama, Costa Paradiso, 16 in questo caso, la traccia lavorata, manipolata così da Filoc con le sue registrazioni d'ambiente galluresi. E come promesso ci congediamo con un altro ascolto da Saiano, il disco firmato Emily Ace Prog, cantautrice, sound designer americana che con i suoi sintetizzatori modulari e la sua voce si è immaginata una canzone ambient per un nuovo pianeta che suona così.

0: Di rado la faccia di Torrelli dava mostra di un sentimento che non fosse sospetto o ira. Nella sua qualità di contrabbandiere e nei suoi rapporti con la gente di Pian della Tortiglia era sempre sospetto o ira, ira o sospetto, che trovava esca nel suo cuore. E la sua faccia ne prendeva subito nota. Torrelli, inoltre, non aveva mai fatto visita a nessuno. Se voleva vedere qualcuno, bastava che se ne stesse in casa. Tutti, nel quartiere, visitavano la sua casa almeno una volta al giorno. Quando perciò, quella mattina, egli infilò la strada che portava da Danny, con la faccia che raggiava ad un sorriso di feroce pregustazione, i bimbi scappavano entro ai cortili e lo scrutavano dietro i pali delle palizzate. I cani mettevano la coda tra le gambe e correvano via guardandosi indietro timorosi. Gli uomini si fermavano fuori dal suo cammino e stringevano i pugni come preparandosi a respingere un pazzo. C'era nebbia che nascondeva il cielo quella mattina. Dopo svariati tentativi di venir fuori, tutti rimasti senza frutto, il sole aveva lasciato perdere e si era ritirato dietro le grigie pieghe. Dai pini sgocciolava polverosa rugiada e i volti delle poche persone che andavano attorno erano, in corrispondenza della giornata, scuri e imbronciati. Gli uomini non si scambiavano incontrandosi saluti di cuore, nulla da parte loro testimoniava quell'umano idealismo per il quale sempre si spera che oggi sarà forse meglio di ieri. Il vecchio Roca, vedendo Torrelli sorridere, corse a casa e disse alla moglie: «Quel tipo deve aver ucciso e mangiato i suoi figli». Torrelli era felice perché aveva in tasca, ben ripiegato, un foglio prezioso. Si tastava ogni poco con le dita la giacca e un frusciante rumore di carta lo assicurava che il foglio non aveva preso il volo. Egli mormorava tra di sé, camminando nella grigia mattina: «Nido di serpenti», diceva, «io spazzerò via questa pestilenza degli amici di Danny. Non mi accadrà più di dar vino per delle cianfrusaglie e venir derubato delle cianfrusaglie. Un uomo solo non è così malvagio, ma molti insieme sono serpenti. Ah, come li getterò in mezzo alla strada, rospi, pidocchi, mosche, cavalline. Tornando a dormire nei boschi, perderanno la loro boria. Sapranno che Torrelli ha trionfato. Credevano di potermi calpestare, spogliarmi la casa dei mobili e privar mia moglie della sua virtù. Vedranno che colpi è capace di menar Torrelli. Oh sì, vedranno». Questo egli andava dicendosi mentre camminava e le sue dita facevano cricchiare la carta sotto la stoffa. Dagli alberi gocciolavano lacrime di rugiada nella polvere. I gabbiani volteggiavano per l'aria con lugubri strida. Torrelli si avanzava come il fato alla volta della casa di Danny. C'era tristezza tra gli amici, nella casa di Danny. Essi non potevano sedere sul portico al sole, poiché il sole mancava. Avevano riportato su dalla ravina la stufa rubata, l'avevano rimessa in opera e ora si tenevano raggruppati intorno a essa, mentre Johnny Pompon, venuto in visita, riferiva le ultime notizie della città. «Tito Ralph», egli disse, «non è più il carceriere della prigione. Il giudice di polizia lo ha mandato a spasso stamattina». «Era un bravo tipo, Tito», disse Pilon. «Quando uno si trovava in prigione, Tito Ralph gli portava un po' di vino e sapeva più storie di 100 uomini insieme. Com'è che ha perso il suo posto, Johnny Pompon?» «Ecco», disse Johnny, «voi sapete che Tito Ralph era spesso in prigione ed era un carcerato esemplare. Conosceva tutto della prigione, come funziona e via di seguito. Finì che conosceva le cose della prigione meglio di Daddy Marks, il vecchio carceriere. E allora Daddy Marks morì e Tito Ralph prese il suo posto. Non vi è mai stato al mondo un carceriere bravo come Tito Ralph. Faceva tutto come si deve, tutto per bene. Ma ha un piccolo difetto. Quando beve, si dimentica che è il carceriere, scappa e devono catturarlo». Gli amici assentirono col capo. «Lo so», Pablo disse, «e sembra che non sia facile catturarlo anche. Si nasconde». «Sì», continuò Johnny, «salvo questo difetto è il miglior carceriere che esista al mondo. Ed ecco, ieri sera Danny aveva vino abbastanza per 10. e lo bevve. Aveva soldi anche. Comprò uova da gettare a un cinese. E un uovo che gettò al cinese colpì un poliziotto invece del cinese. Così Danny finì in prigione. Ma era ricco. Mandò Tito Ralph fuori a prendere un po' di vino. Poi lo mandò di nuovo a prendere dell'altro vino. Vi erano 4 uomini in prigione. Tutti ebbero vino. E così venne a galla quel piccolo difetto di Tito Ralph. Egli scappò dalla prigione e gli altri scapparono con lui. Poi Tito Ralph è stato preso stamattina e il giudice gli ha detto che non può più fare il carceriere. E lui se n'era attristato tanto che ha rotto un vetro e ora si trova in prigione di nuovo. «Ma Danny?» esclamò Pilon. «Che ne è successo di Danny?» «Oh!» disse Johnny Pompom. Danny scappò con Tito e non è stato ripreso. Gli amici sospirarono d'amarezza. Danny diventa sempre peggio, disse Pilon con gravità. Non si rimetterà mai più sulla buona strada. Mi piacerebbe sapere dove ha trovato tanto denaro. In quel momento il vittorioso Torrelli apriva il cancelletto del giardino. I cani del pirata si alzarono dal loro angolo irrequieti, girarono un po' per la stanza, poi si adunarono ringhiando dinanzi alla porta. Gli amici si voltarono a guardare e si scambiarono sguardi interrogativi. Joe il Grande afferrò il manico di Piccone, che recentemente era stato adoperato ai danni suoi. Ed ecco, il pesante passo sicuro di Torrelli risuonò sul portico. La porta fu spalancata. Torrelli entrò sorridente. Egli non si mise a far baccano, no. Sorridente era entrato e si avvicinava con la delicatezza di un gatto che abitasse nella casa. Batté con la mano sulla spalla agli amici, nel modo in cui il gatto gioca con uno scarafaggio. Essi lo guardavano allarmati e Torrelli parlò gentile. Amici miei, disse, cari amici e clienti miei, ho il cuore spezzato per le cattive notizie che vi porto. Pilon saltò su. Si tratterà di Danny, è malato, è ferito, parlate. Torrelli scosse dolcemente il capo. No, miei piccoli, non si tratta di Danny, mi sanguina il cuore, ma devo dirvi che non potete più abitare in questa casa. I suoi occhi rotearono di esultanza davanti allo stupore che sorse tra gli amici. Si erano spalancate le bocche, si erano svuotati gli sguardi, ogni faccia era attonita. «Che storia!» gridò Pablo. «Perché non potremo più abitare in questa casa?» La mano di Torrelli corse innamorata alla tasca interna della giacca e le sue dita estrassero la carta preziosa. L'agitarono nell'aria. «Immaginate il mio dolore!» Torrelli continuò. «Danny non è più il padrone di questa casa!» «Che dite?» esclamarono gli amici. «Che intendete dire?» «Come sarebbe che Danny non è più il padrone di questa casa? Parlate, oh porco delle isole!» Sogghignò Torrelli. E fu in questo tanto terribile che i paesanos indietreggiarono. «Sì, miei signori», disse, «il padrone della casa adesso sono io. Danny me l'ha venduta per $25 ieri sera». Così disse. E diabolicamente osservò i pensieri affollarsi sulle facce degli amici. «È una bugia!» Le facce pensarono. «Danny non avrebbe fatto mai una cosa simile!» «Ma Danny, pensarono anche, ha fatto parecchie brutte cose in questi ultimi tempi, ci ha derubati! Può darsi benissimo che abbia fatto anche questo!» «È una bugia!» gridò Pilon con tutta la voce che aveva in gola. «È una schifosa bugia!» Torrelli sorrideva e sempre agitava la carta. «Ho qui la prova», disse. «Ho qui la carta che Danny ha firmata. Per essere precisi, quello che negli affari si chiama atto di vendita». Pablo si precipitò su di lui come una furia. «Tu l'hai ubriacato e gliel'ha fatto senza sapere che cosa facesse». Torrelli socchiuse la carta un pochino. «La legge non si cura di questo», disse, «e così Miei cari amici, ho il dovere penoso di annunciarvi che dovete andarvene. Qui la sua faccia perse il sorriso che l'aveva rivestita. Riapparve nella sua cruda nudità aborigena. Se a mezzogiorno non ve ne sarete andati, egli concluse, vi farò cacciar via con la forza pubblica. Pilone, intanto, aveva incominciato ad avvicinarglisi tutto dolce e gentile. Oh, Torrelli, guardati da un Pilon che ti si avvicina col sorriso sulle labbra. Scappa via, nasconditi in qualche stanza di ferro e serra la porta con la spranga. Io non capisco, disse Pilon civilmente, non capisco come Danny abbia potuto fare una cosa simile. Di nuovo Torrelli sogghignò e Pilon soggiunse: mai ho avuto una casa da vendere, non so, non mi intendo. Danny ha firmato quella carta che avete in mano e la casa è diventata vostra?
1: Sicuro, Torrelli disse. Danny ha firmato questa carta qua in mano e la casa è diventata mia.
0: Pilon prese un'aria quanto mai melensa. E la casa è diventata vostra? E la carta prova che è diventata vostra?
1: Sicuro, idiota, questa carta lo prova, disse Torrelli.
0: Pilon corrugò perplesso le sopracciglia. E la portate in giro così? E non l'avete registrata?
1: Torrelli rise con disprezzo. Oh, Torrelli, stai in guardia. Non vedi come questi serpenti si muovono tacitamente? Ecco Gesù Maria di faccia alla porta. Ecco Pablo sulla soglia della cucina. Ed ecco Joe il Grande col manico del piccone stretto nel pugno.
0: Disse Torrelli. Voi non sapete nulla degli affari, vagabondi e morti di fame che non siete altro. Come esco di qua, io porto questa carta al...
1: La cosa accadde con tanta rapidità che l'ultima parola si ruppe in informe esplosione. I suoi piedi volarono per aria ed egli tornò a terra con un gran tonfo. Si udì lo sportello della stufa risuonare percosso.
0: Ladri!
1: Egli urlò, mentre il sangue correva per la sua faccia e il suo collo.
0: Ladri! Cani figli di cani! Topi di chiavica, restituitemi la mia carta!
1: Pilon, che se ne stava in piedi di faccia a lui, lo guardò stupefatto.
0: Carta?
1: Avete detto carta? Gli chiese educatamente.
0: Di che genere di carta parlate con tanto trasporto?
1: Il mio atto di vendita, urlò Torrelli, la mia proprietà! Oh, vi denuncerò alla polizia!
0: Non capisco di quale carta parli, disse Pilon. Ne sai nulla tu, Pablo?
1: Carta? Pablo esclamò. Parla di carta igienica? Parla di carta da sigarette? O parla di carte da gioco?
0: Pilon continuò la rassegna. E tu, Johnny Pompom, ne sai nulla?
2: Ho idea che l'uomo vaneggi, Johnny rispose.
0: Gesù Maria?
1: Continuò Pilon.
2: Penso che sia ubriaco, rispose l'umanitario.
1: E in tono scandalizzato soggiunse:
3: ubriacarsi a quest'ora della mattina.
0: Gio portoghese?
4: Io?
1: Protestò quel grande.
4: Io arrivo ora.
0: Pirata?
1: Il pirata si rivolse ai cani. Avete visto qualche carta, voi altri?
0: Pilon tornò allora all'apoplettico Torrelli.
1: Mi sembra che vi sbagliate, amico, disse.
0: Non nego che potrei essere io a sbagliarmi, ma nessuno di tutti questi amici ha veduto questa vostra carta. Li avete uditi da voi?
1: Credo dunque che non mi si possa biasimare
0: se dubito dell'esistenza di una carta qualunque.
1: Forse fareste bene a prendervi un po' di riposo. Qualche giorno di letto e sarete a posto di nuovo.

Troppo sbalordito, Torrelli non aveva più voce per gridare. I paesano se lo alzarono da terra, lo portarono fuori e lo mandarono per i fatti suoi, nell'avvilimento della sconfitta patita. Alzarono allora gli occhi a guardare il cielo e furono felici perché il sole era tornato a combattere e stavolta si era aperto uno squarcio nella nebbia. Così essi non rientrarono in casa. Si misero giù a sedere sulla piattaforma del portico. $25, esclamò Pilon. Mi domando che abbia fatto di tanto denaro. Il sole, avendo ormai vinto la battaglia, finì presto per spazzare tutta la nebbia dal cielo. Le assi del portico si scaldarono e le mosche e gli insetti non accennavano a muoversi. «Abbiamo scampata bella», disse indolentemente Pablo. «Danny non avrebbe potuto fare una cosa simile. Ora prenderemo il vino sempre da Torrelli per risarcirlo del suo danno», disse Gesù Maria. Un uccello saltava, dimenando la coda da un ramo all'altro del cespo di rose. Le galline nuove della signora Morales canticchiavano brani di inni al sole. I cani si grattavano a vicenda, pensierosi. A un rumor di passi che venne dalla strada, gli amici si voltarono. Ed ecco, scattarono in piedi con larghi sorrisi di accoglienza. Danny e Tito Ralph varcarono il cancello, ognuno con due grossi involti sotto il braccio. Gesù Maria volò dentro la casa a prendere i barattoli di vetro per il vino, ma a nessuno sfuggì che Danny aveva un'aria stanca quando mise giù le sue fiasche sul portico. «Che caldo a salire questa collina!» Danny esclamò. «Oh, non eri in prigione, Tito Ralph?» chiese Johnny Pompon. «Sono scappato di nuovo», rispose Tito senza foga. «Avevo ancora le chiavi». Il vino gorgogliò e i barattoli di vetro furono riempiti. Un gran sospiro di sollievo si alzò all'unisono da quei petti umani. Pilon beve un lungo sorso, poi disse: «Sai, Danny, quel porco di Torrelli è venuto qui stamattina e voleva prenderci in giro. Aveva una carta». Danny parve trasalire. «Una carta? Dov'è?» chiese. «Bene», Pilon continuò, «sapevamo che era una frottola e l'abbiamo bruciata. Tu non l'avevi firmata, vero?» «No», disse Danny e prosciugò il suo recipiente. «Sarebbe una bellezza se avessimo qualcosa da mangiare», osservò Gesù Maria. Danny sorrise affabilmente. «Dimenticavo, in uno di quei fagotti ci sono tre polli e del pane fresco». In un trasporto di esultanza, Pilon si alzò in piedi e tenne un piccolo discorso. «Dove c'è un altro amico che sia come il nostro amico?» declamò. «Egli ci ripara dal freddo nella sua casa. Con noi divide il suo cibo e il suo vino. Oh, il buon uomo, il bravo uomo, il caro amico!» Danny rimase imbarazzato, abbassò gli occhi e mormorò: «Non è niente, non è un merito». Ma la gioia di Pilon era così grande che abbracciava tutto il mondo e anche quanto c'è di malvagio al mondo. «Dobbiamo fare qualche gentilezza a Torrelli, un giorno o l'altro», disse.

Lucia Mascino ha letto Pian della Tortiglia di John Steinbeck, a cura di Fabiana Carobolante con Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su RaiPlay Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.

0: No problem.
1: Clayton, roll sound.
2: Hollywood Party, check in campo.
3: Back to the future.
4: Action. Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
5: Ed eccoci qui, buonasera, 19.02, Hollywood Party anche questa settimana, riprende il corso...
6: Ma cambia la coppia,
5: cambia la
6: diciamolo,
5: coppia,
6: Dario Zonta.
5: È anche il bello di Hollywood Party, che le coppie cambiano, noi siamo coppie aperte,
6: siamo molto
5: radiofonicamente
6: aperte.
5: Parlando. Lo dico a Francesco Piras, che mi guarda sorridendo, regista. Ciao Francesco, benvenuto a Hollywood Party.
7: Ciao.
5: Lo dico perché ci ha confessato che è un ascoltatore di Radio 3 e anche di Hollywood Party, e quindi siamo contenti.
6: Ma noi confidiamo che anche gli altri due ospiti siano ascoltatori di Hollywood Party.
5: Ma questo non lo so, sicuramente sono stati più volte ospiti.
6: Esatto, Michele Riondino e
5: Fabrizio Ferragani.
6: Michele Riondino, dobbiamo anche dire che gli ascoltatori di Radio 3 ben conoscono, anche perché il martedì e il giovedì alle 17.30 Michele Riondino è una delle voci di Nessuno Escluso, tutti gli articoli della Costituzione di Ilaria Sotis. È un programma in cui appunto si riflette e si leggono anche gli articoli della nostra Costituzione.
7: È stato fantastico, è stato un incrocio tra, mi sentivo mezzo Pertini e mezzo, hai presente la conduttrice dei TG della Corea del Nord? Ecco, una cosa del genere, ma è stato bellissimo.
5: Senti, ma tu
6: insieme a Lucia Mascini.
5: Esatto, esatto, volevo dire che la coppia, in questo caso è Michele Riondino e Lucia Mascino. Fabrizio Ferracane, ciao Fabrizio,
7: ciao.
5: Bentornato a Hollywood Party.
7: Grazie.
5: Michele Riondino sono i protagonisti insieme ad altri attori, un bel corpo di attori, di un film di cui parleremo stasera, che è Giustizia, appunto della regia di Francesco Piras. Ma di questo parleremo
6: dopo, perché abbiamo delle notizie, ovvero gli incassi.
5: Abbiamo notizie, benché sia martedì, noi abbiamo un piccolo delay, no, andiamo il
6: una
5: martedì,
6: routine.
5: Una routine. La notizia è: gli incassi di solito si, diciamo, raccolgono nei 4 giorni dall'uscita, da giovedì a domenica.
6: Nel weekend, diciamo, il weekend lungo.
5: Bravo. La settimana scorsa abbiamo seguito passo passo, direi, l'exploit in sala di un film che ha colpito tanti,
6: e
5: di
6: che sta facendo
5: che
6: discutere
5: visto,
6: molto. Sì,
5: sta facendo discutere e che sta diventando un fenomeno culturale, cinematografico, culturale, sociale, direi anche politico, che è Nazza, il documentario che ha vinto il premio
6: a Venezia.
5: Venerdì scorso con Roberto Silvestri abbiamo fatto una puntata speciale sul documentario politico militante.
6: Quindi gli ascoltatori del Hollywood Party sanno tutto,
5: sanno qualcosa di più, e soprattutto possono andare a riascoltare la trasmissione. Perché dico tutto ciò? Perché Nazza anche oggi, e comunque questa settimana, è primo in classifica, quindi cioè, stiamo parlando di un documentario che da diversi giorni doveva essere un'uscita evento.
7: Di 3 giorni.
5: Esatto, bravo. 3 giorni, e poi invece è andato in continuità, in tenitura, si dice tecnicamente, direi, sì. E poi
6: c'è
5: continua
6: stata
5: però a tenere.
6: Una spinta dal basso.
5: Sì.
6: Una spinta dal basso.
7: Bene, posso aggiungere?
5: Ma devi aggiungere,
7: molto
5: non
7: bene.
5: So se l'avete visto, se programmate di vederlo, penso che sia, è un'esperienza importante dal punto di vista cinematografico, ma anche politico, proprio anche civile, proprio
6: sì.
5: Come un po' leggere la Costituzione, so come dire, sono quelle cose che a un certo punto
7: sì,
5: sono
7: anche perché poi è già uscito il sequel, no?
5: Attenzione, vai pure.
6: Quale sarebbe?
7: No, perché da un punto di da chi si è già formato un'opinione, è molto interessante sapere che l'IDF, l'esercito israeliano, per mezzo del governo israeliano, ha già prodotto un documentario che diciamo ha il compito di controbilanciare,
6: contronarrare,
7: bravo, esatto, i contenuti di Nazza. È molto singolare. Particolarmente ha scelto lo stesso titolo e ha scelto una locandina molto simile e ci ha aggiunto solo The True Story.
6: E come sappiamo, quello che sta avvenendo in quelle zone è anche una guerra di immagini, di narrazioni, di parole,
7: certo.
6: E di comunicazione, come sempre accade nelle guerre moderne.
5: Però io confido nella possibilità dello spettatore, del cittadino, no? E di discernere.
7: Anche io. Un po' ci credo. Chi sceglie di andare a vedere Nazza sa.
5: Esatto.
6: Ma prima di discernere, io direi di ascoltare un po' di musica che ci traghetta verso il film Giustizia di Francesco Piras.

tutto al malessere. Hanno già nostalgia di casa, volare gli elicotteri che stanno giocando a far la guerra.

carabineris lo permettini. Da questa nuvola si vede che c'è un'isola possibile, ma perché questo non accada c'è chi fa l'impossibile. E se ti affacci un po' tu puoi vedere crescere anche gli alberi, e fra il corbezzolo e del mirto fiorir le supercarcerie.

0: la preistoria e appalto degli italici.
1: Si Deus Caret, Piero Marras, tratta proprio dalla colonna sonora del film, un brano che ci ha molto emozionato e del quale stavamo anche discutendo in studio mentre lo ascoltavamo, vero Dario?
2: Eh sì, con Francesco Piras, che ci stava anche perché questa canzone che stiamo sentendo è anche nella lingua sarda, e quindi come dice esattamente la strofa?
3: Si Deus Caret e los carabineros lo permitint, cioè vuol dire se Dio vuole e i carabinieri lo permettono.
1: Che è un po' una frase che entra proprio già nel cuore di questo film, no? E nel senso il rapporto tra appunto i cittadini normali e la giustizia, una giustizia sentita a volte come molto lontana e talvolta ancora come antagonista, no?
3: Beh, noi in Sardegna parliamo di giustizia anche quando parliamo dei carabinieri, della polizia. Cioè sta arrivando la giustizia, è ben di sa giustizia, cioè stanno arrivando i carabinieri o sta arrivando la polizia. Viene dal rapporto antico che i sardi hanno con la giustizia. Noi avevamo una giustizia che veniva in qualche modo autogestita, sino a che è arrivato lo Stato in Sardegna. Lo Stato è arrivato con le divise a portare la legge, e la legge è diventata la giustizia. Naturalmente il termine giustizia in senso, diciamo così, legato all'ideale che si porta dietro non ha niente a che vedere con quello che si narra in questo film.
2: Di cui adesso diciamo qualcosa. Siamo nel 91, c'è un triplice omicidio commesso sui monti in Sardegna, nel sud della Sardegna. Questo omicidio porta a una condanna lampo di Beniamino Zuncheddu. Questa è una storia vera, forse dobbiamo dirlo con chiarezza, perché Beniamino Zuncheddu subisce, diciamo così, 3 gradi di giudizio, un arresto lampo, un 3 gradi di giudizio lampo, perché in un anno, e quindi più che un record, una magia della giustizia.
1: Un caso unico di giustizia celere.
2: Sì. Poi scopriremo che più che celere è stata una giustizia cieca, appunto. Viene comunque condannato all'ergastolo. Un giovane avvocato, diversi anni dopo,
1: Mauro Trogu.
2: Esatto, interpretato da Michele Oriondino, si rimette su questo caso. E con forza di volontà, con capacità, professionalità, con intuito e con il senso di giustizia, no? Di una giustizia, porta a una soluzione. Questa è una storia vera, non stiamo, diciamo così, dicendo niente. Questa è una parabola, no? Che è già iscritta, no? Ovviamente il film ci permette di viverla, di farne esperienza.